Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento. Perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31. Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 7 minuti.
1: Pasquale Di Nunzio da Sesto San Giovanni questa sera nel collegamento con Cristiani Online tratterà il tema Ti senti solo? Buon ascolto.
2: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, vi saluto con molto affetto. Un caro saluto anche agli
1: Pasquale Di Nunzio da Sesto San Giovanni questa sera nel collegamento con Cristiani Online tratterà il tema Ti senti solo? Buon ascolto.
2: Cari fratelli, care sorelle in

solitudine. Può sembrare strano parlare di solitudine in un mondo che è sovrappopolato, eppure mai l'uomo si è sentito tanto solo. C'è la solitudine molte volte nella famiglia, dove non vi è dialogo nella coppia e fra genitori e figli. Purtroppo spesso non vi è armonia fra marito e moglie e fra genitori e figli. Molte famiglie oggi sono in crisi. Le separazioni e i divorzi aumentano sempre di più. C'è la solitudine nei grandi palazzi, nei grandi condomini, dove non ci si conosce e non ci si saluta nemmeno. C'è la solitudine nell'autobus, nei grandi negozi dove si entra e si esce senza scambiarsi neppure una parola. C'è la solitudine dell'operaio nella fabbrica dove lavoro, c'è la solitudine in ufficio, nell'impegno sociale e politico, c'è la solitudine dei giovani che spesso si danno alla droga, all'alcol, c'è la solitudine degli anziani che vengono abbandonati dai figli. Insomma, la solitudine, miei cari, colpisce giovani e anziani, ricchi e poveri, sposati e singoli. Si può vivere in grandi palazzi, in mezzo a una folla e sentirsi tremendamente soli. Un giornalista chiese a un grande artista: quando iniziassi a suonare, dicesti di volere tre cose. Volevi essere ricco, famoso e felice. Sei felice? E l'artista rispose: no, non sono felice. Mi sento tremendamente solo. Era ricco, famoso, ma infelice. Una donna di una grande città si suicidò gettandosi dal 14° piano del suo palazzo. Lasciò un biglietto in cui spiegava che aveva deciso di suicidarsi a causa della solitudine che l'angosciava. Un giornalista intervistò un vicino di casa della donna che disse: non sapevo che si sentisse sola. Anch'io mi sento tremendamente solo. Pensate, vivevano porta a porta, ma non avevano nessun contatto umano. Uno psicoterapeuta si suicidò un giorno e lasciò un biglietto in cui spiegava il suo terribile gesto. Questa sera, scrisse, mi sento stanco e solo. Pensate, aiutava gli altri a trovare un senso alla loro vita, ma non era riuscita a trovare un significato alla propria. La solitudine, miei cari, è uno dei grandi mali del nostro tempo. La vita, specialmente ultimamente, è cambiata per ognuno di noi. Le cose che abbiamo dato per scontato sono messe in discussione. Guerre, epidemie, malattie, ci sembravano così lontano da noi, ma adesso mettono in discussione la nostra sicurezza e le nostre vite. Eppure mai come oggi le distanze sono raccorciate. I mezzi di comunicazione sono sempre più rapidi, treni sempre più veloci, aerei, auto, telefoni, cellulari, internet, fax. Tutto dovrebbe farci sentire più vicini gli uni agli altri, eppure non è così. La vita frenetica del nostro tempo ci impedisce di coltivare rapporti umani e di stringere delle amicizie. Già nel primo libro della Bibbia leggiamo che Caino, dopo che uccise suo fratello Abele, fu condannato alla solitudine. Caino disse al Signore: io sarò nascosto lontano dalla tua presenza, sarò vagabondo e fuggiasco per la terra. Da Caino ci siamo evoluti, eppure non riusciamo a comunicare con gli altri, in un mondo in cui ci sentiamo soli.

0: Miei cari, Dio vuole liberarci dall'angoscia della solitudine e donarci la sua gioia e la sua compagnia. Io vorrei ricordare quattro tipi di solitudine. C'è la solitudine procurata dall'isolamento. Molte persone per il loro carattere o per ragioni geografiche si isolano dagli altri, rinchiudendosi in loro stesse. Poi c'è la solitudine determinata dall'esclusione. Questa colpisce le persone che si sentono escluse dal gruppo e che non riescono ad integrarsi. Può succedere nell'ambiente di lavoro, nell'ambiente della scuola, nell'ambito della famiglia, dei vicini di casa e così via. Poi c'è la solitudine determinata da traumi e separazioni. Questa colpisce coloro che hanno subito la perdita di una persona cara, o coloro che hanno subito il trauma di una separazione o divorzio dal coniuge. Ebbene, quante separazioni, ripeto, quanti divorzi oggi? Quante persone sentono il peso angoscioso di questa solitudine? Forse anche alcuni amici che sono collegati su questa piattaforma. Insomma, tante famiglie oggi sono rovinate, distrutte. E poi c'è la solitudine esistenziale, è il sentimento di sentirsi vuoti, infelici, senza uno scopo nella vita. Ebbene, questo tipo di solitudine colpisce la maggior parte oggi delle persone. Io voglio ricordarvi sei verità importanti. Gesù Cristo offre la soluzione a tutti i tipi di solitudine. Questa è la prima verità che voglio sottolineare. Il Vangelo, cari amici, cari fratelli, è la buona notizia che Dio ama l'uomo e vuole riempire il vuoto del nostro essere interiore. Solo Gesù Cristo può farlo. Solo Lui può liberarci dal senso angoscioso della solitudine. Siamo stati creati per Dio e non saremo felici, soddisfatti, fino a quando non torneremo a Lui. Abbiamo bisogno di Dio nella nostra vita. La buona notizia del Vangelo è che Dio esiste, ci ama e vuole riempire la nostra vita. Insomma, non possiamo fare a meno di Lui. Il creato ci parla di Dio, la Bibbia ce lo rivela in tutta la sua perfezione. Nel progetto iniziale di Dio, la solitudine non era contemplata. L'uomo doveva avere prima di tutto comunione con il suo creatore. Dio però ha voluto fare ancora di più. Disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto adatto. Così creò una donna perfetta che lo completasse e collaborasse con lui per governare e per riempire la terra. Ma la solitudine è l'inagguato, l'ingresso del peccato. A causa della disubbidienza al comandamento divino da parte di Adamo ed Eva, ha prodotto subito una separazione fra di loro e Dio e una separazione fra loro stessi. Questo fu l'inizio della solitudine che ha colpito tutta l'umanità. Ma io voglio ricordare ancora una volta, solo Cristo soddisfa pienamente il cuore dell'uomo. E questo ci porta alla seconda verità che voglio sottolineare: Gesù Cristo ha provato la solitudine nella sua vita terrestre, anche se è vissuto nella gioia, nella comunione con Dio. Egli viveva circondato da gente che spesso non lo capiva, a cominciare dai suoi stessi familiari. Era odiato dai politici, dai religiosi, e quando fu arrestato, fu abbandonato anche dai suoi discepoli. Lo lasciarono solo. E alla croce fu abbandonato anche dal Padre suo. Alla croce gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Egli fu abbandonato da tutti e dal Padre. Egli che era vissuto continuamente in comunione col Padre, alla croce fu abbandonato a causa dei nostri peccati di cui si era caricato. L'Apostolo Paolo nella sua seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, versetto 21, scrive queste parole molto forti. Dio ha fatto essere peccato colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. E questo ci porta alla terza verità. Gesù Cristo ci offre la sua liberazione dall'angoscia della solitudine. Abbiamo la sua promessa fatta ai discepoli prima di salire al cielo. Nell'Evangelo di Matteo, capitolo 28, versetto 20, leggiamo queste parole. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Il Signore ci assicura la sua compagnia. Gesù Cristo, miei cari, come ha detto qualcuno, è il nostro contemporaneo. I primi cristiani sperimentarono questa straordinaria verità, erano consapevoli che Cristo non era solo risorto dai morti, ma era venuto ad abitare all'interno della loro personalità. Gesù Cristo è risorto e vive ora. Questo era il loro ritornello. Questa è la certezza dei cristiani di tutti i tempi. Essi non si sentono più soli. Gesù ha fatto la sua promessa prima di morire e ha detto anche queste parole che troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 18. Io non vi lascerò orfani, tornerò da voi. E poi più avanti dice: vi manderò un altro consolatore, il quale sarà con voi per sempre. E poi ancora dice: io verrò a voi e farò dimora presso di voi. Insomma, in tutti i tempi, cari amici, cari fratelli, il credente non è mai solo. Anche nelle circostanze più difficili, nei momenti di scoraggiamento, di prova, nei momenti di depressione, nella società possiamo essere solo dei numeri. Per il Signore invece siamo importanti, abbiamo un grande valore. Dio ti ama, caro amico, caro fratello. Dio si interessa di te. Egli ci ha promesso queste parole che troviamo in Ebrei capitolo 13, versetto 5. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così noi possiamo dire con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo? Gesù Cristo non solo ci accorda la sua presenza, ma pensate, ci dà anche il privilegio di appartenere alla grande famiglia di Dio, la Chiesa, se abbiamo posto in Lui la nostra fiducia. Dio ha formato la Chiesa, una comunità di credenti, in cui possiamo essere oggetto della cura degli altri e nello stesso tempo prenderci cura degli altri. Una comunità in cui possiamo incoraggiarci a vicenda, accoglierci, aiutarci gli uni gli altri e amarci a vicenda. Una famiglia spirituale in cui possiamo coltivare rapporti fraterni e amichevoli che arricchiscono, riempiono l'esistenza e liberano da ogni senso di vuoto e di solitudine. Dio ha veramente provveduto ad ogni nostro bisogno. Egli non vuole che viviamo da soli la vita cristiana, ma che entriamo a far parte della grande famiglia di Dio. La salvezza è personale, nel senso che ognuno deve rispondere personalmente alla chiamata del Signore, ma non è individualistica. La salvezza, ripeto, è individuale, ma non è solitaria. Dobbiamo coltivare la comunione fraterna. Questa è un bene prezioso che non dobbiamo lasciarci sfuggire. I primi cristiani realizzavano una forte comunione fraterna. Essi si riunivano insieme, studiavano la parola, pregavano insieme, rompevano il pane insieme, condividevano i doni spirituali, si esortavano a vicenda, si amavano gli uni gli altri e servivano gli uni gli altri. Dio vuole anche oggi la comunione fraterna e l'unità. Lui desidera delle belle relazioni interpersonali. I primi cristiani erano perseveranti nella comunione fraterna. La Bibbia ci esorta a non abbandonare la nostra comune adunanza. La Chiesa del Nuovo Testamento, per raggiungere il mondo, usava una duplice testimonianza: l'annuncio del Vangelo e la comunione fraterna. I pagani potevano rigettare la loro predicazione, ma non l'evidenza della loro comunione, la quale era così forte che indusse uno scrittore pagano ad esclamare: "Ma come si amano, come si vogliono bene questi cristiani!" Miei cari, siamo chiamati ad opporci a ciò che divide, a conservare l'unità dello spirito col vincolo della pace. Mediante il frutto dello Spirito Santo, amore, allegrezza, pace, pazienza, benignità, bontà, fedeltà, possiamo conservare questa unità, che è un dono dello Spirito Santo. Al contrario, le opere della carne, disordine, orgoglio, individualismo, inimicizie, gelosie, maldicenze, mormorii, invidie, ira, contese, divisioni, rovinano la comunione fraterna. Insomma, chiediamoci, cosa dobbiamo fare oggi per rafforzare la comunione, di cui abbiamo tanto bisogno? Prima di tutto, come vi dicevo prima, dobbiamo amarci gli uni gli altri. E l'amore, è vero, non dipende dal fatto che abbiamo le stesse idee ed abitudini, ma dall'amore di Dio che è stato sparso nei nostri cuori. L'amore è un elemento essenziale, distintivo del regno di Dio. Da questo, disse il Signore, conosceranno che siete i miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. Insomma, il mondo conoscerà che siamo dei cristiani dall'amore. Possiamo convincere il mondo che Cristo è una realtà vivente solo amandoci gli uni gli altri. E devo dirvi anche che l'evangelizzazione più efficace viene fatta quando una comunità mostra al mondo un profondo amore fra i suoi membri e delle belle relazioni interpersonali. Quando regna un vero amore, allora si ha il desiderio di condividere i bisogni, le benedizioni, le gioie, i dolori. Inoltre i credenti non si giudicano gli uni gli altri. Non si mordono, non si divorano, non sono gelosi ed invidiosi, non mentono, non parlano male gli uni degli altri. Al contrario, si accolgono, sono gentili, si sopportano con amore, si perdonano a vicenda, si sottomettono e si consolano gli uni gli altri. Che cosa dobbiamo fare ancora per rafforzare la comunione oggi? Dobbiamo servire insieme. Paolo, scrivendo ai Galati, dice: per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. Ebbene, devo dirvi che l'amore vero implica il servizio, e il servire costa sacrificio. Non c'è amore senza servizio, ma non c'è servizio senza sacrificio. È facile dire amore, è più difficile invece servire. La Chiesa, fratelli, è una famiglia. Se vediamo che c'è un bisogno, non deleghiamo agli altri, occupiamoci noi. Se qualcuno ha bisogno di essere incoraggiato, incoraggiamolo. Possiamo chiamare per telefono gli altri membri della Chiesa, possiamo visitare le persone anziane, sole, possiamo raggiungere i vicini con il Vangelo, possiamo aiutare chi si trova nel bisogno. Insomma, possiamo fare tanto. Poi dobbiamo incontrarci insieme. La comunione fraterna si rafforza con lo stare insieme. Dobbiamo incontrarci per incitare i membri di Chiesa all'amore e alle buone opere. L'autore dell'Epistola agli Ebrei scrive a capitolo 10, nei versetti 24 e 25, queste parole: facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Dobbiamo amare incontrarci insieme. Molte volte occupiamo il nostro tempo sui social e anziché coltivare delle relazioni personali, reali. Poi dobbiamo portare i pesi gli uni degli altri e per portare i pesi dobbiamo condividerle con gli altri. A volte diamo agli altri l'impressione che va tutto bene nella nostra vita, individuale e familiare, mentre in realtà le cose non stanno come sembra. Dobbiamo aprirci, miei cari, in modo che gli altri possano aiutarci in tutti i modi possibili. Chiediamoci, si realizza questo oggi nelle nostre assemblee? E poi dobbiamo pregare gli uni per gli altri. Portare i pesi implica non solo aiutarci, praticamente, ma anche pregare. Lutero, il grande riformatore, usava a salutare così i suoi amici: ti incontrerò nella preghiera. E noi, fratelli, sorelle, incontriamo i nostri fratelli nella preghiera? Dobbiamo inoltre ammonirci ed esortarci gli uni gli altri. Questo, diciamo la verità, è un ministero trascurato nelle chiese. Certo, non è facile esortare ed ammonire con amore, ma siamo chiamati a farlo. A volte, se vediamo qualcosa di poco piacevole nel fratello, ne parliamo con gli altri, anziché con la persona interessata, perché abbiamo paura di urtarla. In realtà, con il nostro silenzio, le facciamo del male. E manchiamo di amore perché permettiamo che vada avanti con il suo peccato. Invece è un segno di amore andare da colui che sbaglia e con umiltà mostrargli il suo errore e rialzarlo. Dobbiamo essere disposti però non solo ad ammonire, ma anche ad essere ammoniti. Non sempre siamo disposti ad accettare la riprensione, l'ammonizione, l'esortazione. Molti credenti nel loro individualismo pensano che le loro deficienze spirituali siano solo un affare privato. In realtà, poiché siamo un solo corpo, tutta la comunità in un certo senso ne è coinvolta. Le nostre sconfitte, miei cari, non riguardano solo noi, ma influenzano tutta l'assemblea, tutta la comunità. E infine, dobbiamo confessare i falli gli uni agli altri e perdonarci a vicenda. Questo rafforza la comunione. Dobbiamo avere il coraggio di apparire agli altri per quello che siamo realmente, senza maschera. Molte volte indossiamo la maschera e appaiamo quello che non siamo. Talvolta abbiamo paura di sembrare poco spirituali. Se palesiamo le nostre manchevolezze, i nostri sbagli, le nostre lotte, le nostre sconfitte, ma la vera comunione, cari fratelli, implica apertura, fiducia. Dobbiamo aprirci prima di tutto con Dio e dobbiamo confessare a Lui i nostri peccati e abbandonarli. Poi dobbiamo aprirci con i nostri fratelli. È importante questo. Devo dirvi anche che Dio non vuole solo che abbiamo la certezza del suo perdono, ma desidera anche che a nostra volta perdoniamo gli altri. Il Signore ci ha insegnato queste parole: rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. A volte ci rifiutiamo di perdonare. Siamo ostinati, ma la mancanza di perdono, miei cari, blocca la crescita, blocca la vita spirituale. Il risentimento, la permalosità, il rancore, l'amarezza portano alla paura, alla depressione, portano a un affievolimento della nostra comunione. È il Salvatore, ma anche l'amico di coloro che si affidano a Lui. Egli è l'amico vero, che non ci delude mai. Ai suoi discepoli disse prima di morire: voi siete miei amici. E la sua amicizia può trasformare la nostra vita. Egli vuole occuparsi di tutti gli aspetti della nostra esistenza. Non solo vuole perdonarci e salvarci, ma aiutarci anche nelle difficoltà, donarci la sua compagnia, la sua presenza. Miei cari, egli è risorto dai morti ed è vivente oggi. Vuole essere il nostro compagno di ogni giorno. Egli desidera condividere la nostra vita, le nostre gioie, i nostri dolori, le nostre ansie, i nostri problemi, le nostre difficoltà. In Ebrei capitolo 4, versetti 14 a 16, leggiamo queste parole: avendo un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio. Stiamo fermi nella fede che professiamo. E poi continua: infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. E poi va avanti e dice: accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi nel momento opportuno. Che parole straordinarie! La via sopra di noi che porta al cielo è sempre aperta. Possiamo andare a Lui in ogni momento. Egli vuole donarci una nuova vita, una vitalità nuova, una nuova qualità di vita, una vita con un senso e un significato profondo. E poi voglio passare alla quarta verità. Gesù Cristo vuole liberarci dal senso di colpa che determina molte volte solitudine. La Bibbia afferma che tutti noi siamo colpevoli davanti a Dio perché ci siamo allontanati da Lui. Siamo peccatori, anche se a volte non lo vogliamo ammettere. Gesù Cristo è venuto nel mondo ed è morto su una croce per togliere, per cancellare il nostro peccato. E la sua morte fu volontaria. Nessuno gli tolse la sua vita, ma egli la depose volontariamente per riprenderla dopo. La sua morte, cari amici, ebbe valore di sostituzione, egli ci ha sostituito nella morte. Noi abbiamo dato a lui il nostro peccato ed egli ci ha donato la sua giustizia. L'apostolo Paolo scrive ai Romani: egli è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. E questo ci porta alla quinta verità che voglio sottolineare. Gesù Cristo vuole liberarci dal senso di incapacità che determina solitudine e angoscia. Diciamo la verità, spesso vogliamo essere diversi, vogliamo essere migliori, ma non ci riusciamo. Vogliamo correggerci, ma ci manca la forza. Ebbene, il Cristo risorto ha la potenza per cambiare la nostra vita. Egli vuole vivere in noi, vuole trasformarci. L'apostolo Paolo poteva dire: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Essere cristiani, miei cari, significa essere abitati da Dio. Dio abita in noi. La Bibbia dice: chi è in Cristo è una nuova creazione, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. La vera fede cambia la vita, fa tutto nuovo, cambia l'orientamento, cambia gli scopi, gli obiettivi. E voglio parlarmi dell'ultima verità, la sesta verità. Cristo vuole liberarci dal senso di insoddisfazione che determina solitudine e vuoto interiore. Miei cari, la vera gioia non si trova nelle ricchezze, nel benessere, non si trova nei piaceri. Gesù Cristo soltanto dona la vera gioia e una vita piena di significato. La gioia vera si trova solo in Cristo, in una relazione personale con Lui, mediante la fede. Egli lo ha promesso. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. E ancora scrive nel Vangelo di Giovanni: io vi lascio pace, io vi do la mia pace. È una gioia che c'è anche nei momenti difficili, nelle circostanze dolorose. Vedete, abbiamo bisogno, miei cari, di Dio nella nostra vita. L'uomo vive nell'angoscia, vive nel vuoto della solitudine perché si è allontanato dal suo creatore. Da quando si è ribellato a Dio, la sua vita è diventata vuota. Egli è spiritualmente morto, separato da Dio, privo della sua vita. Dio però, nel suo amore, è intervenuto in nostro favore. È venuto fra gli uomini nella persona di Cristo per ristabilire la comunione interrotta con l'uomo. Questa è la buona notizia per l'uomo moderno. E concludendo, voglio dirvi, cari amici, il Signore dona a quelli che credono in Lui la vita eterna, dona una vita nuova, di una qualità superiore che inizia qua giù, nel momento in cui crediamo in Lui e continua per l'eternità. E voglio chiederti, caro amico, tu possiedi questa vita gioiosa ed esuberante? Hai la certezza di appartenere al Signore? Se non hai questa certezza, questa sera Egli vuole venire ad abitare all'interno della tua personalità, vuole riempire la tua vita. Egli ti offre ora la sua salvezza, la sua compagnia, la sua amicizia. Lo vuoi tu, caro amico? Egli vuole liberarti dall'angoscia della solitudine. Quale scelta farai ora? Vieni a Cristo ora per la fede, cedi a Lui tutta la tua vita. E tu sarai salvato per sempre. Invocalo ora mediante la preghiera e chiedi a Lui di entrare nella tua vita, di perdonarti, di salvarti. Cari fratelli, preghiamo perché lo Spirito Santo operi un vero risveglio nella nostra vita, nelle nostre comunità, in questo periodo di grave crisi che stiamo vivendo. È ora il tempo che ci svegliamo dal sonno spirituale e cerchiamo il Signore con tutto il cuore e ubbidiamo alla Sua parola. Prepariamoci ad affrontare i tempi difficili che già stiamo attraversando. Non scoraggiamoci, perché il nostro aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Curiamo la nostra vita spirituale con la preghiera, con la meditazione della parola, con una forte comunione fraterna. Siamo uniti, interessiamoci e preghiamo gli uni per gli altri. Vegliamo, realizziamo la presenza del Signore e aspettiamo il suo imminente ritorno in gloria. Che il Signore ci benedica.
1: Il messaggio che abbiamo ascoltato era da parte di Pasquale Di Nunzio da Sesto San Giovanni, provincia di Milano. Il tema trattato, Ti senti solo? E noi ringraziamo ancora una volta tutti voi per l'ascolto prestato. Appuntamento a domani sera.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 45 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari amici che siete in ascolto, vi giunga gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo. È una gioia per noi essere insieme a voi e vi ringraziamo per questo, per poter leggere e meditare la parola di Dio. Dal Vangelo di Giovanni capitolo 12, Patrizia ci leggerà i versetti da 31 a 33.

Ora avviene il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. E io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Così diceva per indicare di qual morte doveva morire.

0: presso i giudei la pena di morte veniva applicata solitamente attraverso la lapidazione. Questa era fondata sul concetto della responsabilità comunitaria nell'esecuzione di una condanna così grave. I testimoni dovevano essere i primi a scagliare le pietre, confermando così praticamente la loro verbale testimonianza, assumendosene la totale responsabilità. Più volte Gesù aveva rischiato la lapidazione, ma ne era sempre sfuggito per la protezione di Dio. Dopo aver annunciato la sua morte come elemento fondamentale per la vittoria sul male, offrendo liberazione all'umanità, con le parole tramandateci dal nostro testo, Gesù volle indicare a quale supplizio sarebbe stato condannato: la croce. Pur essendo d'origine orientale, la croce fu introdotta in Palestina dai Romani, che la usavano per la condanna capitale degli schiavi e di coloro che si ribellavano al loro potere nelle province dominate. La croce poteva avere forme diverse. Quella greca incastrava trasversalmente i due elementi verticale e orizzontale di uguale dimensione, mentre quella latina aveva l'elemento orizzontale più corto del verticale e corrisponde all'immagine della croce che siamo soliti vedere. La più comune era comunque la croce a T, croce a tau, in cui l'elemento orizzontale veniva sovrapposto al palo verticale, che generalmente si trovava piantato nel terreno, nel luogo dove venivano eseguite le condanne. La trave orizzontale a cui veniva inchiodato il condannato, qualche volta solo legato, doveva essere trasportata dal condannato stesso dal luogo della sentenza a quello dell'esecuzione. E questo legno orizzontale, che veniva poi posto su quello verticale, era dai Romani chiamato patibulum. Il crocifisso si veniva a trovare sospeso fra cielo e terra. Era staccato dalla terra, senza poter salire al cielo. Innalzato, ma non elevato. E le sue braccia spalancate tendevano agli estremi confini del mondo, come volendo accogliere in un immenso abbraccio tutte le genti, tutti i popoli, tutte le creature umane. Perché tutti, proprio tutti, sono creature di Dio e tutti sono bisognosi di grazia, di perdono, di accoglienza, di conoscenza e di quell'amore divino che solo può soddisfare ogni più nascosto bisogno, ogni necessità spirituale, morale e fisica ed anche materiale. Abbiamo bisogno di salire al Golgota, abbiamo bisogno di stare ai piedi della croce e contemplare il divino crocifisso con gli occhi del cuore.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 56 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Riprendiamo l'argomento di conversazione a cui abbiamo dato il via ieri e che è quello relativo all'astrologia. Stavamo parlando quando ci siamo lasciati ieri del fatto che il commercio dell'astrologia frutta veramente centinaia di milioni di euro ogni anno e in questo giro di affari entrano anche diversi astuti truffatori che approfittano al massimo della mania delle persone di appoggiarsi, di affidarsi all'oroscopo e che quindi fanno di tutto per procurarsene uno nuovo ogni giorno. Ora, quale dovrebbe essere il giusto atteggiamento nei confronti dell'astrologia? Che cosa dovremmo rispondere a chi ci chiede qual è il nostro segno zodiacale? È giusto leggere l'oroscopo sui giornali pensando che si tratti soltanto magari di un innocuo divertimento? Che cos'è l'astrologia? È qualcosa di vero? Sappiamo bene che la domanda «tu di che segno sei?» è scambiata moltissimo, soprattutto fra i giovani e non solo fra loro. Sembra un interrogativo innocente, scherzoso, in qualche caso lo è, però dimostra quanto sia diffusa l'idea che i nostri comportamenti, come anche il nostro destino, siano predeterminati dall'influenza degli astri. La cosa triste, mi sembra, è che ci si avvicina a queste cose per scherzo magari, ma poi si diventa succubi degli oroscopi e si cade in un fatalismo distruttivo. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 11 minuti.
1: Siamo in compagnia del sociologo Marco Bontempi. Buongiorno Marco, ben trovato, grazie per essere in nostra compagnia. Buongiorno.
2: Grazie, buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori.
3: Un sociologo molto impegnato sui temi della pace.
1: Questo è importante perché...
3: A me piace questa cosa.
1: Allora, ne parleremo nella seconda parte della nostra conversazione, perché si è conclusa la giornata di ieri il festival Reimagine Peace, che insomma ha presentato tante testimonianze belle per una pace possibile anche in un territorio che uno potrebbe definire impossibile per la pace come Medio Oriente, ma ne parliamo fra poco. Intanto, tutti quanti stiamo verificando un'ondata di caldo e se ne parla anche sui giornali. Caldo, via alla terza ondata, una settimana a 40 gradi, record previsto in Sardegna, e tra l'altro ci ascoltano anche laggiù, quindi insomma coraggio agli amici di Nuoro in particolare. Poi si legge sul Corriere della Sera: nella pianura padana si raggiungeranno i 38-39 gradi, punte di 40 gradi in Sicilia e in Sardegna, e poi sono le città da bollino rosso. Si parla anche di rifugi climatici, dell'alimentazione, come difendersi. Ecco, ma una cosa che mi ha colpito è un articolo tratto da Vatican News di credo una settimana fa, e si legge: le organizzazioni cristiane chiedono all'Europa una svolta energetica giusta. In occasione del semestre di presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione Europea, oltre 170 organismi religiosi, in rappresentanza di 33 milioni di cittadini europei, lanciano un appello formale chiedendo l'eliminazione graduale dei fossili, una tassa permanente sugli extra profitti delle compagnie petrolifere e il finanziamento strutturale della transizione nel bilancio dell'Unione Europea. Sono temi questi non nuovi, e che hanno perso un po' di smalto rispetto a qualche anno fa, ma insomma in questo articolo l'appello viene corredato da numeri allarmanti. Secondo le organizzazioni, infatti, le 6 maggiori compagnie petrolifere e del gas europee avrebbero registrato insieme profitti per 22 miliardi di dollari nel solo primo trimestre del 2026, il dato trimestrale più alto dal 2022. Uno studio di Global Witness stima inoltre che le emissioni derivanti dalla produzione delle compagnie petrolifere Unione Europea, dall'accordo di Parigi fino ad oggi, produrranno circa 1.500 miliardi di dollari di danni climatici.

0: a livello globale. Il problema quindi è che tutto questo è frutto anche di un progetto di arricchimento di una certa classe di persone, mettiamola così. Un aspetto che uno potrebbe definire criminale. Io vorrei capire cosa ne pensa un sociologo, Marco Bontempi.
1: Sì, sono d'accordo con questa valutazione e anche con l'ultima parola che hai detto come definizione, perché in effetti il negazionismo climatico, così questo comportamento che corrisponde in maniera piuttosto simmetrica ai negazionisti della Shoah, cioè negare qualcosa che è reale per interessi ideologici e ricavarne un guadagno immediato, ha una storia abbastanza recente, nasce all'inizio di una ventina di anni fa, fondamentalmente alla fine degli anni 90 al massimo, ed è proprio una organizzazione volontaria da parte delle multinazionali del petrolio e delle lobby che hanno un interesse alla prosecuzione di questo tipo di commercio e di profitti. E ora noi abbiamo al potere questa gente. Cioè essere alleati di Trump significa sostenere il negazionismo climatico, a parte che negli attuali governi ci sono anche negazionisti della Shoah, ma il punto è in questo caso che noi siamo gli alleati di queste persone. Trump lo ha detto chiaramente, Trump ha stracciato gli accordi in cui gli Stati Uniti si prendevano impegni, cioè non è più una questione che è oggetto di valutazione, discussione, riflessione o quant'altro. Siamo veramente in una forma di potere autoritario di questo tipo di interessi e è chiarissimo che appunto il bisogno, no? Anche il governo italiano che ha immediatamente non ha potenziato in seguito alla crisi di Hormuz, a questa guerra assurda e potremmo dire anche, credo si possa perfino definire imbecille, ma non ha fatto politiche a favore di una crescita, di un incremento, di un impegno sulle energie alternative al petrolio, ha invece abbassato il costo della benzina, cioè ha fatto un tipo di ragionamento che è quello di continuiamo a consumare petrolio, continuiamo a essere dipendenti da queste cose perché sono venute fuori critiche, inadeguatezze assurde, inventate.
0: Allora, Lorna Gold, che è la direttrice esecutiva del movimento Laudato Si, che ha collegato questi dati, e cioè i danni di 1.500 miliardi di dollari, danni climatici a livello globale, e le ondate di calore che stanno già colpendo l'Europa, sottolineando che il problema è destinato ad aggravarsi in assenza di interventi, pur ricordando che le soluzioni esistono se la politica sceglie la via del coraggio e del bene comune. Ecco, mi pare importante che siano dei cristiani a sollecitare l'Unione Europea a veramente prendere atto che qualcosa bisogna fare, ma di significativo. Ecco, da questo punto di vista, come credente, come cristiano, tu pensi che insomma stiamo facendo tutto quello che è possibile, oppure insomma anche noi siamo un po' addormentati perché facciamo parte del sistema anche noi? Ecco,
1: no, le chiese cristiane stanno arrivando ora in una maniera direi tendenzialmente unitaria. Va riconosciuto in Europa almeno alle chiese protestanti un'attenzione di sentinelle e di aver cominciato prima anche a livello delle federazioni intereuropee a tematizzare come una questione importante per la comprensione cristiana della vita e della nostra realtà, dei nostri segni dei tempi. Però ormai abbiamo anche un'adesione non di temporanea o di facciata, ma assolutamente convinta, con Papa Francesco e anche con l'attuale pontefice, da parte della Chiesa Cattolica, e nelle forme che la caratterizzano il Patriarcato di Costantinopoli, quindi la Chiesa greca ortodossa, il Patriarca Bartolomeo ha fatto molto su questo, in una chiave diversa, perché non possiamo chiedere agli ortodossi di essere cattolici o di essere protestanti, ma lo ha fatto molto. No, allora, da questo punto di vista siamo a una fase in cui stiamo convergendo seriamente su questo e si apre anche uno spazio ottimo come quello della notizia che hai dato, di un impegno comune che fa anche una richiesta esplicita di un certo tipo.
0: Vedremo anche politiche. Che risposta arriva dai decisori politici.
1: Niente, però dovremmo anche noi come cristiani, anche a livello locale, elaborarle queste questioni e anche avviare, perché qui c'è dentro, dal punto di vista cristiano, la questione dello stile di vita, che è una minaccia se la diciamo nella sfera pubblica del dibattito politico. Non si può toccare la quantità di consumi, non si può toccare niente, perché i ricchi devono continuare a essere ricchi e i poveri peggio per loro. Ma in realtà il vero problema dei cambiamenti ambientali è lo stile di vita, e questo come cristiani deve essere un punto su cui dobbiamo lavorare insieme.

0: Quella che state ascoltando è Noa, registrata nel corso di un incontro alla Badia Fiorentina, un bellissimo incontro di musica ma anche di testimonianze. Faccio riferimento al festival Reimagine Peace, che ha coinvolto tanti ambienti cristiani e non cristiani a Firenze. L'idea è che, insomma, bisogna credere nella pace, e non è semplicemente qualcosa che riguarda la politica e le istituzioni, ma riguarda ciascuno di noi. Marco Bontempi, anche tu hai partecipato ad alcuni di questi eventi che si sono succeduti dal 10 al 12 luglio a Firenze. Che impressione hai avuto?
1: Ma è molto positiva, perché in un contesto dove ci sono molte logiche che fanno pensare che non dobbiamo sperare, non c'è una via d'uscita, la via d'uscita è soltanto regalarsi le pistole, che è un segnale molto chiaro di quell'altro modo che dobbiamo affrontare.
0: La conclusione del vertice di Ankara, il vertice della NATO, certo.
1: Sì, dove c'è stato questo giochino che è pessimo segnale, perché vuol dire proprio solo la violenza ci salva. Ecco, Reimagine Peace è stato, mi piace dire che il primo andrà in altri paesi europei, ma Firenze è il primo posto in Europa nel quale questa cosa è stata realizzata, ed è un segno anche di una, come dire, di presenza, di relazioni tra persone di fedi diverse, anche tra ebrei, musulmani e altre religioni, che fa sperare sul serio, cioè non perché c'è un'ideologia, ma perché ci sono delle persone.
0: Allora, Marco, ti interrompo un attimo perché ascoltiamo una brevissima dichiarazione di Noa che ho potuto intervistare alla fine dell'incontro di sabato mattina alla Badia Fiorentina. Ascoltiamolo insieme.
2: What's the message for today?
3: Today,
2: yes.
3: Scegliete la pace.
2: Scegliete
3: non
2: la pace.
3: Un altro lato, non la violenza, la paura, la polarizzazione. Scegliete la pace, lavorare per la pace.
2: Una è strada possibile, nonostante...
3: Una strada difficile, ma senza pace abbiamo la guerra. E la guerrissimi sono ambiziosi. Noi la pacifisti deve essere anche noi ambiziosi.
2: Grazie.
0: Anche noi dobbiamo essere ambiziosi, questo era quello che ci ha detto Noa. Va anche ricordato che Noa ha assistito praticamente personalmente all'assassinio di Rabin, vero Claudio?
4: Sì, lei rimase scioccata da questa cosa, proprio gli è rimasta nel cuore. Lì come artista ha deciso che doveva diventare anche un attivista, e da quel momento in cui sembrava che la pace fosse la strada giusta da seguire, invece con quella morte, con quell'attentato, purtroppo l'escalation è arrivata fino a noi.
0: Allora, noi domani ascolteremo la testimonianza di una delle mamme, una mamma israeliana cui è stato ucciso il figlio da un cecchino palestinese, che fa parte del Parents Circle Families Forum. Naturalmente sono anche tante le mamme palestinesi, e ne abbiamo ascoltata una che invece parla della morte del proprio figlio ad opera dell'esercito israeliano, di qualche altra situazione, insomma, comunque che è relativa al conflitto. Ecco, in mezzo al dolore si può trovare ancora il modo per parlarsi e per cercare insieme la pace.
1: Questo è la questione del perdono, e qui siamo veramente al cuore delle tre fedi abramitiche. Il perdono, il cristianesimo spinge fino al perdonare per i propri nemici, a pregare per coloro che ci perseguitano, dice Gesù. Le altre due fedi non arrivano a questo punto, ma contengono tutti gli elementi del perdono nei confronti di chi ci fa del male. E questo è qualcosa che noi abbiamo il dovere, dico, ha ragione, no, a dire dobbiamo essere ambiziosi. Direi dovremmo essere ambiziosi nella nostra testimonianza di fede, cioè non essere i migliori, che è tempo perso, ma di essere quelli che, anche di fronte alla disperazione degli altri, all'idea che non vedono una via d'uscita se non ancora violenza, noi sappiamo che invece è possibile per ciascuna persona praticare relazioni di perdono, anche cominciando con i vicini di casa, diciamo, con quelli, con i familiari con cui si hanno tensioni a volte anche molto serie. Cioè, ma cosa c'entra questo con Israele? Invece no. La logica del perdono ha una capacità particolare, è capace di estendersi oltre la nostra consapevolezza. Se noi perdoniamo, poi qualcun altro che non c'entra con la persona perdonata potrà avere dei benefici da noi che noi non sappiamo. È la vita dello spirito che è fatta così. Possiamo attingere al bene che le persone fanno gli uni agli altri, anche se noi siamo quelli che non siamo i beneficiari di quel bene. E questo il perdono fa. E allora ha ragione, no? Ha ragione a portare queste madri. Pensiamo soltanto al fatto che queste donne fanno questi viaggi, perché che cosa sperano? Sperano che noi capiamo che loro hanno fatto un passaggio attraverso quella porta strettissima, possiamo dire quella croce, che è stata l'esperienza di perdere il figlio in quel modo, e questa cosa qua diventa una forma per cui loro sentono il bisogno di far capire agli altri che è possibile, che noi non abbiamo soltanto da stare nella nostra tana e guardare il mondo con rancore e sperare soltanto che non ci passi davanti qualcuno, se no gli spariamo perché ci dobbiamo difendere, non si sa da cosa. Ma è possibile avere relazioni aperte, vive. In fondo Dio, il Dio di Abramo e di tutti noi, ci vuole vivi, non ci vuole integri o chissà con quale perfezione, ci vuole vivi.
0: Marco, ci fermiamo qui perché poi domani noi riprenderemo questi temi con il pastore Saverio Scuccimarri, che ha partecipato anche lui a questa manifestazione del Festival Reimagine Peace. Ma ci lasciamo con un pensiero di Claudio Coppini.
4: No, che non è mio,
0: non è tuo.
4: No,
0: ma
4: no.
0: Citi?
4: Nessun bambino dovrebbe nascere con l'ombra della guerra negli occhi. La pace è il primo diritto di ogni madre e di ogni figlio.
0: Okay. Anonimo, va bene. Allora, grazie a Marco Bontempi per essere stato in nostra compagnia, e su questo tema, come abbiamo detto, ci ritorneremo domani con il pastore Saverio Scuccimarri e con anche un'intervista alla sindaca di Firenze.
5: Eccoci qui puntuali, cari amici, buongiorno a tutti voi seguaci di RWS Accendi la Speranza, sì, meglio dire follower, via. Qui a Parole al Vento cominciamo oggi questa nostra riflessione sui mosaici, la mitologia, sul passato che riemerge. 800 098 650 il numero verde, oppure 348 222 72 94 il numero per i messaggi. Di nuovo buongiorno, e proviamo ad aprire la nostra pagina di oggi con una notizia ordinaria, almeno per chi vive nelle nostre latitudini, che arriva direttamente dai fondali marini del Mediterraneo, a metà strada tra le coste egiziane e il Golfo di Napoli. Non parleremo di emigrazione oggi, ma di archeologia, perché i tecnici hanno appena riportato alla luce una serie di reperti incredibili rimasti sommersi, pavimenti a mosaico intatti che raffigurano scene dell'Iliade e dell'Odissea, pezzi che sono rimasti protetti dal fango e dall'acqua per oltre 2000 anni, pensateci. Mentre noi camminiamo frettolosi sulle nostre strade di asfalto, discutendo magari di scadenze, intelligenza artificiale, dei mondiali, di Sinner che ha vinto Wimbledon, a pochi metri sotto il livello del mare, il mito di Ulisse e Ettore continua a esistere in un silenzio perfetto, meglio, continuava a esistere perché è stato fatto venire alla luce. Questa scoperta non è semplicemente il ritrovamento di un vecchio pezzo di pietra, ve ne rendete conto, è una sorta di porta sul tempo. Ci dice che la nostra civiltà poggia letteralmente sulle fondamenta di un racconto, o di diversi racconti. Quei mosaici non decoravano infatti edifici pubblici qualunque, ma pare le antiche ville di personaggi ricchissimi che volevano circondarsi di storie immortali. Perché il mito omerico era così pervasivo all'epoca da finire perfino sui pavimenti delle zone di villeggiatura più esclusive dell'antichità, coste egiziane o napoletane, campane? Beh, nei prossimi minuti proveremo ad andare a bordo, a salire a bordo delle navi di questi ricercatori per capire cosa si prova a guardare negli occhi un eroe di marmo che riemerge dall'oscurità del mare e soprattutto cosa quel mosaico ha ancora da dire alla nostra modernità distratta. Restate all'ascolto. Bentornati amici cari, nella nostra introduzione abbiamo lanciato la notizia del ritrovamento clamoroso di mosaici omerici sott'acqua, tra l'Egitto e i campi Flegrei. Ma cerchiamo di capire il contesto. Dove si trovavano originariamente queste opere? Non erano certo nei musei, erano nel pavimento delle case da sogno dei super ricchi dell'epoca romana ed ellenistica. Immaginate queste località come le Las Vegas o le Miami Beach del mondo antico, luoghi dove l'aristocrazia si ritirava per fuggire dalla politica caotica delle capitali e per dedicarsi a quello che i latini chiamavano ozium, con la T, ozium. Il tempo libero intellettuale, senza l'ozio, che non era il padre dei vizi, ma era il momento della riflessione. E come ostentavano questi il loro status da miliardari? Come lo facevano ad ostentare? Beh, non avevano le macchine sportive, forse delle bighe, ma provavano a ostentare il loro potere con la cultura. Sì, perché pavimentare una stanza con la scena di Achille che piange sul corpo di Patroclo era il massimo segno di raffinatezza. Significava dire agli ospiti: io conosco i classici, io appartengo alla stirpe di chi tramanda la bellezza. Il bradisismo, nei campi Flegrei, i mutamenti climatici hanno poi inghiottito queste stanze, trasformando i salotti dell'alta società in fondali, popolati da pesci e alghe. La terza pagina di oggi, sul nostro Parole al Vento, credo ci costringa a riflettere su un fatto chiaro. Il lusso passa, il potere anche svanisce nell'ombra. I palazzi crollano o affondano, eppure ecco la poesia di Omero che ha ispirato quegli artigiani è rimasta identica. Il guscio di pietra è finito sott'acqua, ma il codice culturale è sorprendentemente sopravvissuto. Tra qualche secondo, dopo aver ascoltato Four King Country, Rebecca St. James, You Make Everything Beautiful, tra poco vedremo come questo codice colleghi quei mosaici sommersi direttamente al nostro cinema moderno. Sì, sì. Mosaici e mitologia, il passato che riemerge. Allora, la notizia è questa. Arriva direttamente dai fondali marini a metà strada tra le coste egiziane e il Golfo di Napoli. Infatti sono stati trovati dei pezzi sommersi di pavimento a mosaico che raffiguravano scene dell'Iliade e dell'Odissea. Beh, questa è la notizia. E, abbiamo visto già il valore storico e quello anche pop, se vogliamo, dei mosaici omerici ritrovati nei fondali. Ora proviamo a fare un salto dietro le quinte, come hanno fatto gli scienziati, a trovare queste cose, a far sì che si realizzasse questo miracolo. Beh, l'archeologia subacquea moderna sembra addirittura un film di fantascienza, perché non si tratta più solo di subacquei con la spazzolina che rimuovono la sabbia, no? Per andare a cercare questi reperti. Oggi si usano scanner laser tridimensionali capaci di mappare al millimetro la pietra che si trova sott'acqua. Droni marini che fotografano i reperti da ogni angolazione e algoritmi di intelligenza artificiale che ricostruiscono le tessere mancanti prevedendo il disegno originale. La sfida più grande è chimica, però, perché quando un manufatto resta sommerso per secoli, si crea un equilibrio perfetto tra questo reperto e l'ambiente marino, come è logico. Se lo si tira fuori bruscamente, l'ossigeno e l'evaporazione dell'acqua salata possono far addirittura polverizzare la pietra in pochi giorni. Il restauro moderno è quindi un lavoro di estrema pazienza, perché i mosaici vengono consolidati direttamente sul fondo del mare, protetti con resine speciali e poi sollevati con la precisione, posso dire, di un intervento chirurgico. Questo ci dimostra che la tecnologia più avanzata dei nostri anni non serve solo a progettare il futuro, ma è lo strumento fondamentale per impedire che il nostro passato si dissolva nel nulla. Beh, nella prossima riflessione proveremo a notare il paradosso economico di queste scoperte. Sì, ma quanto ci costa fare questa archeologia con questi droni marini che trovano le pietre, le scandagliano e poi consolidano il reperto per evitare che questo possa essere polverizzato? Ricordo che stiamo parlando di reperti che sono stati trovati nel mare, appunto, che raffigurano, probabilmente erano destinati a delle ville latine. 2000 anni hanno questi reperti, con raffigurazioni dell'Iliade e dell'Odissea. Sì, ma quanto ci costa? Ritorniamo lì. C'è una domanda che insomma circola, oltre a quanto ci costa, a cosa ci serve alla fine, no? Avere questi reperti? Beh, in un mondo dominato da crisi economiche e inflazione, infatti, ecco, investire fondi pubblici per recuperare pietre dal fondo del mare può sembrare sicuramente un lusso superfluo. Però, ecco, forse la nostra trasmissione prova a recuperare un significato altro, no? Cambiare questa prospettiva esclusivamente economica, perché questa scoperta recentemente avvenuta ci mostra il valore immenso di ciò che apparentemente non serve a nulla. Beh, un mosaico antico infatti non produce energia, non cura malattie, non genera profitti finanziari, eppure definisce chi siamo. È un generatore di identità, posso dirlo? Senza queste scoperte saremmo un popolo senza memoria, e un popolo senza memoria è una massa assolutamente manipolabile. Inoltre, ecco, credo ci sia anche un ritorno economico immenso, se vogliamo, legato al turismo culturale e alla ricerca scientifica che queste scoperte attivano a livello internazionale. Ma l'aspetto forse più poetico che altro è che queste pietre sommerse rimettono in discussione il concetto stesso di proprietà. Di chi è infatti un mosaico romano trovato nelle acque internazionali o sott'acqua? Di chi è? È dell'umanità intera? Beh, la risposta a questo dilemma ci proietta direttamente verso l'ultimo capitolo del nostro viaggio di oggi, dove proveremo a riflettere sul nostro rapporto con il tempo. Sì, ed eccoci amici, questo nostro ultimo appuntamento di oggi su questa tematica, perché abbiamo fatto un viaggio bellissimo a mio modo di vedere, anche molto fresco, perché siamo andati sott'acqua partendo da una notizia di cronaca archeologica: la riscoperta dei mosaici sommersi ispirati a Omero. Abbiamo visto la storia, lo storytelling, che è sempre uguale sia nel cinema che nei mosaici. Gli esseri umani si raccontano le storie così. La tecnologia abbiamo visto anche per poter recuperare, e l'etica dietro questo ritrovamento, perché potrebbe sembrare che buttiamo via i soldi, no? Perché è molto costoso anche questo lavoro di archeologia, però sapere da dove veniamo e chi siamo ci aiuta anche a vivere con un minimo di decenza. In chiusura vorrei però lasciarvi con una provocazione. Pensate alla resistenza straordinaria di queste tessere di pietra. Hanno superato terremoti, l'innalzamento dei mari, guerre mondiali e il passaggio di imperi. Ecco, sono rimaste intatte sotto tonnellate di acqua salata, aspettando che fossimo abbastanza intelligenti da andare a cercarle. E ora proviamo a guardare la nostra civiltà digitale. Oggi affidiamo tutta la nostra memoria collettiva a server immateriali, un cortocircuito e non c'è più nulla. Ai cloud, a supporti magnetici che se salta la corrente o se un impulso elettromagnetico li colpisce rischiano di svanire in un millesimo di secondo. Beh, le nostre foto, i nostri libri, i nostri contatti e i nostri contratti anche, le canzoni preferite, se la nostra civiltà dovesse finire sott'acqua domani, cosa rimarrebbe di noi tra 2000 anni? Probabilmente nulla. Nessun mosaico, nessuna pietra scolpita. Beh, questa scoperta archeologica, credo, non sia solo una celebrazione del passato, ma un monito severo per il nostro futuro. Forse i veri barbari, capaci di dimenticare tutto nel giro di una generazione, rischiamo di essere proprio noi che ci vantiamo della nostra cultura e genialità. Comunque, ecco. Ricordiamoci questa lezione, non leziosa, ma una lezione che ci deriva da questa scoperta.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

0: A Radio Logos. Sono le ore 4. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal Vangelo di Matteo, capitolo 3, versetto 17. Questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto. La riflessione è a cura di Valerio Bernardi. Immaginate la scena, una voce che afferma di essere contenta del figlio. Non è una cosa che accade spesso. Il testo invece ci ricorda che Dio ha riposto la propria speranza nel figlio che è stato disposto a venire sulla terra. Questo figlio fu ubbidiente alla volontà del padre e il padre per questo ne fu compiaciuto. Potremmo dire che la famiglia divina è una famiglia in armonia che vive con ordine e dove regna la pace. Quando oggi pensiamo alle nostre famiglie, forse non troviamo questa armonia. In Dio invece vige la perfezione e anche nei momenti difficili non ci sono contrasti. Dobbiamo perciò cercare di essere come Dio anche nella nostra vita quotidiana, cioè compiacerci dei nostri figli quando ubbidiscono e restano in sintonia con il progetto divino. Questo è un messaggio valido per la società in generale. Dio si è compiaciuto per il proprio figlio in ragione dell'ubbidienza che lo ha condotto a realizzare il piano della salvezza. Anche tu puoi sperimentare lo stesso compiacimento avvicinandoti a Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina, come diamante che andiamo a scavare nella parola di Dio, ciò che è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 3 versetto 36, che abbiamo già letto altre volte. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Chi ha ragione, Dio oppure io? Se potessimo guadagnare il cielo in virtù delle nostre doti naturali, Dio non avrebbe detto «Non c'è nessun giusto che capisca, che pratichi la bontà». Romani capitolo 3, versetti da 10 a 12. Se potessimo acquisire la salvezza mediante le nostre opere, Dio non avrebbe fatto dire «È per grazia che siete stati salvati, ciò non viene da voi, affinché nessuno se ne vanti». Efesini capitolo 2, versetti 8 e 9. Se potessimo essere salvati, ubbidendo ai 10 comandamenti, Dio non avrebbe detto «Nessun uomo può pagare a Dio il prezzo del suo riscatto». Salmo 49, versetto 7. Se potessimo migliorarci, ottenendo la salvezza con i nostri sforzi, Dio non avrebbe detto «Il cuore è insanabilmente maligno». Geremia capitolo 17, versetto 9. Se la salvezza potesse dipendere in qualche modo da noi, alla domanda dei discepoli «Chi dunque può essere salvato?» Gesù non avrebbe risposto «Agli uomini è impossibile, ma ogni cosa è possibile a Dio». Marco capitolo 10, versetti 26 e 27. Tutti quelli che credono sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Tutto ciò scritto in Romani capitolo 3 versetti 22 a 24. Riflettiamo bene e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti voi, cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 20 luglio e dal libro del profeta Isaia, nel capitolo 53, leggeremo il verso 6, dove è scritto così: «Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti». Il popolo di Israele, dopo la distruzione di Gerusalemme e del Tempio, era stato deportato in Babilonia, per cui viveva un momento di profondo sconforto sia politico che spirituale. Oltre a sopportare l'assoggettamento alla potenza babilonese, si sentivano abbandonati da Dio. Le parole del verso che abbiamo letto sono pronunciate da credenti che riconoscono di aver peccato, ma troppo tardi. Nella cultura dell'epoca, le pecore senza pastore erano simbolo di fragilità, di vulnerabilità e della totale inconsapevolezza del pericolo. Non si tratta di pecore cattive, ma di pecore disorientate, distratte, che andavano ognuna per conto loro, senza direzione né meta. Esattamente come sono tutti quelli che non hanno orientato la propria vita verso la strada maestra che porta Gesù. Possiamo essere persone di prestigio, di successo, impegnate anche in opere umanitarie o in attività che soccorrono e aiutano il prossimo, ma se le nostre forze attingono da noi stessi, se ci confrontiamo solo con quello che ci fa comodo o che ci riconosce come brave persone, abbiamo preso una strada che a un certo punto si interromperà, una strada senza futuro. Ma Dio ha provveduto un buon pastore che ama ogni singola pecora al punto di dare la sua vita pur di salvarla da ogni pericolo. Ora tiene ogni pecora nel palmo della sua mano, dove stanno al sicuro e dove nessuno potrà strappargliele. Se oggi siamo consapevoli dei nostri errori, forse non è troppo tardi per chiedere a Gesù di perdonarci e di metterci al sicuro nel palmo della sua mano.
2: La riflessione di oggi ha per titolo I funerali di Cesare. Secoli fa, al Foro di Roma, si tennero i funerali di Gaio Giulio Cesare. Per la triste occasione, Marco Antonio, suo amico e collega al consolato, nonché rappresentante del partito cesariano più potente di Roma, fu scelto per recitare il discorso. Anche se non si conoscono le sue parole, la versione di Shakespeare è spesso la più ricordata. Gli storici Plutarco e Svetonio concordano sul fatto che al funerale di Cesare la lettura del suo testamento al consolato, nonché rappresentante del partito cesariano più potente di Roma, fu scelto per recitare il discorso. Anche se non si conoscono le sue parole, la versione di Shakespeare è spesso la più ricordata. Gli storici

0: dei cittadini romani lasciava un'eredità di abbastanza entità. Anche oggi alla morte di un re si dedicano cerimonie solenni e sfarzose con discorsi di potenti e familiari che commemorano le gesta del defunto e menzionano i lasciti ai suoi eredi. Non fu così però per Gesù, che fu lasciato solo su una croce, nudo e con una corona di spine. Eppure, come scritto in Apocalisse, essi cantavano: «Tu sei degno, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra». Che meravigliosa eredità ci ha lasciato Gesù! Oggi anche tu ne puoi far parte. Chiedigli di perdonare i tuoi peccati ed essere parte della sua eredità. Lui lo farà.
1: Mi capita di pensare sempre a quanta cattiveria sia stata riversata su Gesù. Per lui non ci sono stati funerali di classe. Già dalla sua nascita non fu trovato posto per lui nell'albergo. E come scritto in Isaia 53, da cui è tratto il verso che Laila ha letto in apertura, gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi. Gesù ha vissuto il rifiuto e l'umiliazione in ogni fase della sua vita terrena, respinto dalle autorità religiose, deriso dal popolo e persino tradito dai suoi discepoli, vestito come un re ma trattato come un malfattore, e non aggiungiamo altro. La sua missione d'amore è culminata su una croce. Ma mentre i re di questa terra godono per se stessi di agi e di privilegi, Gesù ha vissuto una vita umile, da falegname, ma ricco verso gli altri. E mentre i grandi personaggi di questa terra, finita la loro vita, rimangono in una tomba, Gesù ha lasciato la tomba vuota, ha ripreso la sua vita, perché è l'unico re che vive in eterno. Ecco qual è la sua eredità per chi lo segue: la risurrezione e la vita eterna. Così diceva a Marta: «Io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà». Tu che ascolti, sei parte di questa eredità? Se vuoi esserlo, riconosciti peccatore, chiedigli perdono ed entrerai nella sua squadra. E ricorda, i doni di Dio sono gratuiti ed eterni. Gesù ti benedica.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 21 minuti.
1: Diamo il benvenuto al nostro ospite, fisso direi il venerdì, veramente un grazie a Pavel Gajewski, pastore teologo evangelico. Ben trovato Pavel, buongiorno, grazie per essere ancora una volta con noi.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutte le persone in ascolto.
1: Allora, vogliamo commentare con te una riflessione che tu proporrai alla comunità evangelica di Napoli, di cui sei pastore, perché è un testo che insomma è molto antico, e il libro da cui è preso il testo biblico è il libro del Deuteronomio, che però è un testo che ha degli insegnamenti anche per noi. Io lo leggerei, se sei d'accordo, sono pochi versetti.
2: Assolutamente sì. Allora, non è
1: Deuteronomio,
2: particolarmente lungo,
1: capitolo questo. 7, dal versetto 6. Infatti, tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore, il tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il Signore si è affezionato a voi e vi ha scelti, non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi, siete meno numerosi di ogni altro popolo, ma perché il Signore vi ama. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente, vi ha liberati dalla casa di schiavitù, dalla mano del Faraone, il re d'Egitto, perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Riconosci dunque che il Signore, il tuo Dio, è Dio, il Dio fedele, che mantiene il suo patto e la sua bontà fino alla millesima generazione verso quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma a quelli che lo odiano rende immediatamente ciò che si meritano e li distrugge. Non rinvia, ma rende immediatamente a chi lo odia ciò che si merita. Osserva dunque i comandamenti, le leggi, le prescrizioni che oggi ti do mettendoli in pratica. Se darete ascolto a queste prescrizioni, se le osserverete e le metterete in pratica, il Signore, il vostro Dio, manterrà con voi il patto e la bontà che promise con giuramento ai vostri padri. Un testo questo che, alla luce della situazione politica internazionale, rischia di essere frainteso.
2: Le cose non stanno così, perché questo testo dovrebbe essere letto in un modo assolutamente inclusivo. Certo che si riferisce al popolo di Israele, che c'è anche un po' di ironia, uno dei popoli più piccoli in effetti, il testo lo dice chiaramente, meno numeroso di tutti gli altri popoli, però va letto nel senso inclusivo, perché già ai tempi della riforma protestante, quindi nel 500, in particolare Giovanni Calvino interpreta questi testi come un'indicazione molto chiara per la Chiesa di Gesù Cristo, quindi il campo si allarga, ma io andrei ancora oltre questa dimensione di inclusione della Chiesa di Gesù Cristo, ripeto, in tutte le sue forme storiche, in tutte le sue forme organizzative. Io direi che l'insegnamento che noi troviamo nel Pentateuco, perché nella Bibbia così come è strutturata oggi, questo è l'ultimo libro del Pentateuco, dei primi cinque libri della Bibbia, e nella visione ebraica viene chiamata questa parte della Bibbia la Torah, la legge, l'ammaestramento. Ecco, io penso che molte di queste frasi sono oggi applicabili all'umanità intera. Ripeto, nel senso inclusivo, perché il testo, come tu hai detto subito all'inizio, il testo va letto in chiave dell'attualità. Questi sono, per certi versi, i consigli di come in qualche modo vivere la nostra vita, come strutturare anche i nostri progetti, però in piena conformità alla volontà di Dio. E credo che qui la frase centrale, il versetto 9, dove c'è anche il tetragramma in maniera molto chiara, quindi questo nome dell'Eterno impronunciabile, è un Dio fedele che mantiene il suo patto, la sua bontà fino alla millesima generazione verso quelli che lo amano e osserva i suoi comandamenti.
1: Riconosci dunque che il Signore, il tuo Dio, è Dio, forse questo credo che sia il
2: esatto, questa è la prima parte allora, del versetto 9.
1: Ne parliamo fra ne parliamo fra pochissimo, perché poi tra l'altro c'è un altro problema, insomma, perché qua si dice, beh, Dio ama fino alla millesima generazione e comunque nei confronti di coloro che fanno il male agisce prontamente, non rimanda, però poi ci guardiamo attorno, Pavel, insomma, vabbè, ne parliamo fra pochissimo, Phil Collins,
2: volentieri,
1: ascoltiamolo insieme.
2: Volentieri.
1: Torniamo a parlare con il pastore teologo evangelico Pavel Gajewski. Stiamo parlando di un testo, quello del Deuteronomio, che sarà oggetto anche della sua riflessione domenica nella comunità evangelica di Napoli, di cui è pastore. Ecco, nel testo che abbiamo ascoltato, a un certo punto Mosè, che parla per conto di Dio, riconosci dunque che il Signore, il tuo Dio, è Dio, il Dio fedele.
2: Prima di tutto il testo va collocato nella sua epoca e nell'epoca in cui vennero redatte queste parole, il politeismo, quindi una convinzione che il divino non è uno unico ma ce ne sono diverse divinità, era una teoria molto molto diffusa. In effetti ogni popolo aveva le proprie divinità, pensiamo ad esempio all'antico Egitto a cui il testo si riferisce, cioè la religiosità dell'antico Egitto contempla diverse figure divine. Invece, ecco, questo testo vuole affermare, forse è una delle prime testimonianze così chiare, di un monoteismo molto molto rigoroso. Non esistono altri dei, non ci sono gli altri dei da onorare, c'è solo l'unico Dio, che è il Dio ovviamente che Israele ha conosciuto attraverso il suo agire, ma è un unico Dio di tutti i popoli, e quindi poi la prospettiva di nuovo è molto molto ampia. L'idea è questa, che tutti i popoli poi della terra dovranno riconoscere che esiste un unico Dio. Quindi è un passaggio, secondo me, molto importante da una visione politeista a questo, però, a questa posizione che noi oggi chiamiamo monoteismo.
1: Noi non siamo più politeisti, quindi è un testo che non ci interessa più?
2: Io direi che abbiamo dei nostri idoli, forse in qualche modo sul piano filosofico riconosciamo, almeno la maggior parte di noi riconosce l'unicità di questo Dio che si rivela nelle scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento, però il problema è sempre quello che fu anche del popolo di Israele, piccoli idoli che poi costruiamo, degli altarini, costruiamo anche dei piccoli templi per questi nostri idoli, che poi talvolta veramente possono addirittura danneggiare la nostra vita, questi piccoli idoli, o qualche volta diventano molto molto influenti e molto grandi.
1: Quindi
2: come il
1: politeismo
2: profitto, come
1: non,
2: il denaro.
1: Non è una cosa, come dire, che appartiene solo al passato. Un'ultima domanda vorrei porti, Pavel. Nel testo che abbiamo letto si dice che il Dio ama fino alla millesima generazione quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma a quelli che lo odiano restituisce immediatamente ciò che si meritano. Chi fa il male immediatamente. E poi non è così, però.
2: Una
1: battuta
2: sì,
1: su questo.
2: Però è una frase, una frase molto didattica, nel senso che il peso di questa espressione cade sulla prima parte, vuol dire che l'amore di Dio si estende veramente mille generazioni, proviamo a fare i calcoli, è un lasso di tempo enorme, quindi anche la millesima generazione senza alcun merito beneficia dell'amore di Dio. Invece ovviamente la reazione alla malvagità, alla trasgressione, al peccato, ecco, si limita soltanto a chi in qualche modo compie questi atti di ingiustizia, trasgressioni e tutto ciò che è contrario alla volontà di Dio. È una questione fondamentale che non riguarda poi la salvezza eterna, come spesso pensiamo, ma la questione è molto più pragmatica, direi, riguarda proprio il nostro agire, il nostro essere qui ed ora. Ciò che in qualche modo è contrario alla volontà di Dio ecco, lo possiamo anche sperimentare. Il più delle volte si ritorce proprio contro chi non osserva, chi consapevolmente trasgredisce la volontà di Dio, e non è una vendetta di Dio, dimentichiamo,
1: ma la conseguenza
2: un Dio
1: del peccato, diciamo così,
2: la conseguenza del peccato, esattamente.
1: Allora, su questi temi che sono importantissimi, ci ritorneremo, ma intanto noi ringraziamo davvero il pastore teologo Pavel Gajewski per essere stato in nostra compagnia quest'oggi, a risentirci presto. Grazie, Pavel.
2: Grazie a voi.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando Egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Buon lunedì, ben ritrovati tutti, nuovi e vecchi ascoltatori. Venerdì Enzo ha parlato di conoscere Dio. E invece oggi Enzo parlerà di abominazione, qualcosa che non gradisce Dio. Parla al popolo di Israele, ma naturalmente non si limita solo al popolo di Israele. Ma ascoltiamo cosa ha da dirci, perché riguarda ognuno di noi. A te la parola, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, ed eccomi qua il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto, e vi ricordo che la scorsa settimana, se ci avete seguito, abbiamo iniziato con il libro profetico di Ezechiele nell'Antico Testamento. Ezechiele profetizzò tra i deportati in Babilonia, ma per la visione dell'ottavo capitolo, che iniziamo oggi, viene trasportato a Gerusalemme. Leggiamo quindi il primo versetto. Il sesto anno, il quinto giorno del sesto mese, mentre stavo seduto in casa mia e gli anziani di Giuda erano seduti in mia presenza, la mano del Signore, di Dio, cadde su di me. Ezechiele era quindi seduto con gli anziani. Immagino che questo fosse un momento molto triste, da quello che sappiamo e anche vedremo poi. Io guardai, ed ecco una figura d'uomo che aveva l'aspetto del fuoco. Dai fianchi in giù pareva fuoco, e dai fianchi in su aveva un aspetto risplendente, come un bagliore di metallo. Questo assomiglia molto alla visione di Ezechiele nel capitolo 1. La visione grandiosa della gloria di Dio è la base di ogni visione nel libro di Ezechiele e credo che sia anche la base del libro dell'Apocalisse. Continuiamo al versetto 3 di Ezechiele capitolo 8. Egli stese una forma di mano e mi prese per una ciocca dei miei capelli. Lo spirito mi sollevò fra terra e cielo e mi trasportò in visioni divine a Gerusalemme. All'ingresso della porta interna che guarda verso il settentrione, dove era situato l'idolo della gelosia che provoca gelosia. Ed ecco là era la gloria del Dio di Israele, come nella visione che avevo avuta nella valle. Abbiamo letto che egli stese una forma di mano, ma Dio è spirito e non ha una mano come noi. Pertanto, quando la Bibbia dice questo, è perché la scrittura usa i nostri termini limitati per aiutare la nostra comprensione dell'infinito e di ciò che è indescrivibile. Molto spesso leggiamo che la tal cosa era come un... e questo sta a indicare la difficoltà nel descrivere qualcosa di mai visto e quindi non paragonabile esattamente. Lo spirito mi sollevò fra terra e cielo. Ezechiele fu sollevato, fu trasportato e portato dallo spirito di Dio a Gerusalemme. Se il suo corpo venne con lui è un punto che non voglio discutere, ma credo di sì. Il trasporto di Ezechiele a Gerusalemme non è qualcosa di nuovo nella Bibbia. Anche Elia venne sollevato, puoi trovare questo in Prima Re, al capitolo 2, e nel Nuovo Testamento leggiamo di Filippo, quando uscirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco, continuando il suo viaggio tutto allegro, non lo vide più. Atti 8, versetto 39. Filippo fu rapito fisicamente, ed è proprio quello che successe a Elia e probabilmente anche ad Ezechiele. A Gerusalemme, all'ingresso della porta interna che guarda verso il settentrione, dove era situato l'idolo della gelosia che provoca gelosia. Io credo che questo idolo della gelosia si riferisca all'idolo che Manasse mise nel Tempio, lo si può leggere in Prima Re 21 e Seconda Cronache capitolo 33, e che era un abominio, una bestemmia contro Dio. Israele aveva ricevuto un preciso ordine da Dio di non adorare queste divinità, ma anziché pentirsi e ritornare a volgersi al Signore, stavano nuovamente adorando quell'idolo.

Passiamo alla lettura del versetto 5 e 6 di Ezechiele, capitolo 8, nei quali ha inizio la visione della distruzione del Tempio a causa della sua profanazione. Egli mi disse: «Figlio d'uomo, alza ora gli occhi verso il settentrione». Io alzai gli occhi verso il settentrione, ed ecco che al settentrione della porta dell'altare, all'ingresso, stava quell'idolo della gelosia. Egli mi disse: «Figlio d'uomo, vedi ciò che fanno costoro? Le grandi abominazioni che la casa di Israele commette qui, perché io mi allontani dal mio santuario, ma tu vedrai altre abominazioni ancora più grandi. Il Tempio è profanato. Il popolo non adora più l'Iddio vivente e vero, ma trasgredisce i primi due comandamenti adorando le abominazioni che l'uomo si sta costruendo». Infatti, versetti 7, 8 e 9 di Ezechiele, capitolo 8, ci dicono, ci ribadiscono ancora questo. «Egli mi condusse all'ingresso del cortile. Io guardai, ed ecco un buco nel muro. Allora egli mi disse: figlio d'uomo, adesso fa un'apertura nel muro. Quando io ebbi fatto un'apertura nel muro, ecco una porta. Egli mi disse: entra e guarda le scellerate abominazioni che costoro commettono qui». Se Ezechiele fosse lì, solamente in spirito, come avrebbe potuto strisciare in un buco? Come fa uno spirito a scavare un buco? Se lui fosse stato uno spirito, non avrebbe avuto bisogno di scavare un buco. Questo fa pensare che lui fosse lì, fisicamente, e scavò un buco e fu portato giù in una cantina o una grotta. Che cosa trovò Ezechiele dietro la porta? Leggiamolo nel versetto 10. «Io entrai e guardai, ed ecco ogni sorta di figure di rettili e di bestie abominevoli e tutti gli idoli della casa di Israele dipinti sul muro, tutto attorno». Queste persone stanno adorando la creatura piuttosto che il creatore, e più in basso di così non si può proprio scendere. L'uomo moderno non avrà probabilmente questi idoli, ma altri, come ad esempio il sesso, il denaro, il successo, e un giorno molto presto adorerà la creatura abominevole che la Bibbia chiama l'Anticristo. Ciò si verificherà quando avrà ripudiato completamente l'Iddio vivente e vero. Questo Israele lo faceva in Egitto al tempo dell'Esodo. Adoravano ogni specie di animale. Fu questa la ragione per cui le piaghe in Egitto avevano come obiettivo le varie divinità egizie. In Romani 1, nei versetti 21 e 25, leggiamo queste parole: «Perché pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato come Dio, né lo hanno ringraziato, essi hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura, invece del Creatore, che è benedetto in eterno». Questo significa che Israele si era abbassata al livello delle nazioni pagane che le stavano attorno e non era più una testimonianza per il mondo dell'Iddio vivente e vero. Perciò Dio distruggerà il Tempio. Continuiamo con Ezechiele: la verità di Dio è menzogna e hanno adorato e servito la creatura, invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Questo significa che Israele si era abbassata al livello delle nazioni pagane che le stavano attorno e non era più una testimonianza per il mondo del

fumo in nuvole d'incenso. Egli mi disse: «Figlio d'uomo, hai visto ciò che gli anziani della casa di Israele fanno nelle tenebre, ciascuno nelle camere riservate alle sue immagini? Infatti dicono: il Signore non ci vede, il Signore ha abbandonato il paese». Vedi, questi anziani agirono come se avessero licenziato Dio, dicendo che egli non li stava guardando, egli non si stava interessando a loro. Ciò è quello che oggi dicono molte persone quando affermano che Dio è morto. Essi in realtà stanno cercando di dire che Dio non ci sta guardando e che non siamo più responsabili davanti a Lui, che non gli dobbiamo niente, che quindi possiamo fare tutto quello che ci piace perché Lui non c'è. Questo è quanto fece Israele a quel tempo. Stavano adorando quell'idolo e lo facevano di nascosto. Amico, amica, in questo giorno il Tempio di Dio sulla terra è il corpo del credente. E domandiamoci, è contento Dio quando vede quello che sta frullando nelle nostre menti, nei nostri cuori? Penso proprio di no.

Continuiamo la lettura di altri versetti dal 13 al 15 di Ezechiele, capitolo 8, che ci mostrano quali altre cose Dio condannava. Poi mi disse: tu vedrai altre abominazioni ancora più grandi che costoro commettono. Mi condusse all'ingresso della porta della casa del Signore, che è verso settentrione, ed ecco là sedevano delle donne che piangevano Tammuz. Egli mi disse: hai visto, figlio d'uomo? Tu vedrai abominazioni ancora più grandi di queste. Un'altra cosa terribile stava succedendo in Gerusalemme. Si adorava il dio Tammuz, una divinità babilonese denominata Dumuzi, ed era definito il dio della vegetazione primaverile. La leggenda racconta che egli morisse in autunno e che durante l'inverno scendesse giù nell'oltretomba per poi risuscitare in ogni estate. L'adorazione di questa divinità era molto conosciuta e la sua adorazione fu praticata anche in Fenicia e portata in Grecia, dove Adone era il dio corrispondente. Queste donne che piangono stavano celebrando la morte di questa divinità. La sua adorazione era in realtà l'adorazione della natura, durante la quale si praticavano alcune cerimonie abiette e immorali. Questo ci dovrebbe far pensare. Non vi è forse ai nostri giorni una forma simile di adorazione della natura? Non è forse questa la nuova spiritualità della nuova era? Dobbiamo essere onesti e riconoscere che il cuore dell'uomo non è mai cambiato e che è insanabilmente malvagio, come dice la Bibbia. Leggiamo anche il versetto 16 di Ezechiele, capitolo 8. Mi condusse nel cortile della casa del Signore, ed ecco all'ingresso del Tempio del Signore, fra il portico e l'altare, circa 25 uomini che voltavano le spalle alla casa del Signore e la faccia verso l'Oriente, si prostravano verso l'Oriente davanti al sole. Questo versetto ci parla ancora di un altro idolo che Israele adorava. Era una grande abominazione l'adorazione del sole, e questo stava succedendo proprio lì, nel tempio, tra il portico e l'altare. Ed è curioso notare che ci viene detto che per fare questo voltavano le spalle al tempio. Non era solo un fatto fisico, ma simbolico. Voltavano le spalle al Signore. Non potevano certamente cadere più in basso di così. Quindi, amici, passo dopo passo siamo arrivati agli ultimi versetti di questo capitolo 8. Ora vi leggo il versetto 17. Egli mi disse: hai visto, figlio d'uomo? È forse poca cosa per la casa di Giuda commettere le abominazioni che commette qui, perché debba anche riempire il paese di violenza e tornare sempre a provocare la mia ira? Ecco che s'accostano il ramo al naso. S'accostano il ramo al naso. È un'allusione a una pratica idolatra, un gesto di insulto nei confronti di Dio. Ed è proprio quello che facevano. Insultavano il Signore. Ma ora Dio stava per esprimere la sua giusta ira. Leggiamo ora l'ultimo versetto, il 18. Anch'io agirò con furore, il mio occhio sarà senza pietà, io non avrò misericordia, per quanto gridino ad alta voce i miei orecchi, io non darò loro ascolto. Israele ha oltrepassato ogni limite e non possono scendere più in basso di così. Ora Dio è veramente stanco, li giudicherà. Mi rivolgo a te, sappi che Dio ti ama, ti vuole salvare, ma può farlo solo se tu vai da Lui per fede e ti confidi in Cristo come il tuo Salvatore. Però Dio è anche un giudice e un giorno giudicherà. Egli inoltre è anche un Dio santo che non può avere nulla a che fare con il peccato, che quindi deve essere cancellato. Per cancellare questo peccato, il Signore Gesù è morto sulla croce, affinché si potessero contemporaneamente verificare queste tre cose. Primo, si manifestasse l'amore di Dio e come seconda

0: cosa si soddisfacesse la sua giustizia e terza cosa si potesse instaurare una vera comunione con tutti coloro che avrebbero posto la fede in Gesù. Vuoi essere tu uno di questi? Il modo per diventarlo ora lo sai. Se non lo farai, la responsabilità sarà solamente tua. Un giorno ciò che ho appena detto sarà una realtà per quanti scopriranno di essere condannati per non avere creduto alla sua parola. Allora lui giudicherà questo peccato di incredulità.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Nel capitolo 9 la gloria di Dio si prepara a lasciare il Tempio a Gerusalemme. Io credo che fin dai giorni di Manasse ci fosse un andirivieni di questa gloria. Dio è misericordioso, non vuole che qualcuno perisca, ed ecco perché ha anche molta pazienza prima di esercitare i suoi giudizi. Leggiamo quindi i primi tre versetti di questo capitolo 9 di Ezechiele. Poi gridò ad alta voce le mie orecchie e disse: «Fate avvicinare quelli che debbono punire la città, e ciascuno abbia in mano la sua arma di distruzione. Ed ecco venire dal lato della porta superiore che guarda verso settentrione sei uomini, ognuno dei quali aveva in mano la sua arma di distruzione. In mezzo a loro c'era un uomo vestito di lino che aveva un corno da scrivano alla cintura. Essi vennero a mettersi di fianco all'altare di rame e la gloria del Dio di Israele si alzò dal cherubino sul quale stava e andò verso la soglia della casa. Il Signore chiamò l'uomo vestito di lino che aveva il calamaio da scrivano alla cintura e gli disse: Dopo che Ezechiele è stato trasportato a Gerusalemme e può vedere con i suoi occhi l'idolatria compiuta nel Tempio, gli viene rivelata una visione tremenda del giudizio di Dio sul Tempio e sugli abitanti di Gerusalemme. Con gran voce Dio fa avvicinare coloro che dovranno eseguire il giudizio, sei uomini ai quali si associa un settimo vestito di vesti bianche di lino. Senza dubbio si tratta di angeli, come li incontreremo più tardi nel libro di Apocalisse 15, versetto 6, e i sette angeli che recavano i sette flagelli uscirono dal Tempio. Erano vestiti di lino puro e splendente, ma li troviamo anche nell'Antico Testamento. Il numero di sette, che anche nel libro dell'Apocalisse ha un ruolo importante, non è casuale qui. È il numero santo, che sta a indicare che questi esecutori dei giudizi di Dio eseguono i loro compiti nel nome di Dio. Per il resto, il testo non è interessato a una descrizione accurata di questi angeli, ma al loro incarico. Le parole che abbiamo letto dicono: «E la gloria del Dio di Israele si alzò dal cherubino sul quale stava». Sta a significare che la gloria di Dio si era levata dal luogo santo del Tempio e che se n'era andata. Infatti la Bibbia ci dice che i cherubini si trovavano sopra l'arca ed è lì il luogo dove si manifestava la gloria. La gloria era un segno della presenza di Dio e adesso se ne va. Leggiamo ora il versetto 4 di Ezechiele, capitolo 9. Passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e fa un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo a lei. Dio precisa in questo versetto di identificare con un segno le persone che non vogliono queste abominazioni e che non le seguono, dicendo che Lui, il Signore, giudicherà coloro che non avranno questo segno distintivo. Quindi quest'uomo, col calamaio in mano, segna le persone che sospirano e gemono per tutte queste abominazioni. Essi sono il residuo fedele che Dio salverà nella città. Questo ci fa pensare alle persone che, avendo riposto la loro fede in Gesù, hanno la caparra dello Spirito Santo nel loro cuore ed è come se fossero sigillati, segnati con il sigillo di Dio per il giorno della salvezza. Amico, amica, hai questo sigillo, questo segno di proprietà nella tua vita? Se non puoi dirlo con la massima sicurezza e vuoi averlo, credi subito in Gesù, chiedendogli perdono per averlo tenuto fuori dalla tua vita, e lo riceverai.

0: Passiamo ora alla lettura dei versetti fino al 9 di Ezechiele, capitolo 9. Agli altri, in modo che io sentissi, disse: passate per la città dietro a lui e colpite. Il vostro occhio sia senza pietà e non abbiate compassione. Uccidete, sterminate vecchi, giovani, vergini, bambini e donne, ma non vi avvicinate ad alcuno che porti il segno. Cominciate dal mio santuario. Essi cominciarono da quegli anziani che stavano davanti alla casa. Poi egli disse loro: contaminate la casa e riempite di cadaveri i cortili, uscite. Quelli uscirono e andarono colpendo per la città. Mentre essi colpivano, io ero rimasto solo, caddi faccia a terra e gridai: ahimè, Signore, Dio, distruggerai forse tutto ciò che è rimasto di Israele, riversando il tuo furore su Gerusalemme? Egli mi rispose: l'iniquità della casa di Israele e di Giuda è troppo grande. Il paese è pieno di sangue, la città è piena di ingiustizie, poiché dicono: il Signore ha abbandonato il paese, il Signore non vede nulla. Era come se la gente stesse dicendo: Dio è cieco, non vede. La stessa cosa dicono oggi, che Dio non c'è e che non sa quello che sta succedendo sulla terra. Ma vedi, amica, amico, se pensi seriamente così, è assurdo, perché ogni cosa ti parla della sua presenza. Sappi che il solo fatto che non lo hai mai visto, non hai nessuna evidenza di lui, non può essere una prova che non esista. Io non sono mai stato a Tokyo, in Giappone, ma credo che esista una grande città di nome Tokyo, in Giappone. Non ci sono mai stato e posso comportarmi come se non ci fosse, ma resta il fatto che esiste. Solo perché un uomo non ha una relazione personale con Dio, non significa che Dio non esiste. Il popolo di Israele stava cercando di dire che Dio aveva abbandonato la terra. Perché? Perché loro avevano abbandonato Dio. Il versetto 10 di Ezechiele, capitolo 9, ci dice: perciò anche il mio occhio sarà senza pietà. Io non avrò compassione, farò ricadere sul loro capo la loro condotta. E dobbiamo convenire che la distruzione di Gerusalemme per mano di Nabucodonosor e l'incendio del Tempio furono cose spaventose. Ma perché Dio le fece? Perché egli aveva detto chiaramente: farò ricadere sul loro capo la loro condotta. Dio dirige le cose e se non sei in accordo con lui, egli non cambia i suoi piani. Anzi, per te ora sarebbe meglio metterti d'accordo con lui se non vuoi un giorno trovarti nella stessa situazione di questi israeliti. Il capitolo si conclude col versetto 11. Ed ecco, l'uomo vestito di lino che aveva il calamaio da scrivano alla cintura venne a fare il suo rapporto e disse: ho fatto come tu mi hai comandato. C'erano quelli segnati affinché scampassero al giudizio e quelli che erano per volontà loro, incamminati verso questo giudizio. Sappi che il nostro Dio è misericordioso quando gli uomini si rivolgono pentiti a Lui ed è pronto a perdonare, ma è altresì giusto e inappellabile verso coloro che volontariamente lo rifiutano. E questo fatto rende il suo giudizio più spaventoso che mai. Quindi, amico, amica, non rimandare, ma prendi in questo momento la decisione più importante della tua vita, quella di metterti in pace con Dio, credendo in Gesù Cristo come tuo personale Salvatore. E con questo invito ad andare al Signore, ad arrenderti a Lui, io mi fermo qua. E intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: Sono le ore 6 e un minuto.
1: Mario Calvagno e iniziamo Appuntamento con Dio di oggi. Il titolo, secondo voi, chi sono io? Beh, non è questa la domanda di uno che non si sappia riconoscere o che si senta spaesato o che non sappia bene capire la propria personalità e quindi lo chieda a qualcun altro, no, è una domanda molto precisa, circostanziata, è posta per dei motivi specifici proprio da Gesù ed è posta in un contesto particolare, in un contesto confidenziale, in un contesto intimo, ma vedremo, andiamo passo passo. Intanto il contesto è quello del Vangelo di Marco al capitolo 8, i versetti sono quelli dal 22 al 30 e abbiamo già visto Gesù precedentemente sulla barca con i suoi apostoli, anche lì c'erano state dei fraintendimenti, c'erano stati dei qui pro quo. Gesù coglie l'occasione invece per spiegare bene le cose in merito ai miracoli che lui compiva, particolarmente miracoli che aveva fatto da pochissimo tempo, aveva moltiplicato il pane e i pesci per dar da mangiare a migliaia e migliaia di persone e non solo una volta. E nonostante questo i suoi apostoli che erano lì presenti avevano visto questo qualcosa di eclatante, qualcosa di epocale, di mai accaduto prima, vedere il pane e i pesci che venivano presi da delle ceste partendo da pochissimi pezzi, da pochi pani e da pochi pesci, migliaia, migliaia e migliaia di persone, ciascuno tendeva la propria mano alle ceste e prendeva il suo pane, prendeva il suo cibo per potersi saziare. E sembrava che il cibo non finisse mai. E poi si erano raccolte nelle ceste che erano state usate per distribuire, si erano raccolti gli avanzi per non sprecarli, per non buttarli via. E nonostante questo Gesù deve constatare che loro non si erano ancora, loro intendo i dodici, non si erano ancora resi ben conto della situazione. Dico loro, ma dovrei dire anche noi, perché dobbiamo anche noi porci delle domande rispetto a Gesù, rispetto alla sua persona, rispetto alla sua presenza nella nostra vita. Ma ritornando agli apostoli, a Gesù, loro avevano ripreso la barca ed erano ancora una volta sul mare di Tiberiade, questo grande lago, per arrivare a Betsaida, una cittadina che stava sulle sponde, e appena approdano, anche in questo caso come abbiamo visto precedentemente, ci sono alcune persone che vedono Gesù e gli portano un cieco, una persona che aveva questa grande necessità di guarire, e loro lo supplicano, supplicano Gesù affinché lo toccasse, affinché gli desse di nuovo la vista. E Gesù cosa fa? Prende questa persona non vedente per una mano, lo conduce fuori dal villaggio, poi gli tocca gli occhi con la saliva, pone le mani su di lui e gli domanda: riesci a vedere qualcosa? L'uomo si guarda intorno e dice: sì, vedo qualcosa, vedo degli uomini, però sono come delle ombre, non riesco a distinguerli chiaramente, mi sembrano come degli alberi con i rami aperti che camminano. Allora Gesù mette ancora le mani sugli occhi dell'uomo e quando quest'uomo guarda di nuovo era guarito, poteva vedere tutto con chiarezza. E Gesù lo rimanda a casa direttamente dalla sua famiglia, gli dice: non tornare neppure al villaggio, vai a casa, vai direttamente dai tuoi, non farti vedere da nessuno. E Gesù aveva avuto un comportamento simile con un uomo che era cieco e sordo, aveva è toccato la parte del corpo, anche in quel caso, che aveva questi problemi così gravi, e aveva guarito quell'uomo. E Gesù e i suoi discepoli a questo punto partono ancora una volta verso altri villaggi che si trovano nella regione di Cesarea di Filippo, così come era soprannominata. Ed è qui, è proprio in questo frangente, che Gesù pone la sua domanda del nostro titolo: secondo voi chi sono io? Avevano visto i suoi apostoli grandi miracoli, le moltiplicazioni dei pani e dei pesci, guarigioni di ogni tipo, liberazione di indemoniati, e allora era quello il momento giusto per chiedere, il momento giusto per focalizzare tutte queste esperienze che gli apostoli avevano fatto insieme a lui. Ed allora sì, Gesù la pone questa domanda: secondo voi chi sono io? E la risposta la vedremo fra poco. E riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: secondo voi chi sono io? Questa è la domanda, come dicevamo nel precedente segmento, che Gesù pone ai suoi apostoli dopo varie esperienze straordinarie, diciamo così, che loro avevano fatto insieme a lui, miracoli e guarigioni di ogni tipo, di ogni genere. E il momento era giunto di capire, ma Gesù ovviamente già lo sapeva, ma di far prendere coscienza a loro, di rendersi conto di chi realmente fosse Gesù, non un maestro qualunque, non un uomo per quanto buono, per quanto spirituale, ma un uomo qualunque, ma semplicemente, tra virgolette, diciamo così, semplicemente il figlio di Dio, Dio incarnato in terra, Dio con noi, e com'è il nome di Gesù, uno dei nomi di Gesù, Emmanuele, che ha appunto questo significato. E Gesù quindi pone questa domanda ai suoi e riceve delle risposte, ma prima di questa domanda la prende un po' alla larga, diciamo, cioè parte dalla gente. Chi pensa la gente che io sia? Che cosa dice la gente su di me? E quindi i suoi discepoli rispondono: sai, alcuni di loro pensano che tu sia Giovanni Battista. Beh, c'era stato Giovanni Battista decapitato dal re per via di quello che diceva molto chiaramente sulla condotta morale che il re aveva con sua moglie, che in realtà non era sua moglie ma era la moglie di suo fratello, e non tanto il re, insomma, aveva problemi, ma era proprio la regina che ormai l'aveva giurata a Giovanni Battista, e alla prima occasione fa in modo che venga ucciso. E quindi la gente pensava, unendo un po' le cose, le situazioni, che visto che Gesù predicava con potenza, fosse Giovanni Battista in qualche modo ritornato in vita e che continuasse il suo ministero, ma ovviamente non era così. E l'altra risposta che i discepoli danno alla domanda di Gesù: altri dicono che sei Elia o qualche altro antico profeta risuscitato. Elia era un profeta che aveva predicato con una grande potenza, e addirittura ovviamente non era così. E l'altra risposta che i discepoli danno alla domanda di Gesù: altri dicono che sei Elia o qualche altro antico profeta risuscitato. Elia

è la stessa forza che aveva avuto nell'antichità il profeta Elia. Quindi giochiamo ancora in casa, abbiamo ancora la stessa partita comunque fra Giovanni Battista ed Elia. E Gesù non credo che avesse interesse di conoscere in generale cosa pensasse la gente di lui, lo sapeva già, ma è una strategia di avvicinamento, diciamo così, che lui opera proprio nei confronti dei suoi dodici, perché la domanda vera, la domanda effettiva, la domanda che Gesù voleva fosse efficace nei confronti degli stessi apostoli, era proprio questa: secondo voi chi sono io? E allora è qui che risponde uno di loro, in questo caso è Pietro, e Pietro dice: tu sei il Cristo. Risposta esatta. Lei, Signore, non ha vinto gettoni d'oro, non ha vinto altri premi, ma ha vinto la consapevolezza, la certezza della fede. Scusate questo bisticcio di parole, insomma, la fede è fede, no? Ovviamente. Sì, perché dirà in un altro Vangelo Gesù a Pietro, che dà la sua risposta, dirà: tu sei beato perché è stato proprio lo Spirito Santo di Dio a suggerirti la risposta esatta. Beh, non siamo in un telequiz con le cuffie e non c'è possibilità di suggerimenti, no. Il suggerimento non solo è gradito, ma anzi è richiesto, perché poi verrà detto che proprio lo Spirito Santo sarà colui che nei momenti a volte difficili, a volte bui, oscuri della nostra vita, sarà colui che suggerirà a noi quelli che sono i comportamenti, quelli che sono i concetti, quelli che sono le frasi, le parole, le cose da dire o da fare. Sarà proprio lo Spirito Santo di Dio che, se siamo in sintonia con Lui, sarà Lui ad aprire la strada davanti a noi e a darci i suoi suggerimenti. E cosa vinceremo? No, non vinceremo gettoni d'oro, non vinceremo premi di alcun genere, ma avremo un grande regalo, il regalo della salvezza. La salvezza per grazia mediante la fede che viene attraverso Gesù. Sì, deve essere questa la nostra attitudine, deve essere questa la nostra ricerca e deve essere questa la nostra risposta di oggi. Perché la domanda Gesù la pone anche a noi, anche a voi, anche a me: secondo voi chi sono io? Ed è una risposta che si può dare attraverso la propria esperienza. E la propria esperienza significa camminare con Gesù e ascoltare la voce dello Spirito Santo nella nostra mente e nel nostro cuore. Che il Signore ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 21 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal Vangelo di Matteo, capitolo 3, versetto 17. Questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto. La riflessione è a cura di Valerio Bernardi. Immaginate la scena, una voce che afferma di essere contenta del figlio. Non è una cosa che accade spesso. Il testo invece ci ricorda che Dio ha riposto la propria speranza nel figlio che è stato disposto a venire sulla terra. Questo figlio fu ubbidiente alla volontà del padre e il padre per questo ne fu compiaciuto. Potremmo dire che la famiglia divina è una famiglia in armonia che vive con ordine e dove regna la pace. Quando oggi pensiamo alle nostre famiglie, forse non troviamo questa armonia. In Dio invece vige la perfezione e anche nei momenti difficili non ci sono contrasti. Dobbiamo perciò cercare di essere come Dio anche nella nostra vita quotidiana, cioè compiacerci dei nostri figli quando ubbidiscono e restano in sintonia con il progetto divino. Questo è un messaggio valido per la società in generale. Dio si è compiaciuto per il proprio figlio in ragione dell'ubbidienza che lo ha condotto a realizzare il piano della salvezza. Anche tu puoi sperimentare lo stesso compiacimento avvicinandoti a Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina, come diamante che andiamo a scavare nella parola di Dio, ciò che è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 3 versetto 36, che abbiamo già letto altre volte. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Chi ha ragione, Dio oppure io? Se potessimo guadagnare il cielo in virtù delle nostre doti naturali, Dio non avrebbe detto: non c'è nessun giusto che capisca, che pratichi la bontà. Romani capitolo 3 versetti da 10 a 12. Se potessimo acquisire la salvezza mediante le nostre opere, Dio non avrebbe fatto dire: è per grazia che siete stati salvati, ciò non viene da voi, affinché nessuno se ne vanti. Efesini capitolo 2 versetti 8 e 9. Se potessimo essere salvati ubbidendo ai 10 comandamenti, Dio non avrebbe detto: nessun uomo può pagare a Dio il prezzo del suo riscatto. Salmo 49 versetto 7. Se potessimo migliorarci ottenendo la salvezza con i nostri sforzi, Dio non avrebbe detto: il cuore è insanabilmente maligno. Geremia capitolo 17 versetto 9. Se la salvezza potesse dipendere in qualche modo da noi, alla domanda dei discepoli: chi dunque può essere salvato?, Gesù non avrebbe risposto: agli uomini è impossibile, ma ogni cosa è possibile a Dio. Marco capitolo 10 versetti 26 e 27. Tutti quelli che credono sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Tutto ciò scritto in Romani capitolo 3 versetti 22 a 24. Riflettiamo bene e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 20 luglio e dal libro del profeta Isaia nel capitolo 53 leggeremo il verso 6, dove è scritto così: noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Il popolo di Israele, dopo la distruzione di Gerusalemme e del Tempio, era stato deportato in Babilonia, per cui viveva un momento di profondo sconforto sia politico che spirituale. Oltre a sopportare l'assoggettamento alla potenza babilonese, si sentivano abbandonati da Dio. Le parole del verso che abbiamo letto sono pronunciate da credenti che riconoscono di aver peccato, ma troppo tardi. Nella cultura dell'epoca, le pecore senza pastore erano simbolo di fragilità, di vulnerabilità e della totale inconsapevolezza del pericolo. Non si tratta di pecore cattive, ma di pecore disorientate, distratte, che andavano ognuna per conto loro, senza direzione né meta. Esattamente come sono tutti quelli che non hanno orientato la propria vita verso la strada maestra che porta Gesù. Possiamo essere persone di prestigio, di successo, impegnate anche in opere umanitarie o in attività che soccorrono e aiutano il prossimo, ma se le nostre forze attingono da noi stessi, se ci confrontiamo solo con quello che ci fa comodo o che ci riconosce come brave persone, abbiamo preso una strada che a un certo punto si interromperà, una strada senza futuro. Ma Dio ha provveduto un buon pastore che ama ogni singola pecora al punto di dare la sua vita pur di salvarla da ogni pericolo. Ora tiene ogni pecora nel palmo della sua mano, dove stanno al sicuro e dove nessuno potrà strappargliele. Se oggi siamo consapevoli dei nostri errori, forse non è troppo tardi per chiedere a Gesù di perdonarci e di metterci al sicuro nel palmo della sua mano.
2: La riflessione di oggi ha per titolo I funerali di Cesare. Secoli fa, al Foro di Roma, si tennero i funerali di Gaio Giulio Cesare. Per la triste occasione Marco Antonio, suo amico e collega al Consolato, nonché rappresentante del partito cesariano più potente di Roma, fu scelto per recitare il discorso. Anche se non si conoscono le sue parole, la versione di Shakespeare è spesso la più ricordata. Gli storici Plutarco e Svetonio concordano sul fatto che al funerale di Cesare la lettura del suo testamento davanti al popolo fu di cruciale importanza per linciare i cospiratori e cambiare la prospettiva dell'opinione pubblica. Plutarco menziona: si aprì il testamento di Cesare e si scoprì che a ciascuno dei cittadini romani lasciava un'eredità di abbastanza entità. Anche oggi alla morte di un re si dedicano cerimonie solenni e sfarzose con discorsi di potenti e familiari che commemorano le gesta del defunto e menzionano i lasciti ai suoi eredi. Non fu così però per Gesù, che fu lasciato solo su una croce, nudo e con una corona di spine. Eppure, come scritto in Apocalisse, essi cantavano: tu sei degno perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. Che meravigliosa eredità ci ha lasciato Gesù. Oggi anche tu ne puoi far parte. Chiedigli di perdonare i tuoi peccati ed essere parte della sua eredità. Lui lo farà.
3: Mi capita di pensare sempre a quanta cattiveria sia stata riversata su Gesù. Per lui non ci sono stati funerali di classe. Già dalla sua nascita non fu trovato posto per lui nell'albergo. E come scritto in Isaia 53, da cui è tratto il verso che Laila ha letto in apertura, gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi. Gesù ha vissuto il rifiuto e l'umiliazione in ogni fase della sua vita terrena. respinto dalle autorità religiose, deriso dal popolo e persino tradito dai suoi discepoli, vestito come un re ma trattato come un malfattore, e non aggiungiamo altro. La sua missione d'amore è culminata su una croce. Ma mentre i re di questa terra goduto e l'umiliazione in ogni fase della sua vita terrena, respinto dalle autorità religiose, deriso dal popolo e persino tradito dai suoi discepoli, vestito come un re ma trattato come un malfattore, e non aggiungiamo altro. La sua

0: Gesù ha lasciato la tomba vuota, ha ripreso la sua vita perché è l'unico re che vive in eterno. Ecco qual è la sua eredità per chi lo segue: la risurrezione e la vita eterna. Così diceva a Marta: io sono la risurrezione e la vita, chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà. Tu che ascolti, sei parte di questa eredità? Se vuoi esserlo, riconosciti peccatore, chiedigli perdono ed entrerai nella sua squadra, e ricorda: i doni di Dio sono gratuiti ed eterni. Gesù ti benedica.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Un saluto a tutti voi, amici ed amiche. Bentrovati a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Chi sono i VIP? Leggiamo dalla Bibbia, nella prima lettera che l'Apostolo Paolo scrisse alla Chiesa di Tessalonica, al capitolo 1, al verso 8. Dice, infatti da voi la parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nella Caia, ma anzi la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, di modo che non abbiamo bisogno di parlarne. Allora, cosa vuol dire VIP? Sapete, VIP è un acronimo che vuol dire Very Important Person, traducibile in italiano dalla lingua inglese come persona molto importante. E questa è una locuzione generalmente utilizzata per indicare quelle persone che diventano famose per appartenere magari al mondo dello spettacolo, dal cinema alla televisione, alla politica, all'economia, in quanto uomini d'affari o semplicemente perché molto ricchi. Non sorprende più di tanto, andando a vedere sulla vita privata di questi VIP, si trova di tutto e di più. Si scopre che sono gossipari per antonomasia e non sempre o mai sono da imitare. Il concetto della vita per queste pippi, li chiamo io, cioè povere persone, è un concetto fondato sulla popolarità derivata dalla loro presenza al cinema o alla TV, ai soldi. Poi, una volta venuto meno, questi propositi crollano miserabilmente. Ma veramente VIP si diventa per i motivi citati? Chi è veramente una persona importante? La parola di Dio dice che ci sono i VIP e dice anche chi sono i VIP. Sono coloro che vivono in pace, perché sono giustificati per la fede in Cristo Gesù, come dice l'Apostolo Paolo ai Romani nel capitolo 5 al verso 1. Poi sono coloro che vengono in pace e mettono come calzatura ai loro piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, come è scritto nella lettera agli Efesini al capitolo 6 al verso 15. E poi sono coloro che vanno in pace. E infatti le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, dice l'Apostolo Paolo, fatele e il Dio della pace sarà con voi. Lettera ai Filippesi al capitolo 4 al verso 9. Questi sono le famose importanti persone per la parola di Dio. Tutti si dichiarano cristiani, ma è evidente dal modo di condursi che questo aggettivo ha perso il suo significato originale. Cristo non ha insegnato il senso della vita basata sul denaro, oppure basata sul sesso in tutte le sue trasformazioni moderne.
l'essere cristiani non incide più sulla qualità della vera vita, sui veri valori della vita. L'essere cristiani è diventato soltanto un modo per distinguersi da altre situazioni. Il problema c'è, che c'è un antagonista che attua una concorrenza spietata su tutti, ma in particolare sui cristiani e sulla vera Chiesa. E l'antagonista è questo mondo dominato dal nemico per eccellenza dei credenti, ancorché nemico di Dio. La parola di Dio deve essere, amici in ascolto, la base del vivere quotidiano di ogni cristiano credente. Non credere e non cedere alla concorrenza. E persegui l'obiettivo indicato dalla parola di Dio, caro amico o cara amica che stai ascoltando. Il mondo ci propina una vita fittizia attraverso questi cosiddetti VIP. Non date retta, guardiamo al Signore e guardiamo anche ai cristiani fedeli che ci sono oggi per vivere una vita da persone importanti. Il verso di oggi pone un esempio da seguire e da imitare: la vita di questi cristiani del primo secolo. L'Apostolo Paolo lo ricorda in modo da esaltare la loro identità personale come credenti, ma soprattutto per esaltare anche Dio stesso, il vero autore di una vita nuova, di una vita trasformata in Cristo Gesù. Solo l'Evangelo, amici, cambia la vita delle persone. Solo l'Evangelo trasforma dei peccatori perduti a persone salvate, amate e trasformate. Non possiamo e non dobbiamo muoverci, amici, oltre l'Evangelo. Al di là dell'Evangelo non c'è speranza, tantomeno trasformazione, e non ci sono VIP. Bene, amici, anche oggi siamo giunti al termine di questi 10 minuti e io mi rallegro sapendo che ci sono tanti che seguono questo programma e che ringrazio naturalmente. Allora, grazie per la vostra attenzione, a risentirci a domani e che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ed eccoci qua anche quest'oggi, nuova settimana, la 30ª settimana dell'anno. Continueremo col Vangelo secondo Luca, capitolo 6, versetto 1 al 19. Un sabato, mentre Gesù passava attraverso dei campi di grano, i suoi discepoli si misero a raccogliere le spighe e, fregandole con le mani, ne mangiavano i chicchi. Alcuni farisei protestarono: «Quello che fate è illegale! I tuoi discepoli stanno raccogliendo il grano ed è contro la legge ebraica lavorare di sabato». Gesù rispose: «Non ricordate le scritture? Avete mai letto che fece il re Davide quando egli e i suoi uomini ebbero fame? Davide entrò nella casa di Dio, prese i pani speciali offerti davanti al Signore e li mangiò, dividendoli con gli altri, anche se solo i sacerdoti possono mangiare quei pani». Un atto illegale, dunque, proprio come questo. Poi Gesù aggiunse: «Io, il Figlio dell'uomo, sono Signore anche del sabato». Un altro sabato, mentre Gesù era nella sinagoga ad insegnare, c'era lì presente un uomo che aveva la mano destra paralizzata. I dottori della legge e i farisei tenevano d'occhio Gesù per vedere se l'avrebbe guarito quel giorno stesso, anche se era sabato, perché non vedevano l'ora di poterlo accusare in qualche modo. Come conosceva bene i loro pensieri Gesù, eppure rivolgendosi all'uomo con la mano paralizzata disse: «Vieni, mettiti qui dove tutti ti possono vedere». L'uomo obbedì. Allora Gesù disse ai farisei e ai dottori della legge: «Vorrei farvi una domanda. Che cosa è permesso fare di sabato secondo la legge? Del bene o del male? Salvare una vita o distruggerla?» Così dicendo, li guardava uno per uno, poi disse all'uomo: «Stendi la tua mano». Egli obbedì e la sua mano fu guarita. A questo punto i nemici di Gesù erano fuori di sé dalla rabbia e cominciarono a complottare per ucciderlo. Qualche giorno dopo, Gesù salì sulla montagna a pregare e pregò tutta la notte. All'alba riunì i suoi seguaci e fra loro ne scelse 12, che nominò suoi aiutanti. Erano indicati anche con il nome di apostoli. Ecco i loro nomi: Simone, che Gesù chiamò anche Pietro, Andrea, fratello di Simone, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone, membro degli Zeloti, un partito politico sovverso, Giuda, figlio di Giacomo, e Giuda Iscariota, quello che più tardi lo avrebbe tradito. Scesi dal monte, Gesù e gli apostoli si fermarono in una zona pianeggiante e furono attorniati da molti discepoli, a loro volta circondati dalla folla. Gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e fin dalle coste di Tiro e Sidone erano venute per ascoltare Gesù e per farsi guarire. Gesù cacciava molti demoni, poiché da lui emanava una forza che guariva. Tutti cercavano di toccarlo e quando ci riuscivano guarivano da ogni forma di malattia. Abbiamo letto che Gesù e i suoi seguaci camminarono attraverso un campo di grano durante il sabato. Erano affamati, così raccolsero chicchi di grano e li mangiarono. E facendo ciò i farisei dissero che avevano violato il sabato. In un altro sabato un uomo con una mano paralizzata entrò nella sinagoga dove Gesù insegnava. I farisei sospettavano che Gesù potesse cercare di guarirlo e così fece. In entrambi i casi i farisei tenevano d'occhio Gesù nel tentativo di coglierlo in qualche errore. La parola ebraica sabato significa letteralmente riposo e fu usata da Dio per la prima volta quando gli israeliti erano in viaggio verso la terra promessa. Non avevano cibo e dipendevano da Dio per fornire loro qualcosa da mangiare. E Dio diede loro la manna quotidiana dal cielo, ma ogni sabato dovevano prendersi il giorno libero e riposare dalla raccolta del cibo, lavorando per 6 giorni e prendendo il 7° libero. Gesù sapeva cosa fosse gradito a Dio. Non stava infrangendo la legge mangiando il grano, né stava violando il disegno di Dio guarendo. Il problema non stava in Gesù, ma nei leader religiosi. E Gesù dichiarò: il figlio dell'uomo è signore del sabato. Riflessione. Come Gesù sentiremo innumerevoli opinioni che ci diranno cosa è gradito a Dio e cosa non lo è. Come discerni tu quale voci siano corrette? Signore, sembra che il contrasto sia sempre più forte fra i dottori, fra virgolette, della legge, i farisei, gli scribi, e quelli che invece volevano solamente toccarti e venivano, affollavano non solo te ma anche gli altri discepoli. Ai nostri tempi sembra che questo zelo, questo desiderio di volere stare con te sia quasi un peso, un dovere. La mia preghiera per ognuno di noi è che la nostra relazione con te sia più vibrante, più viva, più eccitante, entusiasmante e decisamente non un peso. Te lo chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Carissimi, a domani.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Vivo, dei Pieno Vangelo. La vita cristiana è una vita piena, da paragonare a quella degli atleti che quando corrono pensano e vedono la meta che hanno davanti, e questo li porta fino al traguardo. Così è la Chiesa. I figli di Dio che guardano a Gesù, la Chiesa che procede sempre avanti insieme. Che ciascuno di noi individualmente, come espressione della comunità locale, abbia l'obiettivo di correre la corsa come Chiesa e non come pecora sola e lontana dal gregge. Buon ascolto, avanti insieme, i Pieno Vangelo.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

cielo da fuori per sentirmi un po' più libero. Un po' terrorizzato dalla mia vita futura. A che

sempre in questo mondo di mostri. Sei l'unico supereroe reale. In un mondo di dubbi tu sei l'unica certezza.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal libro di Isaia, capitolo 40, versetto 31. Quelli che sperano nell'Eterno camminano e non si affaticano. Non c'è niente di eccitante nell'azione del camminare. Quando si cammina, tutte le facoltà dell'equilibrio sono messe alla prova. Camminare e non stancarsi è il grado più alto che può essere raggiunto dall'energia. La parola camminare è usata nella Bibbia per esprimere il carattere di una persona. Giovanni, avendo fissato lo sguardo su Gesù che stava passando, disse: «Ecco l'agnello di Dio». Non vi è mai nulla di astratto nella Bibbia, ma ogni sua parola è vivida e reale. Dio non mi dice «sii spirituale», ma cammina nella mia presenza. Quando siamo fisicamente o emotivamente malati, desideriamo sempre qualcosa che ci ecciti. Nel campo fisico, questo ci condurrà ad espressioni che saranno la contraffazione dello Spirito Santo. Nel campo emotivo, saremo condotti ad affetti disordinati e alla distruzione della moralità. E nel campo spirituale, se insistiamo nel cercare ciò che ci eccita e nel volere avere le ali per innalzarci, questo ci porterà alla distruzione della spiritualità. La realtà della presenza di Dio non dipende da null'altro che dalla nostra decisione di avere sempre il Signore davanti agli occhi. I nostri problemi sorgono quando ci rifiutiamo di fare assegnamento sulla realtà della Sua presenza. Il salmista parla della sua esperienza e dice: «Non temerei male alcuno». È un'esperienza che sarà anche la nostra quando ci saremo basati sulla realtà, non sulla consapevolezza della presenza di Dio, ma sulla realtà di essa. Egli è qui ed è sempre stato qui. Se nei momenti critici è necessario invocare la guida del Signore, non deve essere necessario invece chiedere in continuazione ed in ogni minima occasione: «Oh Signore, guidami in questo, guidami in quello». È certo che Egli ti guiderà. Se le decisioni prese dal nostro buon senso non corrisponderanno alla Sua volontà, Egli si opporrà ad esse e ce lo farà sapere. Allora dobbiamo rimanere calmi ed aspettare di essere guidati dalla Sua presenza.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 18 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Vivo, dei Pieno Vangelo. Ora sono qui davanti a te, con il cuore arreso solo a te, Gesù. Hai cura di me. Sono le parole iniziali di questo canto di lode e adorazione, il cui titolo è Sela, parte 1. Sela, parola ebraica, vuol dire pausa, e la troviamo nei salmi composti da molti versetti. Facciamo una pausa ora, meditiamo con Sela, il Pieno Vangelo. Ora.

0: Disco Highlight, in questi giorni
1: Vivo, dei Pieno Vangelo.
2: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
3: Ogni giorno, ore 6:30.

Buongiorno carissimo amico all'ascolto. Abbiamo cambiato sigla, te ne sei accorto? È già il secondo giorno che il rullo di tamburi vuole caricarci, spronarci per intraprendere una nuova giornata con vigore, in modo tale da poterla affrontare nel modo più tradizionale e migliore possibile, e ovvero quello dell'incontro quotidiano con Dio.

Abbiamo dunque abbandonato le dolci note della sigla precedente, ma quest'oggi, attraverso questo rullio di tamburi, vogliamo veramente addentrarci a parlare di un argomento che probabilmente riterrai di scarsa rilevanza, ma che comunque vuole dare una risposta a tanti perché nella vita delle persone. E infatti parleremo quest'oggi di cristiani di una volta e cristiani di oggi.

trascuravo di dire che oggi è il 20 luglio e che di conseguenza vi invito a rimanere sintonizzati per questo buongiorno, per questo incontro insieme a Roberto. Ma andiamo subito a leggere un passo della Sacra Scrittura, la Bibbia, contenuta nella prima lettera indirizzata da Pietro ai credenti di quell'epoca, al capitolo 3, versetti 15 e 17. Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti coloro che vi chiedono delle spiegazioni in merito. È meglio che soffriate per avere fatto il bene, se tale è la volontà di Dio, che non per aver fatto il male.

Durante il III secolo d.C., Cipriano, futuro vescovo della città africana di Cartagine, scriveva a un amico: «Questo mondo è malvagio, caro Donato, incredibilmente malvagio. Ma vi ho trovato delle persone tranquille e sane che hanno scoperto un grande segreto. Hanno trovato una gioia mille volte più grande di tutti i piaceri della vita peccaminosa. Queste persone sono disprezzate e perseguitate, ma questo non li scoraggia. Queste persone, caro Donato, sono i cristiani ed ormai ne faccio parte anch'io».

Che il mondo di una volta sia stato malvagio lo possiamo leggere sui libri di storia, ma non ci stupisce più di tanto quando consideriamo ciò che vediamo nel mondo di oggi. Nel mondo antico vivevano delle persone che, abbandonando i piaceri di una vita egoista e immorale, avevano trovato la loro felicità in una persona, in Cristo Gesù. I cristiani di allora erano perseguitati, incarcerati, torturati, uccisi nelle arene, ma sapevano, come diceva l'Apostolo Paolo scrivendo a Timoteo, che tutti coloro che vogliono vivere pienamente in Cristo erano perseguitati. Questa testimonianza resa ai credenti dei primi secoli ci stimola anche a noi, uomini moderni. Altri avevano accettato volentieri la ruberia dei loro beni, sapendo che avevano delle ricchezze superiori in cielo. Altri ancora di queste persone erano prigioniere, affamate, maltrattate, e nel corso dei secoli altri hanno ricevuto lo stesso trattamento. Ancora oggigiorno si hanno notizie di cristiani che sono in carcere solo ed esclusivamente a motivo della loro fede. La fede di questi credenti deve spronarci, caro amico all'ascolto. Ci deve strappare da quell'indolenza che viviamo nel quotidiano e dobbiamo fare di noi dei testimoni viventi che non si vergognano dell'Evangelo di Dio. Questo è il compito che avevano i cristiani dei primi secoli ed è il compito che abbiamo come cristiani noi di oggi. Stai assolvendo tu a questo compito?

Sento già qualcuno di voi che borbotterà tra sé e sé: ma Roberto, ma dove vivi? Ma ti rendi conto che io ho una mia vita da portare avanti? Dove ho il tempo di essere un paladino del cristianesimo? E poi alla fine dei conti sono storie dell'antichità. No, caro amico l'ascolto, non ti ingannare. La parola di Dio è reale e quotidiana, attuale. E se noi come cristiani siamo chiamati ad essere gli ambasciatori di Cristo, lo dobbiamo vivere nel quotidiano, perché non siamo cristiani in quanto abitiamo in un paese che ha adottato, tra virgolette, la religione cristiana, ma perché siamo delle persone che Dio vuole che vengano a Lui e che portino i suoi insegnamenti ai propri simili. Questo deve essere uno dei grandi scopi della vita dell'uomo. La stai realizzando? Ed ora raccogliamoci brevemente in preghiera. Nostro Padre Celeste, grazie perché hai voluto ricordarci quelli che sono i compiti e i doveri del cristiano, di colui che crede in Dio. E tutto questo è accompagnato da quella che è la tua grande benedizione affinché viviamo una vita gratificante. Grazie, Padre, e che questo davvero sia uno spirito che ci porta a vivere nel quotidiano la fede in te. Grazie nel nome di Cristo Gesù. Amen.

Le note della sigla mi ricordano che il tempo a disposizione è andato esaurendosi. Ti ringrazio di essere rimasto in mia compagnia e rinnovo a domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze un nuovo incontro con il buongiorno di Roberto. Ciao dunque e che Dio ti benedica.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia, l'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

notiziario del 20 luglio 2026. Un buon ascolto e un buon inizio settimana. Nona notte consecutiva di attacchi degli USA in Iran. Il comando centrale, tramite il proprio account X, ha annunciato di avere avviato alle 19 di ieri una nuova ondata di attacchi per ridurre le capacità militari iraniane impiegate, mentre il presidente Trump ha specificato che questo nuovo raid è in onore ai soldati caduti, vittime dell'attacco iraniano in Giordania. Tensioni anche nello stretto di Hormuz, dove lo United Kingdom Maritime Trade Operation ha riferito che una imbarcazione è andata a fuoco. La causa dell'incendio non sarebbe ancora verificata. Teheran ha lanciato nuovi missili verso la Giordania, intercettati e abbattuti dalle forze statunitensi. I vettori erano destinati alla città meridionale di Agaba. L'esercito israeliano ha inoltre riferito di avere lanciato intercettori del sistema Iron Drone contro alcuni frammenti che rischiavano di cadere sulla vicina città israeliana di Eilat. Intanto il regime, per bocca del ministro degli esteri Araghchi, fa sapere di essere pronto a valutare limiti temporanei all'arricchimento dell'uranio. La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con tre missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la Marina ucraina in un comunicato diffuso su Telegram, precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. La nave, aggiunge la stessa fonte, stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali. L'impatto, si legge nel post, ha colpito la zona della murata di dritta della sovrastruttura, provocando un incendio a bordo. Veniamo in Italia. Maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 kg di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati, rinvenuti e sequestrati anche circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e munizionamento di diverso calibro, individuati inoltre 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo. È scomparso all'età di 75 anni il comandante Alfa, il carabiniere originario di Castelvetrano, veterano del GIS, il reparto speciale dell'arma. A darne notizia il suo profilo ufficiale su Instagram. Con immenso dolore, si legge in un post pubblicato, comunichiamo la scomparsa del comandante Alfa. Ci lascia un uomo speciale che ha saputo donare affetto, valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo. Chi è in grado di giudicare il dolore, il trauma, lo stress e la paura di quest'uomo? Siamo sicuri che in quel momento fosse capace di intendere, in un caso come quello di Mario Roggero, che sta spaccando l'opinione pubblica. La premier Giorgia Meloni ha deciso di intervenire con una serie di interrogativi, di provocazioni, di dubbi o di elementi che, sebbene non siano ancora state pubblicate le motivazioni della sentenza di condanna del gioielliere, per lei è difficile comprendere. In un colloquio con il Corriere della Sera, la leader italiana ha anche sottolineato il problema della proporzionalità delle pene e sulla pratica di grazia per Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso fuori dalla sua attività due rapinatori, ha rivelato: ma certo, ho detto io a Nordio di andare avanti. Il vice premier Matteo Salvini è intanto tornato a Bollate per fare visita per il secondo giorno consecutivo al gioielliere. Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme il giornalista sportivo Luca Esposito, all'anagrafe Luigi, 53 anni, il cui corpo è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, nella mattinata di ieri. Gli inquirenti non hanno dubbi, si è trattato di un omicidio. Il ricordo dei colleghi difendeva con forza le sue idee.
chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. La pressione diminuisce ulteriormente, la giornata contrassegnata subito da un tempo instabile a nord, specie al nord-est, con veloci temporali o rovesci di pioggia. Sarà stabile sul resto delle regioni. Nel corso del pomeriggio e sera aumenterà di nuovo l'instabilità al nord, questa volta anche sulla Lombardia, con rovesci o temporali irregolari, sempre soleggiato altrove. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Buon lunedì, ben ritrovati tutti, nuovi e vecchi ascoltatori. Venerdì Enzo ha parlato di conoscere Dio e invece oggi Enzo parlerà di abominazione, qualcosa che non gradisce Dio. Parla al popolo di Israele, ma naturalmente non si limita solo al popolo di Israele, ma ascoltiamo cosa ha da dirci perché riguarda ognuno di noi. A te la parola, Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, ed eccomi qua il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. E vi ricordo che la scorsa settimana, se ci avete seguito, abbiamo iniziato con il libro profetico di Ezechiele nell'Antico Testamento. Ezechiele profetizzò tra i deportati in Babilonia, ma per la visione dell'ottavo capitolo, che iniziamo oggi, viene trasportato a Gerusalemme. Leggiamo quindi il primo versetto. Il sesto anno, il quinto giorno del sesto mese, mentre stavo seduto in casa mia e gli anziani di Giuda erano seduti in mia presenza, la mano del Signore di Dio cadde su di me. Ezechiele era quindi seduto con gli anziani. Immagino che questo fosse un momento molto triste, da quello che sappiamo e anche vedremo poi. Io guardai, ed ecco una figura d'uomo che aveva l'aspetto del fuoco. Dai fianchi in giù pareva fuoco, e dai fianchi in su aveva un aspetto risplendente, come un bagliore di metallo. Questo assomiglia molto alla visione di Ezechiele nel capitolo 1. La visione grandiosa della gloria di Dio è la base di ogni visione nel libro di Ezechiele e credo che sia anche la base del libro dell'Apocalisse. Continuiamo al versetto 3 di Ezechiele capitolo 8. Egli stese una forma di mano e mi prese per una ciocca dei miei capelli. Lo spirito mi sollevò fra terra e cielo e mi trasportò in visioni divine a Gerusalemme, all'ingresso della porta interna che guarda verso il settentrione, dove era situato l'idolo della gelosia che provoca gelosia. Ed ecco là era la gloria del Dio di Israele, come nella visione che avevo avuta nella valle. Abbiamo letto che egli stese una forma di mano, ma Dio è spirito e non ha una mano come noi. Pertanto, quando la Bibbia dice questo, è perché la scrittura usa i nostri termini limitati per aiutare la nostra comprensione dell'infinito e di ciò che è indescrivibile. Molto spesso leggiamo che la tal cosa era come un... e questo sta a indicare la difficoltà nel descrivere qualcosa di mai visto e quindi non paragonabile esattamente. Lo spirito mi sollevò fra terra e cielo. Ezechiele fu sollevato, fu trasportato e portato dallo spirito di Dio a Gerusalemme. Se il suo corpo venne con lui è un punto che non voglio discutere, ma credo di sì. Il trasporto di Ezechiele a Gerusalemme non è qualcosa di nuovo nella Bibbia. Anche Elia venne sollevato, puoi trovare questo in Prima Re, al capitolo 2, e nel Nuovo Testamento leggiamo di Filippo. Quando uscirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco, continuando il suo viaggio tutto allegro, non lo vide più. Atti 8, versetto 39. Filippo fu rapito fisicamente, ed è proprio quello che successe a Elia e probabilmente anche ad Ezechiele. A Gerusalemme, all'ingresso della porta interna che guarda verso il settentrione, dove era situato l'idolo della gelosia che provoca gelosia. Io credo che questo idolo della gelosia si riferisca all'idolo che Manasse mise nel Tempio, lo si può leggere in Prima Re 21 e Seconda Cronache capitolo 33, e che era un abominio, una bestemmia contro Dio. Israele aveva ricevuto un preciso ordine da Dio di non adorare queste divinità, ma anziché pentirsi e ritornare a volgersi al Signore, stavano nuovamente adorando quell'idolo.

Passiamo alla lettura del versetto 5 e 6 di Ezechiele, capitolo 8, nei quali ha inizio la visione della distruzione del Tempio a causa della sua profanazione. Egli mi disse: «Figlio d'uomo, alza ora gli occhi verso il settentrione». Io alzai gli occhi verso il settentrione, ed ecco che al settentrione della porta dell'altare, all'ingresso, stava quell'idolo della gelosia. Egli mi disse: «Figlio d'uomo, vedi ciò che fanno costoro? Le grandi abominazioni che la casa di Israele commette qui, perché io mi allontani dal mio santuario, ma tu vedrai altre abominazioni ancora più grandi. Il Tempio è profanato. Il popolo non adora più l'Iddio vivente e vero, ma trasgredisce i primi due comandamenti adorando le abominazioni che l'uomo si sta costruendo». Infatti, versetti 7, 8 e 9 di Ezechiele, capitolo 8, ci dicono, ci ribadiscono ancora questo. «Egli mi condusse all'ingresso del cortile. Io guardai, ed ecco un buco nel muro. Allora egli mi disse: figlio d'uomo, adesso fa un'apertura nel muro. Quando io ebbi fatto un'apertura nel muro, ecco una porta. Egli mi disse: entra e guarda le scellerate abominazioni che costoro commettono qui». Se Ezechiele fosse lì, solamente in spirito, come avrebbe potuto strisciare in un buco? Come fa uno spirito a scavare un buco? Se lui fosse stato uno spirito, non avrebbe avuto bisogno di scavare un buco. Questo fa pensare che lui fosse lì, fisicamente, e scavò un buco e fu portato giù in una cantina o una grotta. Che cosa trovò Ezechiele dietro la porta? Leggiamolo nel versetto 10. «Io entrai e guardai, ed ecco ogni sorta di figure di rettili e di bestie abominevoli e tutti gli idoli della casa di Israele dipinti sul muro, tutto attorno». Queste persone stanno adorando la creatura piuttosto che il creatore, una cantina o una grotta. Che cosa trovò Ezechiele dietro la porta? Leggiamolo nel versetto 10. «Io entrai e guardai, ed ecco ogni sorta di figure di rettili e di bestie abominevoli e tutti gli idoli della casa di Israele dipinti

da quando avrà ripudiato completamente l'Iddio vivente e vero. Questo Israele lo faceva in Egitto al tempo dell'Esodo. Adoravano ogni specie di animale. Fu questa la ragione per cui le piaghe in Egitto avevano come obiettivo le varie divinità egizie. In Romani 1, nei versetti 21 e 25, leggiamo queste parole. Perché pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato come Dio, né lo hanno ringraziato, essi hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura, invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Questo significa che Israele si era abbassata al livello delle nazioni pagane che le stavano attorno e non era più una testimonianza per il mondo dell'Iddio vivente e vero. Perciò Dio distruggerà il Tempio. Continuiamo con Ezechiele 8, andando a leggere versetti 11 e 12. 70 fra gli anziani della casa di Israele, in mezzo ai quali era Jaazania, figlio di Safan, stavano in piedi davanti a quelli, tenendo ciascuno un turibolo in mano, dal quale saliva il profumo in nuvole d'incenso. Egli mi disse: «Figlio d'uomo, hai visto ciò che gli anziani della casa di Israele fanno nelle tenebre, ciascuno nelle camere riservate alle sue immagini? Infatti dicono: il Signore non ci vede, il Signore ha abbandonato il paese». Vedi, questi anziani agirono come se avessero licenziato Dio, dicendo che egli non li stava guardando, egli non si stava interessando a loro. Ciò è quello che oggi dicono molte persone quando affermano che Dio è morto. Essi in realtà stanno cercando di dire che Dio non ci sta guardando e che non siamo più responsabili davanti a Lui, che non gli dobbiamo niente, che quindi possiamo fare tutto quello che ci piace perché Lui non c'è. Questo è quanto fece Israele a quel tempo. Stavano adorando quell'idolo e lo facevano di nascosto. Amico, amica, in questo giorno il Tempio di Dio sulla terra è il corpo del credente. E domandiamoci, è contento Dio quando vede quello che sta frullando nelle nostre menti, nei nostri cuori? Penso proprio di no.

Continuiamo la lettura di altri versetti dal 13 al 15 di Ezechiele, capitolo 8, che ci mostrano quali altre cose Dio condannava. Poi mi disse: «Tu vedrai altre abominazioni ancora più grandi che costoro commettono». Mi condusse all'ingresso della porta della casa del Signore, che è verso settentrione, ed ecco là sedevano delle donne che piangevano Tammuz. Egli mi disse: «Hai visto, figlio d'uomo? Tu vedrai abominazioni ancora più grandi di queste». Un'altra cosa terribile stava succedendo in Gerusalemme. Si adorava il dio Tammuz, una divinità babilonese denominata Dumuzi, ed era definito il dio della vegetazione primaverile. La leggenda racconta che egli morisse in autunno e che durante l'inverno scendesse giù nell'oltretomba per poi risuscitare in ogni estate. L'adorazione di questa divinità era molto conosciuta e la sua adorazione fu praticata anche in Fenicia e portata in Grecia, dove Adone era il dio corrispondente. Queste donne che piangono stavano celebrando la morte di questa divinità. La sua adorazione era in realtà l'adorazione della natura, durante la quale si praticavano alcune cerimonie abiette e immorali. Questo ci dovrebbe far pensare. Non vi è forse ai nostri giorni una forma simile di adorazione della natura? Non è forse questa la nuova spiritualità della nuova era? Dobbiamo essere onesti e riconoscere che il cuore dell'uomo non è mai cambiato e che è insanabilmente malvagio, come dice la Bibbia. Leggiamo anche il versetto 16 di Ezechiele, capitolo 8. Mi condusse nel cortile della casa del Signore, ed ecco all'ingresso del Tempio del Signore, fra il portico e l'altare, circa 25 uomini che voltavano le spalle alla casa del Signore e la faccia verso l'Oriente, si prostravano verso l'Oriente davanti al sole. Questo versetto ci parla ancora di un altro idolo che Israele adorava. Era una grande abominazione l'adorazione del sole, e questo stava succedendo proprio lì, nel tempio, tra il portico e l'altare. Ed è curioso notare che ci viene detto che per fare questo voltavano le spalle al tempio. Non era solo un fatto fisico, ma simbolico. Voltavano le spalle al Signore. Non potevano certamente cadere più in basso di così. Quindi, amici, passo dopo passo siamo arrivati agli ultimi versetti di questo capitolo 8. Ora vi leggo il versetto 17. Egli mi disse: «Hai visto, figlio d'uomo? È forse poca cosa per la casa di Giuda commettere le abominazioni che commette qui, perché debba anche riempire il paese di violenza e tornare sempre a provocare la mia ira? Ecco che s'accostano il ramo al naso». S'accostano il ramo al naso. È un'allusione a una pratica idolatra, un gesto di insulto nei confronti

0: di Dio. Ed è proprio quello che facevano, insultavano il Signore. Ma ora Dio stava per esprimere la sua giusta ira. Leggiamo ora l'ultimo versetto, il 18. Anch'io agirò con furore, il mio occhio sarà senza pietà, io non avrò misericordia, per quanto gridino ad alta voce i miei orecchi, io non darò loro ascolto. Israele ha oltrepassato ogni limite e non possono scendere più in basso di così. Ora Dio è veramente stanco, li giudicherà. Mi rivolgo a te, sappi che Dio ti ama, ti vuole salvare, ma può farlo solo se tu vai da Lui per fede e ti confidi in Cristo come il tuo Salvatore. Però Dio è anche un giudice e un giorno giudicherà. Egli inoltre è anche un Dio santo che non può avere nulla a che fare con il peccato, che quindi deve essere cancellato. Per cancellare questo peccato, il Signore Gesù è morto sulla croce, affinché si potessero contemporaneamente verificare queste tre cose. Primo, si manifestasse l'amore di Dio e come seconda cosa si soddisfacesse la sua giustizia e terza cosa si potesse instaurare una vera comunione con tutti coloro che avrebbero posto la fede in Gesù. Vuoi essere tu uno di questi? Il modo per diventarlo ora lo sai. Se non lo farai, la responsabilità sarà solamente tua. Un giorno ciò che ho appena detto sarà una realtà per quanti scopriranno di essere condannati per non avere creduto alla sua parola. Allora lui giudicherà questo peccato di incredulità.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Nel capitolo 9 la gloria di Dio si prepara a lasciare il Tempio a Gerusalemme. Io credo che fin dai giorni di Manasse ci fosse un andirivieni di questa gloria. Dio è misericordioso, non vuole che qualcuno perisca ed ecco perché ha anche molta pazienza prima di esercitare i suoi giudizi. Leggiamo quindi i primi tre versetti di questo capitolo 9 di Ezechiele. Poi gridò ad alta voce le mie orecchie e disse: fate avvicinare quelli che debbono punire la città e ciascuno abbia in mano la sua arma di distruzione. Ed ecco venire dal lato della porta superiore che guarda verso settentrione sei uomini, ognuno dei quali aveva in mano la sua arma di distruzione. In mezzo a loro c'era un uomo vestito di lino che aveva un corno da scrivano alla cintura. Essi vennero a mettersi di fianco all'altare di rame e la gloria del Dio di Israele si alzò dal cherubino sul quale stava e andò verso la soglia della casa. Il Signore chiamò l'uomo vestito di lino che aveva il calamaio da scrivano alla cintura e gli disse: dopo che Ezechiele è stato trasportato a Gerusalemme e può vedere con i suoi occhi l'idolatria compiuta nel Tempio, gli viene rivelata una visione tremenda del giudizio di Dio sul Tempio e sugli abitanti di Gerusalemme. Con gran voce Dio fa avvicinare coloro che dovranno eseguire il giudizio, sei uomini ai quali si associa un settimo vestito di vesti bianche di lino. Senza dubbio si tratta di angeli, come li incontreremo più tardi nel libro di Apocalisse 15, versetto 6, e i sette angeli che recavano i sette flagelli uscirono dal Tempio. Erano vestiti di lino puro e splendente, ma li troviamo anche nell'Antico Testamento. Il numero di sette, che anche nel libro dell'Apocalisse ha un ruolo importante, non è casuale qui. È il numero santo, che sta a indicare che questi esecutori dei giudizi di Dio eseguono i loro compiti nel nome di Dio. Per il resto il testo non è interessato a una descrizione accurata di questi angeli, ma al loro incarico. Le parole che abbiamo letto dicono: e la gloria del Dio di Israele si alzò dal cherubino sul quale stava. Sta a significare che la gloria di Dio si era levata dal luogo santo del Tempio e che se n'era andata. Infatti la Bibbia ci dice che i cherubini si trovavano sopra l'arca ed è lì il luogo dove si manifestava la gloria. La gloria era un segno della presenza di Dio e adesso se ne va. Leggiamo ora il versetto 4 di Ezechiele, capitolo 9. Passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e fa un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo a lei. Dio precisa in questo versetto di identificare con un segno le persone che non vogliono queste abominazioni e che non le seguono, dicendo che Lui, il Signore, giudicherà coloro che non avranno questo segno distintivo. Quindi quest'uomo, col calamaio in mano, segna le persone che sospirano e gemono per tutte queste abominazioni. Essi sono il residuo fedele che Dio salverà nella città. Questo ci fa pensare alle persone che, avendo riposto la loro fede in Gesù, hanno la caparra dello Spirito Santo nel loro cuore ed è come se fossero sigillati, segnati con il sigillo di Dio per il giorno della salvezza. Amico, amica, hai questo sigillo, questo segno di proprietà nella tua vita? Se non puoi dirlo con la massima sicurezza e vuoi averlo, credi subito in Gesù, chiedendogli perdono per averlo tenuto fuori dalla tua vita, e lo riceverai.

0: Passiamo ora alla lettura dei versetti fino al 9 di Ezechiele, capitolo 9. Agli altri, in modo che io sentissi, disse: passate per la città dietro a lui e colpite. Il vostro occhio sia senza pietà e non abbiate compassione. Uccidete, sterminate vecchi, giovani, vergini, bambini e donne, ma non vi avvicinate ad alcuno che porti il segno. Cominciate dal mio santuario. Essi cominciarono da quegli anziani che stavano davanti alla casa. Poi egli disse loro: contaminate la casa e riempite di cadaveri i cortili, uscite. Quelli uscirono e andarono colpendo per la città. Mentre essi colpivano, io ero rimasto solo, caddi faccia a terra e gridai: ahimè, Signore, Dio, distruggerai forse tutto ciò che è rimasto di Israele, riversando il tuo furore su Gerusalemme? Egli mi rispose: l'iniquità della casa di Israele e di Giuda è troppo grande. Il paese è pieno di sangue, la città è piena di ingiustizie, poiché dicono: il Signore ha abbandonato il paese, il Signore non vede nulla. Era come se la gente stesse dicendo: Dio è cieco, non vede. La stessa cosa dicono oggi, che Dio non c'è e che non sa quello che sta succedendo sulla terra. Ma vedi, amica, amico, se pensi seriamente così, è assurdo, perché ogni cosa ti parla della sua presenza. Sappi che il solo fatto che non lo hai mai visto e non hai nessuna evidenza di lui non può essere una prova che non esista. Io non sono mai stato a Tokyo, in Giappone, ma credo che esista una grande città di nome Tokyo, in Giappone. Non ci sono mai stato e posso comportarmi come se non ci fosse, ma resta il fatto che esiste. Solo perché un uomo non ha una relazione personale con Dio non significa che Dio non esiste. Il popolo di Israele stava cercando di dire che Dio aveva abbandonato la terra. Perché? Perché loro avevano abbandonato Dio. Il versetto 10 di Ezechiele, capitolo 9, ci dice: perciò anche il mio occhio sarà senza pietà. Io non avrò compassione, farò ricadere sul loro capo la loro condotta. E dobbiamo convenire che la distruzione di Gerusalemme per mano di Nabucodonosor e l'incendio del Tempio furono cose spaventose. Ma perché Dio le fece? Perché egli aveva detto chiaramente: farò ricadere sul loro capo la loro condotta. Dio dirige le cose e se non sei in accordo con lui, egli non cambia i suoi piani. Anzi, per te ora sarebbe meglio metterti d'accordo con lui se non vuoi un giorno trovarti nella stessa situazione di questi israeliti. Il capitolo si conclude col versetto 11. Ed ecco, l'uomo vestito di lino che aveva il calamaio da scrivano alla cintura venne a fare il suo rapporto e disse: ho fatto come tu mi hai comandato. C'erano quelli segnati affinché scampassero al giudizio e quelli che erano per volontà loro, incamminati verso questo giudizio. Sappi che il nostro Dio è misericordioso quando gli uomini si rivolgono pentiti a Lui ed è pronto a perdonare, ma è altresì giusto e inappellabile verso coloro che volontariamente lo rifiutano. E questo fatto rende il suo giudizio più spaventoso che mai. Quindi, amico, amica, non rimandare, ma prendi in questo momento la decisione più importante della tua vita, quella di metterti in pace con Dio, credendo in Gesù Cristo come tuo personale Salvatore. E con questo invito ad andare al Signore, ad arrenderti a Lui, io mi fermo qua. E intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto, il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 32 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Molto tempo dopo, nel corso del terzo anno, la parola del Signore fu rivolta a Elia in questi termini: va, presentati ad Acab. Elia andò. Prima Re 18, da 1 a 2. Che terribile cammino è stato! Per 3 anni il Signore aveva segretamente nascosto il profeta Elia. Durante questo periodo, il re idolatra Acab aveva fatto di tutto per trovare l'uomo di Dio che odiava ferocemente. Voleva ucciderlo, ma Elia era al sicuro nelle mani di Dio. Ma ora il Signore lascia andare Elia. Va, presentati ad Acab. Questo significava andare nella tana del leone. Questo significa andare incontro alla morte con gli occhi ben aperti. Elia andò. Si è tentati di parlare qui della gloriosa audacia di un uomo forte. Ma non credo che Elia fosse affatto impavido. Sono convinto che la paura e il terrore vivessero anche nel suo cuore. Ma, e questo è fondamentale, non si arrese a questa paura, superò la sua natura. Questo è un aspetto importante del Vangelo, dà la forza di superare la propria natura. Quando la bella donna Potifar volle sedurre il giovane Giuseppe, il suo sangue certamente ribolliva, ma egli non cedette, anzi disse: come posso fare un male così grande e peccare contro Dio? Superamento della propria natura. Quando Geremia fu chiamato a essere un profeta, vide nella sua mente le difficoltà a cui una tale chiamata lo avrebbe condotto e obiettò con orrore: sono troppo giovane. Ma poi partì come messaggero del Dio vivente contro il mondo. Superamento della propria natura. Una cosa del genere è resa possibile da Gesù, che prende la nostra vecchia natura nella sua morte, in modo che possiamo vivere nuovi con lui. Signore, rendici liberi da noi stessi e governaci. Amen.

comprenderai chi sono senza aprire gli occhi. Ti scrivo perché in fondo mi hai cercato e lascia che ti dica quanto ti ho aspettato. Credi alle stelle e all'universo, non sapendo che ho creato io tutto questo. Credi nel destino, nel fato, e vorrei chiederti perché. Credi a tutto, ma non credi a me.

cari amici sintonizzati sulle nostre frequenze, buongiorno anche oggi, 20 luglio, da Carmelo. E naturalmente benvenuti. I versetti che oggi ci suggerisce il calendario di Buonseme sono il primo nel libro di Matteo, al capitolo 16, il versetto 26, dove leggiamo: che giova infatti all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la propria anima? Ovvero, che darà all'uomo in cambio dell'anima sua? E ancora in Prima Timoteo, dal capitolo 6, leggiamo il versetto 7. Non abbiamo infatti portato nulla nel mondo, ed è chiaro che non possiamo portarne via nulla.

L'industriale pensionato aveva ammassato una grande fortuna e ostentava volentieri la sua ricchezza. Ricevette un giorno la visita di un suo vecchio commilitone diventato credente. Lo invitò a pranzo e gli fece visitare la sua meravigliosa casa. Dall'alto di un terrazzo lo invitò a contemplare l'immensa distesa di terre e di boschi che l'attorniavano. «Tutto ciò è mio. Per quanto lontano possa spingersi il tuo sguardo, e nella città che scorgi là in fondo, si trova un museo che porta il mio nome e che ho dotato di un gran numero di opere d'arte acquistate a gran prezzo». L'amico ascoltava e guardava con occhio distratto tutto ciò che il suo ospite gli stava mostrando. Poi tese un dito verso il cielo e domandò: «E lassù, caro amico, che cosa possiedi?» È proprio questo che la Bibbia ci ricorda così spesso. Fatevi delle borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nel cielo. Non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. Ciò di cui abbiamo bisogno per vivere e per morire è di essere ricchi davanti a Dio. Comprendiamo che la parola di Dio non si rivolge in questi termini solamente agli uomini abbienti. Come una certa vedova dell'Evangelo, che non aveva altro che due spiccioli da versare alla banca del cielo, il conto intestato a nostro nome lassù frutta degli interessi non commensurabili con il capitale che vi abbiamo impegnato. E quindi, cari amici che siete all'ascolto, oggi voglio prendermi la libertà di rivolgere a voi questa domanda: che cosa possedete nel cielo? Avete fatto dei versamenti? Mentre vi lascio a riflettere, vi saluto sulle note della nostra sigla e, come sempre, a Dio piacendo, vi do appuntamento a domani.

Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

notiziario del 20 luglio 2026. Un buon ascolto e un buon inizio settimana. Nona notte consecutiva di attacchi degli USA in Iran. Il comando centrale, tramite il proprio account X, ha annunciato di avere avviato alle 19 di ieri una nuova ondata di attacchi per ridurre le capacità militari iraniane impiegate, mentre il presidente Trump ha specificato che questo nuovo raid è in onore ai soldati caduti, vittime dell'attacco iraniano in Giordania. Tensioni anche nello stretto di Hormuz, dove lo United Kingdom Maritime Trade Operation ha riferito che una imbarcazione è andata a fuoco. La causa dell'incendio non sarebbe ancora verificata. Teheran ha lanciato nuovi missili verso la Giordania, intercettati e abbattuti dalle forze statunitensi. I vettori erano destinati alla città meridionale di Agaba. L'esercito israeliano ha inoltre riferito di avere lanciato intercettori del sistema Iron Drone contro alcuni frammenti che rischiavano di cadere sulla vicina città israeliana di Eilat. Intanto il regime, per bocca del ministro degli esteri Araghchi, fa sapere di essere pronto a valutare limiti temporanei all'arricchimento dell'uranio. La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con tre missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la Marina ucraina in un comunicato diffuso su Telegram, precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. La nave, aggiunge la stessa fonte, stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali. L'impatto, si legge nel post, ha colpito la zona della murata di dritta della sovrastruttura, provocando un incendio a bordo. Veniamo in Italia. Maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 kg di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati, rinvenuti e sequestrati anche circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e munizionamento di diverso calibro, individuati inoltre 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo. È scomparso all'età di 75 anni il comandante Alfa, il carabiniere originario di Castelvetrano, veterano del GIS, il reparto speciale dell'arma. A darne notizia il suo profilo ufficiale su Instagram. Con immenso dolore, si legge in un post pubblicato, comunichiamo la scomparsa del comandante Alfa. Ci lascia un uomo speciale che ha saputo donare affetto, valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo. Chi è in grado di giudicare il dolore, il trauma, lo stress e la paura di quest'uomo? Siamo sicuri che in quel momento fosse capace di intendere, in un caso come quello di Mario Roggero, che sta spaccando l'opinione pubblica. La premier Giorgia Meloni ha deciso di intervenire con una serie di interrogativi, di provocazioni, di dubbi o di elementi che, sebbene non siano ancora state pubblicate le motivazioni della sentenza di condanna del gioielliere, per lei è difficile comprendere. In un colloquio con il Corriere della Sera, la leader italiana ha anche sottolineato il problema della proporzionalità delle pene e sulla pratica di grazia per Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso fuori dalla sua attività due rapinatori, ha rivelato: ma certo, ho detto io a Nordio di andare avanti. Il vice premier Matteo Salvini è intanto tornato a Bollate per fare visita per il secondo giorno consecutivo al gioielliere. Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme il giornalista sportivo Luca Esposito, all'anagrafe Luigi, 53 anni, il cui corpo è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, nella mattinata di ieri. Gli inquirenti non hanno dubbi, si è trattato di un omicidio. Il ricordo dei colleghi difendeva con forza le sue idee.
chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. La pressione diminuisce ulteriormente, la giornata contrassegnata subito da un tempo instabile a nord, specie al nord-est, con veloci temporali o rovesci di pioggia. Sarà stabile sul resto delle regioni. Nel corso del pomeriggio e sera aumenterà di nuovo l'instabilità al nord, questa volta anche sulla Lombardia, con rovesci o temporali irregolari, sempre soleggiato altrove. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Molte volte il Signore proprio ci prende in parola. Avevo fatto una conversazione con delle donne sull'importanza di tenere in controllo le nostre emozioni. E ho dovuto mettere in pratica quello che avevo cercato di condividere con le mie amiche. Devo anche dire che noi abitiamo in campagna e è molto bello alzare gli occhi e guardare dalla finestra, vedere i campi, i cavalli, le mucche e poi nella nebbiolina lontana vedere le colline dei castelli romani, che è una vera rarità per chi abita nei palazzoni delle città di oggi. Però un appartamento vicino alla campagna o in campagna ha anche i suoi inconvenienti. Uno è la costante invasione delle formiche. Basta che fuori faccia un po' di freddo, e onestamente dalle nostre parti di gran freddo non ne fa mai, però quelle arrivano e vengono in casa a ripararsi. Bisogna mettere la polvere insetticida sui davanzali e sulle soglie delle porte del balcone, bisogna stare col fucile spianato perché quelle disgraziate spuntano fuori dal nulla e in ogni momento, da 2 diventano 200, almeno così sembra. E torniamo alle emozioni. Una volta mio marito e io siamo tornati a casa ed eravamo stati assenti per qualche giorno, e quando siamo rientrati nell'appartamento ne abbiamo trovate non 2000 ma 20.000 di formiche. Che gioia, pensavo fra me. Arrivo a casa, mi faccio una bella tazza di caffè, mi metto le pantofole, me ne sto calma al calduccio dopo una giornata di grande lavoro. E invece, appena sono entrata in cucina, mi sono trovata a gridare. C'era una processione di quelle impunite, come si dice qui a Roma, che partiva dal lavandino e andava larga, nera e compatta fino dentro la credenza. In un giorno o due quelle avevano visitato prima un vasetto di miele, poi avevano invaso tutto quello che c'era da invadere. Era una processione incredibile che usciva poi dalla credenza, andava nel corridoio, entrava in un armadio a muro e poi c'era, ne abbiamo trovate pure nella camera da letto e nel bagno. Sembra incredibile, ma sono riuscite a entrare nei sacchetti sigillati dello zucchero, nella scatola dei biscotti. L'unica cosa che non hanno toccato, un po' schizzinose, era il sale e i fagioli. Un vero macello. Purtroppo non c'è stato altro da fare che far piazza pulita, spruzzare, schiacciare, sterminare. Mio marito e io sembravamo Superman e la sua compagna. A battaglia finita mi sono resa conto che ero riuscita, grazie a Dio, a mettere in pratica almeno in parte lo studio che avevo fatto con le mie donne. Le mie emozioni io le posso controllare, il che mi ha fatto piacere e oltre ciò mi ha dato una buona spinta e l'occasione per fare un lavoro che odio e che mi stava sulla coscienza da molto tempo: cambiare la carta agli scaffali, ripulire, disinfettare e fare in modo che non trovassero troppe esche per le loro voglie. Perciò, come si dice sempre, non tutto il male viene per nuocere. Però adesso che la carta è cambiata, che tutto è più o meno ripulito e che è dimostrato che riesco a tenere le mie emozioni sotto controllo, spero proprio che le formiche trovino un'altra strada, o che io riesca a trovare un insetticida che le tiene lontane e che impedisce loro di entrare. Se no, non prometto niente di buono.

0: Avete ascoltato
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
3: Ogni giorno, ore 6:30.

0: Sono le ore 10 e 30 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Questi commenti sul libro dell'Apocalisse sono stati tutti elaborati in esclusiva dal dottor Vernon McGee, il quale nel corso della sua vita è stato un pastore evangelico e anche un insegnante biblico. Ebbene, i suoi studi, le sue predicazioni, i suoi programmi radio seguono tutti la linea di interpretazione che viene comunemente riconosciuta e definita come teologia dispensazionalista, la quale si differenzia ovviamente dalla teologia riformata e anche da quella liberale. Abbiamo attraversato giorni bui nella tribolazione, ma il peggio sta ormai per arrivare. L'annuncio dell'aquila, guai, guai, guai agli abitanti della terra a causa degli altri suoni di tromba che i tre angeli stanno per suonare, segnala a tre angeli di suonare tre trombe. Ciò copre gli ultimi 3 anni e mezzo di quella che il profeta Daniele chiama la 70ª settimana, la grande tribolazione. La quinta tromba, un astro cadente e la piaga delle cavallette. Il quinto angelo suona una tromba e uno strano astro cade dal cielo. Questa stella cadente è Satana. Quando viene cacciato dal cielo, Satana si dirige sulla terra con le chiavi dell'abisso, un posto letterale. Dio concede a Satana una libertà mai avuta prima, l'autorità e il potere di aprire questo lungo pozzo dell'abisso. Poi dal pozzo, come un grande vulcano in eruzione, sale un fumo feroce che ricopre la terra, oscura il sole e riempie l'atmosfera. Dal fumo usciranno cavallette surreali. A differenza delle normali cavallette, queste non mangiano erba, ma attaccano le persone con pungiglioni simili a quelli degli scorpioni. Non hanno il permesso di uccidere nessuno, solo di torturarlo con un'agonia indicibile per 5 mesi. Le cose diventano così terribili che le persone vorranno uccidersi, ma non possono morire. Desiderano la morte anziché pentirsi. Queste cavallette hanno altre insolite caratteristiche. Hanno volti umani, antenne come lo splendore dei capelli di una donna. I loro corpi sembrano cavalli da guerra con corazze di ferro e sulle loro teste hanno come delle corone d'oro. Il solo rumore della loro attività è terrificante. È come il rumore di una battaglia. Queste locuste hanno un re chiamato l'angelo dell'abisso, probabilmente uno dei capi seguaci di Satana. Il nome di questo re è Apollyon, letteralmente il distruttore. Apollyon guida le cavallette in una terrificante invasione della terra che durerà 5 mesi. Le successive 2 trombe avvisano che seguiranno cose anche peggiori. La 6ª tromba, infatti, vengono sciolti degli angeli malvagi che sono legati sul gran fiume Eufrate. Quando il 6° angelo suona la tromba, Gesù stesso, dai corni dell'altare d'oro del cielo, ordina di liberare i 4 angeli legati sul fiume Eufrate. Devono essere angeli malvagi caduti, dal momento che nessuno degli angeli buoni è legato. Perché erano legati qui sul fiume Eufrate? Beh, questa regione ha una strana importanza. Il giardino dell'Eden era qui, da qualche parte. È qui che l'uomo ha peccato la prima volta. Qui è stato commesso il primo omicidio, qui è stata combattuta la prima guerra. Qui ebbe inizio il diluvio e si diffuse su tutta la terra. E qui fu eretta la Torre di Babele. Da qui gli israeliti furono portati in cattività a Babilonia. Nel libro del profeta Zaccaria, al capitolo 5, si identifica Babilonia come l'ultima resistenza della falsa religione e come il luogo in cui avrà origine l'ultima resistenza di Satana. Questi angeli malvagi erano pronti per un incarico specifico in un'ora specifica della storia, uccidere un terzo dell'umanità ribelle a Dio. In questi 7 anni di tribolazione, oltre il 50% della popolazione della Terra sarà ucciso. Non c'è da stupirsi che il Signore Gesù abbia detto che se quei giorni di tribolazione non fossero stati accorciati, nessuna vita umana sarebbe stata salvata. I quattro angeli conducono dunque una guerra mondiale, la prima, letteralmente, che coinvolge ogni nazione della Terra, con un esercito straordinario di 200 milioni di persone. Questa è la totale invasione della Terra da parte del mondo demoniaco. Queste creature degli inferi sono spaventose e bizzarre. I cavalieri sono impressionanti nei loro colori tossici e brillanti, rosso fuoco, blu brillante, giallo chiaro. I loro cavalli da guerra hanno teste di leone e dalle loro bocche escono fuoco, fumo, zolfo. Questi cavalli innaturali mordono e uccidono con le loro bocche e al posto dei peli di cavallo per la coda hanno dei serpenti. Le forze infernali sono all'opera. Eppure, ironicamente, le persone rimaste in vita si rifiutano di smettere di adorare i demoni che sono responsabili della loro miseria sotto il giudizio della sesta tromba. Queste persone non reagiscono, non si pentono e hanno il cuore duro e continueranno a commettere peccati morali. Molti ricorreranno alle droghe quando saranno punti o morsi da queste strane creature. Sebbene le persone non moriranno per le ferite subite, vorranno farlo. E come risultato assumeranno droghe per superare il dolore e aiutarle a sopportarlo. Ovviamente questi farmaci le rendono anche suscettibili al peccato. Nel momento in cui rifiuti il Vangelo e chiudi il tuo cuore a Dio, sei aperto alla grande menzogna quando arriverà. Questo è il motivo per cui molti oggi cadono per tutto ciò che accade. Se non sei dalla parte della parola di Dio, sei facile preda di qualsiasi falso insegnamento, culto o errore che ti mette al centro del mirino del nemico. La prossima volta le note del dottor Vernon McGee ci faranno vedere che cosa l'angelo disse a Giovanni di mangiare. Nel frattempo però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrcristiana. Parola per oggi.
3: Oggi leggiamo dal Vangelo di Matteo, capitolo 3, versetto 17. Questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto. La riflessione è a cura di Valerio Bernardi. Immaginate la scena, una voce che afferma di essere contenta del figlio. Non è una cosa che accade spesso. Il testo invece ci ricorda che Dio ha riposto la propria speranza nel figlio che è stato disposto a venire sulla terra. Questo figlio fu ubbidiente alla volontà del padre e il padre per questo ne fu compiaciuto. Potremmo dire che la famiglia divina è una famiglia in armonia che vive con ordine e dove regna la pace. Quando oggi pensiamo alle nostre famiglie, forse non troviamo questa armonia. In Dio invece vige la perfezione e anche nei momenti difficili non ci sono contrasti. Dobbiamo perciò cercare di essere come Dio anche nella nostra vita quotidiana, cioè compiacerci dei nostri figli quando ubbidiscono e restano in sintonia con il progetto divino. Questo è un messaggio valido per la società in generale. Dio si è compiaciuto per il proprio figlio in ragione dell'ubbidienza che lo ha condotto a realizzare il piano della salvezza. Anche tu puoi sperimentare lo stesso compiacimento avvicinandoti a Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina, come diamante che andiamo a scavare nella parola di Dio, ciò che è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 3 versetto 36, che abbiamo già letto altre volte. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Chi ha ragione, Dio oppure io? Se potessimo guadagnare il cielo in virtù delle nostre doti naturali, Dio non avrebbe detto «Non c'è nessun giusto che capisca, che pratichi la bontà». Romani capitolo 3, versetti da 10 a 12. Se potessimo acquisire la salvezza mediante le nostre opere, Dio non avrebbe fatto dire «È per grazia che siete stati salvati, ciò non viene da voi affinché nessuno se ne vanti». Efesini capitolo 2 versetti 8 e 9. Se potessimo essere salvati ubbidendo ai 10 comandamenti, Dio non avrebbe detto «Nessun uomo può pagare a Dio il prezzo del suo riscatto». Salmo 49 versetto 7. Se potessimo migliorarci ottenendo la salvezza con i nostri sforzi, Dio non avrebbe detto «Il cuore è insanabilmente maligno». Geremia capitolo 17, versetto 9. Se la salvezza potesse dipendere in qualche modo da noi, alla domanda dei discepoli «Chi dunque può essere salvato?» Gesù non avrebbe risposto «Agli uomini è impossibile». Ma ogni cosa è possibile a Dio. Marco capitolo 10 versetti 26 e 27. Tutti quelli che credono sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Tutto ciò scritto in Romani capitolo 3 versetti 22 a 24. Riflettiamo bene e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno. È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti voi, cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 20 luglio e dal libro del profeta Isaia, nel capitolo 53, leggeremo il verso 6, dove è scritto così: Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Il popolo di Israele, dopo la distruzione di Gerusalemme e del Tempio, era stato deportato in Babilonia, per cui viveva un momento di profondo sconforto sia politico che spirituale. Oltre a sopportare l'assoggettamento alla potenza babilonese, si sentivano abbandonati da Dio. Le parole del verso che abbiamo letto sono pronunciate da credenti che riconoscono di aver peccato, ma troppo tardi. Nella cultura dell'epoca, le pecore senza pastore erano simbolo di fragilità, di vulnerabilità e della totale inconsapevolezza del pericolo. Non si tratta di pecore cattive, ma di pecore disorientate, distratte, che andavano ognuna per conto loro, senza direzione né meta. Esattamente come sono tutti quelli che non hanno orientato la propria vita verso la strada maestra che porta Gesù. Possiamo essere persone di prestigio, di successo, impegnate anche in opere umanitarie o in attività che soccorrono e aiutano il prossimo, ma se le nostre forze attingono da noi stessi, se ci confrontiamo solo con quello che ci fa comodo o che ci riconosce come brave persone, abbiamo preso una strada che a un certo punto si interromperà, una strada senza futuro. Ma Dio ha provveduto un buon pastore che ama ogni singola pecora al punto di dare la sua vita pur di salvarla da ogni pericolo. Ora tiene ogni pecora nel palmo della sua mano, dove stanno al sicuro e dove nessuno potrà strappargliele. Se oggi siamo consapevoli dei nostri errori, forse non è troppo tardi per chiedere a Gesù di perdonarci e di metterci al sicuro nel palmo della sua mano.
2: La riflessione di oggi ha per titolo I funerali di Cesare. Secoli fa, al Foro di Roma, si tennero i funerali di Gaio Giulio Cesare. Per la triste occasione Marco Antonio, suo amico e collega al Consolato, nonché rappresentante del partito cesariano più potente di Roma, fu scelto per recitare il discorso. Anche se non si conoscono le sue parole, la versione di Shakespeare è spesso la più ricordata. Gli storici Plutarco e Svetonio concordano sul fatto che al funerale di Cesare la lettura del suo testamento davanti al popolo fu di cruciale importanza per linciare i cospiratori e cambiare la prospettiva dell'opinione pubblica. Plutarco menziona: si aprì il testamento di Cesare e si scoprì che a ciascuno dei cittadini romani lasciava un'eredità di abbastanza entità. Anche oggi alla morte di un re si dedicano cerimonie solenni e sfarzose con discorsi di potenti e familiari che commemorano le gesta del defunto e menzionano i lasciti ai suoi eredi. Non fu così però per Gesù, che fu lasciato solo su una croce, nudo e con una corona di spine. Eppure, come scritto in Apocalisse, essi cantavano «Tu sei degno, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra». Che meravigliosa eredità ci ha lasciato Gesù! Oggi anche tu ne puoi far parte. Chiedigli di perdonare i tuoi peccati ed essere parte della sua eredità. Lui lo farà.
3: Mi capita di pensare sempre a quanta cattiveria sia stata riversata su Gesù. Per lui non ci sono stati funerali di classe. Già dalla sua nascita non fu trovato posto per lui nell'albergo. E come scritto in Isaia 53, da cui è tratto il verso che Laila ha letto in apertura, gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi. Gesù ha vissuto il rifiuto e l'umiliazione in ogni fase della sua vita terrena. respinto dalle autorità religiose, deriso dal popolo e persino tradito dai suoi discepoli, vestito come un re ma trattato come un malfattore, e non aggiungiamo altro. La sua missione d'amore è culminata su una croce. Ma mentre i re di questa terra godono per se stessi di agi e di privilegi, Gesù ha vissuto una vita umile, da falegname, ma ricco verso gli altri. E mentre i grandi personaggi di questa terra, finita la loro vita, rimangono in una tomba, Gesù ha lasciato la tomba vuota, ha ripreso la sua vita, perché è l'unico re che vive in eterno. Ecco qual è la sua eredità per chi lo segue: la risurrezione e la vita eterna. Così diceva a Marta: io sono la resurrezione e la vita, chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà. Tu che ascolti, sei parte di questa eredità? Se vuoi esserlo, riconosciti peccatore, chiedigli perdono ed entrerai nella sua squadra. E ricorda, i doni di Dio sono gratuiti ed eterni. Gesù ti benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Non è raro che nelle squadre di calcio di tutto il mondo, anche ai massimi livelli, ci sia qualche atleta che professa la fede cristiana, dichiarando di pregare e leggere la Bibbia con regolarità. Più raro che in una singola formazione ci sia un intero gruppo di credenti. È successo nell'Arsenal, che recentemente si è laureato campione d'Inghilterra dopo oltre 20 anni di digiuno, grazie anche a quelli che imitano Bible Brothers. Che si tratti di interviste, messaggi sui social media e della loro esultanza in campo dopo aver segnato i Bible Brothers della squadra maschile dell'Arsenal, non nascondono la loro fede e il loro amore per Dio, nota il New York Times. Prima di ogni partita preghiamo insieme per qualche minuto e poi anche in albergo per qualche minuto studiamo la Bibbia e preghiamo, ha rivelato uno di loro, Noni Madueke. Siamo più o meno una decina, alcuni di noi contribuiscono effettivamente. Di solito scegliamo un passo, ne parliamo, lo leggiamo, vediamo cosa stanno passando tutti, come possiamo renderci utili, preghiamo l'uno per l'altro, cose del genere.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 2.

0: disco highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Vivo, dei Pieno Vangelo. I Pieno Vangelo, band cristiana in questi giorni al disco highlight con i suoi brani tratti da Vivo, sono giovani credenti operanti nella comunità di Modugno in provincia di Bari. Sentiamo e percepiamo il loro fervore e la riconoscenza verso il Dio della Bibbia, che in Gesù ha manifestato l'amore che dona la vita eterna e la gioia. Proprio così si intitola la canzone che stiamo per ascoltare. Gioia, i Pieno Vangelo.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

notiziario del 20 luglio 2026. Un buon ascolto e un buon inizio settimana. Nona notte consecutiva di attacchi degli USA in Iran. Il comando centrale, tramite il proprio account X, ha annunciato di avere avviato alle 19 di ieri una nuova ondata di attacchi per ridurre le capacità militari iraniane impiegate, mentre il presidente Trump ha specificato che questo nuovo raid è in onore ai soldati caduti, vittime dell'attacco iraniano in Giordania. Tensioni anche nello stretto di Hormuz, dove lo United Kingdom Maritime Trade Operation ha riferito che una imbarcazione è andata a fuoco. La causa dell'incendio non sarebbe ancora verificata. Teheran ha lanciato nuovi missili verso la Giordania, intercettati e abbattuti dalle forze statunitensi. I vettori erano destinati alla città meridionale di Agaba. L'esercito israeliano ha inoltre riferito di avere lanciato intercettori del sistema Iron Drone contro alcuni frammenti che rischiavano di cadere sulla vicina città israeliana di Eilat. Intanto il regime, per bocca del ministro degli esteri Araghchi, fa sapere di essere pronto a valutare limiti temporanei all'arricchimento dell'uranio. La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con tre missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la Marina ucraina in un comunicato diffuso su Telegram, precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. La nave, aggiunge la stessa fonte, stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali. L'impatto, si legge nel post, ha colpito la zona della murata di dritta della sovrastruttura, provocando un incendio a bordo. Veniamo in Italia. Maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 kg di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati, rinvenuti e sequestrati anche circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e munizionamento di diverso calibro, individuati inoltre 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo. È scomparso all'età di 75 anni il comandante Alfa, il carabiniere originario di Castelvetrano, veterano del GIS, il reparto speciale dell'arma. A darne notizia il suo profilo ufficiale su Instagram. Con immenso dolore, si legge in un post pubblicato, comunichiamo la scomparsa del comandante Alfa. Ci lascia un uomo speciale che ha saputo donare affetto, valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo. Chi è in grado di giudicare il dolore, il trauma, lo stress e la paura di quest'uomo? Siamo sicuri che in quel momento fosse capace di intendere, in un caso come quello di Mario Roggero, che sta spaccando l'opinione pubblica. La premier Giorgia Meloni ha deciso di intervenire con una serie di interrogativi, di provocazioni, di dubbi o di elementi che, sebbene non siano ancora state pubblicate le motivazioni della sentenza di condanna del gioielliere, per lei è difficile comprendere. In un colloquio con il Corriere della Sera, la leader italiana ha anche sottolineato il problema della proporzionalità delle pene e sulla pratica di grazia per Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso fuori dalla sua attività due rapinatori, ha rivelato: ma certo, ho detto io a Nordio di andare avanti. Il vice premier Matteo Salvini è intanto tornato a Bollate per fare visita per il secondo giorno consecutivo al gioielliere. Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme il giornalista sportivo Luca Esposito, all'anagrafe Luigi, 53 anni, il cui corpo è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, nella mattinata di ieri. Gli inquirenti non hanno dubbi, si è trattato di un omicidio. Il ricordo dei colleghi difendeva con forza le sue idee.
Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. La pressione diminuisce ulteriormente, la giornata contrassegnata subito da un tempo instabile a nord, specie a nord-est, con veloci temporali o rovesci di pioggia. Sarà stabile sul resto delle regioni. Nel corso del pomeriggio e sera aumenterà di nuovo l'instabilità a nord, questa volta anche sulla Lombardia, con rovesci o temporali irregolari, sempre soleggiato altrove. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

La tua mattinata in nostra compagnia continua in musica con Miscellanea. Il programma curato e condotto in studio da Deborah. Il programma di musica, notizie, buone idee e tanta amicizia. Ti auguriamo un buon ascolto.

Un carissimo ciao da Deborah, è bello ritrovarsi di nuovo insieme anche questa volta nel programma odierno di Miscellanea, una miscellanea di pezzi musicali più o meno ritmati, di buone idee, di consigli per la vita di tutti i giorni e per una vita sempre migliore. Grazie a tutti voi in anticipo per la vostra compagnia e senz'altro per me un'ottima compagnia, grazie perché anche oggi o anche solo per questo istante avete la possibilità di ospitarci nelle vostre case o meglio, per meglio dire, nei vostri luoghi d'ascolto. Miscellanea è un programma che ci terrà impegnati per 30 minuti oggi, 30 minuti che incominciano subito con l'ascolto del primo motivo in programma, il motivo presentato da Kim Boyce, Right for Me, il suo titolo.

Kim Boyce, abbiamo ascoltato il brano intitolato Ride for Me. Ed ora passiamo al pensiero del giorno, un pensiero di Candy Red, uno scrittore del Canada. I fallimenti sono prove generali per il successo.

fatigati dalla lunga salita su pietraie, scoraggiati dalla prospettiva di dover ancora percorrere un nuovo pendio ripido e penoso, preferiscono deporre lo zaino e stendersi all'ombra degli abeti senza pensare al magnifico panorama che offrirebbe loro le cime. Anche il percorso della nostra vita cristiana a volte comprende ostacoli da superare. I beni terreni, le preoccupazioni della vita, le esigenze del lavoro sono altrettante insidie che possono impedirci di proseguire il corso verso la meta, vale a dire di compiere la missione che il nostro Dio ci ha affidata. Così nel campo spirituale il colle dei pigri consiste pure nell'essere contenti di se stessi, pensare anche inconsciamente che non abbiamo più da far progressi nella nostra fede. Per non fermarci abbiamo bisogno, come ha fatto anche l'Apostolo Paolo, di dimenticare le cose che stanno dietro, dimenticare i dispiaceri ma non le consolazioni di Dio, dimenticare i nostri errori ma non la misericordia di Dio, dimenticare le ferite, le ingiustizie che abbiamo subito ma non il soccorso di Dio. Allora possiamo correre diritto verso la meta, verso Gesù Cristo, il cui amore ci attira e ci protegge.

0: Detto fatto. Buone idee per la tua vita in casa.
1: L'incontro con questa rubrica si rinnova anche in questa puntata di Miscellanea, ancora insieme all'esperienza. Oggi vi parlerò della spezia l'anice. L'anice riesce a maturare solo in un clima caldo come quello dell'Italia del Sud. In cucina i frutti ridotti in polvere servono ad aromatizzare alcuni piatti a base di pesce e una speciale salsa che accompagna i frutti di mare. I frutti interi invece si fanno bollire insieme con le castagne e vengono messi nei fichi secchi. L'anice si impiega soprattutto nella fabbricazione di liquori come anisette o sambuca o per produrre il famoso pernod, molto consumato dai francesi. Si usa anche per aromatizzare alcuni tipi di pane, di dolci, per esempio i brigidini in Toscana o torte con la frutta secca. Per la sua particolare caratteristica di rinfrescare l'alito, viene impiegato nella produzione di caramelle. È ottimo come dissetante e digestivo, poiché è diluito con molta acqua. Terapeuticamente l'anice contiene un olio essenziale che in piccole dosi agisce da calmante contro gli spasmi dell'apparato respiratorio, contro i disturbi nervosi. Ha un buon valore digestivo e, tenuto in bocca, calma il mal di denti, evita il formarsi dei gas intestinali ed è un ottimo antispastico e stimola la produzione di latte nelle nutrici.

Ancora musica gospel, questa volta in compagnia di Sheila Walsh. Il brano che ci sta facendo ascoltare questa cantante è I Hope and I Pray.

0: il verde casa. Le più belle piante ornamentali per la tua casa.
1: Oggi vi farò ascoltare alcune notizie intorno ad una bella pianta d'appartamento che si chiama Peperomia. Il genere Peperomia comprende circa 800 specie tipiche delle regioni tropicali e subtropicali del Nuovo Mondo. Molte di esse si distinguono dal colore dei fiori, mentre Peperomia caperata ha le foglie bollose, proprio la pianta di cui ascolteremo notizie. È una pianta erbacea, piccola con fogliame abbondante, adatta per appartamento, emette spighe fiorifere, carnose, biancastre da foglie intere spesse, di colore verde scuro. I profondi solchi sulle foglie sono decorativi. Esiste una cultivar variegata di Peperomia caperata con disegni sulle foglie, ma è difficile da riprodurre in vaso. Le talee di fusto attecchiscono rapidamente, ma hanno foglie uniformemente verdi, senza disegni. Le Peperomia resistono bene agli insetti e alle malattie, e quindi è una pianta molto resistente. È molto diciamo buona anche da poter tenere in appartamento per chi non ha proprio il pollice verde. Allora, parleremo adesso dell'esposizione. Deve avvenire in buona luce, ma non insolazione diretta, per esempio accanto ad una finestra con tendine. Molto bisognosa di umidità ambiente durante l'estate, in inverno non va spruzzata, l'eccesso di acqua farebbe dapprima cadere le foglie e poi marcire tutta la pianta. La temperatura deve essere sempre superiore ai 18 gradi centigradi in appartamento. Per le innaffiature invece bisogna immergere il vaso in acqua per un'ora alla settimana. La riproduzione avviene così: la Peperomia si riproduce facilmente per talea di foglie. Si taglia una foglia con il picciolo che la unisce al fusto e lo immerge in una mistura di torba e sabbia, in modo che la foglia resti appoggiata sulla superficie della terra. Nell'arco di un mese o poco più comparirà un nuovo fusticino al punto di iniezione della foglia sul suo picciolo. Si deve aspettare che la pianticella sia sufficientemente cresciuta per poterla trapiantare in vaso. Durante questa delicata fase di sviluppo la pianta necessita di una buona umidità. Per il terriccio bisogna avere terra da giardino con sabbia a terra di bugiera finemente sminuzzata. Per quanto riguarda invece le cure, è difficile conservare a lungo la Peperomia. Se le foglie impallidiscono vuol dire che la pianta riceve troppa luce, se l'estremità dei fusti e delle foglie annerisce vuol dire che le innaffiature sono eccessive. In ogni caso, dopo 2 anni la Peperomia perde la sua bellezza e bisogna fare le talee per rigenerarla.

Tulliano, padre della Chiesa, nacque a Cartagine nell'anno 160. Dotato di grandi talenti naturali, fece solidi studi ed entrò nella carriera del diritto, in cui si fece notare per la sua eloquenza, ma fu colpito dalla fermezza e dalla costanza dei martiri cristiani ed accettò Gesù come suo salvatore. Da quel momento la sua vita cambiò interamente. Egli diceva: «Sono stato cieco, non distinguendo la luce che il Signore dà a quelli che credono in Lui. Un tempo insultavo l'Iddio dei cristiani, ora invece l'adoro». Ecco alcuni estratti dell'apologia che rivolse ai governatori delle province. «Esistiamo da poco tempo, eppure riempiamo tutto: le vostre città, i vostri paesi, i vostri consigli, le vostre truppe, il palazzo, il senato. Vi lasciamo solo i vostri templi, le vostre più raffinate crudeltà sono senza effetto, contribuiscono perfino all'avanzamento della nostra religione. Mano a mano che voi ci mietete, noi ci moltiplichiamo. Molti vostri filosofi raccomandano nei loro scritti di soffrire con pazienza i dolori e la morte. L'esempio dato dai discepoli di Cristo è più eloquente di queste parole. Questa invincibile fermezza che voi considerate ostinazione e che ci imputate come un delitto è un richiamo convincente per chi ci osserva. Chi ne può essere testimone senza essere scosso ed essere condotto a ricercarne la causa? Oggi si potrebbe parlare di cristiani di questa tempra?

Questa sigla è veramente come un orologio che mi indica e mi ricorda che il tempo a disposizione per Miscellanea è davvero terminato. Allora non mi resta fare altro che usare questi ultimi secondi, ultimi minuti anzi di questa sigla per potervi salutare, ma soprattutto ringraziare per l'ascolto prestato a questo programma, per aver speso questi 30 minuti del vostro tempo insieme a Deborah, insieme a questo programma. Grazie ancora per l'ascolto. Ci risentiamo domani mattina alla solita ora con questo programma. Tutti voi un buon proseguimento con i programmi di questa emittente. Ciao a tutti da Deborah e buona giornata ancora a tutti voi. Ciao.

0: Ciao!
1: Senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
0: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.

La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 20 luglio 2026, un buon ascolto e un buon inizio settimana. Nona notte consecutiva di attacchi degli USA in Iran. Il comando centrale, tramite il proprio account X, ha annunciato di avere avviato alle 19 di ieri una nuova ondata di attacchi per ridurre le capacità militari iraniane impiegate, mentre il presidente Trump ha specificato che questo nuovo raid è in onore ai soldati caduti vittime dell'attacco iraniano in Giordania. Tensioni anche nello stretto di Hormuz, dove lo United Kingdom Maritime Trade Operation ha riferito che una imbarcazione è andata a fuoco. La causa dell'incendio non sarebbe ancora verificata. Teheran ha lanciato nuovi missili verso la Giordania, intercettati e abbattuti dalle forze statunitensi. I vettori erano destinati alla città meridionale di Agaba. L'esercito israeliano ha inoltre riferito di avere lanciato intercettori del sistema Iron Dome contro alcuni frammenti che rischiavano di cadere sulla vicina città israeliana di Eilat. Intanto il regime, per bocca del ministro degli esteri Araghchi, fa sapere di essere pronto a valutare limiti temporanei all'arricchimento dell'uranio. La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con tre missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la Marina ucraina in un comunicato diffuso su Telegram, precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. La nave, aggiunge la stessa fonte, stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali. L'impatto, si legge nel post, ha colpito la zona della murata di dritta della sovrastruttura, provocando un incendio a bordo. Veniamo in Italia. Maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 kg di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati, rinvenuti e sequestrati anche circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e munizionamento di diverso calibro, individuati inoltre 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo. È scomparso all'età di 75 anni il comandante Alfa, il carabiniere originario di Castelvetrano, veterano del GIS, il reparto speciale dell'arma. A darne notizia il suo profilo ufficiale su Instagram. Con immenso dolore, si legge in un post pubblicato, comunichiamo la scomparsa del comandante Alfa. Ci lascia un uomo speciale che ha saputo donare affetto, valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo. Chi è in grado di giudicare il dolore, il trauma, lo stress e la paura di quest'uomo? Siamo sicuri che in quel momento fosse capace di intendere, in un caso come quello di Mario Roggero, che sta spaccando l'opinione pubblica, la premier Giorgia Meloni ha deciso di intervenire con una serie di interrogativi, di provocazioni, di dubbi o di elementi che, sebbene non siano ancora state pubblicate le motivazioni della sentenza di condanna del gioielliere, per lei è difficile comprendere. In un colloquio con il Corriere della Sera, la leader italiana ha anche sottolineato il problema della proporzionalità delle pene e sulla pratica di grazia per Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso fuori dalla sua attività due rapinatori, ha rivelato: ma certo, ho detto io a Nordio di andare avanti. Il vice premier Matteo Salvini è intanto tornato a Bollate per fare visita per il secondo giorno consecutivo al gioielliere. Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme il giornalista sportivo Luca Esposito, all'anagrafe Luigi, 53 anni, il cui corpo è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, nella mattinata di ieri. Gli inquirenti non hanno dubbi, si è trattato di un omicidio. Il ricordo dei colleghi difendeva con forza le sue idee. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. La pressione diminuisce ulteriormente, la giornata contrassegnata subito da un tempo instabile a nord, specie a nord-est, con veloci temporali o rovesci di pioggia. Sarà stabile sul resto delle regioni. Nel corso del pomeriggio e sera aumenterà di nuovo l'instabilità al nord, questa volta anche sulla Lombardia, con rovesci o temporali irregolari. Sempre
sempre soleggiato altrove. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
1: Rinnovo un saluto da parte mia a tutti gli amici in ascolto, dalla Sicilia fino al Veneto, ma un saluto anche al nostro ospite in linea telefonica, si tratta di Ennio Battista. Ci senti, Ennio?
2: Sì, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, allora Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, e abbiamo già parlato del numero qualche tempo fa, ne vogliamo parlare ancora perché ci sono alcuni articoli interessanti nel numero di questo mese. Allora, sulla copertina si vede una bella ragazza e accanto è tempo di drenaggio. Con l'aiuto dei rimedi naturali liberiamo pelle, reni, polmoni dalle sostanze tossiche dell'ambiente. E c'è un rimando naturalmente a un articolo all'interno di Bruno Rimoldi. Pulizie di autunno, ecco, dal mondo delle piante arrivano numerosi rimedi per una efficace depurazione. Uno penserebbe che durante il periodo estivo forse è il momento in cui ci si libera da tanti stress e anche da problemi legati all'ambiente, invece forse non è proprio così. Com'è la situazione?
2: No, diciamo che si tratta di un completamento di un'opera che si spera sia iniziata appunto già in estate, con quello che tu dicevi, con la capacità cioè di poter riposare un po' di più e quindi curando un po' meglio se stessi. Quindi è un'opera di completamento che nei passaggi di stagione è sempre interessante, perché comunque cambia il clima, cambia il tempo, anche se ormai questi passaggi non sono più
1: come così definiti, certo.
2: Così netti o definiti già da un po' di tempo, però ecco, è il tempo buono per poter aiutare quegli organi preposti proprio all'eliminazione delle sostanze tossiche in generale, che sono poi la pelle, i reni, i polmoni e l'intestino.
1: Ecco, la cosa interessante che propone il dottor Bruno Rimoldi è che questa opera, tra virgolette, di depurazione può avvenire grazie anche all'ausilio di piante, del mondo delle piante.
2: Sì, l'articolo infatti è dedicato soprattutto all'aiuto che la fitoterapia, quindi l'utilizzo di principi attivi delle piante, può, diciamo così, svolgere all'interno di questo piano di disintossicazione. Per cui sono citati per i vari organi interessati le possibili proprietà terapeutiche di alcune piante.
1: Ci puoi fare qualche esempio?
2: Dicevo prima, appunto, gli organi interessati sono l'intestino, la pelle, i reni, i polmoni. Per quanto riguarda l'intestino, che poi è un po', come dire, il centro nevralgico di tanti aspetti che riguardano l'equilibrio salute e malattia, è importante l'utilizzo per esempio della melissa, che è una buona azione drenante, della menta stessa, già molto più conosciuta e più comune, o del Fucus vesiculosus, che è un'alga. È un'alga, diciamo, particolare, che è utile per questo tipo di iniziativa. E poi, insomma, ci sono varie altre possibilità. Il fegato, che a sua volta è interessato in questa opera di disintossicazione, può beneficiare dell'azione del carciofo, del tarassaco, del ginepro stesso, della genziana, dell'anice, che tutti concorrono a vario titolo alla sua depurazione.
1: A parte l'articolo che spiega un pochettino come muoversi, tu che consiglio ti sentiresti di dare a quanti ci stanno ascoltando in questo momento una delle proprietà più comuni e forse anche più facili da applicare, insomma, nel mondo delle piante per dei problemi appunto comuni che possono insorgere in particolare nel periodo autunnale?
2: Beh, appunto, come dicevo prima, guarda, soprattutto il carciofo, che fra l'altro poi è un alimento che possiamo trovare poi per un consumo anche più così tradizionale, ecco, è un ottimo espediente per aiutare l'organismo a ripulirsi. Ma anche, diciamo, il tarassaco, un'altra pianta.
1: Quindi dove si va?
2: Beh, diciamo, l'erboristeria è quella preposta, diciamo, per eccellenza, per poter, qua si parla, diciamo, di azione attraverso anche oli essenziali, tinture madri, che possono, diciamo, lavorare in questo senso. Non è solo un consumo tradizionale che viene indicato. Uh-huh. E poi una cosa che potrebbe non essere immediatamente riconducibile a questa azione è quella, se possibile, di ricorrere, che questo sarebbe un ulteriore aiuto molto efficace, a massaggi di linfodrenaggio, che è un massaggio particolare, non è un massaggio diffusissimo o, come dire, comune, ma si occupa proprio di stimolare il sistema linfatico, che è, come dire, quella sorta di rete che viaggia in parallelo diciamo al circolo sanguigno, che in qualche modo raccoglie tutte le sostanze eliminate dall'organismo e in qualche modo poi le convoglia proprio alla sua eliminazione definitiva. E questo tipo di azione può essere stimolata da un massaggio ad hoc che possono fare massaggiatori esperti di linfodrenaggio.
1: Anche qui
2: qua bisogna informarsi, centri, e sapere se viene applicata questa tecnica che si chiama drenaggio linfatico manuale, proprio molto semplicemente.
1: Allora, io ricordo, per quanti si fossero posti in ascolto da poco, che stiamo parlando con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, e in particolare ci stiamo soffermando su un articolo per pulizie d'autunno di Bruno Rimoldi, il dottor Bruno Rimoldi, a proposito in particolare della fitoterapia. La fitoterapia, quindi l'uso di erbe come medicinali, non si tratta di una novità, perché in realtà la scienza medica per dei millenni si è basata sulle erbe, insomma. Ma
2: certo.
1: Ecco, uno potrebbe dire, ma funzionano davvero queste cose? Cioè,
2: ma voi, no, le erbe non hanno, diciamo, bisogno di avere chissà quali appoggi per dimostrare la loro efficacia. Ce ne sono ormai tante dimostrate scientificamente che possono diciamo essere utili proprio per migliorare la propria salute, il proprio stato di salute. Uh-huh. Ovviamente bisogna utilizzarle con molta prudenza, serietà, diciamo, facendole consigliare meglio ancora da un medico fitoterapeuta, e questo ormai si può trovare chiedendo anche informazioni alle ASL, dove stanno via via crescendo queste realtà, o se no ci sono, diciamo, elenchi di si possono ritrovare dove è possibile avere delle informazioni in questo senso, o se no ancora chiamare noi che vi possiamo indirizzare presso qualche medico esperto in fitoterapia.
1: Ecco, perché tra l'altro forse va segnalato il fatto che bisogna fare attenzione a non mescolare la fitoterapia dei farmaci, appunto, con dei farmaci tradizionali, per cui
2: certo.
1: Magari ci possono essere delle complicazioni.
2: Sì, ci possono essere degli antagonismi che si possono creare tra farmaci tradizionali e erbe, che possono creare problemi gravi.
1: Quindi
2: non
1: va bene il fai da te, insomma.
2: No, assolutamente no.
1: Allora, io direi, mettiamo un brevissimo stacco musicale, riprenderemo subito dopo questo breve stacco con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Rimanete con noi.

0: c'è un altro articolo secondo me molto interessante. Oltre il latte di mucca, a causa di intolleranze o per scelta salutistica, aumenta l'offerta di latti, tra virgolette, a base di soia, riso, mandorle, avena e altro ancora. A quali condizioni fanno bene e perché possono sostituire quello vaccino, quindi il latte di mucca. Un articolo di Paolo Pigozzi. Allora, intanto questi tipi di offerte sono delle offerte, tra virgolette, serie, cioè riescono a sostituire egregiamente il latte non solo come gusto, ma anche come proprietà, ecco.
1: Sì, diciamo che in assoluto ovviamente il latte può avere un contenuto di calcio, proteine che in rapporto ad alcuni di queste bevande vegetali risulta superiore. Qua per sostituzione si intende anche in qualche modo sostituirne bilanciandolo con altri tipi di apporti nutritivi. In ogni caso, partendo da quello più diffuso come alternativa, cioè il cosiddetto latte di soia, anche se ricordo la dicitura latte per le bevande vegetali è una dicitura impropria,
0: sì, certo,
1: per legge non consentita, quindi non troverete mai sugli scaffali dei negozi, dei supermercati questa dicitura, troverete bevanda a base di soia, riso, avena, eccetera, eccetera. Quindi per quanto riguarda però la bevanda a base di soia, noi abbiamo un apporto proteico simile a quello del latte. A volte queste bevande sono offerte con un'aggiunta di calcio, che lì ci sarebbero dei dubbi comunque se il calcio aggiunto così venga assimilato quanto potrebbe essere assimilato quello del latte. In ogni caso, per esempio, lì va distinto se l'aggiunta di calcio è sotto forma di un sale di calcio o di un estratto vegetale che generalmente viene estratto da un'alga. Allora lì è già diverso, già la sua biodisponibilità sembra maggiore. In ogni caso, niente paura, noi il calcio lo possiamo ricavare da altre fonti. E quello che voglio ricordare, l'intolleranza al latte è cresciuta negli ultimi anni, si parla da un 30-70% di persone.
0: Che a una certa età non riescono più a assimilare il latte.
1: Anche da bambini.
0: Anche da bambini.
1: Varie fasce d'età, dal 30 al 70.
0: Perché è aumentata questa intolleranza? Si sa?
1: Perché non c'è una causa, ci sono varie ipotesi, ma è difficile dire perché. Innanzitutto probabilmente sono anche migliorate le diagnosi, gli strumenti di diagnosi, per cui ciò che una volta non era spiegabile, oggi lo si riesce a spiegare per questa ragione, per cui probabilmente è anche aumentata.
0: Quindi c'è comunque un'offerta alternativa che vale la pena un po' esplorare
1: e applicare, soprattutto ruotando queste bevande il più possibile e soprattutto avvicinandosi quando non si è più ragazzini, perché l'apporto di latte da adulti non è così indispensabile.
0: Grazie a Ennio Battista e un grazie per l'attenzione anche ai nostri amici in ascolto.
1: Arrivederci.
0: A risentirci.
2: Abbiamo trasmesso

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato. Un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21, versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo Gesù ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e un minuto.
1: Notiziario del 20 luglio 2026, un buon ascolto e un buon inizio settimana. Nona notte consecutiva di attacchi degli USA in Iran. Il comando centrale, tramite il proprio account X, ha annunciato di avere avviato alle 19 di ieri una nuova ondata di attacchi per ridurre le capacità militari iraniane impiegate, mentre il presidente Trump ha specificato che questo nuovo raid è in onore ai soldati caduti vittime dell'attacco iraniano in Giordania. Tensioni anche nello stretto di Hormuz, dove lo United Kingdom Maritime Trade Operation ha riferito che una imbarcazione è andata a fuoco. La causa dell'incendio non sarebbe ancora verificata. Teheran ha lanciato nuovi missili verso la Giordania, intercettati e abbattuti dalle forze statunitensi. I vettori erano destinati alla città meridionale di Agaba. L'esercito israeliano ha inoltre riferito di avere lanciato intercettori del sistema Iron Drone contro alcuni frammenti che rischiavano di cadere sulla vicina città israeliana di Eilat. Intanto il regime, per bocca del ministro degli esteri Araghchi, fa sapere di essere pronto a valutare limiti temporanei all'arricchimento dell'uranio. La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con tre missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la Marina ucraina in un comunicato diffuso su Telegram, precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. La nave, aggiunge la stessa fonte, stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali. L'impatto, si legge nel post, ha colpito la zona della murata di dritta della sovrastruttura, provocando un incendio a bordo. Veniamo in Italia. Maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati, rinvenuti e sequestrati anche circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e munizionamento di diverso calibro, individuati inoltre 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo. È scomparso all'età di 75 anni il comandante Alfa, il carabiniere originario di Castelvetrano, veterano del GIS, il reparto speciale dell'arma. A darne notizia il suo profilo ufficiale su Instagram. Con immenso dolore, si legge in un post pubblicato, comunichiamo la scomparsa del comandante Alfa. Ci lascia un uomo speciale che ha saputo donare affetto, valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo. Chi è in grado di giudicare il dolore, il trauma, lo stress e la paura di quest'uomo? Siamo sicuri che in quel momento fosse capace di intendere, in un caso come quello di Mario Roggero, che sta spaccando l'opinione pubblica. La premier Giorgia Meloni ha deciso di intervenire con una serie di interrogativi, di provocazioni, di dubbio, di elementi che, sebbene non siano ancora state pubblicate le motivazioni della sentenza di condanna del gioielliere, per lei è difficile comprendere. In un colloquio con il Corriere della Sera, la leader italiana ha anche sottolineato il problema della proporzionalità delle pene e sulla pratica di grazia per Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso fuori dalla sua attività due rapinatori, ha rivelato: ma certo, ho detto io a Nordio di andare avanti. Il vice premier Matteo Salvini è intanto tornato a Bollate per fare visita per il secondo giorno consecutivo al gioielliere. Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme il giornalista sportivo Luca Esposito, all'anagrafe Luigi, 53 anni, il cui corpo è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, nella mattinata di ieri. Gli inquirenti non hanno dubbi, si è trattato di un omicidio. Il ricordo dei colleghi difendeva con forza le sue idee. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. La pressione diminuisce ulteriormente, la giornata contrassegnata subito da un tempo instabile a nord, specie al nord-est, con veloci temporali o rovesci di pioggia. Sarà stabile sul resto delle regioni. Nel corso del pomeriggio e sera aumenterà di nuovo l'instabilità al nord, questa volta anche sulla Lombardia, con rovesci o temporali irregolari, sempre soleggiato altrove. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Oggi è il 20 di luglio e ritorna come ogni giorno questo nostro spazio radiofonico dove a tutti voi do il benvenuto.

0: accadde oggi.
1: Il 20 luglio 1865, era il 20 luglio 1810 quando la Colombia dichiarava la propria indipendenza dalla Spagna. Nel 1881 invece, quel giorno, il capo indiano dei Sioux, Toro Seduto, fuggiasco dopo la battaglia di Little Big Horn, si arrende all'esercito federale americano. 1937, muore a Roma il padre della radio, Guglielmo Marconi. 1940, Billboard Magazine pubblica per la prima volta la classifica dei dischi più venduti. L'elenco riguarda i primi 10 dischi a 45 giri. 1944, un gruppo di ufficiali tedeschi attenta alla vita del leader nazista Adolf Hitler. Una bomba esplosa nel quartier generale del dittatore lo ferisce soltanto. 1969, un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità. Con queste parole l'astronauta Neil Armstrong posa il primo piede di un essere umano sulla Luna. 1973. Continua a Napoli la protesta dei panificatori. Mezzo milione di napoletani è ancora senza pane. Nei quartieri popolari sorgono barricate di protesta e vengono incendiati luoghi pubblici. 1976, la sonda spaziale Viking 1 atterra su Marte e inizia a trasmettere le immagini del pianeta. 1978, il Tribunale Nazionale Boliviano annulla le elezioni del 9 di luglio a causa di brogli. 1989, il presidente americano Bush annuncia un programma spaziale a largo raggio. 1994, in Corea del Nord, Kim Jong II, figlio del defunto presidente, viene proclamato gran leader del paese. E per chiudere, 20 luglio 1995, il politico Giulio Andreotti viene rinviato a giudizio quale mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: In questa puntata parliamo della nascita dei manicomi. In piena rivoluzione francese cadeva un altro antico pregiudizio. Da tempi immemorabili, chi aveva qualsiasi tipo di alterazione delle facoltà psichiche o mentali era considerato posseduto dal demonio. Ancora nel Medioevo, chi aveva un comportamento bizzarro, scriteriato, stravagante, finiva diritto sul rogo oppure veniva seppellito in una specie di ghetto che in sostanza era un luogo di incubo peggiore della medesima pazzia. Nel 1791 un medico francese, Philippe Finel, era convinto che si trattasse invece di una malattia come tante altre e pubblicò così le sue opinioni sull'alienazione mentale. A interessarsi a questi studi furono i rivoluzionari francesi, che, decisi a rompere con le convenzioni del passato, incaricarono proprio Finel a effettuare studi sistematici. Creando strutture idonee, cioè i manicomi, Finel fu il primo a tenere l'anamnesi, cioè l'indagine conoscitiva sui precedenti fisiologici e patologici individuali e familiari di un paziente. Purtroppo, con l'avvenuta restaurazione e il ritorno alle catene dei medievali pregiudizi, né Finel né quei medici che si erano nel frattempo specializzati in disordini mentali riuscirono a portare avanti il loro progetto. Comunque, il loro punto di vista e la loro opera gettarono le basi della psichiatria, non solo nell'ambito del soggetto individuale, ma compiendo studi sulle relazioni fra salute mentale e contesto sociale. In seguito si svilupperà anche la psichiatria alternativa, che persegue il reinserimento del malato di mente nella società.

0: Gospel Jukebox.
1: In questa puntata ospitiamo i Continentals italiani in Loderò, il mio signore.

0: piccolo dizionario biblico,
1: dove ci occupiamo per qualche istante del censimento, così come viene citato per l'appunto nella Bibbia. Consisteva nel contare e registrare le persone viventi in un determinato territorio. La Bibbia parla di vari censimenti in diversi periodi della storia di cui si occupa.

0: nomi.
1: In questo numero del nostro almanacco parliamo del nome Gabriele, che deriva dal nome ebraico Gabriel, di etimologia poco chiara. Alcuni lo intendono composto da Gabar, essere forte, da El, abbreviazione di Elohim, Dio, con il significato di Dio e la forza. Altri lo fanno derivare da Geber, uomo, unito a El, con il significato di uomo di Dio. Così si chiamava l'arcangelo che informò Zaccaria della nascita di Giovanni Battista e, come recita il Vangelo, che annunciò a Maria la nascita di Gesù. L'arcangelo Gabriele nella Bibbia è uno dei sette spiriti maggiori del cielo. Per gli ebrei è il principe del fuoco. Per i musulmani, lo spirito che ispirò Maometto nella stesura del Corano. La diffusione del nome si deve in Italia anche al poeta Gabriele D'Annunzio, il cui cognome calza perfettamente con il nome, peraltro.
2: Avete ascoltato? A come almanacco.
1: Mentre un altro numero volge al termine, io vi rinnovo l'appuntamento per domani e vi ringrazio di essere rimasti qui con noi anche oggi. Ciao!

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Gesù dice nella sua parola: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Permettimi di farti questa domanda. Se tu fossi gravemente malato, a chi ti rivolgeresti? Ti accontenteresti di vedere un medico qualsiasi o cercheresti il miglior medico specializzato per il tuo problema? Sono sicuro che tutti noi vorremmo andare da qualcuno che eccelle in quello che fa. Nessuno di noi vorrebbe affidare la propria salute a qualcuno che non darebbe il massimo o che non avesse le competenze necessarie. E la nostra fede? Per durare, la fede ha bisogno di un insegnamento costante e la fonte più sicura di insegnamento viene dal Maestro stesso, Gesù. Egli desidera insegnarci tutte le cose attraverso il suo amore. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Che cosa ci deve insegnare? Pietro, che aveva capito l'essenza dell'insegnamento di Gesù, disse: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. Ecco cosa vuole insegnarti il Signore in questo momento. Il riposo è sapersi fermare, smettere di agitarsi, di lottare, è liberarsi, lasciare andare. Come Maria, fermati ai piedi di Gesù e scegli la parte buona. Lasciati istruire da colui che ha parole di vita eterna. Oggi ti incoraggio a entrare nel luogo segreto, nella tua stanza, e a porre il tuo fardello ai suoi piedi. Poi, quando uscirai, lascia il tuo problema a Gesù. Digli: ora sei tu che te ne occupi. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 30 minuti.
1: Diamo il benvenuto al nostro ospite, fisso direi il venerdì, veramente un grazie a Pavel Gajewski, pastore teologo evangelico, ben trovato Pavel, buongiorno, grazie per essere ancora una volta con noi.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutte le persone in ascolto.
1: Allora, vogliamo commentare con te una riflessione che tu proporrai alla comunità evangelica di Napoli, di cui sei pastore, perché è un testo che insomma è molto antico e il libro da cui è preso il testo biblico è il libro del Deuteronomio, che però è un testo che ha degli insegnamenti anche per noi. Io lo leggerei, se sei d'accordo, sono pochi versetti.
2: Assolutamente sì. Allora, non è
1: Deuteronomio,
2: particolarmente lungo,
1: capitolo
2: questo.
1: 7 dal versetto 6. Infatti tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore, il tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il Signore si è affezionato a voi e vi ha scelti, non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi, siete meno numerosi di ogni altro popolo, ma perché il Signore vi ama. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente, vi ha liberati dalla casa di schiavitù, dalla mano del Faraone, il re d'Egitto, perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Riconosci dunque che il Signore, il tuo Dio, è Dio, il Dio fedele, che mantiene il suo patto e la sua bontà fino alla millesima generazione verso quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma a quelli che lo odiano rende immediatamente ciò che si meritano e li distrugge. Non rinvia, ma rende immediatamente a chi lo odia ciò che si merita. Osserva dunque i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che oggi ti do mettendoli in pratica. Se darete ascolto a queste prescrizioni, se le osserverete e le metterete in pratica, il Signore, il vostro Dio, manterrà con voi il patto e la bontà che promise con giuramento ai vostri padri. Un testo questo che, alla luce della situazione politica internazionale, rischia di essere frainteso.
2: Le cose non stanno così, perché questo testo dovrebbe essere letto in un modo assolutamente inclusivo. Certo che si riferisce al popolo di Israele, che c'è anche un po' di ironia, uno dei popoli più piccoli in effetti, il testo lo dice chiaramente, meno numeroso di tutti gli altri popoli, però va letto nel senso inclusivo, perché già ai tempi della riforma protestante, quindi nel 500, in particolare Giovanni Calvino interpreta questi testi come un'indicazione molto chiara per la Chiesa di Gesù Cristo, quindi il campo si allarga, ma io andrei ancora oltre questa dimensione di inclusione della Chiesa di Gesù Cristo, ripeto, in tutte le sue forme storiche, in tutte le sue forme organizzative. Io direi che l'insegnamento che noi troviamo nel Pentateuco, perché nella Bibbia così come è strutturata oggi, questo è l'ultimo libro del Pentateuco, dei primi cinque libri della Bibbia, e nella visione ebraica viene chiamata questa parte della Bibbia la Torah, la legge, l'ammaestramento. Ecco, io penso che molte di queste frasi sono oggi applicabili all'umanità intera. Ripeto, nel senso inclusivo, perché il testo, come tu hai detto subito all'inizio, il testo va letto in chiave dell'attualità. Questi sono, per certi versi, i consigli di come in qualche modo vivere la nostra vita, come strutturare anche i nostri progetti, però in piena conformità alla volontà di Dio. E credo che qui la frase centrale, il versetto 9, dove c'è anche il tetragramma in maniera molto chiara, quindi questo nome dell'Eterno impronunciabile, è un Dio fedele che mantiene il suo patto, la sua bontà fino alla millesima generazione verso quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti.
1: Riconosci dunque che il Signore, il tuo Dio, è Dio, forse questo credo che sia il
2: esatto,
1: punto.
2: Questa è la prima parte, allora, del versetto 9.
1: Ne parliamo fra pochissimo, infatti. Ne parliamo fra pochissimo, perché poi tra l'altro c'è un altro problema, insomma, perché qua si dice, beh, Dio ama fino alla millesima generazione e comunque nei confronti di coloro che fanno il male agisce prontamente, non rimanda, però poi ci guardiamo
2: infatti.
1: Attorno, Pavel, insomma, vabbè, ne parliamo fra pochissimo, Phil Collins.
2: Volentieri.
1: Ascoltiamolo insieme.
2: Volentieri.
1: Torniamo a parlare con il pastore teologo evangelico Pavel Gajewski. Stiamo parlando di un testo, quello del Deuteronomio, che sarà oggetto anche della sua riflessione domenica nella comunità evangelica di Napoli, di cui è pastore. Ecco, nel testo che abbiamo ascoltato, a un certo punto Mosè, che parla per conto di Dio, riconosci dunque che il Signore, il tuo Dio, è Dio, il Dio fedele.
2: Prima di tutto il testo va collocato nella sua epoca e nell'epoca in cui vennero redatte queste parole, il politeismo, quindi una convinzione che il divino non è uno unico ma ce ne sono diverse divinità, era una teoria molto molto diffusa. In effetti ogni popolo aveva le proprie divinità, pensiamo ad esempio all'antico Egitto a cui il testo si riferisce, cioè la religiosità dell'antico Egitto contempla diverse figure divine. Invece, ecco, questo testo vuole affermare, forse una delle prime testimonianze così chiare, di un monoteismo molto molto rigoroso. Non esistono altri dei, non ci sono gli altri dei da onorare, c'è solo l'unico Dio, che è il Dio ovviamente che Israele ha conosciuto attraverso il suo agire, ma è un unico Dio di tutti i popoli, e quindi poi la prospettiva di nuovo è molto molto ampia. L'idea è questa, che tutti i popoli poi della terra dovranno riconoscere che esiste un unico Dio. Quindi è un passaggio, secondo me, molto importante da una visione politeista a questo, però, a questa posizione che noi oggi chiamiamo monoteismo.
1: Noi non siamo più politeisti, quindi è un testo che non ci interessa più?
2: Io direi che abbiamo dei nostri idoli, forse in qualche modo sul piano filosofico riconosciamo, almeno la maggior parte di noi riconosce l'unicità di questo Dio che si rivela nelle scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento, però il problema è sempre quello che fu anche del popolo di Israele, piccoli idoli che poi costruiamo, degli altarini, costruiamo anche dei piccoli templi per questi nostri idoli, che poi talvolta veramente possono addirittura danneggiare la nostra vita, questi piccoli idoli, o qualche volta diventano molto molto influenti, molto grandi.
1: Quindi
2: come il
1: politeismo
2: profitto, come
1: non,
2: il
1: è,
2: denaro.
1: Non è una cosa, come dire, che appartiene solo al passato. Un'ultima domanda vorrei porti, Pavel. Nel testo che abbiamo letto si dice che il Dio ama fino alla millesima generazione quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma a quelli che lo odiano restituisce immediatamente ciò che si meritano. Chi fa il male immediatamente, e poi non è così, però
2: è
1: una battuta,
2: sì,
1: su questo,
2: però è una frase una frase molto didattica, nel senso che il peso di questa espressione cade sulla prima parte, vuol dire che l'amore di Dio si estende veramente mille generazioni, proviamo a fare i calcoli, è un lasso di tempo enorme, quindi anche la millesima generazione senza alcun merito beneficia dell'amore di Dio. Invece ovviamente la reazione alla malvagità, alla trasgressione, al peccato, ecco, si limita soltanto a chi in qualche modo compie questi atti di ingiustizia, trasgressioni e tutto ciò che è contrario alla volontà di Dio. È una questione fondamentale che non riguarda poi la salvezza eterna, come spesso pensiamo, ma la questione è molto più pragmatica, direi, riguarda proprio il nostro agire, il nostro essere qui ed ora. Ciò che in qualche modo è contrario alla volontà di Dio ecco, lo possiamo anche sperimentare. Il più delle volte si ritorce proprio contro chi non osserva, chi consapevolmente trasgredisce la volontà di Dio, e non è una vendetta di Dio, dimentichiamo,
1: ma la conseguenza
2: un Dio
1: del peccato, diciamo così,
2: la conseguenza del peccato, esattamente.
1: Allora, su questi temi che sono importantissimi, ci ritorneremo, ma intanto noi ringraziamo davvero il pastore teologo Pavel Gajewski per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. A risentirci presto, grazie Pavel.
2: Grazie a voi.

chissà quante volte vorresti urlare al mondo la tua rabbia. E chissà quanti avresti voluto passare il testimone delle tue lacrime. Quante volte ti sei sentito o sentita ferita perché qualcuno ha parlato male di te. E chissà quante prove hai dovuto attraversare fin qui. Sappi una cosa, colui che ha iniziato un'opera buona in te la porterà a compimento. E non importa chi vorrà scoraggiarti, non avrà più senso ormai. Credi in ciò per cui vivi e confida nel tuo creatore. Ogni sua promessa nella tua vita si realizzerà. Fa che sia lui la tua giustizia e non il tuo io. Fai tutto il possibile ed egli farà l'impossibile. Solo sii forte, perché ricorda che la tua è una storia di successo. Vai avanti, vivi sorridendo e ricorda, anche il silenzio può fare rumore.

0: Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.
1: A Radio Logos sono le ore 13 e 50 minuti.
2: Una parola per oggi.
3: Oggi leggiamo dal Vangelo di Matteo, capitolo 3, versetto 17. Questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto. La riflessione è a cura di Valerio Bernardi. Immaginate la scena, una voce che afferma di essere contenta del figlio. Non è una cosa che accade spesso. Il testo invece ci ricorda che Dio ha riposto la propria speranza nel figlio che è stato disposto a venire sulla terra. Questo figlio fu ubbidiente alla volontà del padre e il padre per questo ne fu compiaciuto. Potremmo dire che la famiglia divina è una famiglia in armonia che vive con ordine e dove regna la pace. Quando oggi pensiamo alle nostre famiglie, forse non troviamo questa armonia. In Dio invece vige la perfezione e anche nei momenti difficili non ci sono contrasti. Dobbiamo perciò cercare di essere come Dio anche nella nostra vita quotidiana, cioè compiacerci dei nostri figli quando ubbidiscono e restano in sintonia con il progetto divino. Questo è un messaggio valido per la società in generale. Dio si è compiaciuto per il proprio figlio in ragione dell'ubbidienza che lo ha condotto a realizzare il piano della salvezza. Anche tu puoi sperimentare lo stesso compiacimento avvicinandoti a Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina, come diamante che andiamo a scavare nella parola di Dio, ciò che è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 3 versetto 36, che abbiamo già letto altre volte. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Chi ha ragione, Dio oppure io? Se potessimo guadagnare il cielo in virtù delle nostre doti naturali, Dio non avrebbe detto «Non c'è nessun giusto che capisca, che pratichi la bontà». Romani capitolo 3, versetti da 10 a 12. Se potessimo acquisire la salvezza mediante le nostre opere, Dio non avrebbe fatto dire «È per grazia che siete stati salvati, ciò non viene da voi, affinché nessuno se ne vanti». Efesini capitolo 2, versetti 8 e 9. Se potessimo essere salvati ubbidendo ai 10 comandamenti, Dio non avrebbe detto «Nessun uomo può pagare a Dio il prezzo del suo riscatto». Salmo 49, versetto 7. Se potessimo migliorarci, ottenendo la salvezza con i nostri sforzi, Dio non avrebbe detto «Il cuore è insanabilmente maligno». Geremia capitolo 17, versetto 9. Se la salvezza potesse dipendere in qualche modo da noi, alla domanda dei discepoli «Chi dunque può essere salvato?» Gesù non avrebbe risposto «Agli uomini è impossibile, ma ogni cosa è possibile a Dio». Marco capitolo 10, versetti 26 e 27. Tutti quelli che credono sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Tutto ciò scritto in Romani capitolo 3, versetti 22 a 24. Riflettiamo bene e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti voi, cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 20 luglio e dal libro del profeta Isaia, nel capitolo 53, leggeremo il verso 6, dove è scritto così: noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Il popolo di Israele, dopo la distruzione di Gerusalemme e del Tempio, era stato deportato in Babilonia, per cui viveva un momento di profondo sconforto sia politico che spirituale. Oltre a sopportare l'assoggettamento alla potenza babilonese, si sentivano abbandonati da Dio. Le parole del verso che abbiamo letto sono pronunciate da credenti che riconoscono di aver peccato, ma troppo tardi. Nella cultura dell'epoca, le pecore senza pastore erano simbolo di fragilità, di vulnerabilità e della totale inconsapevolezza del pericolo. Non si tratta di pecore cattive, ma di pecore disorientate, distratte, che andavano ognuna per conto loro, senza direzione né meta. Esattamente come sono tutti quelli che non hanno orientato la propria vita verso la strada maestra che porta Gesù. Possiamo essere persone di prestigio, di successo, impegnate anche in opere umanitarie o in attività che soccorrono e aiutano il prossimo, ma se le nostre forze attingono da noi stessi, se ci confrontiamo solo con quello che ci fa comodo o che ci riconosce come brave persone, abbiamo preso una strada che a un certo punto si interromperà, una strada senza futuro. Ma Dio ha provveduto un buon pastore che ama ogni singola pecora al punto di dare la sua vita pur di salvarla da ogni pericolo. Ora tiene ogni pecora nel palmo della sua mano, dove stanno al sicuro e dove nessuno potrà strappargliele. Se oggi siamo consapevoli dei nostri errori, forse non è troppo tardi per chiedere a Gesù di perdonarci e di metterci al sicuro nel palmo della sua mano.
2: La riflessione di oggi ha per titolo I funerali di Cesare. Secoli fa, al Foro di Roma, si tennero i funerali di Gaio Giulio Cesare. Per la triste occasione Marco Antonio, suo amico e collega al consolato, nonché rappresentante del partito cesariano più potente di Roma, fu scelto per recitare il discorso. Anche se non si conoscono le sue parole, la versione di Shakespeare è spesso la più ricordata. Gli storici Plutarco e Svetonio concordano sul fatto che al funerale di Cesare la lettura del suo testamento davanti al popolo fu di cruciale importanza per linciare i cospiratori e cambiare la prospettiva dell'opinione pubblica. Plutarco menziona: si aprì il testamento di Cesare e si scoprì che a ciascuno dei cittadini romani lasciava un'eredità di abbastanza entità. Anche oggi alla morte di un re si dedicano cerimonie solenni e sfarzose con discorsi di potenti e familiari che commemorano le gesta del defunto e menzionano i lasciti ai suoi eredi. Non fu così però per Gesù, che fu lasciato solo su una croce, nudo e con una corona di spine. Eppure, come scritto in Apocalisse, essi cantavano «Tu sei degno, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra». Che meravigliosa eredità ci ha lasciato Gesù! Oggi anche tu ne puoi far parte. Chiedigli di perdonare i tuoi peccati ed essere parte della sua eredità. Lui lo farà.
3: Mi capita di pensare sempre a quanta cattiveria sia stata riversata su Gesù. Per lui non ci sono stati funerali di classe. Già dalla sua nascita non fu trovato posto per lui nell'albergo. E come scritto in Isaia 53, da cui è tratto il verso che Laila ha letto in apertura, gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi. Gesù ha vissuto il rifiuto e l'umiliazione in ogni fase della sua vita terrena. respinto dalle autorità religiose, deriso dal popolo e persino tradito dai suoi discepoli, vestito come un re ma trattato come un malfattore, e non aggiungiamo altro. La sua missione d'amore è culminata su una croce. Ma mentre i re di questa terra godono per se stessi di agi e di privilegi, Gesù ha vissuto una vita umile, da falegname, ma ricco verso gli altri. E mentre i grandi personaggi di questa terra, finita la loro vita, rimangono in una tomba, Gesù ha lasciato la tomba vuota, ha ripreso la sua vita, perché è l'unico re che vive in eterno. Ecco qual è la sua eredità per chi lo segue: la risurrezione e la vita eterna. Così diceva a Marta: io sono la risurrezione e la vita, chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà. Tu che ascolti, sei parte di questa eredità? Se vuoi esserlo, riconosciti peccatore, chiedigli perdono ed entrerai nella sua squadra. E ricorda, i doni di Dio sono gratuiti ed eterni. Gesù ti benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Non è raro che nelle squadre di calcio di tutto il mondo, anche ai massimi livelli, ci sia qualche atleta che professa la fede cristiana, dichiarando di pregare e leggere la Bibbia con regolarità. Più raro che in una singola formazione ci sia un intero gruppo di credenti. È successo nell'Arsenal, che recentemente si è laureato campione d'Inghilterra dopo oltre 20 anni di digiuno, grazie anche a quelli che i media hanno chiamato Bible Brothers. Che si tratti di interviste, messaggi sui social media e della loro esultanza in campo dopo aver segnato i Bible Brothers della squadra maschile dell'Arsenal, non nascondono la loro fede e il loro amore per Dio, nota il New York Times. Prima di ogni partita preghiamo insieme per qualche minuto e poi anche in albergo per qualche minuto studiamo la Bibbia e preghiamo, ha rivelato uno di loro, Noni Madueke. Siamo più o meno una decina, alcuni di noi contribuiscono effettivamente. Di solito scegliamo un passo, ne parliamo, lo leggiamo, vediamo cosa stanno passando tutti, come possiamo renderci utili, preghiamo l'uno per l'altro, cose del genere.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 11 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo Appuntamento con Dio di oggi. Il titolo, secondo voi, chi sono io? Beh, non è questa la domanda di uno che non si sappia riconoscere o che si senta spaesato o che non sappia bene capire la propria personalità e quindi lo chieda a qualcun altro, no, è una domanda molto precisa, circostanziata, è posta per dei motivi specifici proprio da Gesù ed è posta in un contesto particolare, in un contesto confidenziale, in un contesto intimo, ma vedremo, andiamo passo passo. Intanto il contesto è quello del Vangelo di Marco al capitolo 8, i versetti sono quelli dal 22 al 30 e abbiamo già visto Gesù precedentemente sulla barca con i suoi apostoli, anche lì c'erano state dei fraintendimenti, c'erano stati dei qui pro quo. Gesù coglie l'occasione invece per spiegare bene le cose in merito ai miracoli che lui compiva, particolarmente miracoli che aveva fatto da pochissimo tempo, aveva moltiplicato il pane e i pesci per dar da mangiare a migliaia e migliaia di persone e non solo una volta, e nonostante questo i suoi apostoli che erano lì presenti avevano visto questo qualcosa di eclatante, qualcosa di epocale, di mai accaduto prima, vedere il pane e i pesci che venivano presi da delle ceste partendo da pochissimi pezzi, da pochi pani e da pochi pesci, migliaia, migliaia e migliaia di persone, ciascuno tendeva la propria mano alle ceste e prendeva il suo pane, prendeva il suo cibo per potersi saziare, e sembrava che il cibo non finisse mai. E poi si erano raccolte nelle ceste che erano state usate per distribuire, si erano raccolti gli avanzi per non sprecarli, per non buttarli via. E nonostante questo Gesù deve constatare che loro non si erano ancora, loro intendo i dodici, non si erano ancora resi ben conto della situazione. Dico loro, ma dovrei dire anche noi, perché dobbiamo anche noi porci delle domande rispetto a Gesù, rispetto alla sua persona, rispetto alla sua presenza nella nostra vita. Ma ritornando agli apostoli, a Gesù, loro avevano ripreso la barca ed erano ancora una volta sul mare di Tiberiade, questo grande lago, per arrivare a Betsaida, una cittadina che stava sulle sponde, e appena approdano, anche in questo caso come abbiamo visto precedentemente, ci sono alcune persone che vedono Gesù e gli portano un cieco, una persona che aveva questo grande lago, per arrivare a Betsaida, una cittadina che stava sulle sponde, e appena approdano, anche in questo caso come abbiamo visto precedentemente, ci sono alcune persone

Prende questa persona non vedente per una mano, lo conduce fuori dal villaggio, poi gli tocca gli occhi con la saliva, pone le mani su di lui e gli domanda: riesci a vedere qualcosa? L'uomo si guarda intorno e dice: sì, vedo qualcosa, vedo degli uomini, però sono come delle ombre, non riesco a distinguerli chiaramente, mi sembrano come degli alberi con i rami aperti che camminano. Allora Gesù mette ancora le mani sugli occhi dell'uomo e quando quest'uomo guarda di nuovo era guarito, poteva vedere tutto con chiarezza. E Gesù lo rimanda a casa direttamente dalla sua famiglia, gli dice: non tornare neppure al villaggio, vai a casa, vai direttamente dai tuoi, non farti vedere da nessuno. E Gesù aveva avuto un comportamento simile con un uomo che era cieco e sordo, aveva toccato la parte del corpo anche in quel caso che aveva questi problemi così gravi e aveva guarito quell'uomo. E Gesù e i suoi discepoli a questo punto partono ancora una volta verso altri villaggi che si trovano nella regione di Cesarea di Filippo, così come era soprannominata. Ed è qui, è proprio in questo frangente, che Gesù pone la sua domanda del nostro titolo: secondo voi chi sono io? Avevano visto i suoi apostoli grandi miracoli, le moltiplicazioni dei pani e dei pesci, guarigioni di ogni tipo, liberazione di indemoniati. E allora era quello il momento giusto per chiedere, il momento giusto per focalizzare tutte queste esperienze che gli apostoli avevano fatto insieme a lui. Ed allora sì, Gesù la pone questa domanda: secondo voi chi sono io? E la risposta la vedremo fra poco. E riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: secondo voi chi sono io? Questa è la domanda, come dicevamo nel precedente segmento, che Gesù pone ai suoi apostoli dopo varie esperienze straordinarie, diciamo così, che loro avevano fatto insieme a lui, miracoli e guarigioni di ogni tipo, di ogni genere. E il momento era giunto di capire, ma Gesù ovviamente già lo sapeva, ma di far prendere coscienza a loro, di rendersi conto di chi realmente fosse Gesù, non un maestro qualunque, non un uomo per quanto buono, per quanto spirituale, ma un uomo qualunque, ma semplicemente, tra virgolette, diciamo così, semplicemente il figlio di Dio, Dio incarnato in terra, Dio con noi, e com'è il nome di Gesù, uno dei nomi di Gesù, Emmanuele, che ha appunto questo significato. E Gesù quindi pone questa domanda ai suoi e riceve delle risposte, ma prima di questa domanda la prende un po' alla larga, diciamo, cioè parte dalla gente. Chi pensa la gente che io sia? Che cosa dice la gente su di me? E quindi i suoi discepoli rispondono: sai, alcuni di loro pensano che tu sia Giovanni Battista. Beh, c'era stato Giovanni Battista decapitato dal re per via di quello che diceva molto chiaramente sulla condotta morale che il re aveva con sua moglie, che in realtà non era sua moglie ma era la moglie di suo fratello, e non tanto il re, insomma, aveva problemi, ma era proprio la regina che ormai l'aveva giurata a Giovanni Battista, e alla prima occasione fa in modo che venga ucciso. E quindi la gente pensava, unendo un po' le cose, le situazioni, che visto che Gesù predicava con potenza fosse
Giovanni Battista in qualche modo ritornato in vita e che continuasse il suo ministero. Ma

0: ovviamente non era così. E l'altra risposta che i discepoli danno alla domanda di Gesù, altri dicono che sei Elia o qualche altro antico profeta risuscitato. Elia era un profeta che aveva predicato con una grande potenza e addirittura nel Vangelo, ma anche nelle profezie antiche, veniva detto che proprio Giovanni Battista avrebbe predicato con lo stesso spirito, la stessa potenza e la stessa forza che aveva avuto nell'antichità il profeta Elia. Quindi giochiamo ancora in casa, abbiamo ancora la stessa partita comunque fra Giovanni Battista ed Elia. E Gesù non credo che avesse interesse di conoscere in generale cosa pensasse la gente di lui, lo sapeva già, ma è una strategia di avvicinamento, diciamo così, che lui opera proprio nei confronti dei suoi dodici, perché la domanda vera, la domanda effettiva, la domanda che Gesù voleva fosse efficace nei confronti degli stessi apostoli, era proprio questa: secondo voi chi sono io? E allora è qui che risponde uno di loro, in questo caso è Pietro, e Pietro dice: tu sei il Cristo. Risposta esatta. Lei, Signore, non ha vinto gettoni d'oro, non ha vinto altri premi, ma ha vinto la consapevolezza, la certezza della fede, scusate questo bisticcio di parole, insomma, la fede è fede, no? Ovviamente. Sì, perché dirà in un altro Vangelo Gesù a Pietro, che dà la sua risposta, dirà: tu sei beato perché è stato proprio lo Spirito Santo di Dio a suggerirti la risposta esatta. Beh, non siamo in un telequiz con le cuffie e non c'è possibilità di suggerimenti, no. Il suggerimento non solo è gradito, ma anzi è richiesto, perché poi verrà detto che proprio lo Spirito Santo sarà colui che nei momenti a volte difficili, a volte bui, oscuri della nostra vita, sarà colui che suggerirà a noi quelli che sono i comportamenti, quelli che sono i concetti, quelli che sono le frasi, le parole, le cose da dire o da fare. Sarà proprio lo Spirito Santo di Dio che, se siamo in sintonia con Lui, sarà Lui ad aprire la strada davanti a noi, a darci i suoi suggerimenti. E cosa vinceremo? No, non vinceremo gettoni d'oro, non vinceremo premi di alcun genere, ma avremo un grande regalo, il regalo della salvezza. La salvezza per grazia mediante la fede che viene attraverso Gesù. Sì, deve essere questa la nostra attitudine, deve essere questa la nostra ricerca e deve essere questa la nostra risposta di oggi, perché la domanda Gesù la pone anche a noi, anche a voi, anche a me: secondo voi chi sono io? Ed è una risposta che si può dare attraverso la propria esperienza. E la propria esperienza significa camminare con Gesù e ascoltare la voce dello Spirito Santo nella nostra mente e nel nostro cuore. Che il Signore ci benedica.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Vivo, dei Pieno Vangelo. Il brano odierno al disco Highlight si intitola Gloria, Ascensione, e ce la cantano e suonano i Pieno Vangelo. Rifacendosi indirettamente al Vangelo di Giovanni e al Libro degli Atti, è una preghiera a Gesù che si riveli in noi attraverso lo Spirito Santo, affinché vediamo la sua gloria. La nostra libertà è dov'è lo Spirito Santo? In Gesù. Ascoltiamola. Gloria, il Pieno Vangelo.

0: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
1: Sedici anni fuori casa, con le buste della spesa ed in testa una canzone che mi fa sognare. Quella voglia di cambiare e di crescere veloce, di arrivare fino al punto in cui sarei stato migliore. 16 anni sono pochi, se non sai dove guardare, se non sai la differenza tra un amico e qualcuno che ti vuole ferire. Se non conosci la grandezza della

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia, l'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando Egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

0: A Radio Logos. Sono le ore 15. Buon ascolto.
1: E per il nostro appuntamento settimanale con le associazioni animaliste, ambientaliste, con coloro che si battono per i diritti dei nostri compagni di viaggio, gli animali, abbiamo il piacere quest'oggi di avere con noi Giovanni Albarella, responsabile a livello nazionale dell'attività venatoria e bracconaggio per la LIPU. Buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
2: Grazie, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Continuiamo la nostra riflessione su un disegno di legge che sta facendo molto discutere, è oggetto appunto di discussione alla Camera e se passa cambierà in maniera significativa il modo in cui si fa caccia nel nostro paese. Qual è la posizione della LIPU?
2: Guardi, allora, la prima cosa che mi sento di dire è fare una considerazione su generale sul fatto che questa proposta di legge è stata annunciata come una proposta necessaria per affrontare i problemi di convivenza che ci sono con rispetto alla fauna selvatica e in particolare i danni in agricoltura che avvengono in certi territori. Però nel testo del disegno di legge questo problema non viene per nulla affrontato, quindi viene utilizzato in modo strumentale questa motivazione, senza che poi sia affrontato il problema che poi nei territori c'è, ma che necessita poi di un intervento del tutto differente. La proposta di legge contiene vari elementi di difformità rispetto al diritto europeo e anche di difformità rispetto proprio alla Costituzione.
1: Quali sono alcuni aspetti che fanno più problema a un'associazione come la LIPU per quel che riguarda appunto questo disegno di legge che vuole riformare la caccia nel nostro paese?
2: Ci sono vari aspetti. Uno degli aspetti principali che per noi poi rappresenta un poco il cuore di questa riforma è la modifica dell'articolo 18 della legge 157. L'articolo 18 è quell'articolo che stabilisce essenzialmente la lista delle specie cacciabili e i tempi di caccia, cioè le date di chiusura, di apertura e chiusura della stagione venatoria. Nella proposta di legge viene fatta una duplice azione, cioè quella di eliminare il limite massimo del 10 febbraio ed eliminare il parere vincolante dell'ISPRA su quella data. Ossia, a legge vigente le regioni possono estendere la caccia fino al 10 febbraio, ma secondo un parere vincolante dell'ISPRA, che quindi deve essere rispettato, su quali specie possono essere cacciate. Praticamente al momento l'ISPRA di solito stabilisce per come specie possa essere cacciate fino a quella data solo alcune specie di corvidi e la specie di colombaccio, ma non sempre. Levando il limite del 10 febbraio e levando il parere vincolante dell'ISPRA, in poche parole si lascia la possibilità alle regioni di aprire la caccia a febbraio e anche oltre, chissà, a tutta una serie di specie che sono però in quel periodo durante la migrazione prenuziale, che è un periodo per il quale la direttiva uccelli prevede espressamente il divieto di caccia. Quindi una chiarissima violazione appunto del dettato comunitario.
1: Lei, abbiamo detto, che è responsabile attività venatorie e bracconaggio per la LIPU.
2: Sì.
1: Ha l'impressione che se però passasse questa riforma magari sarebbe più limitato il bracconaggio, nel senso che ci sono multe più severe, se non sbaglio, non so.
2: Rispetto alla questione del bracconaggio, due considerazioni. La prima riguarda il fatto che si è provveduto al declassamento del lupo. Cioè il lupo è passato da specie particolarmente protetta a specie non cacciabile. Questo significa che per chi abbatte, cattura o uccide in qualche modo un lupo, la pena prevista non è più severa come quella per le specie particolarmente protette. Inoltre devo rilevare che è vero che in questa proposta di legge sono stati fatti alcuni, diciamo, alcuni ritocchi alle ammende previste per chi viola le sanzioni penali, appunto, e ritocchi in aumento. Ma in realtà questa è un'occasione persa, perché noi abbiamo una direttiva sulla tutela penale ambientale che così non viene, diciamo, recepita, la quale richiede misure molto più drastiche, molto più punitive. Addirittura si arriva a prevedere diciamo, l'arresto fino a 3 anni, cosa che invece questa proposta non raccoglie. Inoltre, addirittura per chi va a caccia nelle aree protette viene introdotta la possibilità dell'oblazione, cioè ossia l'estinzione del reato attraverso il pagamento di una somma in denaro. Quindi, cosa che oggi non è così.
1: Ecco, mi pare di capire che è una legge molto sbilanciata questa. È frutto forse del fatto che non c'è stato nessun coordinamento con le associazioni animaliste, ambientaliste, o sbaglio? Come nasce questo testo di legge? Ecco.
2: Beh, questo testo di legge è chiaro che nasce per soddisfare, nasce dalla spinta delle lobby venatorie e, diciamo, da una parte del mondo agricolo. In realtà quello che noi abbiamo sempre detto è che una riforma di una legge così importante, perché riguarda appunto il patrimonio faunistico, che è patrimonio indisponibile dello Stato, che ha ricadute sugli accordi internazionali, perché poi ci sono le convenzioni internazionali che sono state sottoscritte dall'Italia per la conservazione della biodiversità e degli uccelli migratori, che ha ricadute sul diritto internazionale, perché viene violata la direttiva uccelli, e poi ci sono ricadute anche sul profilo costituzionale. Ebbene, un intervento normativo del genere avrebbe dovuto richiedere un approccio istruttorio diverso, a incominciare, a nostro parere, dalla relazione sullo stato di attuazione della legge, che è prevista dalla legge stessa, che però manca del tutto.
1: Allora, ci fermiamo qui per ascoltare una canzone, poi torniamo a parlare con Giovanni Albarella, responsabile attività venatoria e bracconaggio della LIPU. Come avete sentito, oggetto della nostra riflessione, continua a essere il DDL che si propone di riformare le normative sulla caccia, ma ne parliamo fra poco, intanto ci ascoltiamo una canzone. Torniamo a parlare con Giovanni Albarella, responsabile attività venatorie e bracconaggio della LIPU. Come avete sentito, stiamo prendendo in considerazione il tentativo di riforma della caccia nel nostro paese, che è un tentativo che però va in senso, come dire, di allargamento delle maglie per quel che riguarda le normative. Quello che voi prevedete è un danno nei confronti della fauna, insomma. Però non c'è anche un controsenso? Se la fauna viene depauperata, questo non comporta poi anche un impoverimento anche per i cacciatori stessi, intendo dire?
2: Questo coglie nel segno, diciamo, l'enorme contraddizione che anche viene, diciamo, inserita in questa proposta di legge, questa riflessione, perché, diciamo, la proposta prevede che la caccia sia riconosciuta come un elemento che concorre alla conservazione della biodiversità. Ma questa, diciamo, voglio dire, è una dichiarazione, diciamo, alquanto contraddittoria, perché la caccia, che è un'attività ludica, non può, diciamo, concorrere a un'attività, diciamo, di conservazione della biodiversità e della fauna selvatica. Perché è un'attività, appunto, ludica, che viene condotta per divertimento e che non risponde al momento a delle direttive precise sulla sua conduzione. Viene condotta, sì, secondo delle regole, secondo degli atti amministrativi, quali sono i calendari venatori e via dicendo, però, diciamo, riconoscerle un valore di concorso nella conservazione della biodiversità a noi sembra proprio un paradosso enorme.
1: Senta, quando a volte si sente dire che se passa questa legge addirittura siamo a rischio nelle spiagge, forse lì c'è un'esagerazione, però
2: Beh, diciamo, la questione è questa, che diciamo, a parte la legge, già questa proposta di legge prevede già un allargamento delle zone dove esercitare appunto l'attività venatoria, perché include il demanio forestale, che fino ad ora era stato escluso dalla pianificazione faunistico venatoria, viene incluso nella previsione di zone dove andare a caccia. La questione è che con l'allargamento, l'allungamento, ecco, dei tempi di caccia, noi avremo il rischio di avere un'invasione sempre maggiore da parte di gente armata, perché questo è negli spazi che sono frequentati abitualmente da escursionisti, semplici camminatori, tutti coloro che frequentano gli ambienti naturali, si vedranno questi spazi anche con rischi personali occupati da persone che andranno in giro solo per uccidere animali selvatici.
1: Quindi aumenteranno i rischi anche di incidenti, chiamiamoli così, dovuti proprio alla caccia, che già adesso esistono e sono numerosi, per la verità, non mancano i feriti e a volte anche i morti. Siamo un po' in conclusione su un argomentone come questo, ma se capisco bene, una strategia possibile da parte delle associazioni animaliste e ambientaliste è quello di far passare degli emendamenti a questo testo in maniera tale che poi torni al Senato per un'altra lettura, appunto, del testo emendato. Nel frattempo si chiude la legislatura e non se ne parla più, ecco. È questa la strategia su cui voi puntate?
2: Beh, noi, a parte le strategie che si possono utilizzare, noi, un principio che noi vogliamo affermare è quello lì, che questo progetto di legge deve essere rigettato, rifiutato, completamente accantonato. Perché è un progetto di legge che, per le ragioni per le quali ho spiegato prima, costituisce un gravissimo pericolo per la biodiversità, nonché tutte le considerazioni che ho fatto sulle violazioni del diritto comunitario e anche costituzionale, ma soprattutto è un progetto di legge che è inviso alla stragrande maggioranza degli italiani, la stragrande maggioranza degli italiani chiede più tutele per la fauna selvatica e non più concessioni per il mondo venatorio, e quindi i legislatori dovrebbero un attimo riflettere, fermarsi e capire che forse che l'approccio da avere è quello là di andare in una direzione di garantire più tutele per la fauna selvatica, più tutele per la biodiversità, e questa cascata significa anche più tutele per i cittadini stessi.
1: Anche perché fra poco si andrà a votare.
2: Questa è una questione che forse le forze di maggioranza dovrebbero porsi.
1: A volte le lobby però sono...
2: Che scontenteranno, molto probabilmente scontenteranno anche parte del loro elettorato, anzi io direi anche quasi sicuramente. Mi posso permettere solo di fare un invito ai cittadini che ci stanno ascoltando? Ci sono due cose che possono fare, perché spesso mi viene fatta questa domanda da cittadini: ma cosa possiamo fare noi? I cittadini possono fare due cose importanti. La prima cosa è continuare a informarsi e a far circolare le notizie che riguardano questa scellerata proposta di legge. Ma l'altra cosa molto importante che possono fare è scrivere ai parlamentari che sono stati eletti nelle loro circoscrizioni di riferimento, chiedendo, appunto, dimostrando tutto la contrarietà di cittadino rispetto a questa proposta di legge, e chiedendo a quel parlamentare di attivarsi perché questa proposta di legge sia definitivamente accantonata.
1: C'è qualche sito che aiuta in questo senso?
2: No, sta un po' i cittadini andarsi a cercare, ma penso che sia una ricerca piuttosto semplice da fare, vedere quali sono i parlamentari eletti nel proprio comune, nel proprio comune di riferimento. Penso che è una ricerca facile da fare attraverso internet.
1: Bene, grazie davvero a Giovanni Albarella per essere stato in nostra compagnia, e a risentirci una prossima occasione, sempre qui su RWS. A presto.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto. Buongiorno Salvatore, grazie per essere ancora una
3: buongiorno
1: volta con noi.
3: Buongiorno a voi, amici di RWS.
1: Allora, vogliamo prendere spunto, come facciamo sempre in questa fascia oraria, da alcuni articoli che troviamo sui giornali di oggi. Sulla prima pagina troviamo Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto. Buongiorno Salvatore, grazie per essere ancora una
3: buongiorno
1: volta con noi.
3: Buongiorno a voi, amici di RWS.
1: Allora, vogliamo prendere spunto, come facciamo sempre in questa fascia oraria.

0: Ci aspettiamo a questo punto che ci sia una ritorsione anche analoga da parte del governo russo nei confronti di funzionari italiani, saranno espulsi. Ecco, tutta questa vicenda, però prima sentiamo un attimo
1: Claudio. No, voglio lanciare subito a Salvatore questa
0: una pietra addosso, no?
1: Mi viene un po' da sorridere, perché questa storia delle spie, dei servizi segreti, di queste cose importantissime, a me mi sembra in faccia parte sempre di un aspetto un po'
0: ludico,
1: da commedia.
0: Da commedia. Allora sentiamo che ne pensa Salvatore Calleri.
2: Ok, mi dispiace di sentire con Coppini.
0: Sì.
2: Nel senso che possono sembrare da commedia o da spy story, da film, sì, ma non lo sono, perché è gravissimo quello che è successo, come è grave che si registrano sia a destra che a sinistra delle aperture a Putin dopo questo accadimento. No, non può essere così. Non ci possono essere aperture a Putin dopo il caso della spy story con nostri ex agenti al soldo delle spie russe. A prescindere non si può, perché è comunque un fatto grave, ok? Ci deve essere tolleranza zero verso queste cose, perché noi siamo uno Stato autonomo, indipendente, inserito nell'Unione Europea. Voi sapete, io sono un federalista spinto dell'Unione Europea, federalista spinto dell'Europa, non dell'Unione Europea, è un'altra cosa. Però voglio dire, sono cose che non si possono tollerare, e quindi le aperture non mi piacciono, le aperture politiche. Questo a prescindere da quello che uno, io sono pro-Ucraina, però questo a prescindere dal significato storico, da dopo la caduta del muro, da delle responsabilità che possono esserci state anche da parte occidentale dopo la caduta del muro, a prescindere da questo, nella guerra in Ucraina c'è un invasore e c'è un invaso, e io sto con gli invasi.
0: Ecco, vediamo un poco per qual
1: qui,
0: è il
1: però
0: problema.
1: Il discorso che dicevo io è diverso, non è che dicevo, figurati se non sono d'accordo con te su questo punto. Ho fatto questa provocazione perché c'è sempre gente che è in pensione, ha lavorato lì, insomma, mi sembra una, e non è la prima volta, insomma, mi sembra una cosa quindi che queste persone che sono in pensione abbiano dei documenti così, cioè mi sembra un
0: è
1: po'
0: è strano che abbiano accesso a delle informazioni così preziose, pur essendo ormai fuori
2: servizio.
0: Non
2: lo usavano.
0: Prego?
2: Ce l'avevano, se no non li usavano. Si rimetta mano ai servizi.
1: Quindi non è tanto la
2: Russia, o perlomeno esatto, alla sicurezza dei servizi, non ai servizi in sé. Perché vuol dire che c'è una falla.
0: Sì, sì.
1: Però questo vuol dire non è.
2: È gravissimo.
1: I russi
2: questo,
1: lo fanno sempre, l'hanno sempre fatto. Questo, quindi siamo noi.
2: Non solo, lo fanno anche i paesi arabi, lo fanno tutti i paesi.
0: Lo fanno anche i paesi,
2: cioè,
0: occidentali.
2: Ogni paese ha le sue spy, lo faremo anche noi con altri paesi.
0: Ecco,
2: cioè,
0: appunto.
2: Questo è nel gioco delle parti, ok? Le spie sono sempre nel gioco delle parti.
0: Va bene.
2: Okay? Io poi sarei per dei servizi segreti europei, come per un esercito europeo. Risparmieremmo anche soldi dal bilancio accorpando le spese, avendo un esercito europeo, che sia poi la parte europea della NATO.
0: Senti,
2: con un esercito europeo.
0: Un'ultima battuta.
2: Non avremmo bisogno di spendere il 5% del PIL in futuro, si spenderebbe molto meno.
0: Su questa vicenda però io un'ultima battuta, sentendo anche l'entità delle cifre, no? Dice c'erano 4.000 euro in una busta, qualcosa del genere, ma uno si vende l'anima per 4.000 euro, ecco, non lo so, forse sono
2: questi
0: io
2: questi sono
0: magari...
2: quelli che sono stati, cioè nel senso, questa è questa indagine, ma secondo me c'è quando uno spia e passa può anche passare poi ad altri paesi oltre che questo, cioè queste notizie hanno un prezzo, devi vedere i compratori quanto ti offrono.
0: Torniamo a parlare con Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto. Beh, insomma, i temi che vorremmo commentare con lui sono tanti, sia pure brevemente sentiremo un po' il suo pensiero. Cominciamo da un tema che è sulle prime pagine dei giornali quest'oggi: insulti online contro Segre, prime condanne per gli odiatori. 4 mesi a un settantenne, per un altro un anno di messa in prova alla Caritas. Un tuo commento, però sentiamo anche Claudio.
1: E poi 3 hanno patteggiato subito, hanno chiesto le scuse, capito?
0: Vediamo un po', questo potrebbe essere un precedente interessante, che ne pensi, Salvatore?
2: Sì, sono soddisfatto per queste sentenze, è positivo anche che abbiano chiesto scusa, da quello che sto capendo ora da voi, però è giusto che ci siano, perché basta con questo odiatore.
0: Beh, Quindi attenzione anche gli odiatori.
1: La battuta della Segre è stata bellissima. Ha detto: scusate, ma mi augurate la morte, ma io ormai sono a un passo. Cioè, io...

0: Sì, insomma, una battuta ironica.
1: No, ma mi viene in mente quel film Il Centenario che saltò dalla finestra. Non so se ve lo ricordate, di alcuni anni fa.
0: Vabbè.
1: Bellissimo, allora. Mi sembra un film svedese o qualcosa del genere, di quello che appunto era ultracentenario e che quindi entrava in una serie di cose in cui provavano ad ammazzarlo dei criminali e non ci riuscivano. E lui rischiava sempre la vita, perché tanto dice: quanto vuoi che mi rimanga da vivere?
0: Insomma, comunque è triste, questa cosa. Noi usiamo delle battute, però è veramente triste.
1: Bellissimo quel film.
0: Allora,
1: no, massimo rispetto per la Segre, certo, che la stimo enormemente, certo, e sono contento di queste condanne, che poi insomma c'è un tentativo di recupero evidente, ci sono state le scuse, è positivo anche questo. Bene, ovviamente.
0: Ecco, un altro tema, perché l'ho trovato la pagina accanto, è inevitabile in qualche maniera. Adinolfi e l'accusa di truffa, scommesse, sono innocente. Ma la cosa che mi ha colpito è una vittima che dice: in radio parlava di Dio, mi ha portato via i risparmi di una vita. Ecco, questo mi è venuto in mente perché anche noi ogni tanto in radio cerchiamo di parlare per quello che si può, per quello che comprendiamo del Signore, però...
1: Diciamo che nel momento in cui te mi offrissi dei risparmi dopo aver parlato di Dio, inizierei a dire: ma sei sicuro?
2: Più che altro il 150%, non te lo garantisce nemmeno Dio.
0: Tutto vero.
1: Cioè, nel senso, preferisco trattarla con ironia per, certo, non entrare nel merito della questione, che per me è di evidente tristezza.
0: Certo. È un altro
1: auguro
0: tema.
1: A lui di essere assolto, poi vedremo. Ma...
0: vedremo. Un altro tema che tratteremo anche questo molto brevemente: a Seano ci sono state delle situazioni molto complicate di manifestanti che insomma sono stati anche picchiati, prima dai datori di lavoro, da brutte storie, e insomma lì c'è un problema a Seano e Prato, ecco. Perché ci sono dei lavoratori sfruttatissimi, e a volte persino manifestare può diventare pericoloso. Ecco, proprio una battuta, Salvatore Calleri.
1: Allora, lì secondo me ci sono state delle dichiarazioni che non mi sono piaciute, attorno a quello che è accaduto. Io mi occupo di queste cose. Seano poi è comune di Carmignano, provincia di Prato, solo per precisione. E ci sono delle battute che non mi sono piaciute a un certo punto durante tutte le fasi concitate, e tutto il resto ovviamente, i diritti dei lavoratori vanno sempre sostenuti, eccetera. Però a un certo punto ho sentito dire: lo sgombero, che non è effetto alla procura, ma gli sgomberi sono questura con che si sente con la prefettura. A questo punto, con lo sgombero, la mafia ha vinto sullo Stato. No, non è così, perché il sequestro era un qualcosa che doveva avvenire, perché per capire che cosa c'era lì dentro puoi solo sequestrare la merce. Quindi la procura ha fatto benissimo.
0: Quindi
1: non si può dire che un sequestro è. Lo sgombero è un'altra cosa, e è sempre una cosa sgradevole, uno sgombero di un picchetto dei lavoratori. Nello stesso tempo ho anche sentito dire: ha vinto la legalità. La legalità vincerà in quei territori quando non ci sarà più caporalato, quando non ci sarà più uno solo sfruttato. Quindi ancora la legalità, purtroppo, magari fosse vero, in quei territori non ha assolutamente vinto.
0: Staremo a vedere, ecco, anche gli sviluppi. Senti, un ultimo argomento che è molto più, se vuoi, leggero, insomma. Nello Statuto della Toscana spunta il diritto alla felicità, la mossa di Gianni. Questo è il Corriere della Sera di oggi, pur di ottenere il riconoscimento.
1: C'è tutta una cultura sulla felicità, è una cosa molto bella.
0: Allora, lui cita,
1: io sono un sostenitore,
0: cita la Costituzione degli Stati Uniti. Fu per merito di un toscano, Filippo Mazzei, amico di Jefferson, questo lo dice Gianni, che fu introdotto nella Costituzione americana il diritto a ricercare la felicità. Ecco, e allora dice: beh, insomma,
1: ecco, a me piace questa cosa.
0: Piace?
1: Poi bisogna raggiungerla, però mi piace.
0: Il diritto al perseguimento della felicità, inteso, dice Eugenio Gianni, come principio di interesse generale, non certo individuale.
1: Ma poi
0: e le opposizioni dicono, le opposizioni dicono: più che un diritto, diciamo che è un augurio, ecco.
2: Nonino, secondo me, sai che avrebbe detto sì, ma però passa attraverso la giustizia.
0: Eh beh, certo, quando si parla di interesse generale,
1: certo, per essere felici tutti ci deve essere un senso superiore della giustizia. Ovviamente.
0: Ma
1: giustizia
0: ha senso.
1: Che è legalità coniugata alla giustizia sociale.
0: Ok.
1: Ma
0: Ma tutto ha senso questo, inserire questo formalmente?
1: Allora, secondo me ha senso sempre di più con l'avvento dell'intelligenza artificiale, in cui noi dovremo pensare, ripensare il welfare. E la sinistra deve iniziare a proporre delle cose diverse dalla solita minestra per ripensare il welfare. Poi allora, ovviamente se lo può fare anche la destra,
0: facci capire il nesso, scusa Salvatore, facci capire il nesso fra felicità e welfare, perché magari per te è chiarissimo, ma
1: allora se c'è uno welfare efficace, efficiente, siamo tutti più felici. Se ho una buona assistenza sanitaria, se l'intelligenza artificiale mi produce anche ricchezza a me invece che mi produrre povertà, siamo tutti felici.
0: Ecco, forse vale la pena ricordare che gli indici,
1: se l'intelligenza
0: più alti...
1: artificiale non leverà posti di lavoro o garantirà la sopravvivenza di chi leva posti di lavoro pagandoli, iniziando a mettere un reddito universale, siamo tutti più felici.
0: D'altra parte, gli indici di felicità più alti per quel che riguarda le statistiche mondiali sono sempre nei paesi scandinavi, dove il welfare esiste e funziona.
1: Ma se non sbaglio c'è un paese anche però nell'Asia. Quindi... se non ricordo male il Bhutan.
0: Sì. Uno di questi giorni non puoi andare in Bhutan, ci colleghiamo.
2: Certo, guarda, allora anche nei paesi poveri c'è una felicità
1: il viaggio
2: di
1: ragazzi, calcolo che ci vorrà un bel po' di soldi per andare in,
0: vabbè,
1: in Bhutan,
0: faremo una colletta. Allora dobbiamo concludere il nostro collegamento con Salvatore Calleri, che naturalmente ringraziamo, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto.
1: La colletta fatela anche per i cerchi da 20.
0: Ecco, questo invece per la
1: con
0: tua
1: una
0: macchina
1: sopra che macchina. Sia un Aston Martin, tipo mi accontento,
0: dai, faremo un appello
2: anche quella di 007, sì, se la possiamo ritrovare, la famosa Aston Martin.
0: A risentirci, a presto.

comprenderai chi sono senza aprire gli occhi. Ti scrivo perché in fondo mi hai cercato e lascia che ti dica quanto ti ho aspettato. Credi alle stelle e all'universo, non sapendo che ho creato io tutto questo. Credi nel destino, nel fato, e vorrei chiederti perché. Credi a tutto, ma non credi a me.

0: A Radio Logos. Sono le ore 16. Buon ascolto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Noi stiamo meditando all'Evangelo di Matteo, così abbiamo una conoscenza di questo Evangelo che parla di Gesù come re. Siamo al capitolo 20 e vogliamo leggere alcuni versetti. Allora, ripeto, Matteo capitolo 20, dal versetto 17 al 19. Leggiamo. Poi Gesù, stando per salire a Gerusalemme, trasse da parte i suoi 12 discepoli e cammin facendo disse loro: Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figliolo dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi sacerdoti e degli scribi, ed essi lo condanneranno a morte e lo metteranno nelle mani dei gentili per essere scarnito e flagellato e crocifisso, ma il terzo giorno risusciterà. Voglio leggere quello che sta scritto nell'Evangelo di Luca, perché c'è un piccolo particolare, è in Luca capitolo 18, versetto 31. Dice: Poi preso con sé i 12, disse loro: Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e saranno adempiute rispetto al figlio dell'uomo tutte le cose scritte dai profeti. Poiché gli sarà dato in mano dei gentili e sarà schernito e oltraggiato e gli sputeranno addosso e dopo averlo flagellato lo uccideranno, ma il terzo giorno risusciterà. Vediamo che questa era la terza volta che il Signore parlava sulla sua morte e sulla sua risurrezione. Gli altri passi che leggiamo, l'abbiamo letto in precedenza, ma dove si trovano, per dire che sono tre volte che già il Signore menziona e annunzia ai suoi discepoli la sua morte e la sua risurrezione. Nell'Evangelo di Matteo, capitolo 16, versetto 21, dice: Da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Poi al capitolo 17, di nuovo, lo ripete a versetto 22, or come essi percorrevano insieme alla Galilea, Gesù disse loro: Il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, e il terzo giorno risusciterà. Ed essi ne furono grandemente contristati. Ormai erano gli ultimi, possiamo dire, settimane da che poi lui avrebbe data la sua vita in sacrificio per noi. Quindi già li preparava i suoi discepoli per la sua dipartenza. E vediamo che a volte i discepoli non capirono che cosa lui voleva dire. Vediamo che erano contristati. In un certo punto, vediamo al capitolo 16, quando il Signore parlò che lui doveva andare a Gerusalemme per essere crocifisso, vi ricordate la reazione di Pietro? Signore, non ti avvenga mai questo! E il Signore Gesù lo riprese dicendo: Vattene da me, Satana, perché tu non hai il senso delle cose di Dio, ma degli uomini. Quindi vediamo che Pietro lo diceva con grande affetto, con sincerità, perché giustamente lui amava Gesù. E dire: io vado lì per essere ucciso, non era una bella notizia. Però vediamo che il Signore li preparava a questo. E vediamo che migliaia di persone salirono per la festa di Pasqua, che poi sarebbe stata l'ultima per il Signore Gesù, perché lui andava non per festeggiare, ma perché lui doveva essere l'agnello di Dio che avrebbe tolto il peccato del mondo. Saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà dato in mano dei peccatori. Quindi lui, quella festa, si dava come l'agnello pasquale. E Giovanni Battista ne parlò: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questo lo disse Giovanni Battista. E l'apostolo Pietro, nella sua prima epistola, cosa dice? Come Cristo l'agnello preordinato prima della fondazione del mondo. Quindi nel piano eterno di Dio
Già Cristo doveva un giorno, e l'Apostolo Paolo lo dice, ma quando giunse la pienezza dei tempi, Dio mandò il suo figliolo nato di donna, nato sotto la legge, per scattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi diventassimo figlioli di Dio. E perché siete figlioli di Dio, Dio ha mandato lo Spirito Santo nei vostri cuori che grida Abba Padre. Quindi Gesù era stato preordinato prima della fondazione del mondo. E i profeti ne avevano parlato. E vediamo più avanti i passi dove i profeti avevano parlato del Messia, del Cristo che doveva venire in questo mondo. Qual era il contenuto o i discorsi che tenevano i discepoli con Gesù mentre salivano a Gerusalemme? L'Evangelista Luca ce lo dice, capitolo 18, versetto 31, noi saliamo a Gerusalemme e saranno adempiute rispetto al figlio dell'uomo tutte le cose scritte dai profeti. Li preparava che tutte queste cose, quanto leggiamo nell'Evangelo di Luca, capitolo 24, quando il Signore apparve a quei due discepoli sulla via di Emmaus, dice, ma sei solo tu che non sai le cose che sono accadute negli ultimi giorni a Gerusalemme, di quel Cristo che alcuni l'hanno visto, risuscitato. E il Signore li rimproverò, dicendo, insensate tanti ancora a credere. Non sapevate voi che Cristo doveva soffrire, morire e risuscitare, come tutte le scritture lo dicono, e i salmi, e la legge di Mosè, e i profeti. Quindi stava scritto che Gesù doveva morire, affinché si adempissero le scritture. Ebbene, qui Gesù sale a Gerusalemme. E voglio dire una cosa, che conoscere Gesù, come tanti pensano, che Gesù non si rivela alle persone che cercano le visioni, che cercano i sogni, che cercano manifestazioni soprannaturali. No, la via è sbagliata. Per conoscere Gesù, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo studiare, investigare le scritture, perché sono essi quelli che parlano di Lui. Quindi nella scrittura noi conosciamo Gesù. Non è che si conosce attraverso le visioni. E tanti vanno dietro a queste cose. Noi abbiamo tutta la rivelazione di Dio, che è la parola di Dio, è la scrittura. Ma dobbiamo andare solo nella parola di Dio, perché è solo lì che Gesù si rivela. Nella scrittura vediamo che Gesù ha detto delle cose straordinarie. I detti del Signore sono preziose. I miracoli che Lui ha compiuto parlano della sua potenza, della sua grazia, del suo amore, della sua misericordia. Però se Gesù si sarebbe soffermato soltanto nel parlare bene di cui abbiamo i quattro Evangeli, o nel fare tanti miracoli che non si possono contare di quello che Lui ha fatto, vediamo che l'opera di Cristo sarebbe stata incompleta. Perché il perno, la base, l'opera centrale della sua missione consisteva in che cosa? Su queste tre parole: la sofferenza, la morte e la risurrezione. Se Gesù non avesse sofferto, non fosse morto, per noi non ci sarebbe nessuna speranza. Ma Gesù ha adempiuto queste cose che stavano scritte. Meraviglioso che ha fatto il Signore. E voglio dire, Gesù saliva a Gerusalemme. Che cos'era Gerusalemme a quei tempi? Gerusalemme era la capitale della nazione ebraica, la città dove il re, cominciando da Davide o Saul, avevano regnato per secoli. La città di Gerusalemme era la città del grande re. Gerusalemme dove Dio ha posto la sua dimora, simboleggiata da che cosa? Dal tempio che stava lì,
sul monte Moria, dove si dice che Abramo offrì il suo figlio Isacco. Ebbene, lì il Signore Gesù stava andando dove le autorità, quelle religiose e politiche, l'avrebbero condannato. Gesù andava lì, proprio a Gerusalemme. E vediamo questi passaggi. Primo, egli sarà dato nelle mani dei capi sacerdoti e degli scribi. Una domanda: da chi sarà dato nelle mani dei sacerdoti e degli scribi? Da chi? Da chi? Da Giuda Iscariota. Da Giuda Iscariota. E infatti voglio leggere i passi. Piano piano vediamo i passi che quello che Gesù disse si è adempiuto alla lettera. In Matteo capitolo 26 dice così: allora Gesù, versetto 36, allora Gesù venne con loro in un podere detto Getsemani e disse ai discepoli: sedete qui finché io sia andato là ed abbia orato. Versetto 45, poi venne ai discepoli e disse loro: dormite pure oramai e riposatevi, ecco l'ora è giunta e il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori, levatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino. E mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una gran turba con spade e bastoni da parte dei capi sacerdoti e dagli anziani del popolo. Or colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale dicendo: quello che bacerò è lui, pigliatelo. E in quell'istante, accostatosi a Gesù, gli disse: ti saluto, maestro. E gli dette un lungo bacio. Ma Gesù gli disse: amico, a far che sei tu qui? Allora accostatesi gli misero le mani addosso e lo presero. Giuda, fra virgolette, l'ha consegnato nelle mani dei capi sacerdoti e degli scribi. Chi erano gli scribi? Chi erano gli scribi? Gli scribi erano una casta di persone molto, ma molto istruite, delle persone che conoscevano le scritture, ecco, e insegnavano al popolo. Faccio un'altra domanda. Nella Bibbia si parla, nell'Antico Testamento, di un uomo che fu uno scriba, ma che era versato nella legge del Signore e che insegnò al popolo. Chi era? Esdra. Insegnava al popolo la parola di Dio, perché loro erano versati nello studio delle scritture, conoscevano bene la scrittura. Persone che in un modo minuzioso conoscevano i punti e le virgole di tutta la parola di Dio. Queste persone hanno condannato Gesù. E chi erano i sacerdoti? Erano quelli che servivano al Tempio, quelli che discendevano dalla casa di Aronne, del sommo sacerdote Aronne, i Leviti e poi la casta sacerdotale del sommo sacerdote Aronne. Queste persone che notte e giorno offrivano sacrifici a Dio nel Tempio, che servivano a Lui con i riti, con le cerimonie levitiche, che festeggiavano le feste ebraiche, sono stati loro a condannare Gesù. Sembra un paradosso. Quelle persone che stavano più vicine alle scritture, che servivano a Dio, ma il loro cuore era pieno di odio e pieno di, possiamo dire, di invidia verso il figliolo di Dio, di un odio mortale, che l'hanno, diciamo, condannato. Condannatelo. E poi si è aggiunto, chiaro, vediamo più avanti, il sommo sacerdote Caiafa e il suo suocero Anna hanno condannato con gli scribi farisei, e si aggiunsero anche i sadducei, e si aggiunsero anche i farisei, oltre gli scribi e i sacerdoti. E poi queste persone hanno trascinato il popolo
sulla piazza di Roma e suo suocero Anna hanno condannato quegli scribi farisei e si aggiunsero anche i sadducei e si aggiunsero anche i farisei oltre gli scribi e i sacerdoti. E poi

A chi l'hanno consegnato? L'hanno consegnato a Pilato, perché dice sarà dato nei mani dei pagani, nei mani dei romani. Perché l'hanno dato nelle mani di Pilato? Perché? Lo troviamo qui, in Giovanni capitolo 18, versetto 31, ci viene detto: Pilato quindi disse loro, pigliatelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. I giudei gli dissero, a noi non è lecito far morire alcuno. Cioè loro non potevano giudicare e non potevano neanche uccidere o lapidare qualcuno. E quindi sono andati dal governatore romano. E Pilato a chi l'ha consegnato? L'ha consegnato ai soldati romani. I soldati romani l'hanno schernito. Infatti in Matteo capitolo 27 vediamo qui le varie fasi della sofferenza di Cristo Gesù, del nostro Signore. Matteo 27:27 dice così: allora i soldati e il governatore, tratto Gesù nel pretorio, radunarono attorno a lui tutta la corte e, spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciato una corona di spine, gliela misero sul capo e una canna nella mano destra, e inginocchiatosi dinanzi a lui lo beffavano dicendo: salve re dei giudei, e sputatogli addosso presero la canna e gli percotevano il capo. E dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto e lo rivestirono delle sue vesti. L'hanno schernito, l'hanno beffato, gli hanno sputato, l'hanno preso a pugni. I soldati romani l'hanno flagellato. Giovanni capitolo 19, versetto 1, Giovanni capitolo 19, versetto 1 a 3 dice: allora dunque Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un manto di porpora e s'accostarono a lui e dicevano: salve re dei giudei, e gli davano degli schiaffi. Come l'hanno ridotto il Signore? Che cosa consisteva la flagellazione? Una frusta fatta di strisce di cuoio, e ogni striscia di cuoio era armata di pezzettini di ferro. Il condannato veniva steso per terra e gli davano tante colpe di frusta che gli laceravano la carne. Quindi vediamo come l'hanno ridotto il Signore. La flagellazione era proprio un supplizio terribile. Terribile quello che il Signore ha sofferto. E poi dice: l'hanno crocifisso. Pensate un po' in quale stato il Signore era dopo tutto questo tormento, questo martirio, queste cose che gli hanno fatto. Leggiamo in Matteo 27, versetto 33 in poi, e dice così: e venuti ad un luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, gli dettero a bere del vino mescolato con fiele. Ma Gesù, assaggiatolo, non volle berne. Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestimenti, tirando a sorte, e postosi a sedere, gli facevano quivi la guardia. L'hanno crocifisso. Sapete quante ore il Signore Gesù è stato sulla croce? Sapete quante ore il Signore Gesù è stato sulla croce? 6 ore. Dalle 9 di mattina fino alle 3 di pomeriggio. Gesù è stato per 6 ore proprio lì, inchiodato sul peso dei chiodi. Pensate che dolore, pensate che atrocità. Era una morte molto lenta. E da mezzogiorno fino alle 3 c'erano tenebre in tutto il paese. Il sole si è oscurato. Quindi quando leggiamo, mi fa pensare, il capitolo 27, mi fa pensare quanto entriamo in un tunnel, no? Mamma mia, è terribile quello che il Signore ha sofferto. Però è meraviglioso che Gesù

c'è un'altra parola: egli è risuscitato. Alleluia. Cioè, la morte non lo poteva trattenere né la tomba, né i soldati, né la pietra, ma lui è risuscitato. E lo voglio leggere questo versetto che dice, Matteo capitolo 28, dice così, versetto 1. Ora nella notte del sabato, quando già albeggiava il primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria vennero a visitare il sepolcro. Ed ecco, si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che n'ebbero le guardie, tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo prese a dire alle donne: voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, poiché è risuscitato come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva e andate presto a dire ai suoi discepoli: egli è risuscitato dai morti. Ed ecco, vi precede in Galilea, qui vi lo vedrete, ecco ve l'ho detto. Alleluia. Gesù è risuscitato dai morti. Meraviglioso. Se Gesù non fosse risuscitato, vana sarebbe la nostra fede, dice Paolo. Noi saremmo ancora nei nostri peccati. Per noi non ci sarebbe nessuna speranza. Sarebbe solo un'illusione credere che dopo la morte c'è il cielo. Ma Gesù è risuscitato. Voglio leggere brevemente chi sono stati quei profeti che in un modo molto forte e chiaro hanno parlato della morte, della sofferenza e della risurrezione di Cristo. Leggiamo prima da Davide. 1000 anni prima della nascita di Cristo, Davide, per mezzo dello Spirito Santo, profetizzò la sofferenza e la morte e la risurrezione di Cristo. Nel Salmo 22, versetto 7, dice: chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo dicendo: egli si rimette nell'Eterno, lo liberi dunque, lo salvi poiché lo gradisce. Poi più avanti dice: gran titori mi hanno circondato, potenti tori di Basan mi hanno attorniato, aprono la loro gola contro a me, come un leone rapace e ruggente, io sono come acqua che si sparge, e tutte le mie ossa si sconnettono. Il mio cuore è come la cera, si strugge in mezzo alle mie viscere. Il mio vigore si inaridisce come terra cotta, e la lingua mi si attacca al palato. Tu mi hai posto nella polvere della morte. Poiché cani mi hanno circondato, uno stuolo di malfattoni mi ha attorniato. Mi hanno forato le mani e i piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano e mi osservano, spartiscono fra loro i miei vestimenti e tirano a sorte la mia veste. Qui è Davide che parla nel Salmo 22. Nel Salmo 16, voglio leggere ancora un paio di versetti, parla della morte e della risurrezione di Cristo. Salmo 16, versetto 10. Poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo vegga la fossa. Tu mi mostrerai il sentiero della vita, vi sono gioia e sazietà nella tua presenza, vi sono diletti alla tua destra in eterno. E poi qualche versetto lo leggiamo in profeta Isaia, nel capitolo 53, dove lì si parla della sofferenza, della morte e della risurrezione di Cristo. Meraviglioso. 750 anni prima il profeta Isaia scrisse intorno al Messia. Dal versetto 3 leggiamo, capitolo 53, disprezzato e abbandonato degli uomini, uomo di dolore, familiare col patire, pari a colui dinanzi al quale ciascuno si nasconde la faccia, e l'ha spregiato e noi ne facemmo stima alcuna.
E non di meno erano le nostre malattie che gli portava e i nostri dolori quelli di cui si era caricato. E noi lo reputavamo colpito, battuto da Dio ed umiliato. Versetto 9. Gli avevano assegnata la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato col ricco, perché non aveva commesso violenze, né era stata frode nella sua bocca. Ma piacque all'Eterno di fiaccarlo con i patimenti dopo aver dato la sua vita in sacrificio per la colpa, egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni e l'opera dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. Per la sua conoscenza, il mio servo, il giusto, renderà giusti molti e si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Meraviglioso. Quello che il Signore ha fatto per noi. Gesù, qualcuno ha detto, e noi lo diciamo, ha sofferto nell'animo e nel corpo. Pensate un po', che dolore, e noi forse ci è successo, quando le persone più care, più vicine, quelle che magari dimostrano affetto, amore, sono quelle che poi ci fanno del male. E qui abbiamo delle persone che sono state per 3 anni con Gesù, eppure alla fine sono cadute un po'. Abbiamo menzionato Giuda Iscariota, che l'ha tradito. Colui che aveva vissuto per 3 anni con Gesù, aveva sperimentato, aveva ascoltato, aveva visto miracoli e alla fine l'ha venduto per 30 denari. Sapete quanti sono 30 denari? 30 denari è il prezzo per comprare uno schiavo. Come il Signore è stato umiliato. Uno per riscattare una persona darebbe anche milioni di euro. E quello se l'ha venduto per 30 denari. Che umiliazione il Signore ha subito. Vediamo il caso di Pietro. Signore, Signore, io sono pronto ad andare anche alla morte per te. E poi l'ha rinnegato. Che tristezza. Quando Gesù fu preso nel Getsemani, tutte se la sono date a gambe. Gesù è rimasto solo. Alla croce vi era solo un discepolo, Giovanni. Tutti gli altri non c'erano. I rappresentanti della legge di Dio, coloro che avrebbero dovuto essere da guide al popolo, sono stati quelli che hanno condannato il figlio di Dio. Dalle persone che sembrano religiose, brave, sono quelle che sono i più acerrimi nemici anche dei cristiani. E la storia ce ne parla, che l'inquisizione, le persecuzioni, le crociate sono state fatte a nome di Dio, ma queste cose hanno portato alla morte milioni e milioni di cristiani. E Gesù, abbiamo visto il dolore fisico. Quello che il Signore ha sofferto, io credo che nessuna persona avrebbe mai potuto portare, sopportare. Quando Gesù parla di risurrezione, parla di qualcosa di straordinario. Qualcuno ha detto così, più o meno: in questa vita c'è il dolore, nell'altra c'è la gioia. In questa vita c'è la croce, nell'altra la corona. In questa vita la sconfitta, nell'altra il trionfo. In questa vita la morte, nell'altra la vita eterna. Alleluia. Quindi Gesù si è sofferto, ma non è stato in vista della morte, è in vista della sua risurrezione, è in vista della sua glorificazione, perché Gesù adesso siede alla destra di Dio. E ogni potestà gli è stata data in cielo e sulla terra. E dice: ogni ginocchio si piegherà davanti a Gesù e ogni lingua confesserà che Lui è il Signore alla gloria di Dio Padre. E io credo che come Gesù ha sofferto, ci vuole dare anche un esempio a noi.
Su questa terra noi siamo soggetti a subire scherni, ingiurie, odio, persecuzione, martirio. Sono cose per il credente, possiamo dire, normali. Perché Gesù lo disse, come il mondo ha odiato me, così odierà anche a voi. Ma l'Apostolo Paolo dice, se abbiamo sofferto con Cristo, come dice, regneremo insieme con Lui. Allora, e dice ancora un'altra frase l'Apostolo Paolo, che la nostra momentanea leggera afflizione ci produce uno smisurato peso eterno di gloria. Alleluia. Quindi, se quello che il Signore ha sofferto per noi è stato così grande e il suo amore è stato così immenso, e tutto questo dobbiamo dire, Signore, Tu l'hai fatto per me. Non possiamo mai e poi mai dimenticare il prezzo che Lui ha pagato per noi. È impossibile. È impossibile. Che il Signore mi aiuti, ci aiuti, anche un po', se necessario, soffrire anche per Lui. Il Signore ce ne darà la ricompensa. Per Lui è degno di essere amato, adorato e servito. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lava i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Un saluto a tutti voi, amici ed amiche. Bentrovati a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Chi sono i VIP? Leggiamo dalla Bibbia, nella prima lettera che l'Apostolo Paolo scrisse alla Chiesa di Tessalonica, al capitolo 1, al verso 8. Dice: infatti da voi la parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nella Caia, ma anzi la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, di modo che non abbiamo bisogno di parlarne. Allora, cosa vuol dire VIP? Sapete, VIP è un acronimo che vuol dire Very Important Person, traducibile in italiano dalla lingua inglese come persona molto importante. E questa è una locuzione generalmente utilizzata per indicare quelle persone che diventano famose per appartenere magari al mondo dello spettacolo, dal cinema alla televisione, alla politica, all'economia, in quanto uomini d'affari o semplicemente perché molto ricchi. Non sorprende più di tanto, andando a vedere sulla vita privata di questi VIP, si trova di tutto e di più. Si scopre che sono gossipari per antonomasia e non sempre o mai sono da imitare. Il concetto della vita per queste pippi, li chiamo io, cioè povere persone, è un concetto fondato sulla popolarità derivata dalla loro presenza al cinema o alla TV, ai soldi. Poi, una volta venuto meno, questi propositi crollano miserabilmente. Ma veramente VIP si diventa per i motivi citati? Chi è veramente una persona importante? La parola di Dio dice che ci sono i VIP e dice anche chi sono i VIP. Sono coloro che vivono in pace, perché sono giustificati per la fede in Cristo Gesù, come dice l'Apostolo Paolo ai Romani nel capitolo 5 al verso 1. Poi sono coloro che vengono in pace, mettono come calzatura ai loro piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, come è scritto nella lettera agli Efesini al capitolo 6 al verso 15. E poi sono coloro che vanno in pace. E infatti le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, dice l'Apostolo Paolo, fatele e il Dio della pace sarà con voi. Lettera ai Filippesi al capitolo 4 al verso 9. Questi sono le famose importanti persone per la parola di Dio. Tutti si dichiarano cristiani, ma è evidente dal modo di condursi che questo aggettivo ha perso il suo significato originale. Cristo non ha insegnato il senso della vita basata sul denaro, oppure basata sul sesso, in tutte le sue trasformazioni moderne.
l'essere cristiani non incide più sulla qualità della vera vita, sui veri valori della vita. L'essere cristiani è diventato soltanto un modo per distinguersi da altre situazioni. Il problema c'è, che c'è un antagonista che attua una concorrenza spietata su tutti, ma in particolare sui cristiani e sulla vera Chiesa. E l'antagonista è questo mondo dominato dal nemico per eccellenza dei credenti, ancorché nemico di Dio. La parola di Dio deve essere, amici in ascolto, la base del vivere quotidiano di ogni cristiano credente. Non credere e non cedere alla concorrenza. E persegui l'obiettivo indicato dalla parola di Dio, caro amico o cara amica che stai ascoltando. Il mondo ci propina una vita fittizia attraverso questi cosiddetti VIP. Non date retta, guardiamo al Signore e guardiamo anche ai cristiani fedeli che ci sono oggi per vivere una vita da persone importanti. Il verso di oggi pone un esempio da seguire e da imitare: la vita di questi cristiani del primo secolo. L'Apostolo Paolo lo ricorda in modo da esaltare la loro identità personale come credenti, ma soprattutto per esaltare anche Dio stesso, il vero autore di una vita nuova, di una vita trasformata in Cristo Gesù. Solo l'Evangelo, amici, cambia la vita delle persone. Solo l'Evangelo trasforma dei peccatori perduti a persone salvate, amate e trasformate. Non possiamo e non dobbiamo muoverci, amici, oltre l'Evangelo. Al di là dell'Evangelo non c'è speranza, tantomeno trasformazione, e non ci sono VIP. Bene, amici, anche oggi siamo giunti al termine di questi 10 minuti e io mi rallegro sapendo che ci sono tanti che seguono questo programma e che ringrazio naturalmente. Allora, grazie per la vostra attenzione, a risentirci a domani e che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ed eccoci qua anche quest'oggi, nuova settimana, la 30ª settimana dell'anno. Continueremo col Vangelo secondo Luca, capitolo 6, versetto 1 al 19. Un sabato, mentre Gesù passava attraverso dei campi di grano, i suoi discepoli si misero a raccogliere le spighe e, fregandole con le mani, ne mangiavano i chicchi. Alcuni farisei protestarono: «Quello che fate è illegale. I tuoi discepoli stanno raccogliendo il grano ed è contro la legge ebraica lavorare di sabato». Gesù rispose: «Non ricordate le scritture? Avete mai letto che fece il re Davide quando egli e i suoi uomini ebbero fame? Davide entrò nella casa di Dio, prese i pani speciali offerti davanti al Signore e li mangiò, dividendoli con gli altri, anche se solo i sacerdoti possono mangiare quei pani». Un atto illegale, dunque, proprio come questo. Poi Gesù aggiunse: «Io, il Figlio dell'uomo, sono Signore anche del sabato». Un altro sabato, mentre Gesù era nella sinagoga ad insegnare, c'era lì presente un uomo che aveva la mano destra paralizzata. I dottori della legge e i farisei tenevano d'occhio Gesù per vedere se l'avrebbe guarito quel giorno stesso, anche se era sabato, perché non vedevano l'ora di poterlo accusare in qualche modo. Come conosceva bene i loro pensieri Gesù, eppure rivolgendosi all'uomo con la mano paralizzata disse: «Vieni, mettiti qui dove tutti ti possono vedere». L'uomo obbedì. Allora Gesù disse ai farisei e ai dottori della legge: «Vorrei farvi una domanda. Che cosa è permesso fare di sabato secondo la legge? Del bene o del male? Salvare una vita o distruggerla?» Così dicendo, li guardava uno per uno, poi disse all'uomo: «Stendi la tua mano». Egli obbedì e la sua mano fu guarita. A questo punto i nemici di Gesù erano fuori di sé dalla rabbia e cominciarono a complottare per ucciderlo. Qualche giorno dopo, Gesù salì sulla montagna a pregare e pregò tutta la notte. All'alba riunì i suoi seguaci e fra loro ne scelse 12, che nominò suoi aiutanti. Erano indicati anche con il nome di apostoli. Ecco i loro nomi: Simone, che Gesù chiamò anche Pietro, Andrea, fratello di Simone, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone, membro degli Zeloti, un partito politico sovverso, Giuda, figlio di Giacomo, e Giuda Iscariota, quello che più tardi lo avrebbe tradito. Scesi dal monte, Gesù e gli apostoli si fermarono in una zona pianeggiante e furono attorniati da molti discepoli, a loro volta circondati dalla folla. Gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e fin dalle coste di Tiro e Sidone erano venute per ascoltare Gesù e per farsi guarire. Gesù cacciava molti demoni, poiché da lui emanava una forza che guariva. Tutti cercavano di toccarlo e quando ci riuscivano guarivano da ogni forma di malattia. Abbiamo letto che Gesù e i suoi seguaci camminarono attraverso un campo di grano durante il sabato. Erano affamati, così raccolsero chicchi di grano e li mangiarono. E facendo ciò i farisei dissero che avevano violato il sabato. In un altro sabato un uomo con una mano paralizzata entrò nella sinagoga dove Gesù insegnava. I farisei sospettavano che Gesù potesse cercare di guarirlo e così fece. In entrambi i casi i farisei tenevano d'occhio Gesù nel tentativo di coglierlo in qualche errore. La parola ebraica sabato significa letteralmente riposo e fu usata da Dio per la prima volta quando gli israeliti erano in viaggio verso la terra promessa. Non avevano cibo e dipendevano da Dio per fornire loro qualcosa da mangiare. E Dio diede loro la manna quotidiana dal cielo, ma ogni sabato dovevano prendersi il giorno libero e riposare dalla raccolta del cibo. Lavorando per 6 giorni e prendendo il 7° libero. Gesù sapeva cosa fosse gradito a Dio mangiare. E Dio diede loro la manna quotidiana dal cielo, ma ogni sabato
dovevano prendersi il giorno libero e riposare dalla raccolta del cibo. Lavorando per 6 giorni e prendendo il settimo libero. Gesù sapeva

0: E Gesù dichiarò: il Figlio dell'uomo è Signore del sabato. Riflessione. Come Gesù sentiremo innumerevoli opinioni che ci diranno cosa è gradito a Dio e cosa non lo è. Come discerni tu quale voci siano corrette? Signore, sembra che il contrasto sia sempre più forte fra i dottori, fra virgolette, della legge, i farisei, gli scribi, e quelli che invece volevano solamente toccarti e venivano, affollavano non solo te ma anche gli altri discepoli. Ai nostri tempi sembra che questo zelo, questo desiderio di volere stare con te sia quasi un peso, un dovere. La mia preghiera per ognuno di noi è che la nostra relazione con te sia più vibrante, più viva, più eccitante, entusiasmante e decisamente non un peso. Te lo chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Carissimi, a domani.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Vivo, dei Pieno Vangelo. Un benvenuto al Disco Highlight da Elena Rubino. A farci compagnia in questi giorni nella nostra rubrica è il gruppo Pieno Vangelo della comunità di Modugno in provincia di Bari, il cui album Vivo è uscito nel 2017. Chi è vivo? La risposta è nel titolo della prima traccia dell'album. Gesù è vivo. È in questa vittoria che crediamo. La vittoria di Gesù alla croce sul peccato. Del suo amore noi ci vestiamo. Che questo canto ci conduca alla lode genuina che fa gioire anche il nostro Dio tre volte santo. Buon ascolto. Gesù è vivo. I Pieno Vangelo.
1: Disco Highlight.

0: vivo. Disco Highlight, in questi giorni.
1: Vivo, dei Pieno Vangelo.
2: A Radio Logos, sono le ore 17 e 23 minuti.
3: Siamo in compagnia del sociologo Marco Bontempi. Buongiorno Marco, ben trovato, grazie per essere in nostra compagnia. Buongiorno.
4: Grazie, buongiorno a tutti voi e gli ascoltatori.
5: Un sociologo molto impegnato sui temi della pace.
3: Questo è importante perché...
5: A me piace questa cosa.
3: Allora, ne parleremo nella seconda parte della nostra conversazione, perché si è conclusa la giornata di ieri il festival Reimagine Peace, che insomma ha presentato tante testimonianze belle per una pace possibile anche in un territorio che uno potrebbe definire impossibile per la pace come Medio Oriente, ma ne parliamo fra poco. Intanto, tutti quanti stiamo verificando un'ondata di caldo e se ne parla anche sui giornali. Caldo, via alla terza ondata, una settimana a 40 gradi, record previsto in Sardegna, e tra l'altro ci ascoltano anche laggiù, quindi insomma coraggio agli amici di Nuoro in particolare. Poi si legge sul Corriere della Sera: nella pianura padana si raggiungeranno i 38-39 gradi, punte di 40 gradi in Sicilia e in Sardegna, e poi sono le città da bollino rosso. Si parla anche di rifugi climatici, dell'alimentazione, come difendersi. Ecco, ma una cosa che mi ha colpito è un articolo tratto da Vatican News di credo una settimana fa. E si legge: le organizzazioni cristiane chiedono all'Europa una svolta energetica giusta. In occasione del semestre di presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione Europea, oltre 170 organismi religiosi, in rappresentanza di 33 milioni di cittadini europei, lanciano un appello formale chiedendo l'eliminazione graduale dei fossili, una tassa permanente sugli extraprofitti delle compagnie petrolifere e il finanziamento strutturale della transizione nel bilancio dell'Unione Europea. Sono temi questi non nuovi, e che hanno perso un po' di smalto rispetto a qualche anno fa. Ma insomma, in questo articolo l'appello viene corredato da numeri allarmanti. Secondo le organizzazioni, infatti, le 6 maggiori compagnie petrolifere e del gas europee avrebbero registrato insieme profitti per 22 miliardi di dollari nel solo primo trimestre del 2026. Il dato trimestrale più alto dal 2022. Uno studio di Global Witness stima inoltre che le emissioni derivanti dalla produzione delle compagnie petrolifere Unione Europea, dall'accordo di Parigi fino ad oggi, produrranno circa 1.500 miliardi di dollari di danni climatici a livello globale. Il problema quindi è che tutto questo è frutto anche di un progetto di arricchimento di una certa classe di persone, mettiamola così. Un aspetto che uno potrebbe definire criminale. Io vorrei capire cosa ne pensa un sociologo, Marco Bontempi.
4: Sì, sono d'accordo con questa valutazione, anche con l'ultima parola che ha detto come definizione, perché in effetti il negazionismo climatico, così questo comportamento che corrisponde in maniera piuttosto simmetrica ai negazionisti della Shoah, cioè negare qualcosa che è reale per interessi ideologici e ricavarne un guadagno immediato, ha una storia abbastanza recente, nasce all'inizio di una ventina di anni fa, fondamentalmente alla fine degli anni 90 al massimo, ed è proprio una organizzazione volontaria da parte delle multinazionali del petrolio e delle lobby che hanno un interesse alla prosecuzione di questo tipo di commercio e di profitti. E ora noi abbiamo al potere questa gente, cioè essere alleati di Trump significa sostenere il negazionismo climatico, a parte che negli attuali governi ci sono anche negazionisti della Shoah, ma il punto è in questo caso che noi siamo gli alleati di queste persone. Trump lo ha detto chiaramente, Trump ha stracciato gli accordi in cui gli Stati Uniti si prendevano impegni, cioè non è più una questione che è oggetto di valutazione, discussione, riflessione o quant'altro. Siamo veramente in una forma di potere autoritario di questo tipo di interessi, e è chiarissimo che appunto il bisogno, no? Anche il governo italiano, che ha immediatamente non ha potenziato in seguito alla crisi di Hormuz, a questa guerra assurda, e potremmo dire anche, credo si possa perfino definire imbecille, ma non ha fatto politiche a favore di una crescita, di un incremento, di un impegno sulle energie alternative al petrolio. Ha invece abbassato il costo della benzina, cioè ha fatto un tipo di ragionamento che è quello di continuiamo a consumare petrolio, continuiamo a essere dipendenti da queste cose, perché sono venute fuori critiche, inadeguatezze assurde, inventate.
3: Allora, Lorna Gold, che è la direttrice esecutiva del movimento Laudato Si, che ha collegato questi dati, e cioè i danni di 1.500 miliardi di dollari, danni climatici a livello globale, e le ondate di calore che stanno già colpendo l'Europa, sottolineando che il problema è destinato ad aggravarsi in assenza di interventi, pur ricordando che le soluzioni esistono se la politica sceglie la via del coraggio e del bene comune. Ecco, mi pare importante che siano dei cristiani a sollecitare l'Unione Europea a veramente prendere atto che qualcosa bisogna fare, ma di significativo. Ecco, da questo punto di vista, come credente, come cristiano, tu pensi che insomma stiamo facendo tutto quello che è possibile, oppure insomma anche noi siamo un po' addormentati perché facciamo parte del sistema anche noi? Ecco,
4: no, le chiese cristiane stanno arrivando ora in una maniera direi tendenzialmente unitaria. Va riconosciuto in Europa almeno alle chiese protestanti un'attenzione di sentinelle e di aver cominciato prima, anche a livello delle federazioni intereuropee, a tematizzare come una questione importante per la comprensione cristiana della vita e della nostra realtà, dei nostri segni dei tempi. Però ormai abbiamo anche un'adesione non di temporanea o di facciata, ma assolutamente convinta, con Papa Francesco e anche con l'attuale pontefice, da parte della Chiesa Cattolica, e nelle forme che la caratterizzano il Patriarcato di Costantinopoli, quindi la Chiesa greca ortodossa, il Patriarca Bartolomeo ha fatto molto su questo, in una chiave diversa, perché non possiamo chiedere agli ortodossi di essere cattolici o di essere protestanti, ma lo ha fatto molto. No, allora, da questo punto di vista siamo a una fase in cui stiamo convergendo seriamente su questo, e si apre anche uno spazio ottimo come quello della notizia che hai dato, di un impegno comune che fa anche una richiesta esplicita di un certo tipo.
3: Vedremo anche politiche. Che risposta arriva dai decisori politici.
4: Niente, però dovremmo anche noi come cristiani, anche a livello locale, elaborarle queste questioni e anche avviare, perché qui c'è dentro, dal punto di vista cristiano, la questione dello stile di vita, che è una minaccia se la diciamo nella sfera pubblica del dibattito politico. Non si può toccare la quantità di consumi, non si può toccare niente, perché i ricchi devono continuare a essere ricchi e i poveri peggio per loro. Ma in realtà il vero problema dei cambiamenti ambientali è lo stile di vita, e questo, come cristiani, deve essere un punto su cui dobbiamo lavorare insieme.

0: quella che state ascoltando è Noah, registrata nel corso di un incontro alla Badia Fiorentina, un bellissimo incontro di musica ma anche di testimonianze. Faccio riferimento al festival Reimagine Peace, che ha coinvolto tanti ambienti cristiani e non cristiani a Firenze. L'idea è che, insomma, bisogna credere nella pace e non è semplicemente qualcosa che riguarda la politica e le istituzioni, ma riguarda ciascuno di noi. Marco Bontempi, anche tu hai partecipato ad alcuni di questi eventi che si sono succeduti dal 10 al 12 luglio a Firenze. Che impressione hai avuto?
1: Ma è molto positiva, perché in un contesto dove ci sono molte logiche che fanno pensare che non dobbiamo sperare, non c'è una via d'uscita, la via d'uscita è soltanto regalarsi le pistole, che è un segnale molto chiaro di quell'altro modo che dobbiamo affrontare.
0: La conclusione del vertice di Ankara, il vertice della NATO, certo.
1: Sì, dove c'è stato questo giochino di... che è pessimo segnale, perché vuol dire proprio solo la violenza ci salva. Ecco, Reimagine Peace è stato, mi piace dire, che il primo andrà in altri paesi europei, ma Firenze è il primo posto in Europa nel quale questa cosa è stata realizzata, ed è un segno anche di una, come dire, di presenza, di relazioni tra persone di fedi diverse, anche tra ebrei, musulmani e altre religioni, che fa sperare sul serio, cioè non perché c'è un'ideologia, ma perché ci sono delle persone.
0: Allora, Marco, ti interrompo un attimo perché ascoltiamo una brevissima dichiarazione di Noah, che ho potuto intervistare alla fine dell'incontro di sabato mattina alla Badia Fiorentina. Ascoltiamolo insieme.
2: What's the message for today?
3: Today,
2: yes.
3: Scegliete la pace, un altro lato, non la violenza, la paura, la polarizzazione. Scegliete la pace, lavorare per la pace.
0: Una è strada possibile, nonostante...
3: una strada difficile, ma senza pace abbiamo la guerra. E la guerrissimi sono ambiziosi. Noi la pacifisti deve essere anche noi ambiziosi.
0: Grazie. Anche noi dobbiamo essere ambiziosi, questo era quello che ci ha detto Noah. Va anche ricordato che Noah ha assistito praticamente personalmente all'assassino di Rabin, vero Claudio?
4: Sì, lei rimase scioccata da questa cosa, proprio gli è rimasta nel cuore. Lì come artista ha deciso che doveva diventare anche un attivista, e da quel momento, in cui sembrava che la pace fosse la strada giusta da seguire, invece con quella morte, con quell'attentato, purtroppo l'escalation è arrivata fino a noi.
0: Allora, noi domani ascolteremo la testimonianza di una delle mamme, una mamma israeliana a cui è stato ucciso il figlio da un cecchino palestinese, che fa parte del Parents Circle Families Forum. Naturalmente sono anche tante le mamme palestinesi, e ne abbiamo ascoltata una che invece parlano della morte del proprio figlio ad opera dell'esercito israeliano, di qualche altra situazione, insomma, comunque che relativa al conflitto. Ecco, in mezzo al dolore si può trovare ancora il modo per parlarsi e per cercare insieme la pace.
1: Questo è la questione del perdono, e qui siamo veramente al cuore delle tre fedi abramitiche. Il perdono, il cristianesimo spinge fino a perdonare per i propri nemici, a pregare per coloro che ci perseguitano, dice Gesù. Le altre due fedi non arrivano a questo punto, ma contengono tutti gli elementi del perdono nei confronti di chi ci fa del male. E questo è qualcosa che noi abbiamo il dovere, dico, ha ragione, no, a dire dobbiamo essere ambiziosi. Direi dovremmo essere ambiziosi nella nostra testimonianza di fede, cioè non di essere i migliori, che è tempo perso, ma di essere quelli che, anche di fronte alla disperazione degli altri, all'idea che non vedono una via d'uscita se non ancora violenza, noi sappiamo che invece è possibile per ciascuna persona praticare relazioni di perdono, anche cominciando con i vicini di casa, diciamo, con quelli, con i familiari con cui si hanno tensioni a volte anche molto serie. Cioè, ma cosa c'entra questo con Israele? Invece no. La logica del perdono ha una capacità particolare, è capace di estendersi oltre la nostra consapevolezza. Se noi perdoniamo, poi qualcun altro che non c'entra con la persona perdonata potrà avere dei benefici da noi che noi non sappiamo. È la vita dello spirito che è fatta così. Possiamo attingere al bene che le persone fanno gli uni agli altri, anche se noi siamo quelli che non siamo i beneficiari di quel bene. E questo il perdono fa. E allora ha ragione, no? Ha ragione a portare queste madri. Pensiamo soltanto al fatto che queste donne fanno questi viaggi, perché che cosa sperano? Sperano che noi capiamo che loro hanno fatto un passaggio attraverso quella porta strettissima, possiamo dire quella croce, che è stata l'esperienza di perdere il figlio in quel modo, e questa cosa qua diventa una forma per cui loro sentono il bisogno di far capire agli altri che è possibile, che noi non abbiamo soltanto da stare nella nostra tana e guardare il mondo con rancore e sperare soltanto che non ci passi davanti qualcuno, se no gli spariamo perché ci dobbiamo difendere, non si sa da cosa. Ma è possibile avere relazioni aperte, vive. In fondo Dio, il Dio di Abramo e di tutti noi, ci vuole vivi, non ci vuole integri o chissà con quale perfezione, ci vuole vivi.
0: Marco, ci fermiamo qui perché poi domani noi riprenderemo questi temi con il pastore Saverio Scuccimarri, che ha partecipato anche lui a questa manifestazione del Festival Reimagine Peace. Ma ci lasciamo con un pensiero di Claudio Coppini.
4: No, che non è mio,
0: non è tuo.
4: No,
0: ma
4: no.
0: Citi?
4: Nessun bambino dovrebbe nascere con l'ombra della guerra negli occhi. La pace è il primo diritto di ogni madre e di ogni figlio.
0: Okay. Anonimo, va bene. Allora, grazie a Marco Bontempi per essere stato in nostra compagnia, e su questo tema, come abbiamo detto, ci ritorneremo domani con il pastore Saverio Scuccimarri e con anche un'intervista alla sindaca di Firenze.
5: Eccoci qui puntuali, cari amici, buongiorno a tutti voi seguaci di RWS Accendi la Speranza, sì, meglio dire follower, via. Qui a Parole al Vento cominciamo oggi questa nostra riflessione sui mosaici, la mitologia, sul passato che riemerge. 800 098 650 il numero verde, oppure 348 222 72 94 il numero per i messaggi. Di nuovo buongiorno, e proviamo ad aprire la nostra pagina di oggi con una notizia ordinaria, almeno per chi vive nelle nostre latitudini, che arriva direttamente dai fondali marini del Mediterraneo, a metà strada tra le coste egiziane e il Golfo di Napoli. Non parleremo di emigrazione oggi, ma di archeologia, perché i tecnici hanno appena riportato alla luce una serie di reperti incredibili rimasti sommersi, pavimenti a mosaico intatti che raffigurano scene dell'Iliade e dell'Odissea, pezzi che sono rimasti protetti dal fango e dall'acqua per oltre 2000 anni, pensateci. Mentre noi camminiamo frettolosi sulle nostre strade di asfalto, discutendo magari di scadenze, intelligenza artificiale, dei mondiali, di Sinner che ha vinto Wimbledon, a pochi metri sotto il livello del mare, il mito di Ulisse e Ettore continua a esistere in un silenzio perfetto, meglio, continuava a esistere perché è stato fatto venire alla luce. Questa scoperta non è semplicemente ritrovamento di un vecchio pezzo di pietra, ve ne rendete conto, è una sorta di porta sul tempo. Ci dice che la nostra civiltà poggia letteralmente sulle fondamenta di un racconto, o di diversi racconti. Quei mosaici non decoravano infatti edifici pubblici qualunque, ma pare le antiche ville di personaggi ricchissimi che volevano circondarsi di storie immortali. Perché il mito omerico era così pervasivo all'epoca da finire perfino sui pavimenti delle zone di villeggiatura più esclusive dell'antichità, coste egiziane o napoletane, campane? Beh, nei prossimi minuti proveremo ad andare a bordo, a salire a bordo delle navi di questi ricercatori per capire cosa si prova a guardare negli occhi un eroe di marmo che riemerge dall'oscurità del mare e soprattutto cosa quel mosaico ha ancora da dire alla nostra modernità distratta. Restate all'ascolto. Bentornati amici cari, nella nostra introduzione abbiamo lanciato la notizia del ritrovamento clamoroso di mosaici omerici sott'acqua tra l'Egitto e i campi Flegrei. Ma cerchiamo di capire il contesto. Dove si trovavano originariamente queste opere? Non erano certo nei musei, erano nel pavimento delle case da sogno dei super ricchi dell'epoca romana ed ellenistica. Immaginate queste località come le Las Vegas o le Miami Beach del mondo antico, luoghi dove l'aristocrazia si ritirava per fuggire dalla politica caotica delle capitali e per dedicarsi a quello che i latini chiamavano ozium, con la T, ozium. Il tempo libero intellettuale, senza l'ozio, che non era il padre dei vizi, ma era il momento della riflessione. E come ostentavano questi il loro status da miliardari? Come lo facevano ad ostentare? Beh, non avevano le macchine sportive, forse delle bighe, ma provavano a ostentare il loro potere con la cultura. Sì, perché pavimentare una stanza con la scena di Achille che piange sul corpo di Patroclo era il massimo segno di raffinatezza. Significava dire agli ospiti: io conosco i classici, io appartengo alla stirpe di chi tramanda la bellezza. Il bradisismo, no? Nei campi Flegrei, i mutamenti climatici hanno poi inghiottito queste stanze, trasformando i salotti dell'alta società in fondali, popolati da pesci e alghe. La terza pagina di oggi, ecco, sul nostro Parole al Vento, credo ci costringa a riflettere su un fatto chiaro. Il lusso passa, il potere anche svanisce nell'ombra. I palazzi crollano o affondano, eppure ecco la poesia di Omero, che ha ispirato quegli artigiani, è rimasta identica. Il guscio di pietra è finito sott'acqua, ma il codice culturale è sorprendentemente sopravvissuto. Tra qualche secondo, dopo aver ascoltato Four King Country, Rebecca St. James, You Make Everything Beautiful, beh, tra poco vedremo come questo codice colleghi quei mosaici sommersi direttamente al nostro cinema moderno. Sì, sì. Mosaici e mitologia, il passato che riemerge. Allora, la notizia è questa. Arriva direttamente dai fondali marini a metà strada tra le coste egiziane e il Golfo di Napoli. Infatti sono stati trovati dei pezzi sommersi di pavimento a mosaico che raffiguravano scene dell'Iliade e dell'Odissea. Beh, questa è la notizia. E, abbiamo visto già il valore storico e quello anche pop, se vogliamo, dei mosaici omerici ritrovati nei fondali. Ora proviamo a fare un salto dietro le quinte, come hanno fatto gli scienziati, a trovare queste cose, a far sì che si realizzasse questo miracolo. Beh, l'archeologia subacquea moderna sembra addirittura un film di fantascienza. Perché non si tratta più solo di subacquei con la spazzolina che rimuovono la sabbia, no? Per andare a cercare questi reperti. Oggi si usano scanner laser tridimensionali capaci di mappare al millimetro la pietra che si trova sott'acqua. Droni marini che fotografano i reperti da ogni angolazione e algoritmi di intelligenza artificiale che ricostruiscono le tessere mancanti prevedendo il disegno originale. La sfida più grande è chimica, però. Perché quando un manufatto resta sommerso per secoli, si crea un equilibrio perfetto tra questo reperto e l'ambiente marino, come è logico. Se lo si tira fuori bruscamente, l'ossigeno e l'evaporazione dell'acqua salata possono far addirittura polverizzare la pietra in pochi giorni. Il restauro moderno è quindi un lavoro di estrema pazienza, perché i mosaici vengono consolidati direttamente sul fondo del mare, protetti con resine speciali e poi sollevati con la precisione, posso dire, di un intervento chirurgico. Questo ci dimostra che la tecnologia più avanzata dei nostri anni non serve solo a progettare il futuro, ma è lo strumento fondamentale per impedire che il nostro passato si dissolva nel nulla. Beh, nella prossima riflessione proveremo a notare il paradosso economico di queste scoperte. Sì, ma quanto ci costa fare questa archeologia con questi droni marini che trovano le pietre, le scandagliano e poi consolidano il reperto per evitare che questo possa essere polverizzato? Ricordo che stiamo parlando di reperti che sono stati trovati nel mare, appunto, che raffigurano, probabilmente erano destinati a delle ville latine. 2000 anni hanno questi reperti, con raffigurazioni dell'Iliade e dell'Odissea. Sì, ma quanto ci costa? Ritorniamo lì. C'è una domanda che insomma circola, oltre a quanto ci costa, a cosa ci serve alla fine, no? Avere questi reperti? Beh, in un mondo dominato da crisi economiche e inflazione, infatti, ecco, investire fondi pubblici per recuperare pietre dal fondo del mare può sembrare sicuramente un lusso superfluo. Però, ecco, forse la nostra trasmissione prova a recuperare un significato altro, no? Cambiare questa prospettiva esclusivamente economica, perché questa scoperta recentemente avvenuta ci mostra il valore immenso di ciò che apparentemente non serve a nulla. Beh, un mosaico antico infatti non produce energia, non cura malattie, non genera profitti finanziari, eppure definisce chi siamo. È un generatore di identità, posso dirlo? Senza queste scoperte saremmo un popolo senza memoria, e un popolo senza memoria è una massa assolutamente manipolabile. Inoltre, ecco, credo ci sia anche un ritorno economico immenso, se vogliamo, legato al turismo culturale e alla ricerca scientifica che queste scoperte attivano a livello internazionale. Ma l'aspetto forse più poetico che altro è che queste pietre sommerse rimettono in discussione il concetto stesso di proprietà. Di chi è infatti un mosaico romano trovato nelle acque internazionali o sott'acqua? Di chi è? È dell'umanità intera? Beh, la risposta a questo dilemma ci proietta direttamente verso l'ultimo capitolo del nostro viaggio di oggi, dove proveremo a riflettere sul nostro rapporto con il tempo. Sì. Ed eccoci, amici, questo nostro ultimo appuntamento di oggi su questa tematica, perché abbiamo fatto un viaggio bellissimo a mio modo di vedere, anche molto fresco, perché siamo andati sott'acqua partendo da una notizia di cronaca archeologica: la riscoperta dei mosaici sommersi ispirati a Omero. Abbiamo visto la storia, lo storytelling, che è sempre uguale sia nel cinema che nei mosaici. Gli esseri umani si raccontano le storie così. La tecnologia abbiamo visto anche per poter recuperare, e l'etica dietro questo ritrovamento, perché potrebbe sembrare che buttiamo via i soldi, no? Perché è molto costoso anche questo lavoro di archeologia, però sapere da dove veniamo e chi siamo ci aiuta anche a vivere con un minimo di decenza. In chiusura vorrei però lasciarvi con una provocazione. Pensate alla resistenza straordinaria di queste tessere di pietra. Hanno superato terremoti, l'innalzamento dei mari, guerre mondiali e il passaggio di imperi. Ecco, sono rimaste intatte sotto tonnellate di acqua salata, aspettando che fossimo abbastanza intelligenti da andare a cercarle. E ora proviamo a guardare la nostra civiltà digitale. Oggi affidiamo tutta la nostra memoria collettiva a server immateriali, un cortocircuito e non c'è più nulla. Ai cloud, a supporti magnetici che se salta la corrente o se un impulso elettromagnetico li colpisce rischiano di svanire in un millesimo di secondo. Beh, le nostre foto, i nostri libri, i nostri contatti e i nostri contratti anche, le canzoni preferite, se la nostra civiltà dovesse finire sott'acqua domani, cosa rimarrebbe di noi tra 2000 anni? Probabilmente nulla. Nessun mosaico, nessuna pietra scolpita. Beh, questa scoperta archeologica, credo, non sia solo una celebrazione del passato, ma un monito severo per il nostro futuro, forse i veri barbari, capaci di dimenticare tutto nel giro di una generazione, rischiamo di essere proprio noi che ci vantiamo della nostra cultura e genialità. Comunque, ecco, ricordiamoci questa lezione, non leziosa, ma una lezione che ci deriva da questa scoperta.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 24 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Oggi è il 20 di luglio e ritorna come ogni giorno questo nostro spazio radiofonico dove a tutti voi do il benvenuto.

0: Accadde oggi.
1: Il 20 luglio 1865, era il 20 luglio 1810 quando la Colombia dichiarava la propria indipendenza dalla Spagna. Nel 1881 invece, quel giorno, il capo indiano dei Sioux, Toro Seduto, fuggiasco dopo la battaglia di Little Big Horn, si arrende all'esercito federale americano. 1937, muore a Roma il padre della radio, Guglielmo Marconi. 1940, Billboard Magazine pubblica per la prima volta la classifica dei dischi più venduti. L'elenco riguarda i primi 10 dischi a 45 giri. 1944, un gruppo di ufficiali tedeschi attenta alla vita del leader nazista Adolf Hitler. Una bomba esplosa nel quartier generale del dittatore lo ferisce soltanto. 1969, un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità. Con queste parole l'astronauta Neil Armstrong posa il primo piede di un essere umano sulla Luna. 1973. Continua a Napoli la protesta dei panificatori. Mezzo milione di napoletani è ancora senza pane. Nei quartieri popolari sorgono barricate di protesta e vengono incendiati luoghi pubblici. 1976, la sonda spaziale Viking 1 atterra su Marte e inizia a trasmettere le immagini del pianeta. 1978, il Tribunale Nazionale Boliviano annulla le elezioni del 9 di luglio a causa di brogli. 1989, il presidente americano Bush annuncia un programma spaziale a largo raggio. 1994, in Corea del Nord, Kim Jong II, figlio del defunto presidente, viene proclamato gran leader del paese. E per chiudere, 20 luglio 1995, il politico Giulio Andreotti viene rinviato a giudizio quale mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: In questa puntata parliamo della nascita dei manicomi. In piena rivoluzione francese cadeva un altro antico pregiudizio. Da tempi immemorabili, chi aveva qualsiasi tipo di alterazione delle facoltà psichiche o mentali era considerato posseduto dal demonio. Ancora nel Medioevo, chi aveva un comportamento bizzarro, scriteriato, stravagante, finiva diritto sul rogo oppure veniva seppellito in una specie di ghetto che in sostanza era un luogo di incubo peggiore della medesima pazzia. Nel 1791 un medico francese, Philippe Finel, era convinto che si trattasse invece di una malattia come tante altre e pubblicò così le sue opinioni sull'alienazione mentale. A interessarsi a questi studi furono i rivoluzionari francesi, che, decisi a rompere con le convenzioni del passato, incaricarono proprio Finel a effettuare studi sistematici. Creando strutture idonee, cioè i manicomi, Finel fu il primo a tenere l'anamnesi, cioè l'indagine conoscitiva sui precedenti fisiologici e patologici individuali e familiari di un paziente. Purtroppo, con l'avvenuta restaurazione e il ritorno alle catene dei medievali pregiudizi, né Finel né quei medici che si erano nel frattempo specializzati in disordini mentali riuscirono a portare avanti il loro progetto. Comunque, il loro punto di vista e la loro opera gettarono le basi della psichiatria, non solo nell'ambito del soggetto individuale, ma compiendo studi sulle relazioni fra salute mentale e contesto sociale. In seguito si svilupperà anche la psichiatria alternativa, che persegue il reinserimento del malato di mente nella società.

0: Gospel Jukebox.
1: In questa puntata ospitiamo i Continentals italiani in Loderò, il mio signore.

0: piccolo dizionario biblico,
1: dove ci occupiamo per qualche istante del censimento, così come viene citato per l'appunto nella Bibbia. Consisteva nel contare e registrare le persone viventi in un determinato territorio. La Bibbia parla di vari censimenti in diversi periodi della storia di cui si occupa.

0: nomi.
1: In questo numero del nostro almanacco parliamo del nome Gabriele, che deriva dal nome ebraico Gabriel, di etimologia poco chiara. Alcuni lo intendono composto da Gabar, essere forte, da El, abbreviazione di Elohim, Dio, con il significato di Dio e la forza. Altri lo fanno derivare da Geber, uomo, unito a El, con il significato di uomo di Dio. Così si chiamava l'arcangelo che informò Zaccaria della nascita di Giovanni Battista e, come recita il Vangelo, che annunciò a Maria la nascita di Gesù. L'arcangelo Gabriele nella Bibbia è uno dei sette spiriti maggiori del cielo. Per gli ebrei è il principe del fuoco. Per i musulmani, lo spirito che ispirò Maometto nella stesura del Corano. La diffusione del nome si deve in Italia anche al poeta Gabriele D'Annunzio, il cui cognome calza perfettamente con il nome, peraltro.
2: Avete ascoltato? A come almanacco.
1: Mentre un altro numero volge al termine, io vi rinnovo l'appuntamento per domani e vi ringrazio di essere rimasti qui con noi anche oggi. Ciao!
3: A Radio Logos sono le ore 18 e 37 minuti.
4: Una parola per oggi.
5: Oggi leggiamo dal Vangelo di Matteo, capitolo 3, versetto 17. Questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto. La riflessione è a cura di Valerio Bernardi. Immaginate la scena, una voce che afferma di essere contenta del figlio. Non è una cosa che accade spesso. Il testo invece ci ricorda che Dio ha riposto la propria speranza nel figlio che è stato disposto a venire sulla terra. Questo figlio fu ubbidiente alla volontà del padre e il padre per questo ne fu compiaciuto. Potremmo dire che la famiglia divina è una famiglia in armonia che vive con ordine e dove regna la pace. Quando oggi pensiamo alle nostre famiglie, forse non troviamo questa armonia. In Dio invece vige la perfezione e anche nei momenti difficili non ci sono contrasti. Dobbiamo perciò cercare di essere come Dio anche nella nostra vita quotidiana, cioè compiacerci dei nostri figli quando ubbidiscono e restano in sintonia con il progetto divino. Questo è un messaggio valido per la società in generale. Dio si è compiaciuto per il proprio figlio in ragione dell'ubbidienza che lo ha condotto a realizzare il piano della salvezza. Anche tu puoi sperimentare lo stesso compiacimento avvicinandoti a Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina, come diamante che andiamo a scavare nella parola di Dio, ciò che è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 3 versetto 36, che abbiamo già letto altre volte. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Chi ha ragione, Dio oppure io? Se potessimo guadagnare il cielo in virtù delle nostre doti naturali, Dio non avrebbe detto: non c'è nessun giusto che capisca, che pratichi la bontà. Romani capitolo 3 versetti da 10 a 12. Se potessimo acquisire la salvezza mediante le nostre opere, Dio non avrebbe fatto dire: è per grazia che siete stati salvati, ciò non viene da voi, affinché nessuno se ne vanti. Efesini capitolo 2 versetti 8 e 9. Se potessimo essere salvati ubbidendo ai 10 comandamenti, Dio non avrebbe detto: nessun uomo può pagare a Dio il prezzo del suo riscatto. Salmo 49 versetto 7. Se potessimo migliorarci ottenendo la salvezza con i nostri sforzi, Dio non avrebbe detto: il cuore è insanabilmente maligno. Geremia capitolo 17 versetto 9. Se la salvezza potesse dipendere in qualche modo da noi, alla domanda dei discepoli: chi dunque può essere salvato? Gesù non avrebbe risposto: agli uomini è impossibile, ma ogni cosa è possibile a Dio. Marco capitolo 10 versetti 26 e 27. Tutti quelli che credono sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Tutto ciò scritto in Romani capitolo 3 versetti 22 a 24. Riflettiamo bene e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti voi, cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 20 luglio e dal libro del profeta Isaia, nel capitolo 53, leggeremo il verso 6, dove è scritto così: noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Il popolo di Israele, dopo la distruzione di Gerusalemme e del Tempio, era stato deportato in Babilonia, per cui viveva un momento di profondo sconforto sia politico che spirituale. Oltre a sopportare l'assoggettamento alla potenza babilonese, si sentivano abbandonati da Dio. Le parole del verso che abbiamo letto sono pronunciate da credenti che riconoscono di aver peccato, ma troppo tardi. Nella cultura dell'epoca, le pecore senza pastore erano simbolo di fragilità, di vulnerabilità e della totale inconsapevolezza del pericolo. Non si tratta di pecore cattive, ma di pecore disorientate, distratte, che andavano ognuna per conto loro, senza direzione né meta. Esattamente come sono tutti quelli che non hanno orientato la propria vita verso la strada maestra che porta Gesù. Possiamo essere persone di prestigio, di successo, impegnate anche in opere umanitarie o in attività che soccorrono e aiutano il prossimo, ma se le nostre forze attingono da noi stessi, se ci confrontiamo solo con quello che ci fa comodo o che ci riconosce come brave persone, abbiamo preso una strada che a un certo punto si interromperà, una strada senza futuro. Ma Dio ha provveduto un buon pastore che ama ogni singola pecora al punto di dare la sua vita pur di salvarla da ogni pericolo. Ora tiene ogni pecora nel palmo della sua mano, dove stanno al sicuro e dove nessuno potrà strappargliele. Se oggi siamo consapevoli dei nostri errori, forse non è troppo tardi per chiedere a Gesù di perdonarci e di metterci al sicuro nel palmo della sua mano.
2: La riflessione di oggi ha per titolo I funerali di Cesare. Secoli fa, al Foro di Roma, si tennero i funerali di Gaio Giulio Cesare. Per la triste occasione, Marco Antonio, suo amico e collega al consolato, nonché rappresentante del partito cesariano più potente di Roma, fu scelto per recitare il discorso. Anche se non si conoscono le sue parole, la versione di Shakespeare è spesso la più ricordata. Gli storici Plutarco e Svetonio concordano sul fatto che al funerale di Cesare la lettura del suo testamento davanti al popolo fu di cruciale importanza per linciare i cospiratori e cambiare la prospettiva dell'opinione pubblica. Plutarco menziona: si aprì il testamento di Cesare e si scoprì che a ciascuno dei cittadini romani lasciava un'eredità di abbastanza entità. Anche oggi alla morte di un re si dedicano cerimonie solenni e sfarzose con discorsi di potenti e familiari che commemorano le gesta del defunto e menzionano i lasciti ai suoi eredi. Non fu così però per Gesù, che fu lasciato solo su una croce, nudo e con una corona di spine. Eppure, come scritto in Apocalisse, essi cantavano «Tu sei degno, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra». Che meravigliosa eredità ci ha lasciato Gesù! Oggi anche tu ne puoi far parte. Chiedigli di perdonare i tuoi peccati ed essere parte della sua eredità. Lui lo farà.
3: Mi capita di pensare sempre a quanta cattiveria sia stata riversata su Gesù. Per lui non ci sono stati funerali di classe. Già dalla sua nascita non fu trovato posto per lui nell'albergo. E come scritto in Isaia 53, da cui è tratto il verso che Laila ha letto in apertura, gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi. Gesù ha vissuto il rifiuto e l'umiliazione in ogni fase della sua vita terrena. respinto dalle autorità religiose, deriso dal popolo e persino tradito dai suoi discepoli, vestito come un re ma trattato come un malfattore, e non aggiungiamo altro. La sua missione d'amore è culminata su una croce. Ma mentre i re di questa terra godono per se stessi di agi e di privilegi, Gesù ha vissuto una vita umile, da falegname, ma ricco verso gli altri. E mentre i grandi personaggi di questa terra, finita la loro vita, rimangono in una tomba, Gesù ha lasciato la tomba vuota, ha ripreso la sua vita, perché è l'unico re che vive in eterno. Ecco qual è la sua eredità per chi lo segue: la risurrezione e la vita eterna. Così diceva a Marta: io sono la risurrezione e la vita, chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà. Tu che ascolti, sei parte di questa eredità? Se vuoi esserlo, riconosciti peccatore, chiedigli perdono ed entrerai nella sua squadra. E ricorda, i doni di Dio sono gratuiti ed eterni. Gesù ti benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Non è raro che nelle squadre di calcio di tutto il mondo, anche ai massimi livelli, ci sia qualche atleta che professa la fede cristiana, dichiarando di pregare e leggere la Bibbia con regolarità. Più raro che in una singola formazione ci sia un intero gruppo di credenti. È successo nell'Arsenal, che recentemente si è laureato campione d'Inghilterra dopo oltre 20 anni di digiuno, grazie anche a quelli che i media hanno chiamato Bible Brothers. Che si tratti di interviste, messaggi sui social media e della loro esultanza in campo dopo aver segnato i Bible Brothers della squadra maschile dell'Arsenal non nascondono la loro fede e il loro amore per Dio, nota il New York Times. Prima di ogni partita preghiamo insieme per qualche minuto e poi anche in albergo per qualche minuto studiamo la Bibbia e preghiamo, ha rivelato uno di loro, non i Madueke. Siamo più o meno una decina, alcuni di noi contribuiscono effettivamente. Di solito scegliamo un passo, ne parliamo, lo leggiamo, vediamo cosa stanno passando tutti, come possiamo renderci utili, preghiamo l'uno per l'altro, cose del genere.
5: A Radio Logos sono le ore 18 e 50 minuti.
6: Vi presentiamo
7: Attraverso la Bibbia.
6: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
7: Testi di Vernon McGee.
6: In redazione Edoardo Labanchi.
7: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
6: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, è una vera gioia essere di nuovo qua con voi per studiare la parola di Dio. Come sapete, stiamo studiando l'Evangelo di Luca e vi suggerisco di prendere subito il capitolo 18 di questo Evangelo, così che potrete seguirmi nella lettura del versetto 11, dove è scritto che il fariseo, stando in piedi, così pregava dentro di sé: «O Dio, ti ringrazio perché io non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e non sono certo come quel pubblicano». Questo fu veramente un modo orribile di cominciare una preghiera, ma purtroppo anche molti di noi fanno proprio così. Certo, non diciamo proprio come quel fariseo, magari lo diciamo più elegantemente e diplomaticamente, come ad esempio: «Signore, ti ringrazio perché posso darti il mio tempo e servirti». Ma che preghiera è mai questa? Il fatto è, amici miei, che il Signore non ha bisogno del nostro servizio. Il fariseo in questione disse: «Ti ringrazio che non sono come gli altri uomini». Poi cominciò ad enumerare quello che non era. «Non sono rapace», probabilmente uno strozzino. Evidentemente qualche suo vicino di casa lo era. «Io non sono ingiusto, non sono adultero». Poi vide il pubblicano lì fuori e disse: «Signore, credimi, non sono nemmeno come quel pubblicano, non sono come quel peccatore che sta lì in fondo». Poi cominciò a informare il Signore di quello che faceva, e qui leggo il versetto 12: «Io digiuno 2 volte la settimana, pago la decima su tutto quello che posseggo». Che tipo in gamba, è spirituale, si direbbe. Non vorremmo forse averlo nella nostra chiesa? Notate che Gesù disse che questo fariseo pregava dentro di sé. In altre parole, il suo era un soliloquio, come quello di Amleto. E Amleto, come sapete, non era un tipo del tutto normale, anzi, era un tipo piuttosto strano, proprio come questo fariseo. Amleto parlava a se stesso: essere o non essere, questo è il problema. E anche il fariseo parlava a se stesso, perché quella non era una vera preghiera rivolta a Dio. Il fariseo non stava facendo altro che auto-incensarsi e pavoneggiarsi per la sua elevata moralità. Ma Dio non ascolta queste cosiddette e presuntuose preghiere. Ma che dire del pubblicano? E dobbiamo tenere presente che un pubblicano era una persona che esigeva le tasse e dal punto di vista morale era molto deprecabile. Quindi cosa dire del pubblicano? Certo, doveva essere un mascalzone. Esigeva le tasse, come ho detto un attimo fa, per conto dei dominatori romani, e aveva trovato il modo di arricchirsi a spese di tanta povera gente, pretendendo più di quanto era legalmente dovuto. Dava agli imperialisti romani quello che chiedevano e tutto il di più che aveva estorto, approfittando della propria autorità, se lo intascava lui. Ma evidentemente a volte questo pubblicano era assalito da rimorsi di coscienza e si sentiva spiritualmente vuoto. Era un po' questo pubblicano come il pubblicano Zaccheo che incontreremo fra poco nel capitolo 19 di questo Vangelo di Luca. Questo sventurato pubblicano pensava di essere indegno della misericordia di Dio, ma provò comunque a chiedere perdono delle sue tante malefatte. Infatti, come è riportato nel versetto 13, il pubblicano, stando da lontano, non osava neanche alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, sii placato verso di me peccatore». La frase che il pubblicano usò deve essere adeguatamente spiegata, tenendo conto del testo greco di Luca, che evidentemente tradusse un'espressione aramaica. Il pubblicano, in effetti, disse: «Signore, sono un povero pubblicano, non ho accesso al propiziatorio che sta nel Santo dei Santi, ma se solo tu potessi fare un propiziatorio per me, sono disposto a venire a te». Il Signore Gesù disse che questa preghiera fu esaudita. Sapete perché? Perché ormai Gesù Cristo stava andando verso la croce per fare un propiziatorio per lui e per tutti i peccatori che sinceramente si pentivano.
Come leggiamo nella prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetto 2, Gesù è la propiziazione per i nostri peccati e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Propiziazione significa appunto propiziatorio. Cristo è il propiziatorio per i nostri peccati e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli del mondo intero.

La preghiera del pubblicano fu esaudita, è vero, ma ora non dovete chiedere a Dio di essere misericordioso, perché Lui lo è sempre. Difatti, che altro poteva fare il Signore? Difatti, che altro poteva fare per noi? Diede suo Figlio affinché morisse per i nostri peccati. Perciò Dio dice anche al peggiore dei peccatori: puoi accostarti a me, c'è un propiziatorio anche per te. Anche io, amici, un giorno mi sono accostato a quel propiziatorio, e se siete figlioli di Dio, anche voi siete già andati presso quel propiziatorio dove Gesù morì per i vostri e per i miei peccati. La pena è stata scontata, l'Iddio Santo può tenere le sue braccia tese. Non dovete implorarlo, non dovete promettergli niente, perché Lui conosce bene la vostra debolezza. Non dovete entrare in qualche associazione né essere umanamente una persona importante. Potete benissimo essere anche come quel povero pubblicano, ma potete venire al Signore, avere fiducia in Lui e Lui vi salverà, perché Dio veramente è misericordioso. Ma sentiamo ora la conclusione di questa parabola. Leggo Luca capitolo 18 versetto 14. Gesù disse: io vi dico che il pubblicano scese a casa sua giustificato piuttosto che quell'altro, cioè il fariseo, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. E ora abbiamo l'episodio dell'incontro di Gesù con alcuni bambini. Leggiamo il versetto 15. Ora portavano a Gesù anche i bambini affinché li toccasse, ma i discepoli, visto questo, sgridavano quelli che glieli recavano. Perfino i suoi discepoli dicevano: non portategli i bambini, non infastiditelo. Ma come è scritto nel versetto 16, Gesù chiamò a sé i bambini e disse: lasciate i piccoli fanciulli venire a me, non glielo vietate, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. Di solito si pensava, e magari si pensa anche oggi, che i bambini non fossero poi tanto importanti, ma il Signore Gesù non la pensava in questa maniera, e perciò i bambini non lo infastidivano per niente. Anzi, come si legge nel versetto 17, Gesù disse così: in verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un piccolo fanciullo non entrerà in esso. I bambini si avvicinavano al Signore spontaneamente, e perciò Gesù non voleva che gli adulti li tenessero lontani da Lui. Che Dio abbia pietà di quegli adulti, di quelle persone adulte che tengono i bambini lontani dal Signore. Vi ricordate che a tale proposito, come si legge in Luca capitolo 17 versetto 2, Gesù disse: meglio per lui sarebbe che una macina da mulino gli fosse messa al collo e fosse gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. I bambini di solito seguono gli adulti, hanno fiducia in loro, fanno tutto quello che dite di fare loro, perciò Dio veramente abbia pietà di voi se non li portate a Lui, i bambini. Qualcuno potrebbe obiettare: ma anche i bambini hanno una natura corrotta dal peccato. E questo è vero, ma finché i bambini non sono responsabili delle loro azioni, sono come coperti dalla misericordia di Dio, che vede anche in loro il Signore Gesù Cristo. Quando però cominciano ad avere una loro volontà e quindi possono essere considerati responsabili, allora cominciano anche i guai. Ma finché i bambini sono malleabili, date loro la possibilità di conoscere il Signore Gesù, di accostarsi a Lui. Eccoci ora, amici, all'episodio del giovane ricco. Lo troviamo, questo episodio, anche nel Vangelo di Matteo, al capitolo 19, e nel Vangelo di Marco, al capitolo 10. È veramente una bella storia questa del giovane ricco. Leggiamo allora i versetti 18 e 19. Qui è scritto che uno dei principali interrogò Gesù dicendo così: maestro buono, che farò io per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono salvo uno solo, cioè Dio. Il Signore Gesù cercò di fare comprendere a questo giovane che gli era dinanzi e che gli pose una domanda veramente importante,
cercò di fargli comprendere che se riconosceva che Gesù era buono, la ragione era che Gesù era Dio stesso. In questa maniera Gesù lo voleva portare ad accettare Gesù come avevano fatto i suoi discepoli, che ormai consideravano Gesù come il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Infatti nel Vangelo di Matteo al capitolo 16, versetto 16, l'apostolo Pietro, parlando a nome di tutti gli altri discepoli, disse a Gesù: «Tu sei il Cristo, il figliuolo dell'Iddio vivente». E per voi chi è Gesù? Lo avete riconosciuto come vostro unico Salvatore oppure no? Vedete amici, quello che voi e io pensiamo di Gesù conta davvero poco. Quello che è importante per la nostra salvezza è che ci pentiamo del nostro peccato accettando Cristo Gesù come Salvatore e Signore della nostra vita.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che ha... Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo.

quasi girar la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il Creatore dell'Universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 30 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Buon lunedì, ben ritrovati tutti, nuovi e vecchi ascoltatori. Venerdì Enzo ha parlato di conoscere Dio e invece oggi Enzo parlerà di abominazione, qualcosa che non gradisce Dio. Parla al popolo di Israele, ma naturalmente non si limita solo al popolo di Israele, ma ascoltiamo cosa ha da dirci perché riguarda ognuno di noi. A te la parola, Enzo.
2: Il libro più letto. Luce in studio, Enzo Di Salvia.
4: Carissimi amici ascoltatori, ed eccomi qua il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto e vi ricordo che la scorsa settimana, se ci avete seguito, abbiamo iniziato con il libro profetico di Ezechiele nell'Antico Testamento. Ezechiele profetizzò tra i deportati in Babilonia, ma per la visione dell'ottavo capitolo, che iniziamo oggi, viene trasportato a Gerusalemme. Leggiamo quindi il primo versetto. Il sesto anno, il quinto giorno del sesto mese, mentre stavo seduto in casa mia e gli anziani di Giuda erano seduti in mia presenza, la mano del Signore, di Dio, cadde su di me. Ezechiele era quindi seduto con gli anziani. Immagino che questo fosse un momento molto triste, da quello che sappiamo e anche vedremo poi. Io guardai, ed ecco una figura d'uomo che aveva l'aspetto del fuoco. Dai fianchi in giù pareva fuoco, e dai fianchi in su aveva un aspetto risplendente, come un bagliore di metallo. Questo assomiglia molto alla visione di Ezechiele nel capitolo 1. La visione grandiosa della gloria di Dio è la base di ogni visione nel libro di Ezechiele e credo che sia anche la base del libro dell'Apocalisse. Continuiamo al versetto 3 di Ezechiele capitolo 8. Egli stese una forma di mano e mi prese per una ciocca dei miei capelli. Lo spirito mi sollevò fra terra e cielo e mi trasportò in visioni divine a Gerusalemme. All'ingresso della porta interna che guarda verso il settentrione, dove era situato l'idolo della gelosia che provoca gelosia. Ed ecco là era la gloria del Dio di Israele, come nella visione che avevo avuta nella valle. Abbiamo letto che egli stese una forma di mano, ma Dio è spirito e non ha una mano come noi. Pertanto, quando la Bibbia dice questo, è perché la scrittura usa i nostri termini limitati per aiutare la nostra comprensione dell'infinito e di ciò che è indescrivibile. Molto spesso leggiamo che la tal cosa era come un... e questo sta a indicare la difficoltà nel descrivere qualcosa di mai visto e quindi non paragonabile esattamente. Lo spirito mi sollevò fra terra e cielo. Ezechiele fu sollevato, fu trasportato e portato dallo spirito di Dio a Gerusalemme. Se il suo corpo venne con lui è un punto che non voglio discutere, ma credo di sì. Il trasporto di Ezechiele a Gerusalemme non è qualcosa di nuovo nella Bibbia. Anche Elia venne sollevato, puoi trovare questo in Prima Re, al capitolo 2, e nel Nuovo Testamento leggiamo di Filippo, quando uscirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco, continuando il suo viaggio tutto allegro, non lo vide più. Atti 8, versetto 39. Filippo fu rapito fisicamente, ed è proprio quello che successe a Elia e probabilmente anche ad Ezechiele. A Gerusalemme, all'ingresso della porta interna che guarda verso il settentrione, dove era situato l'idolo della gelosia che provoca gelosia. Io credo che questo idolo della gelosia si riferisca all'idolo che Manasse mise nel Tempio, lo si può leggere in Prima Re 21 e Seconda Cronache capitolo 33, e che era un abominio, una bestemmia contro Dio. Israele aveva ricevuto un preciso ordine da Dio di non adorare queste divinità, ma anziché pentirsi e ritornare a volgersi al Signore, stavano nuovamente adorando quell'idolo.

Passiamo alla lettura del versetto 5 e 6 di Ezechiele, capitolo 8, nei quali ha inizio la visione della distruzione del Tempio a causa della sua profanazione. Egli mi disse: «Figlio d'uomo, alza ora gli occhi verso il settentrione». Io alzai gli occhi verso il settentrione, ed ecco che al settentrione della porta dell'altare, all'ingresso, stava quell'idolo della gelosia. Egli mi disse: «Figlio d'uomo, vedi ciò che fanno costoro? Le grandi abominazioni che la casa di Israele commette qui, perché io mi allontani dal mio santuario, ma tu vedrai altre abominazioni ancora più grandi. Il Tempio è profanato. Il popolo non adora più l'Iddio vivente e vero, ma trasgredisce i primi due comandamenti adorando le abominazioni che l'uomo si sta costruendo». Infatti, versetti 7, 8 e 9 di Ezechiele, capitolo 8, ci dicono, ci ribadiscono ancora questo. «Egli mi condusse all'ingresso del cortile. Io guardai, ed ecco un buco nel muro. Allora egli mi disse: figlio d'uomo, adesso fa un'apertura nel muro. Quando io ebbi fatto un'apertura nel muro, ecco una porta. Egli mi disse: entra e guarda le scellerate abominazioni che costoro commettono qui». Se Ezechiele fosse lì, solamente in spirito, come avrebbe potuto strisciare in un buco? Come fa uno spirito a scavare un buco? Se lui fosse stato uno spirito, non avrebbe avuto bisogno di scavare un buco. Questo fa pensare che lui fosse lì, fisicamente, e scavò un buco e fu portato giù in una cantina o una grotta. Che cosa trovò Ezechiele dietro la porta? Leggiamolo nel versetto 10. «Io entrai e guardai, ed ecco ogni sorta di figure di rettili e di bestie abominevoli e tutti gli idoli della casa di Israele dipinti sul muro, tutto attorno». Queste persone stanno adorando la creatura piuttosto che il creatore, e più in basso di così non si può proprio scendere. L'uomo moderno non avrà probabilmente questi idoli, ma altri, come ad esempio il sesso, il denaro, il successo, e un giorno, molto presto, adorerà la creatura abominevole che la Bibbia chiama l'Anticristo. Ciò si verificherà quando avrà ripudiato completamente l'Iddio vivente e vero. Questo Israele lo faceva in Egitto al tempo dell'Esodo. Adoravano ogni specie di animale. Fu questa la ragione per cui le piaghe in Egitto avevano come obiettivo le varie divinità egizie. In Romani 1, nei versetti 21 e 25, leggiamo queste parole: «Perché pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato come Dio, né lo hanno ringraziato, essi hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura, invece del Creatore, che è benedetto in eterno». Questo significa che Israele si era abbassata al livello delle nazioni pagane che le stavano attorno e non era più una testimonianza per il mondo dell'Iddio vivente e vero. Perciò Dio distruggerà il Tempio. Continuiamo con Ezechiele 8, andando a leggere versetti 11 e 12. 70 fra gli anziani della casa di Israele, in mezzo ai quali era Jaazania, figlio di Safan, stavano in piedi davanti a quelli, tenendo ciascuno un turibolo in mano, dal quale saliva il profumo in nuvole d'incenso. Egli mi disse: «Figlio d'uomo, hai visto ciò che gli anziani della casa di Israele fanno nelle tenebre, ciascuno nelle camere riservate alle sue immagini? Infatti dicono: il Signore non ci vede, il Signore ha abbandonato il paese». Vedi, questi anziani agirono come se avessero licenziato Dio, dicendo che egli non li stava guardando, egli non si stava interessando a loro. Ciò è quello che oggi dicono molte persone quando affermano che Dio è morto. Essi in realtà stanno cercando di dire che Dio non ci sta guardando e che non siamo più responsabili davanti a Lui, che non gli dobbiamo niente, che quindi possiamo fare tutto quello che ci piace perché Lui non c'è. Questo è quanto fece Israele a quel tempo. Stavano adorando quell'idolo e lo facevano di nascosto. Amico, amica, in questo giorno il Tempio di Dio sulla terra è il corpo del credente. E domandiamoci, è contento Dio quando vede quello che sta frullando nelle nostre menti, nei nostri cuori? Penso proprio di no.

0: continuiamo la lettura di altri versetti dal 13 al 15 di Ezechiele, capitolo 8, che ci mostrano quali altre cose Dio condannava. Poi mi disse: «Tu vedrai altre abominazioni, ancora più grandi, che costoro commettono». Mi condusse all'ingresso della porta della casa del Signore, che è verso settentrione, ed ecco là sedevano delle donne che piangevano Tammuz. Egli mi disse: «Hai visto, figlio d'uomo? Tu vedrai abominazioni ancora più grandi di queste». Un'altra cosa terribile stava succedendo in Gerusalemme. Si adorava il dio Tammuz, una divinità babilonese denominata Dumuzi, ed era definito il dio della vegetazione primaverile. La leggenda racconta che egli morisse in autunno e che durante l'inverno scendesse giù nell'oltretomba per poi risuscitare in ogni estate. L'adorazione di questa divinità era molto conosciuta e la sua adorazione fu praticata anche in Fenicia e portata in Grecia, dove Adone era il dio corrispondente. Queste donne che piangono stavano celebrando la morte di questa divinità. La sua adorazione era in realtà l'adorazione della natura, durante la quale si praticavano alcune cerimonie abiette e immorali. Questo ci dovrebbe far pensare. Non vi è forse ai nostri giorni una forma simile di adorazione della natura? Non è forse questa la nuova spiritualità della nuova era? Dobbiamo essere onesti e riconoscere che il cuore dell'uomo non è mai cambiato e che è insanabilmente malvagio, come dice la Bibbia. Leggiamo anche il versetto 16 di Ezechiele, capitolo 8. Mi condusse nel cortile della casa del Signore, ed ecco all'ingresso del Tempio del Signore, fra il portico e l'altare, circa 25 uomini che voltavano le spalle alla casa del Signore e la faccia verso l'Oriente, si prostravano verso l'Oriente davanti al sole. Questo versetto ci parla ancora di un altro idolo che Israele adorava. Era una grande abominazione l'adorazione del sole, e questo stava succedendo proprio lì, nel Tempio, tra il portico e l'altare. Ed è curioso notare che ci viene detto che per fare questo voltavano le spalle al Tempio. Non era solo un fatto fisico, ma simbolico. Voltavano le spalle al Signore. Non potevano certamente cadere più in basso di così. Quindi, amici, passo dopo passo siamo arrivati agli ultimi versetti di questo capitolo 8. Ora vi leggo il versetto 17. Egli mi disse: «Hai visto, figlio d'uomo? È forse poca cosa per la casa di Giuda commettere le abominazioni che commette qui, perché debba anche riempire il paese di violenza e tornare sempre a provocare la mia ira? Ecco che s'accostano il ramo al naso». S'accostano il ramo al naso. È un'allusione a una pratica idolatra, un gesto di insulto nei confronti di Dio. Ed è proprio quello che facevano. Insultavano il Signore. Ma ora Dio stava per esprimere la sua giusta ira. Leggiamo ora l'ultimo versetto, il 18. Anch'io agirò con furore, il mio occhio sarà senza pietà, io non avrò misericordia, per quanto gridino ad alta voce i miei orecchi, io non darò loro ascolto. Israele ha oltrepassato ogni limite e non possono scendere più in basso di così. Ora Dio è veramente stanco, li giudicherà. Mi rivolgo a te, sappi che Dio ti ama, ti vuole salvare, ma può farlo solo se tu vai da Lui per fede e ti confidi in Cristo come il tuo Salvatore. Però Dio è anche un giudice e un giorno giudicherà. Egli inoltre è anche un Dio santo che non può avere nulla a che fare con il peccato, che quindi deve essere cancellato. Per cancellare questo peccato, il Signore Gesù è morto sulla croce, affinché si potessero contemporaneamente verificare queste tre cose. Primo, si manifestasse l'amore di Dio e come seconda cosa si soddisfacesse la sua giustizia e terza cosa si potesse instaurare una vera comunione con tutti coloro che avrebbero posto la fede in Gesù. Vuoi essere tu uno di questi? Il modo per diventarlo ora lo sai. Se non lo farai, la responsabilità sarà solamente tua. Un giorno ciò che ho appena detto sarà una realtà per quanti scopriranno di essere condannati per non avere creduto alla sua parola. Allora lui giudicherà questo peccato di incredulità.
1: Stai ascoltando il libro più letto.
0: Nel capitolo 9 la gloria di Dio si prepara a lasciare il Tempio a Gerusalemme. Io credo che fin dai giorni di Manasse ci fosse un andirivieni di questa gloria. Dio è misericordioso, non vuole che qualcuno perisca, ed ecco perché ha anche molta pazienza prima di esercitare i suoi giudizi. Leggiamo quindi i primi tre versetti di questo capitolo 9 di Ezechiele. Poi gridò ad alta voce le mie orecchie e disse: «Fate avvicinare quelli che debbono punire la città, e ciascuno abbia in mano la sua arma di distruzione». ed ecco venire dal lato della porta superiore che guarda verso settentrione sei uomini, ognuno dei quali aveva in mano la sua arma di distruzione. In mezzo a loro c'era un uomo vestito di lino, che aveva un corno da scrivano alla cintura. Essi vennero a mettersi di fianco all'altare di rame, e la gloria del Dio di Israele si alzò dal cherubino sul quale stava e andò verso la soglia della casa. Il Signore chiamò l'uomo vestito di lino che aveva il calamaio da scrivano alla cintura e gli disse: «Dopo che Ezechiele è stato trasportato a Gerusalemme e può vedere con i suoi occhi l'idolatria compiuta nel Tempio, gli viene rivelata una visione tremenda del giudizio di Dio sul Tempio e sugli abitanti di Gerusalemme. Con gran voce Dio fa avvicinare coloro che dovranno eseguire il giudizio, sei uomini, ai quali si associa un settimo, vestito di vesti bianche di lino. Senza dubbio si tratta di angeli, come li incontreremo più tardi nel libro di Apocalisse 15, versetto 6, e i sette angeli che recavano i sette flagelli uscirono dal Tempio. Erano vestiti di lino puro e splendente, ma li troviamo anche nell'Antico Testamento. Il numero di sette, che anche nel libro dell'Apocalisse ha un ruolo importante, non è casuale qui. È il numero santo, che sta a indicare che questi esecutori dei giudizi di Dio eseguono i loro compiti nel nome di Dio. Per il resto, il testo non è interessato a una descrizione accurata di questi angeli, ma al loro incarico. Le parole che abbiamo letto dicono: «E la gloria del Dio di Israele si alzò dal cherubino sul quale stava». Sta a significare che la gloria di Dio si era levata dal luogo santo del Tempio e che se n'era andata. Infatti la Bibbia ci dice che i cherubini si trovavano sopra l'arca ed è lì il luogo dove si manifestava la gloria. La gloria era un segno della presenza di Dio e adesso se ne va. Leggiamo ora il versetto 4 di Ezechiele, capitolo 9. «Passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e fa un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo a lei». Dio precisa in questo versetto di identificare con un segno le persone che non vogliono queste abominazioni e che non le seguono, dicendo che Lui, il Signore, giudicherà coloro che non avranno questo segno distintivo. Quindi quest'uomo, col calamaio in mano, segna le persone che sospirano e gemono per tutte queste abominazioni. Essi sono il residuo fedele che Dio salverà nella città. Questo ci fa pensare alle persone che, avendo riposto la loro fede in Gesù, hanno la caparra dello Spirito Santo nel loro cuore ed è come se fossero sigillati, segnati con il sigillo di Dio per il giorno della salvezza. Amico, amica, hai questo sigillo, questo segno di proprietà nella tua vita? Se non puoi dirlo con la massima sicurezza e vuoi averlo, credi subito in Gesù, chiedendogli perdono per averlo tenuto fuori dalla tua vita, e lo riceverai.

0: Passiamo ora alla lettura dei versetti fino al 9 di Ezechiele, capitolo 9. Agli altri, in modo che io sentissi, disse: passate per la città dietro a lui e colpite. Il vostro occhio sia senza pietà e non abbiate compassione. Uccidete, sterminate vecchi, giovani, vergini, bambini e donne, ma non vi avvicinate ad alcuno che porti il segno. Cominciate dal mio santuario. Essi cominciarono da quegli anziani che stavano davanti alla casa. Poi egli disse loro: contaminate la casa e riempite di cadaveri i cortili, uscite. Quelli uscirono e andarono colpendo per la città. Mentre essi colpivano, io ero rimasto solo, caddi faccia a terra e gridai: ahimè, Signore, Dio, distruggerai forse tutto ciò che è rimasto di Israele, riversando il tuo furore su Gerusalemme? Egli mi rispose: l'iniquità della casa di Israele e di Giuda è troppo grande. Il paese è pieno di sangue, la città è piena di ingiustizie, poiché dicono: il Signore ha abbandonato il paese, il Signore non vede nulla. Era come se la gente stesse dicendo: Dio è cieco, non vede. La stessa cosa dicono oggi, che Dio non c'è e che non sa quello che sta succedendo sulla terra. Ma vedi, amica, amico, se pensi seriamente così, è assurdo, perché ogni cosa ti parla della sua presenza. Sappi che il solo fatto che non lo hai mai visto, non hai nessuna evidenza di lui, non può essere una prova che non esista. Io non sono mai stato a Tokyo, in Giappone, ma credo che esista una grande città di nome Tokyo, in Giappone. Non ci sono mai stato e posso comportarmi come se non ci fosse, ma resta il fatto che esiste. Solo perché un uomo non ha una relazione personale con Dio, non significa che Dio non esiste. Il popolo di Israele stava cercando di dire che Dio aveva abbandonato la terra. Perché? Perché loro avevano abbandonato Dio. Il versetto 10 di Ezechiele, capitolo 9, ci dice: perciò anche il mio occhio sarà senza pietà. Io non avrò compassione, farò ricadere sul loro capo la loro condotta. E dobbiamo convenire che la distruzione di Gerusalemme per mano di Nabucodonosor e l'incendio del Tempio furono cose spaventose. Ma perché Dio le fece? Perché egli aveva detto chiaramente: farò ricadere sul loro capo la loro condotta. Dio dirige le cose e se non sei in accordo con lui, egli non cambia i suoi piani. Anzi, per te ora sarebbe meglio metterti d'accordo con lui se non vuoi un giorno trovarti nella stessa situazione di questi israeliti. Il capitolo si conclude col versetto 11. Ed ecco, l'uomo vestito di lino che aveva il calamaio da scrivano alla cintura venne a fare il suo rapporto e disse: ho fatto come tu mi hai comandato. C'erano quelli segnati affinché scampassero al giudizio e quelli che erano per volontà loro, incamminati verso questo giudizio. Sappi che il nostro Dio è misericordioso quando gli uomini si rivolgono pentiti a Lui ed è pronto a perdonare, ma è altresì giusto e inappellabile verso coloro che volontariamente lo rifiutano. E questo fatto rende il suo giudizio più spaventoso che mai. Quindi, amico, amica, non rimandare, ma prendi in questo momento la decisione più importante della tua vita, quella di metterti in pace con Dio, credendo in Gesù Cristo come tuo personale Salvatore. E con questo invito ad andare al Signore, ad arrenderti a Lui, io mi fermo qua. E intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos sono le ore 20 e un minuto.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
3: Cari amici che siete in ascolto, vi giunga gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo. È una gioia per noi essere insieme a voi e vi ringraziamo per questo, per poter leggere e meditare la parola di Dio. Dal Vangelo di Giovanni capitolo 12, Patrizia ci leggerà i versetti da 31 a 33.

Ora avviene il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. E io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Così diceva per indicare di qual morte doveva morire.

0: Presso i giudei la pena di morte veniva applicata solitamente attraverso la lapidazione. Questa era fondata sul concetto della responsabilità comunitaria nell'esecuzione di una condanna così grave. I testimoni dovevano essere i primi a scagliare le pietre, confermando così praticamente la loro verbale testimonianza, assumendosene la totale responsabilità. Più volte Gesù aveva rischiato la lapidazione, ma ne era sempre sfuggito per la protezione di Dio. Dopo aver annunciato la sua morte come elemento fondamentale per la vittoria sul male, offrendo liberazione all'umanità, con le parole tramandateci dal nostro testo, Gesù volle indicare a quale supplizio sarebbe stato condannato: la croce. Pur essendo d'origine orientale, la croce fu introdotta in Palestina dai Romani, che la usavano per la condanna capitale degli schiavi e di coloro che si ribellavano al loro potere nelle province dominate. La croce poteva avere forme diverse. Quella greca incastrava trasversalmente i due elementi verticale e orizzontale di uguale dimensione, mentre quella latina aveva l'elemento orizzontale più corto del verticale e corrisponde all'immagine della croce che siamo soliti vedere. La più comune era comunque la croce a T, croce a tau, in cui l'elemento orizzontale veniva sovrapposto al palo verticale, che generalmente si trovava piantato nel terreno, nel luogo dove venivano eseguite le condanne. La trave orizzontale a cui veniva inchiodato il condannato, qualche volta solo legato, doveva essere trasportata dal condannato stesso dal luogo della sentenza a quello dell'esecuzione. E questo legno orizzontale, che veniva poi posto su quello verticale, era dai Romani chiamato patibulum. Il crocifisso si veniva a trovare sospeso fra cielo e terra. Era staccato dalla terra, senza poter salire al cielo, innalzato ma non elevato, e le sue braccia spalancate tendevano agli estremi confini del mondo, come volendo accogliere in un immenso abbraccio tutte le genti, tutti i popoli, tutte le creature umane, perché tutti, proprio tutti, sono creature di Dio e tutti sono bisognosi di grazia, di perdono, di accoglienza, di conoscenza e di quell'amore divino che solo può soddisfare ogni più nascosto bisogno, ogni necessità spirituale, morale e fisica ed anche materiale. Abbiamo bisogno di salire al Golgota, abbiamo bisogno di stare ai piedi della croce e contemplare il divino crocifisso con gli occhi del cuore.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 17 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
2: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Riprendiamo l'argomento di conversazione a cui abbiamo dato il via ieri e che è quello relativo all'astrologia. Stavamo parlando quando ci siamo lasciati ieri del fatto che il commercio dell'astrologia frutta veramente centinaia di milioni di euro ogni anno e in questo giro di affari entrano anche diversi astuti truffatori che approfittano al massimo della mania delle persone di appoggiarsi, di affidarsi all'oroscopo e che quindi fanno di tutto per procurarsene uno nuovo ogni giorno. Ora, quale dovrebbe essere il giusto atteggiamento nei confronti dell'astrologia? Che cosa dovremmo rispondere a chi ci chiede qual è il nostro segno zodiacale? È giusto leggere l'oroscopo sui giornali pensando che si tratti soltanto magari di un innocuo divertimento? Che cos'è l'astrologia? È qualcosa di vero? Sappiamo bene che la domanda «tu di che segno sei?» è scambiassere il giusto atteggiamento nei confronti dell'astrologia. Che cosa dovremmo rispondere a chi ci chiede qual è il nostro segno zodiacale? È giusto leggere l'oroscopo sui giornali pensando che si tratti soltanto magari di un innocuo divertimento? Che

0: nati dall'influenza degli astri. La cosa triste, mi sembra, è che ci si avvicina a queste cose per scherzo, magari, ma poi si diventa succubi degli oroscopi e si cade in un fatalismo distruttivo. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
1: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 40 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

0: siamo in diretta. Allora saluto quelli che sono collegati, buonasera anche a tutti quelli che si collegano sui canali di Cristiani Online dall'Italia e dall'estero. Dio vi benedica, siamo all'Esina in provincia di Foggia, vicino a uno splendido lago, e siamo qui per poter proclamare il meraviglioso messaggio del Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo. E stavo condividendo con i presenti sotto la tenda, che ho già salutato prima, che questa sera, oltre ad avere Carmelo Gallo con la sua band, loro vengono da Favara, dalla Sicilia, e servono il Signore con questo ministero della musica, non solo, ma anche con il teatro e anche con la stampa di libri e manuale. E sapete, noi collaboriamo da qualche anno, conosco la loro storia. Loro hanno lasciato, nel mondo erano professionisti verso la musica, e hanno lasciato quello per servire e usare i loro talenti solo per il Signore. Nel loro team hanno anche qualcuno che ha lavorato con Mediaset, con altre realtà abbastanza importanti, perché hanno delle qualità importanti del lavoro che fanno. Adesso invece usano queste qualità per avanzare nell'opera del Signore. Questa sera abbiamo l'opportunità di averli con noi, sono di passaggio, infatti domani mattina presto andranno via perché hanno altri appuntamenti, sono stati nella zona di Lecce, prima nel Serenitano, poi a Lecce, e da Lecce sono saliti fino qui, e oggi sono arrivati a pranzo per stare con noi questa sera e domani ripartono. Quindi per noi è una benedizione averli qua. Ma come loro sicuramente sono concordi con quello che sto per dire, il punto centrale di questa serata non siamo noi uomini, ma è la parola di Dio, la parola del Signore, Dio vivente e vero. Quello che vogliamo esaltare e lodare è la parola del Signore. Quindi poniamo attenzione tutti quanti, e io sono convinto, anche se i messaggi in questa sera sotto la tenda saranno messaggi di più evangelistici, diciamo, no? Non sono studi su argomenti diciamo profondi, un po' particolari o profetici o altre cose, ma anche questi messaggi edificano noi, perché è parola di Dio, e ogni argomento che viene trattato dalla parola di Dio è per l'utile e per la crescita della Chiesa. E questa sera desideriamo iniziare questa serata pregando come sempre, e poi ascolteremo due canti. Dopo due canti faremo tre canti all'inizio, perché il primo, alcuni ragazzi stanno male con la febbre, lo hanno rimandato possibilmente a domani. Quindi tre canti per inizio, e poi ci sarà la presentazione di questo manuale che io conosco fin dall'inizio, conosco molto bene, e Serena che lo ha ideato. E forse un'altra cosa da dire, sapete, se cercate il canale che si chiama Nuovi Sogni, è un canale cristiano, è un canale su YouTube il più seguito, a milioni di visualizzazioni, è più seguito nel mondo cristiano. Quindi l'autore, l'autrice di questo canale sono Serena e tutto il team, ma in realtà più Serena è anche la nostra Martina, che è qui, e adesso la vedete in veste di cantante e musicista, ma quando è sul canale non la riconoscete, perché poi diventano veri e propri artisti. E a me fa molto piacere, perché questo canale Nuovi Sogni, trattando argomenti biblici della natura, della creazione, i loro canti vengono insegnati anche nelle scuole, nella chiusura delle scuole, e quindi è molto bello questo, è molto bello che si possa utilizzare del materiale a scopo cristiano per poter insegnare i veri valori anche nelle scuole statali. Questo è molto bello, e quindi è un'occasione, ripeto, che sono qui con noi. E questa sera c'è un versetto che l'Apostolo Paolo scrive ai Galati, e dice: io vi dico, camminate secondo lo spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Perché? sembra fuori contesto, ma la Bibbia non è mai fuori contesto. Camminare per lo Spirito significa anche ed è incoraggiante per molte persone che non riescono ad avvicinarsi al Signore. C'è qualcosa che ancora deve essere realizzato, e cioè dire stop con i desideri della carne. Desideri della carne che tutti, essendo fatti di carne, abbiamo. Come abbiamo fame e sete, così la carne ha la voglia di peccare, ha la voglia di mettersi contro Dio. E questo versetto mi ha incoraggiato di ricordare sempre di camminare secondo la volontà dello Spirito, secondo gli insegnamenti dello Spirito, e a questo punto non adempiremo più i desideri della carne. Quindi la conversione, la guida verso il Vangelo deve essere questo. Questa sera ci sarà Giuseppe, abbiamo tanto pregato per te perché il Signore ti usi potentemente, sappiamo che lo farà, e vogliamo veramente ringraziare il Signore per questa opportunità di questo suo servo che ci condividerà il messaggio della parola del Signore. Ho visto Carmelo prendere la chitarra e andare via, ho detto qualcosa che non andava? Ah no, meno male, mi sono preoccupato, ho detto forse non l'ho presentato bene, ha preso la chitarra, che fai? Ah no, il basso di Serena e ancora pure la batteria di Giacomo, quindi Carmelo non mi fare mettere paura. Va bene, allora siete pronti per iniziare, cari? Vogliamo pregare e chiedere al Signore di guidare questa serata e che lo Spirito Santo usi gli strumenti che Lui ha preparato per condividerci momenti importanti di riflessione, di lode, e sapete il Signore dimora nelle lodi del suo popolo. È bello questo verso, e quando tu, Chiesa di Dio, lodi il Signore si compiace di tutto questo e si innalza al Signore. Ci saranno proiettati i canti, quindi preghiamo e iniziamo questo incontro. Padre, vogliamo ringraziarti per l'opportunità di averci portato qui. Grazie Signore perché possiamo essere di testimonianza tra le strade, sotto la tenda, in questa piazza, in questo tempo, Signore, ma la più grande testimonianza la porta la Tua Chiesa, qui di Lesina. Quando parliamo con le persone sanno della Chiesa, e per questo vogliamo chiederti che Tu li benedica ognuno e benedica coloro che stanno ascoltando. Forse non lo sappiamo, nessuno farà un passo, non lo sappiamo, ma questo è un adempiere al Tuo comandamento di andare a predicare il Vangelo, seminare Signore in ogni luogo. Guida questa serata, ti preghiamo per Carmelo, per i suoi collaboratori, la sua band, ti preghiamo per il caro Giuseppe, per il messaggio che gli hai affidato di condividere questa sera con potenza, per la guida dello Spirito Santo, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Vai Carmelo.
1: Vogliamo alzarci in piedi e lodare il Signore insieme. E una cosa che voglio dire prima di iniziare è che il mondo, le persone sono abituate a lodare le persone. Ieri c'è stata la finale dei mondiali di calcio e molte persone erano lì a lodare i giocatori, no? Seguono una palla, noi seguiamo il creatore, colui che ha fatto ogni cosa, e devo dirvi che lui e soltanto lui è degno della nostra adorazione e della nostra lode. Amen. Siamo d'accordo? Allora lodiamo insieme.

Prima di fare il prossimo canto, che è appunto Santo per sempre, e ogni volta che la faccio ricordo la meravigliosa realtà che vivremo dopo questi cieli e questa terra. Chi avrà creduto sarà col Signore per l'eternità, e come dice l'Apocalisse, quindi la sua parola, dice che la Chiesa canterà Santo, Santo, Santo, tre volte Santo, quindi sarà il nostro impiego maggiore, diciamo, nell'eternità. Non ci sarà cosa migliore che adorare il Signore tutti insieme.

Amen, amen. Adesso il libro. Abbiamo fatto già due o tre? Questa è la terza.

0: Amen. Ancora sono passati già 3 anni da quando l'ho scritta, ma ancora la sua presenza mi commuove. E do la parola a mia moglie, no? Vai.
1: Sì. Intanto buonasera a tutti. Sono veramente felice e onorata di essere qui. Sono contenta che stiamo adorando il Signore insieme, con una sola mente, con un solo cuore, e stiamo facendo la possibilità.

di lode e di adorazione come quelle che avete appena sentito, ci occupiamo anche di canzoni e anche altro per bambini. Come è stato già anticipato, abbiamo un canale su YouTube che si chiama Nuovi Sogni, che contiene appunto diverse canzoni, baby dance, insegnamenti, eccetera, eccetera. Però stasera voglio presentarvi questo manuale per la scuola domenicale, per i bambini. Si intitola Alla ricerca del tesoro e contiene 12 parabole di Gesù, ovviamente con un linguaggio adeguato ai bambini. La cosa bella è che troverete dentro tantissimi lavoretti diversi per ogni parabola, per ogni storia. Ci sarà anche un diario di bordo in cui i bambini possono rispondere ad alcune domande. E all'interno anche di ogni storia ci sarà un codice QR che, inquadrandolo col telefono, riporta ad una canzoncina, ovviamente una canzoncina adeguata alla parabola. Quindi questo, spero che questo manuale vi possa essere utile e possa essere soprattutto di edificazione per i bambini, perché noi teniamo a questo, che loro possano crescere con la parola di Dio, perché lì e solo lì ci sono i veri insegnamenti, c'è la verità, e quindi grazie e Dio vi benedica.

Signore, saluto anche chi ci sta ascoltando, anche dei canali online attraverso le onde della radio. Dio benedica anche ciascuno di voi. Anche questa sera il centro, come avete ben potuto constatare, il centro della nostra conversazione, dei nostri pensieri è il Signore Gesù Cristo. Ma io voglio iniziare la mia predicazione da queste parole scritte nel Vangelo di Giovanni, e cioè: nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Queste parole le ha dette il Signore Gesù in un momento particolare, perché i discepoli si erano rattristati. Le tribolazioni producono angoscia, sofferenza, malessere fisico interiore. Chi soffre perde la lucidità, reagisce in modo sbagliato, trova soluzioni sbagliate e prende vie sbagliate. Le piccole difficoltà, quando siamo scoraggiati, possono diventare degli ostacoli insuperabili, e subentra lo scoraggiamento. Ma chi spera nell'aiuto di Dio non rimarrà deluso. Carissimi, sperare non è sbagliato, ma è sbagliato sperare in tutto ciò che ci può allontanare da Dio. Dio è la fonte di ogni benedizione. In cosa stiamo sperando? Se speriamo che si realizzano le nostre passioni, forse qualcuno si realizzerà, ma alla fine rimarremo delusi. Perché? Perché prima o poi queste passioni moriranno insieme a noi. Tutta la Bibbia ci presenta l'Iddio della speranza, che agisce con il suo amore, che è un amore ben diverso dal nostro, è un amore diverso da quello degli uomini. Pensiamo ad esempio all'amore di una coppia: si giurano di amarsi per l'eternità fino a che morte non li separi, basta poco che questo amore finisce. Perché accade questo? Perché l'amore dell'uomo è altalenante, è variabile, l'amore dell'uomo è mutevole, perché poggia sulle emozioni, poggia sulle circostanze, che queste circostanze cambiano continuamente. Invece l'amore di Dio per l'umanità è stabile, e questo amore spesso non riusciamo a comprenderlo, perché a volte agisce anche senza che ce ne rendiamo conto. Guardiamo questo breve video che ci fa capire come agisce l'amore di Dio a volte a nostra insaputa.

l'uomo trasportava l'acqua col suo asino da un villaggio all'altro. Riempiva due sue grandi giare, una nuovissima e lucida. L'altra vecchia, brutta e piena di crepe. Tanto che perdeva parte del suo contenuto durante il tragitto. La giara nuova sembrava guardarla dall'alto in basso. Forte della sua perfezione e bellezza, la giara nuova sembrava guardarla dall'alto in basso.

arrivo, la giara vecchia si accorse di avere perso oltre la metà della sua acqua. Allora, piena di vergogna, si rivolse al padrone. Perdonami, non riesco a contenere la tua acqua. Non sono capace di fare ciò che mi chiedi. Anche se ti amo, se vuoi, puoi buttarmi via. Non affliggerti, anche tu per me sei preziosa. Non hai visto quanti fiori sul sentiero che percorriamo? Conosco il tuo cuore. Io li ho seminati quando ho visto l'acqua che perdevi. E tu li hai nutriti e li hai fatti fiorire. Così anche tu sei preziosa per me.

0: qualsiasi peccato. Il Signore sa quanto poco abbiamo da offrirgli. Con gioia confidiamo in Lui.
1: Grazie regia. Praticamente questo video ha voluto mostrarci come spesso, tante volte, l'amore di Dio ha agito in noi, verso di noi, noi non ce ne siamo accorti. L'amore di Dio per l'umanità è eterno, è un amore immutabile, è un amore che non chiede condizioni. Perché? Perché l'amore di Dio non si basa sui sentimenti e sulle emozioni. Dio non ci ama perché lo mettiamo in condizione di amarci. Dio ci ama perché ci ha creati a sua immagine. Dio ci ama perché non può fare a meno di amarci, perché Lui stesso è l'amore. E l'amore di Dio non segue la logica degli uomini, cioè nel senso io ti amo perché tu mi ami. Dio ci ama per libera scelta ed è un amore che è indipendente dalle nostre qualità, dai nostri meriti, perché se siamo giusti con noi stessi non abbiamo niente di buono che possa attirare l'attenzione di Dio. È scritto che tutti ci siamo sviati, tutti ci siamo corrotti, non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno. Un filosofo scrisse che Dio muove il mondo perché è sospinto dall'amore degli uomini che hanno verso di Lui. Invece la Bibbia afferma il contrario, e cioè che Dio ama il mondo e tutto esiste e sussiste in conseguenza dell'amore di Dio. Non è Dio che è sottoposto all'amore degli uomini, ma sono gli uomini che sono sottoposti all'amore di Dio. L'evangelista Giovanni scrisse: in questo sta l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi. L'amore di Dio verso l'umanità è grande, è così grande che la nostra mente non riesce a comprenderlo pienamente. Per dare l'impressione della vastità, l'apostolo Paolo lo descrisse con le dimensioni di un edificio, vi ricordate? Altezza, profondità, lunghezza. È l'amore di Dio. Non è un amore che si ferma e che si è fermato alle parole, ma al momento opportuno. Questo amore ha agito. Dio ha tanto amato il mondo che non si è fermato. Dio ha tanto amato che

ha mandato suo figlio affinché chi crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Gesù Cristo è l'amore di Dio che 2000 anni fa diventa uomo, viene sulla terra per salvare i peccatori che si ravvedono. E questa sera continuiamo ancora a parlarvi, come dicevo prima, di Gesù Cristo, partendo da quello che la gente dice di lui. Alcuni dicono che è stato un uomo di buona moralità, altri un rivoluzionario sociale, altri ancora un mito del passato, un profeta, uno che ha fatto tanto bene a tutti. Le sette non considerano Gesù come Dio fatto uomo, dicono che è uno come tutti. Ma stasera l'opinione più importante è la tua. Chi è Gesù per te? La stessa domanda la fece Gesù all'apostolo Pietro e anche ai suoi discepoli. Chi dice la gente che io sia? Ispirato dallo Spirito Santo, sappiamo che Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Cosa racconta la Bibbia di Gesù di Nazareth? Spostiamoci spiritualmente in Giudea. Siamo ai giorni dell'imperatore romano Cesare Augusto. Un angelo apparve a una giovane vergine di nome Maria, che era promessa ad un uomo di nome Giuseppe. Alla vista dell'angelo Maria si spaventa, ma l'angelo la rassicurò: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Questo sarà grande, sarà chiamato Signore e Figlio dell'Altissimo. Egli regnerà in eterno, il suo regno non avrà mai fine. E Maria disse all'angelo: come sarà tu questo? Come sarà possibile? Io non conosco uomo. E l'angelo: lo Spirito verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà da te sarà chiamato Santo, Figlio di Dio. E Maria credette alla parola dell'angelo e nel tempo stabilito rimase incinta e dopo 9 mesi partorì un figlio che chiamò Gesù, come l'angelo aveva comandato. In quello stesso giorno un altro angelo apparve a dei pastori ed esaltò il piccolo Gesù. Vi porto una buona notizia, una grande gioia. Oggi è nato per voi un Salvatore che è Cristo il Signore. Con il passare degli anni il piccolo Gesù cresceva in statura e in sapienza e la grazia di Dio era sopra di lui. All'età di 30 anni fu battezzato nel fiume Giordano e quando lo vide arrivare Giovanni Battista lo onorò: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E appena Gesù uscì dall'acqua lo onorò anche suo padre: questo è il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto. Dopo di questo Gesù iniziò il suo ministero terreno annunziando agli uomini la buona notizia del regno di Dio. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi, convertitevi e credete all'Evangelo. Per 3 anni Gesù mostrò la sua divinità facendo molti miracoli, guariva ogni tipo di infermità, scacciava i demoni dai posseduti, risuscitava i morti, perché Dio era con lui. Eppure molti non credevano in lui e dicevano: è un mangione, è un ubriacone, perché si riuniva con i peccatori, è uno che fa i miracoli con l'aiuto di Satana. I farisei erano dei religiosi fanatici, erano invidiosi di Gesù perché faceva molti miracoli e il popolo aveva occhi solo per Gesù. Allora
si riunirono e deliberarono di farlo morire. E una sera, mentre Gesù era con i suoi discepoli, uno di loro, di nome Giuda, che era stato corrotto dai capi del popolo, lo tradì con un bacio. A quel segnale giunse una folla armata di spade e di bastoni e Gesù fu arrestato come il peggiore dei malfattori. Per paura di fare la stessa fine, i suoi fuggirono e lo lasciarono solo. Poi Gesù fu portato dinanzi al Sinedrio, un tribunale religioso, che lo dichiarò colpevole falsamente. Perché? Perché si era dichiarato figlio di Dio. Il sommo sacerdote disse: ha bestemmiato, è reo di morte. Allora tutti gli sputarono in viso, gli diedero dei pugni e lo schiaffeggiarono. Dicevano: indovina, Cristo, chi ti ha percosso? Poi fu portato dinanzi al governatore Ponzio Pilato perché gli chiesero di crocifiggerlo, perché la legge non permetteva a loro di far morire un fratello giudeo. Ma dopo averlo interrogato, Pilato non trovò in lui nessuna colpa degna di morte, però per timore dei sacerdoti si lavò le mani, lo condannò a morte per crocifissione, lo consegnò alle guardie e disse: pensateci voi. Allora i soldati lo flagellarono, gli misero una corona di spine sul capo e lo percuotevano con una canna. Poi gli misero una croce sulle spalle e quando giunsero sul luogo gli inchiodarono le mani e i piedi e in cima alla croce ci misero una scritta: questo è Gesù, il re dei giudei. E chi passava di lì si prendeva gioco di lui: se sei figlio di Dio, scendi giù dalla croce. Erano le 3 di pomeriggio, era un venerdì, e un istante prima di morire il Signore Gesù pronunciò ancora delle parole d'amore: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Poi scesero il corpo dalla croce, lo avvolsero in un lenzuolo, lo deposero in un sepolcro nuovo e chiusero l'apertura con una grossa pietra. All'alba della domenica, delle donne andarono al sepolcro per ungere il corpo del Signore con olio profumato, secondo l'usanza. Ma rimasero sbalordite: la tomba era vuota. E mentre se ne stavano perplesse e impaurite, apparvero 2 angeli. Perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, è risuscitato. E per 40 giorni il Signore si fece vedere dai suoi e da molte altre persone e le istruiva sulle cose che riguardavano il regno di Dio. E uno di quei giorni, mentre stavano a guardare, una nuvola lo avvolse e lo accolse e Gesù tornò lì dove era prima in cielo. Perché? Per preparare un luogo, per preparare il luogo dove trascorreranno l'eternità tutti coloro che avranno creduto in Lui e lo avranno accettato come Signore e Salvatore della propria vita. E la Bibbia afferma che nel tempo stabilito il Signore Gesù ritornerà sulla stessa, allo stesso modo. I morti in Cristo risusciteranno insieme ai viventi che saranno in quel momento, andranno con il Signore nel cielo per stare per sempre nella gioia. Non sono fantasie, non sono storielle inventate, come spesso sento dire, da persone deboli, ma è esattamente ciò che avverrà nel tempo che Dio stabilirà. Perché? Per quale motivo il Signore Gesù scelse maltrattamenti, scherni fino alla morte della croce? Isaia 700 anni prima parlò dettagliatamente di lui. Gesù è stato ucciso a causa
delle nostre trasgressioni, stroncato a causa dei nostri iniquità. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno faceva quello che voleva, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui i peccati di tutti noi. Il peccato è la radice di tutti i mali e produce conseguenze disastrose, irreparabili. Paolo ai Romani scrisse: il salario, la paga del peccato è la morte. Dio, carissimi, ci ha creati liberi. In vita possiamo fare quello che ci piace, ma dopo la morte fisica Dio giudicherà il nostro uomo e donna inferiore, perché è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché c'è il giudizio. E sarà un giudizio di condanna nel fuoco dell'inferno, perché tutti abbiamo peccato. Ma Dio è ricco in misericordia. Dio non vuole che le sue creature si perdano definitivamente. Vuole che tutti giungano alla conoscenza della verità per salvarsi. Gesù Cristo è la verità. Gesù ha offerto la sua vita in sacrificio sulla croce per la salvezza dei peccatori. E non c'è peccato che Gesù non possa perdonare. Luca riporta le sue parole: il Figlio di Dio è venuto nel mondo per cercare e salvare ciò che era perduto. Il suo sangue ha soddisfatto la giustizia di Dio, purifica i peccati di chiunque si ravvede, crede in Lui, perché sta scritto che senza spargimento di sangue non c'è cancellazione o perdono dei peccati. Gesù ha preso su di sé i peccati e la condanna che spettava ciascuno di noi, affinché chi crede in Lui riceve il perdono dei peccati. Prima che ritornasse in cielo, Gesù disse ai Suoi: andate e predicate la buona notizia di Dio ai peccatori, fate miei discepoli. Lo hanno fatto i credenti prima di noi da 2000 anni, stiamo continuando a farlo. Il messaggio del Vangelo non è cambiato, è sempre lo stesso. Ravvedetevi dai vostri peccati, convertitevi a Cristo, credete al Vangelo, perché il regno di Dio è vicino. Carissimi ascoltatori, io non so se hai fatto un incontro personale con il Signore Gesù, ma questa sera, che voi crediate in Cristo o meno, questa sera non sarete più gli stessi, perché ora avete conosciuto la verità, avete conosciuto il motivo per cui Cristo è venuto sulla terra. Ora avete la responsabilità di decidere, di scegliere il luogo dove volete trascorrere l'eternità: nel cielo con Gesù o all'inferno con Satana. Dopo la morte di Mosè, Dio scelse come successore Giosuè per guidare il popolo nella terra promessa. E un giorno radunò il popolo in un luogo chiamato Sichem e li avvertì dicendo che se non abbandonavano l'idolatria, i giudizi di Dio sarebbero stati su di loro. Giosuè disse: scegliete oggi chi volete servire, i falsi dei o l'Iddio vivente e vero. Poi disse ancora: quanto a me e alla casa mia, abbiamo già scelto, serviremo il Signore. Anche Mosè disse la stessa cosa al popolo quando si era corrotto: io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, io ho posto davanti a voi la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, affinché tu vivi, tu
e la tua discendenza. Carissimi, è la stessa decisione che dovete prendere tutti. Voi cosa decidete? Volete continuare a servire gli idoli delle passioni e dei desideri carnali, oppure volete salvarvi, credere in Dio che vi vuole portare in cielo? Ogni generazione deve ascoltare questo avvertimento. Per questo il Vangelo non invecchia mai, è un Vangelo che si applica a tutti. E oggi tocca a voi. Dovete prendere una decisione. Quanto a noi l'abbiamo già presa, sto riferendomi a chi ha già fatto un incontro con Gesù. Noi abbiamo già scelto di servire Cristo. Alessandro Magno fu un grande conquistatore vissuto molti anni prima di Cristo, e un giorno gli fu chiesto come avesse fatto a conquistare il mondo, e lui rispose: perché non ho dubitato. La Bibbia afferma che chi dubita è di animo doppio, è instabile in tutte le sue vie, perché è come un'onda del mare agitata dal vento, è spinto qua e là da ogni insegnamento ingannevole delle religioni. Chi è Gesù per voi? Che relazione avete con Lui? Non vacillate, non dubitate. Prendete oggi una decisione chiara. Scegliete Gesù e vivrete nel cielo con Lui. Altrimenti sarete per sempre separati da Dio. E il peggiore dei mali è che passerete l'eternità all'inferno. Nel vostro cuore non c'è posto, non c'è un trono per Cristo e per Satana. Gesù Cristo esige il primo posto. Non potete servire contemporaneamente Dio e il diavolo. Dovete prendere una decisione. Dio e il cielo o Satana e l'inferno. Più le decisioni sono importanti, tanto più sono difficili da prenderle, perché più grande è la responsabilità. E la decisione che dovete prendere stasera è di grande importanza e responsabilità, perché da essa dipenderà tutta la vostra eternità dopo la morte fisica. Allora decidete per Cristo, date la vostra vita a Lui. Rinunciate alle passioni ingannatrici che il diavolo vi propone ogni giorno e seguite Cristo. All'inizio Dio aveva messo alla prova i nostri progenitori, Adamo ed Eva. Erano liberi, non erano obbligati ad obbedire a Dio, erano liberi. E quando si trovarono davanti alla scelta di decidere se ubbidire o disubbidire, presero la decisione sbagliata. Infransero la legge di Dio che aveva detto: nel giorno che peccherete morirete. E così avvenne. E da allora l'uomo ha ereditato il seme del peccato. E quando noi scegliamo di peccare, siamo responsabili delle conseguenze del peccato. Lo abbiamo già detto, il salario del peccato è la morte. Ma non è finita lì. Il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Paolo stava dicendo che, tradotte in parole più semplici, la vita non finisce nella bara, continua, perché l'uomo esteriore riveste l'uomo interiore. Dopo la morte fisica, l'uomo esteriore torna alla terra, l'uomo interiore sarà giudicato. Rileggo: è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio, e sarà un giudizio di condanna.
ma Dio ci è venuto incontro con un gesto d'amore. Dio ci ha provveduto la via per evitare il suo giudizio. Le religioni indicano tante vie alternative sbagliate, non possono salvare, non conducono a Dio perché sono idoli muti che non parlano, non odono, ma conducono all'inferno. Una sola è la via che conduce in cielo. Gesù Cristo, lo ha detto lui stesso, sono io la via. Nessuno va in cielo senza di me. Nel capitolo 19 dell'Evangelista Matteo c'è il racconto di un giovane ricco che voleva assicurarsi la vita eterna. E quando vide Gesù glielo chiese: Maestro, che cosa devo fare di buono per ereditarla? Gesù sapeva cosa teneva prigioniero il suo cuore. Gesù lo amò e gli disse: Vendi ciò che hai, dai il ricavato ai poveri e poi vieni e seguimi. A quelle parole il giovane si addolorò e se ne andò rattristato perché aveva tante ricchezze. Voleva vivere nel cielo l'eternità, ma amava di più i suoi beni terreni, le sue passioni e i suoi desideri, e rimase nei suoi peccati. Carissimi che ascoltate, nessuno può cambiare il passato perché non c'è più, ma Dio può farlo. Se vi ravvedete, se ricevete Gesù nel vostro cuore come Signore e Salvatore, il suo sangue cancellerà tutti i vostri peccati. E in questo momento lo Spirito di Cristo sta portando alla vostra mente tutti i vostri peccati. Lo sta facendo in questo momento. Se non prendete una decisione per Cristo, ve li ritroverete contro nel giorno del giudizio, gli stessi peccati. Perché Dio porterà alla luce i peccati di tutti gli uomini, poiché non c'è nulla di nascosto che non debba essere conosciuto e venire alla luce. Dio infatti farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia di bene che di male. Ma se decidete di ravvedervi, stasera il Signore Gesù vi perdonerà, cambierà tutto, sarà come se non aveste mai peccato. Potrete andare a dormire sapendo che i peccati del passato non ci sono più, perché Dio li ha perdonati e non li ricorda più. Dio li getterà in fondo al mare. Ma dovete prendere una decisione senza dubitare. Se non scegliete Cristo, di conseguenza avete già scelto Satana. Allora finché potete, scegliete Cristo e vivrete nel cielo. Cosa dovete fare? Gesù ha già fatto tutto. Dovete solo credere e fidarvi di Lui. L'Apostolo Pietro scrisse: Gesù ha portato i nostri peccati sul suo corpo e li ha inchiodati sul legno della croce per farci evitare il giudizio e la condanna. Un capo religioso di quei tempi, di nome Nicodemo, gli disse Gesù a questo Nicodemo: se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. E Nicodemo rimase meravigliato: ma come posso rinascere di nuovo e andare nel seno di mia madre? E Gesù: quello che è nato da carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. In altre parole, se ti penti dei tuoi peccati, credi che Gesù è morto al tuo posto per salvarti dal giudizio e dalla condanna, oggi Gesù ti perdonerà, verrà ad abitare nel tuo cuore e tu rinascerai.
tu sarai un uomo nuovo, diventerai una donna nuova, una nuova creatura e migliore, da figlio di Satana a figlio di Dio. Se stasera decidi per Gesù, la sua promessa è valida anche per te. Non sarai giudicato e passerai dalla morte alla vita. Non sto dicendo che non morirai più, perché tutti dovremo morire a causa del peccato. La vita eterna riguarda il nostro uomo interiore, ma fin quando siamo in vita, noi possiamo decidere dove trascorrerla. Ripeto, nel cielo o all'inferno. Non sto cercando di impaurirti, ma la parola di Dio ci impone, ci obbliga ad annunciarvi tutto il Vangelo per intero: la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Il mio augurio è che tu viva ancora tanti anni e stia benissimo, ma presto o tardi tutti dovremo lasciare questa terra. Sei pronto ad incontrare Gesù? Lo incontrerai come giudice o come salvatore? Questa sera, ancora una volta, il regno di Dio si è avvicinato a te. Stasera la tua vita può cambiare, ma devi prendere una decisione chiara. Cristo oppure gli idoli del piacere e delle passioni? Voglio incoraggiarti nell'amore del Signore a non vergognarti del Vangelo, a non vergognarti di Gesù Cristo, non dare importanza al giudizio degli uomini, ma a quello di Dio. Non vergognarti di far sapere che hai bisogno di Gesù. Pensa alla tua salvezza eterna. Apri la porta del tuo cuore a Cristo, Lui entrerà. Il suo sangue ti purificherà da tutti i peccati, anche dai peggiori, perché non c'è peccato che il sangue di Cristo non possa purificare. Gesù vuole liberarti dai sensi di colpa, perché vuole essere il tuo migliore amico, il più sincero, il più fedele. Gesù vuole ridarti la pace che hai perso nel mondo, una pace che il mondo non può darti perché non ce l'ha. Non aspettare di accettare Gesù, non aspettare di essere perfetto, perché Gesù è pronto a perdonarti così come sei. Adesso devi solo avere il coraggio di prendere la decisione, fidarti di Lui, riconoscerti peccatore e accettare il suo dono di salvezza. Diventerai una persona nuova. Una nuova prospettiva, migliore, eterna. Tra qualche minuto anche il fratello Corrado ti chiederà di prendere una decisione chiara. Salomone, l'uomo più saggio del mondo, scrisse che c'è una via che all'uomo sembra dritta, invece conduce alla morte. Ti incoraggio nel nome del Signore a prendere la strada giusta, quella del cielo. Scegli Gesù Cristo. Questa parola Dio la benedica nel tuo cuore. Amen.

prova. Stavo pensando che nella parola di Dio è scritto che un giorno un uomo disse: cosa devo fare per essere salvato? E arrivare a questo punto, a chiederselo, è un momento meraviglioso. Cosa posso fare per essere salvato? E questa sera si sta spiegando che cosa devi fare, si è spiegato cosa devi fare per essere salvato. Vale la pena vivere questa vita senza Gesù? Chiaramente nel Vangelo abbiamo sentito che c'è la via della vita e la via della morte. Bisogna fare una scelta. Ogni giorno facciamo delle scelte. Per come siamo vestiti abbiamo scelto di prendere questi abiti, vero? Abbiamo fatto delle scelte. Ci sono delle scelte che noi facciamo tutti i giorni. Ma ci sono alcune cose che noi non possiamo, che non avvengano. Se potessimo, abbasseremmo il caldo di questi giorni. Quanto caldo sta facendo in questi giorni? Possiamo scegliere? No. Ci sono delle cose che tu non puoi scegliere, sono così. Ci sono quelle cose che Dio ha stabilito. Oggi è venuto un acquazzone. Qualcuno di noi poteva fermarlo? Il sindaco di Lesina, di Apricena, potevano fermarlo? No. Ci sono delle cose che accadono. La natura che si muove, gli alberi. Chi comanda questa natura, questi alberi, di prendere quella forma? Ogni albero dà il suo frutto diverso dall'altro. Chi gli dà questo comando? Bene, amico, amica, abbiamo ascoltato dalla parola del Signore che il Signore ha scelto di amarci. E sapete, a me hanno convinto alcune parole quando mi sono convertita. Quando io ho capito che Lui mi ha così tanto amato, mi sono sentito amato, mi sono sentito scelto dal Suo amore, attirato. E io sono andato a Lui, ho risposto, perché Egli mi ha attirato col Suo amore. E questa sera il Signore vuole attirarti a sé. Io non so qual è, com'è la tua vita, come si svolge la tua vita. Vedo una persona che abbiamo incontrata per strada e l'abbiamo invitata questa sera. Dio ti benedica di essere venuta. E la nostra preghiera è che quanto è stato detto possa toccare il tuo cuore, il cuore di molti, per dare un profondo cambiamento. Dio conosce la mia vita, Dio conosce la tua vita, Dio conosce tutte le nostre vite, conosce le nostre delusioni, le nostre amarezze. Quella donna che andò ai piedi di Gesù, prima cantavano: bacio i piedi tuoi anche tra le lacrime. Sono qui, non mi giudichi, non mi condanni. Questo lo fa l'uomo, ma il Signore è venuto per amare e per amarti così come sei, un pezzo d'argilla che deve essere modellata, ma c'è bisogno che fai appoggiare le mani di Gesù nella tua vita e lo lasci lavorare nel tuo cuore, e le cose cambieranno, perché il vasaio per eccellenza è il Signore Gesù. Tutto quello che abbiamo ascoltato, che il Signore ha guidato Giuseppe, non sono sue parole, ma il Signore lo ha guidato citando, leggendo la scrittura, è arrivata fino a noi per aiutarci a poter scegliere. E questa sera non andare a casa con quel vuoto forse con cui sei venuto, sei venuta, ma questa sera
torna a casa con Gesù. Torna a casa con Gesù. Facci sentire un canto per il momento.

0: Ho una domanda per qualcuno di voi questa sera. Vorresti che pregassimo per te? Vuoi scegliere Gesù questa sera e andare a casa con Lui? E riempire quel vuoto che forse senti e che nessuno può riempire? Vorresti che facessimo questa preghiera per te questa sera? Se sì, siamo pronti a pregare per te. Allora, alza la tua mano e dite, prega per me. Voglio conoscere Gesù. Voglio chiedere a Gesù di entrare nella mia vita, andare a casa con Lui e lasciarlo per sempre nel mio cuore. Possiamo pregare per te se vuoi, ma devi volerlo. Per chi non vuole la preghiera non possiamo pregare, ma se tu vuoi, allora faccio un cenno, pregheremo per te questa sera. No, sto guardando un po' tutti. E tu vuoi che preghiamo per te? Dio ti benedica. Quanti hanno Gesù nella propria vita? Quanti abbiamo Gesù nella vita? Hai visto? Dio vi benedica. Ma io so che c'è qualcuno, anche fra i nostri giovani, qualcuno deve fare ancora l'esperienza nella propria vita. Non l'ho visto. Chi era? Qualcuno ha alzato la mano? Dio ti benedica. Allora io credo questo. Io credo che la nuova nascita non dipenda da un alzare la mano o venire avanti. Puoi alzare anche tutte le due braccia e poi tornare a casa vuoto. Ma dipende da chi è disposto ad arrendersi a Gesù. E tutta la Chiesa radunata in queste sere, in questi giorni, ci stiamo impegnando per portare questo messaggio al paese di Lesina. Come i giorni di Noè, Noè predicava, ma non tutti, anzi solo la sua famiglia, entrarono nell'arca. Non sappiamo quanti si arrenderanno al Signore, ma noi vogliamo adempiere il comandamento che ci ha dato il Signore di andare e predicare il Vangelo. Allora vogliamo pregare insieme, Chiesa di Dio, pregate insieme a me in questo momento. Padre, ti ringraziamo per il messaggio della tua parola. Ti ringraziamo per chi ha alzato la mano, visitalo. Ti chiediamo, Signore, che tu tocchi profondamente i cuori e che qualcuno scelga una nuova nascita. Signore, ti ringraziamo anche per queste visite, per chi ti appartiene già. Ti ringraziamo per la tua Chiesa presente. Ogni cosa che abbiamo svolto in questo giorno l'abbiamo voluto che fossero per l'avanzamento del tuo regno, per l'annuncio del Vangelo. Abbiamo messo in atto le nostre forze, le nostre energie, anche col caldo, ma per noi è una gioia servirti, Signore. Ma ti chiediamo di benedire il seme che abbiamo sparso, che questo seme possa trovare questa sera terreno fertile. Signore, chi è in travaglio, che questa notte possa avere tempo di riflettere, che non possa stare tranquillo a dormire, ma possa riflettere nella sua condizione di perdizione e possa avere un cuore che cerca te come una persona dissetata cerca l'acqua. Signore, ti ringraziamo per questa opportunità di stare in questa piazza, in questo momento. Ti ringraziamo per il tuo servo che ha predicato e ti preghiamo, Signore, per le prossime serate, sera dopo sera fino a domenica. Vogliamo dedicare questo tempo a essere tuoi ambasciatori per le strade di Lesina e ovunque ci porterai. nel nome di Cristo Gesù, il Signore, benedetto in eterno. Amen. Amen. E dopo, prima ho parlato con Carmelo, con Giacomo, c'è stato un problema tecnico nell'equalizzazione, quindi anche i volumi, se non sono stati adeguati, è stato un problema tecnico e capita anche quello. Perché vi assicuro che c'è molta moderazione anche. Poi la musica è un linguaggio, sappiamo, e questo linguaggio viene compreso anche suonando e cantando. Ma dobbiamo chiudere adesso con un canto. So che tu sei pronto sempre, però vogliamo alzarci lì in piedi. Guidaci di nuovo in un canto. E quale ci fate sentire?
1: Uno che conosciamo
0: tutti. Va bene, cantiamo insieme. Domani sera saremo di nuovo qui alle 20:30, ma saremo anche alle 18 presenti per pregare e poi uscire. E la mattina siamo anche nella distribuzione. Per sapere i posti dove siamo, potete chiederci o chiedere a Giuseppe, noi vi indicheremo dove andremo. Dio vi benedica, fratelli e sorelle. C'è una battaglia spirituale. Sappiamo di essere già vincitori, ma dobbiamo pregare. Dobbiamo andare a afferrare il trofeo che il Signore ha già vinto. Quindi domani sera 20:30 ci ritroviamo qui. Dio vi benedica.

Amen. Allora, mi ero dimenticato una cosa. Sono stato io. Questo manuale, per poterlo avere, dovreste richiederlo su internet, pagare la spedizione, si aggiungono dei costi un po' particolari. Se siete interessati, se avete dei bambini in chiesa, parlate con loro, ci hanno l'ultima scatola. Dopo di questo non so la prossima stampa quando sarà o se ci sarà. Approfittatene. Se non avete bambini, avete nipoti? Allora, uno per ogni, nessuno vada senza il libro, eh? Compratelo per i nipoti, se no per qualche vicino di casa. Ci sono delle storie della Bibbia, Serena non le ha fatti vedere prima, ma sono illustrati, sono fatti veramente molto bene. Noi ne abbiamo distribuite tante nella Chiesa dell'Aquila, ne abbiamo comprati. Vi incoraggio, prendetelo. Prima di andare via, non gli facciamo portare la scatola indietro, così si può terminare qua. Dio vi benedica, domani sera ci vediamo di nuovo qui.

io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

in macchina dal tuo cellulare in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su diretta canale 1. Buon ascolto.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5, versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12, versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: A Radio Logos sono le ore 23 e un minuto.
1: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
2: Rinnovo un saluto da parte mia a tutti gli amici in ascolto, dalla Sicilia fino al Veneto, ma un saluto anche al nostro ospite in linea telefonica, si tratta di Ennio Battista. Ci senti, Ennio?
3: Sì, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, allora Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, e abbiamo già parlato del numero qualche tempo fa, ne vogliamo parlare ancora perché ci sono alcuni articoli interessanti nel numero di questo mese. Allora, sulla copertina si vede una bella ragazza e accanto è tempo di drenaggio. Con l'aiuto dei rimedi naturali liberiamo pelle, reni, polmoni dalle sostanze tossiche dell'ambiente. E c'è un rimando naturalmente a un articolo all'interno di Bruno Rimoldi. Pulizie di autunno, ecco, dal mondo delle piante arrivano numerosi rimedi per una efficace depurazione. Uno penserebbe che durante il periodo estivo forse è il momento in cui ci si libera da tanti stress e anche da problemi legati all'ambiente, invece forse non è proprio così. Com'è la situazione?
3: No, diciamo che si tratta di un completamento di un'opera che si spera sia iniziata appunto già in estate, con quello che tu dicevi, con la capacità cioè di poter riposare un po' di più e quindi curando un po' meglio se stessi. Quindi è un'opera di completamento che nei passaggi di stagione è sempre interessante, perché comunque cambia il clima, cambia il tempo, anche se ormai questi passaggi non sono più
2: così
3: netti o definiti già da un po' di tempo, però ecco, è il tempo buono per poter aiutare quegli organi preposti proprio all'eliminazione delle sostanze tossiche in generale, che sono poi la pelle, i reni, i polmoni e l'intestino.
2: Ecco, la cosa interessante che propone il dottor Bruno Rimoldi è che questa opera, tra virgolette, di depurazione può avvenire grazie anche all'ausilio di piante, del mondo delle piante.
3: Sì, l'articolo infatti è dedicato soprattutto all'aiuto che la fitoterapia, quindi l'utilizzo di principi attivi delle piante, può, diciamo così, svolgere all'interno di questo piano di disintossicazione. Per cui sono citati per i vari organi interessati le possibili proprietà terapeutiche di alcune piante.
2: Ci puoi fare qualche esempio?
3: Dicevo prima, appunto, gli organi interessati sono l'intestino, la pelle, i reni, i polmoni. Per quanto riguarda l'intestino, che poi è un po', come dire, il centro nevralgico di tanti aspetti che riguardano l'equilibrio salute e malattia, è importante l'utilizzo per esempio della melissa, che è una buona azione drenante, della menta stessa, già molto più conosciuta e più comune, o del Fucus vesiculosus, che è un'alga. È un'alga, diciamo, particolare, che è utile per questo tipo di iniziativa. E poi, insomma, ci sono varie altre possibilità. Il fegato, che a sua volta è interessato in questa opera di disintossicazione, può beneficiare dell'azione del carciofo, del tarassaco, del ginepro stesso, della genziana, dell'anice, che tutti concorrono a vario titolo alla sua depurazione.
2: A parte l'articolo che spiega un pochettino come muoversi, tu che consiglio ti sentiresti di dare a quanti ci stanno ascoltando in questo momento una delle proprietà più comuni e forse anche più facili da applicare, insomma, nel mondo delle piante per dei problemi appunto comuni che possono insorgere in particolare nel periodo autunnale?
3: Beh, appunto, come dicevo prima, guarda, soprattutto il carciofo, che fra l'altro poi è un alimento che possiamo trovare poi per un consumo anche più così tradizionale, ecco, è un ottimo espediente per aiutare l'organismo a ripulirsi. Ma anche, diciamo, il tarassaco, un'altra pianta.
2: Quindi dove si va?
3: L'erboristeria è quella preposta, diciamo, per eccellenza, per poter, qua si parla, diciamo, di azione attraverso anche oli essenziali, tinture madri, che possono, diciamo, lavorare in questo senso. Non è solo un consumo, ecco, tradizionale che viene indicato. Uh-huh. E poi una cosa che potrebbe non essere immediatamente riconducibile a questa azione è quella, se possibile, di ricorrere, che questo sarebbe un ulteriore aiuto molto efficace, a massaggi di linfodrenaggio. che è un massaggio particolare, non è un massaggio diffusissimo o come dire comune, ma si occupa proprio di stimolare il sistema linfatico, che è come dire quella sorta di rete che viaggia in parallelo diciamo al circolo sanguigno, che in qualche modo raccoglie tutte le sostanze eliminate dall'organismo e in qualche modo poi le convoglia proprio alla sua eliminazione definitiva. E questo tipo di azione può essere stimolata da un massaggio ad hoc che possono fare massaggiatori esperti di linfodrenaggio.
2: Anche qui,
3: qua bisogna informarsi centri e sapere se viene applicata questa tecnica che si chiama drenaggio linfatico manuale, proprio molto semplicemente.
2: Allora, io ricordo, per quanti si fossero posti in ascolto da poco, che stiamo parlando con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, e in particolare ci stiamo soffermando su un articolo per pulizie d'autunno di Bruno Rimoldi, il dottor Bruno Rimoldi, a proposito in particolare della fitoterapia. La fitoterapia, quindi l'uso di erbe come medicinali, non si tratta di una novità, perché in realtà la scienza medica per dei millenni si è basata sulle erbe, insomma. Ma
3: certo.
2: Ecco, uno potrebbe dire, ma funzionano davvero queste cose? Cioè,
3: ma poi, no, le erbe non hanno, diciamo, bisogno di avere chissà quali appoggi per dimostrare la loro efficacia. Ce ne sono ormai tante dimostrate scientificamente che possono diciamo essere utili proprio per migliorare la propria salute, il proprio stato di salute. Uh-huh. Ovviamente bisogna utilizzarle con molta prudenza, serietà, diciamo, facendole consigliare meglio ancora da un medico fitoterapeuta, e questo ormai si può trovare chiedendo anche informazioni alle ASL, dove stanno via via crescendo queste realtà, o se no ci sono diciamo elenchi di si possono ritrovare dove è possibile avere delle informazioni in questo senso, o se no ancora chiamare noi che vi possiamo indirizzare presso qualche medico esperto in fitoterapia.
2: Ecco, perché tra l'altro forse va segnalato il fatto che bisogna fare attenzione a non mescolare la fitoterapia dei farmaci, appunto, con dei farmaci tradizionali, che per cui
3: certo.
2: Magari ci possono essere delle complicazioni.
3: Sì, ci possono essere degli antagonismi che si possono creare tra farmaci tradizionali e erbe, che possono creare problemi gravi.
2: Quindi non va bene il fai da te,
3: no, ecco. Assolutamente no.
2: Allora, io direi, mettiamo un brevissimo stacco musicale. Riprenderemo subito dopo questo breve stacco con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Rimanete con noi.

0: Sono cominciate le prime telefonate. Io ricordo che siamo insieme a Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Allora, c'è un altro articolo, secondo me molto interessante. Oltre il latte di mucca, a causa di intolleranze o per scelta salutistica, aumenta l'offerta di latti, tra virgolette, a base di soia, riso, mandorle, avena e altro ancora. A quali condizioni fanno bene e perché possono sostituire quello vaccino, quindi il latte di mucca. Un articolo di Paolo Pigozzi. Allora, intanto questi tipi di offerte sono delle offerte, tra virgolette, serie, cioè riescono a sostituire egregiamente il latte non solo come gusto ma anche come proprietà, ecco.
1: Sì, diciamo che in assoluto ovviamente il latte può avere un contenuto di calcio, proteine che in rapporto a alcuni di queste bevande vegetali risulta superiore. Qua per sostituzione si intende anche in qualche modo sostituirne bilanciandolo con altri tipi di apporti nutritivi. In ogni caso, partendo da quello più diffuso come alternativa, cioè il cosiddetto latte di soia, anche se ricordo la dicitura latte per le bevande vegetali è una dicitura impropria,
0: sì, certo,
1: per legge non consentita, quindi non troverete mai sugli scaffali dei negozi, dei supermercati questa dicitura, troverete bevanda a base di soia, riso, avena, eccetera eccetera. Quindi per quanto riguarda però la bevanda a base di soia, noi abbiamo un apporto proteico simile a quello del latte. A volte queste bevande sono offerte con un'aggiunta di calcio, che lì ci sarebbero dei dubbi comunque se il calcio aggiunto così venga assimilato quanto potrebbe essere assimilato quello del latte. In ogni caso, per esempio, lì va distinto se l'aggiunta di calcio è sotto forma di un sale di calcio o di un estratto vegetale che generalmente viene diciamo estratto da un'alga. Allora lì è già diverso, già la sua biodisponibilità sembra maggiore. In ogni caso, niente paura, noi il calcio lo possiamo ricavare da altre fonti. E quello che voglio ricordare, l'intolleranza al latte è cresciuta negli ultimi anni, si parla da un 30-70% di persone.
0: Che a una certa età non riescono più a assimilare il latte.
1: Anche da bambini.
0: Anche da bambini.
1: Varie fasce d'età, dal 30 al 70.
0: Perché è aumentata questa intolleranza? Si sa?
1: Perché non c'è una causa, ci sono varie ipotesi, ma è difficile dire perché. Innanzitutto probabilmente sono anche migliorate le diagnosi, gli strumenti di diagnosi, per cui ciò che una volta non era spiegabile, oggi lo si riesce a spiegare per questa ragione, per cui probabilmente è anche aumentata.
0: Quindi c'è comunque un'offerta alternativa che vale la pena un po' esplorare
1: e applicare, soprattutto ruotando queste bevande il più possibile e soprattutto avvicinandosi quando non si è più ragazzini, perché l'apporto di latte da adulti non è così indispensabile.
0: Grazie a Ennio Battista e un grazie per l'attenzione anche ai nostri amici in ascolto.
1: Arrivederci.
0: A risentirci.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia, l'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori, ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dire

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Un saluto a tutti voi, amici ed amiche. Eccoci anche oggi a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Il suicidio. È un tema molto delicato e per questo voglio incoraggiare con la lettura di due versi del Salmo numero 34, i versi 18 e 20. E dicono così: il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto e salva gli umili di spirito. Molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore li libera da tutte. Dicevo, desidero affrontare in questa meditazione, pur nella limitatezza del tempo, un argomento molto delicato, perché non si può chiudere gli occhi sul numero allarmante di persone che decidono di porre fine alla propria vita. Nel corso degli ultimi 25 anni il tasso di suicidi è triplicato. E oggi la morte, quella volontaria, viene vista talvolta come una possibilità di fuga, oppure viene addirittura considerata in alcuni casi come un atto eroico. Infatti c'è chi lo fa per ragioni politiche, religiose, per depressione, per fallimento della propria azienda, giovani che lo fanno a causa di esami andati male a scuola, oppure di delusioni nell'ambito amoroso e così via. Cosa dice la Bibbia circa il suicidio? Bene, la Bibbia ne parla, ma senza citare mai il termine, e ne dà alcuni esempi negativi che non citiamo per ragione di tempo. Ma dall'insieme del messaggio biblico viene chiaramente il pensiero che la vita è un dono di Dio. E chi sceglie il suicidio viola il sesto comandamento: non uccidere. Sapete, amici, le circostanze, per quanto avverse possano essere, non sono una ragione valida per uccidersi. Anzi, direi che non ce ne sono ragioni valide per compiere un atto così grave. Ma anzi, le circostanze avverse sono un motivo per avere fede in Dio. Il suicidio usurpa un diritto che appartiene soltanto a Dio. Solo Dio può decidere il momento in cui la nostra vita deve terminare. Dio ha un piano per la nostra vita e con il suicidio si pone termine a questo piano in un modo arbitrario. Il suicidio è un atto di egoismo nei confronti proprio di quelli che ci circondano e che soffriranno a causa di questa nostra scellerata scelta. Ma ancora di più direi che il suicidio è proprio un atto di debolezza. Vorrei però rivolgermi a te in un modo personale.
Forse l'idea del suicidio ti sta balenando nella mente, o forse ti è balenato qualche volta. Forse in questo momento stesso stai valutando questa tragica possibilità. Se è così, amico, amica, ti prego di cancellare dalla tua mente questa idea. Devi cancellare dalla tua mente questa idea e mettere nella mente, appunto, di scegliere, come dire, di scegliere i consigli che il Signore ti dà nella sua parola, e scegli di ascoltare anche nella mia debolezza alcuni miei consigli. Se sei un cristiano nel senso vero del termine, salvato per grazia per mezzo del sangue di Cristo, tu sai bene che Dio perdona ogni tipo di peccato. Nel momento in cui hai creduto in Gesù per ottenere il perdono di Dio e la sua grazia, Dio ti ha perdonato ogni peccato. Perciò devi credere fermamente che Dio perdona sia i motivi che inducono a questo gesto, ma anche il pensiero stesso del suicidio. Un'altra cosa importante da sapere è che il suicidio è un atto di ribellione verso Dio. Ma la grazia di Dio afferma che il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto. Non esistono, amici, per Dio dei peccati che non possono essere perdonati. Tuttavia, non devi permettere assolutamente che questo pensiero trovi spazio nel tuo cuore. Come ogni altro peccato, il desiderio di morire deve essere, come dicevo, allontanato immediatamente, confessandolo a Dio e chiedendo aiuto. Se la depressione o altri motivi ti hanno portato a questa decisione, è venuto il momento di gridare a Dio e di fare tuo il versetto di oggi. E sappi, amico, Gesù ha donato la sua vita per te. Tu non toglierti la vita, ma affidala a colui che è in grado di farla diventare ricca e soddisfacente, piena di significato e piena di gioia. Ti rinnovo di nuovo la mia offerta di ascolto. Come dicevo, rinnovo ancora il mio appuntamento a domani, e che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Quest'oggi continuiamo col sesto capitolo del Vangelo secondo Luca, dal versetto 20 al versetto 40. Poi Gesù, rivolgendosi ai discepoli, disse: «Beati voi poveri, perché il regno di Dio è vostro. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che piangete, perché verrà il tempo in cui riderete di gioia. Beati voi se gli altri vi odiano, vi escludono, vi insultano e vi disprezzano, perché avete creduto in me. Quando vi accadono queste cose, siate felici e saltate di gioia, perché in cielo Dio vi darà una grande ricompensa. E vi dico che sarete in buona compagnia, perché anche gli antichi profeti furono trattati allo stesso modo. Ma guai a voi ricchi, perché avete già qui in terra la vostra sola felicità. Guai a voi che ora siete sazi, perché un giorno avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete tristi e piangerete. Guai a voi che siete tanto apprezzati dalle masse, perché i falsi profeti sono sempre stati tenuti in grande considerazione. Ascoltate bene tutti, amate i vostri nemici e fate del bene a quelli che vi odiano. Pregate per la felicità di quelli che vi maledicono. Invocate le benedizioni di Dio su quelli che vi fanno del male. Se qualcuno vi schiaffeggia su una guancia, porgetegli anche l'altra. Se qualcuno vi chiede il cappotto, dategli anche la camicia. Date ciò che avete a chiunque ve lo chieda. E se vi tolgono qualcosa di vostro, lasciateglielo. Trattate gli altri esattamente come vorreste che gli altri trattassero voi. Pensate di avere qualche merito per il semplice fatto che amate soltanto quelli che vi amano? Perfino gli atei lo fanno. E se fate del bene soltanto a quelli che vi fanno del bene, credete di fare qualcosa di eccezionale? Anche i peccatori si comportano così. Come pure se fate un prestito soltanto a chi può rimborsarvi, che fate di tanto strano? Perfino i cattivi fanno prestiti a loro simili per poi farsi rimborsare in pieno. Voi invece amate anche i vostri nemici. Fate loro del bene. Prestate pure il vostro denaro senza sperare di ricevere niente in cambio. Allora sì che la vostra ricompensa in cielo sarà grande e vi comporterete da veri figli di Dio, che è clemente anche verso gli ingrati e i malvagi. Siate anche voi misericordiosi, come lo è il Padre vostro. Non criticate gli altri, non condannateli, altrimenti sarete criticati e condannati. Perdonate gli altri ed anche voi sarete perdonati. Date e ricevete. Ciò che avete dato vi sarà reso in pieno, anzi in misura superiore, pigiato per far posto ad altro e addirittura traboccante. Qualsiasi misura userete per dare, piccolo o grande che sia, sarà usata per misurare ciò che vi sarà restituito. Ecco alcune parabole che Gesù raccontò. Come può un cieco far da guida a un altro cieco? Se lo facesse, cadrebbe senz'altro in un fosso e si tirerebbe appresso anche l'altro. Uno studente non ne sa più di un suo maestro, ma chiunque lavora sodo sarà come il suo maestro. Questa vicenda potrebbe essere il parallelo del discorso della montagna riportato in Matteo al capitolo 5, poiché inizia con le beatitudine, mentre Matteo comincia con Gesù che benedice i poveri in spirito. Luca si riferisce ai poveri come coloro che non possiedono materialmente, e ciò trova supporto nel versetto successivo, dove Gesù benedice gli affamati in opposizione a coloro che hanno fame e sete di giustizia, riportato in Matteo. Gesù scredita i valori del mondo pronunciando i diversi guai come un'espressione di rammarico, non come una minaccia, esaltando ciò che il mondo disprezza e respingendo ciò che il mondo ammira. I suoi discepoli subiranno persecuzione a causa della buona notizia, eppure dovranno amare i loro nemici, facendo del bene, benedicendo e pregando per coloro che li offendono e ci offendono.
Giudicare gli altri è un versetto controverso, soprattutto oggi, in quanto le persone sembrano essere ipersensibili. La maggior parte dei non credenti che cita questo versetto non comprende ciò che Gesù intendeva. Pensano che Gesù abbia comandato un'accettazione universale di qualsiasi stile di vita o insegnamento. Tuttavia, pochi versetti dopo, Gesù ci ha comandato di discernere guardando ai frutti prodotti nella vita di una persona. Siamo chiamati a mostrare amore incondizionato, sì, ma non a dare approvazione incondizionata o celebrare comportamenti che sono contrari alla legge di Dio. E infine, non puoi superare Dio nel dare. La più spiccata applicazione di questo concetto non è tanto nel dare finanziariamente, anche se questo ovviamente è importante, ma nel dare amore, benedizione, perdono. Non rimarremo mai a mani vuote quando diamo queste cose secondo il modello della generosità di Dio. Riflessione. Il tuo dare, tempo, risorse, te stesso, è un'espressione di quanto Gesù ti ami? Padre, se tutti potessero mettere in atto quello che abbiamo appena letto, sarebbe un mondo perfetto. E sappiamo che un giorno quel mondo perfetto verrà, perché tu sarai il re di quel mondo. Ma fino a quel momento continueremo a vivere in un mondo che è rotto, un mondo che è sfortunatamente malvagio. E se noi ci comportiamo come viene descritto qui, c'è il rischio appunto di essere presi come pazzi, come ingenui, come fessi. Aiutaci a comprendere il concetto di fondo ed applicare quello che è possibile attraverso la potenza del tuo Spirito Santo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Cari, come ho detto in passato, nel 2024, Dio volendo, avrò un commentario che segue le letture, perché a volte appunto ci troviamo a leggere delle cose, ci troviamo a dire questo è difficile da comprendere. Ok, buona giornata a tutti, ci sentiamo domani, ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 26 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Gran moltitudine lo seguì, ed ecco che due ciechi, seduti presso la strada, avendo udito che Gesù passava, si misero a gridare: «Abbi pietà di noi, Signore, figliol di Davide!» Ma la moltitudine li sgridava perché tacessero. Essi però gridavano più forte: «Abbi pietà di noi, Signore, figliolo di Davide!» E Gesù, fermatosi, li chiamò e disse: «Che volete che io vi faccia?» Ed essi: «Signore, che s'aprono gli occhi nostri». Allora Gesù, mosso a pietà, toccò gli occhi loro e in quell'istante recuperarono la vista e lo seguirono. Vediamo qui che ci sono occasioni nella nostra vita, come nella vita di tanti, che non si ripetono più di una volta. Cioè ci sono occasioni che bisogna prendere, possiamo dire, a volo, perché veramente potrebbe essere anche l'ultima occasione. E qui vediamo proprio l'episodio di questi due ciechi. Gesù passava attraverso la città di Gerico e quindi era l'ultima volta che lui andava a Gerico, perché abbiamo visto nei passi precedenti che lui già aveva annunziato ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme per essere scarnito, beffato, flagellato, crocifisso. Quindi si ingamminava verso Gerusalemme, verso il Golgota. E questi due ciechi abitavano a Gerico. Parlando di Gerico, che cosa era Gerico? Gerico, noi lo sappiamo dall'Antico Testamento, è menzionata come la città delle palme. C'è una città molto bella, verde, con delle palme. In Deuteronomio questo lo dice. E vediamo che fu la prima città che fu presa quando Gesù introdusse il popolo di Israele nella terra promessa. Quindi fu il primo ostacolo, fu la prima città di cui caddero, si dice, le mura, e che lì fu salvata anche il Rabbi, vi ricordate? E che Gesù aveva fatto un giuramento, e dice infatti questo, in Gesù capitolo 6, versetto 26: «Sia maledetto nel cospetto dell'Eterno l'uomo che si eleverà a riedificare questa città di Gerico, e ne getterà le fondamenta sul suo primogenito, e ne rezzerà le porte sul più giovane dei suoi figlioli». Ebbene, questo avvenne durante il periodo della vita di Acab. Acab, ricordate, re di Israele e di Izebel. Ebbene, fu un tizio che in Primo Re, capitolo 16, versetto 34, è menzionato come Iel di Betel. Riedificò Gerico, ne gettò le fondamenta su Abiram, suo primogenito, e ne rizzò le porte su Segub, il più giovane dei suoi figlioli, secondo la parola che l'Eterno aveva pronunziata per bocca di Giosuè, figliolo di Nun. Quindi Gerico era una città sotto maledizione, però a condizione che fosse edificata sul primogenito e sul più giovane dei figlioli, bene, questo Iel costruì di nuovo Gerico. Ebbene, questi due ciechi si trovavano sul ciglio di una strada, stavano lì per chiedere l'elemosina. Ebbene, erano, diciamo, le difficoltà o le varie, possiamo dire, impedimenti che avevano questi due ciechi. Prima, diciamo, delle difficoltà. Le difficoltà erano, primo, che a loro mancava uno dei cinque sensi più importanti del nostro corpo, la vista, no? È brutto essere sordi, essere muti, però la vista credo che sia la cosa più importante nel nostro corpo, perché quando una persona è isolata, in quanto perché non ha la vista, si troverà in un mondo sempre pieno di tenebre. E qui abbiamo due ciechi che chiedevano l'elemosina. Ma sapete, la cecità fisica è brutta, ma c'è un altro tipo di cecità
che la cecità spirituale. Quella è ancora molto, ma molto più grave. Voglio leggere un paio di versetti nella scrittura di persone che sono spiritualmente ciechi. E questa è la cosa più grave. In Seconda Corinzi capitolo 4, versetto 3 a 4 dice l'Apostolo Paolo: e se il nostro Evangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, dei quali l'Iddio di questo secolo ha ciecato le menti, affinché la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio, non risplenda loro. Pensate un po', le persone che non hanno capito l'Evangelo, che non l'hanno afferrato l'importanza, il significato dell'Evangelo, è perché sono stati accecati da Satana. Perché dice qua, dell'Iddio di questo secolo ha ciecato le loro menti. Le loro menti sono diventate ottuse e non riescono a capire, a percepire, a comprendere l'importanza immensa dell'Evangelo. Possiamo parlare e riparlare perché la loro incredulità non è altro che come un velo che non fa vedere. Qua dice Cristo che è l'immagine di Dio affinché non risplenda. È una cosa gravissima questa, molto grave. Le persone che sono cieche spiritualmente parlando. E abbiamo qui una frase molto forte che Gesù rivolge a delle persone religiose e dice così in Giovanni capitolo 9, versetto 39. E Gesù disse: io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. E quelli dei farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Queste sono persone religiose che pensano di vederci, ma sono ciechi. Pensano che loro conoscono il Signore, ma non lo conoscono veramente. Sono di quelle persone presuntuose che non conoscono la parola di Dio e la giudicano, e giudicano persino le persone che predicano la parola di Dio. Vedete, le persone sono cieche, e c'è da piangere, le persone che non conoscono, a quale noi abbiamo parlato centinaia di volte, cominciando quelle di casa nostra. Se il Signore non toglie il velo, sono perduti. Quindi vediamo che questa è la cecità più grave che ci può essere. È anche quello che dice il Signore in Apocalisse. In Apocalisse capitolo 3, versetto 17 dice: poiché tu dici, cioè questo si rivolge a chiunque, poiché tu dici io sono ricco e mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei infelice fra tutti e miserabile e povero e cieco e nudo. Questa è la condizione di chiunque non ha il Signore, cieco. La condizione di quei due ciechi erano persone già ciechi fisicamente parlando, e diciamo che anche erano poveri. Poveri perché chiedevano l'elemosina. Vedete, ci sono tante persone che dicono: una volta che moriamo non c'è più nulla, con la morte tutto finisce, la vita è solo su questa terra. Ebbene, questi sono informati male, perché la parola del Signore apre una finestra su ciò che accade a coloro che dicono di vederci ma non ci vedono. Ebbene, se noi leggiamo in Luca capitolo 16, riguardante la storia di ricco e Lazzaro,
Lì ci viene detto che cosa è accaduto a quell'uomo ricco che aveva tutto sulla terra. Si divertiva, vestiva porpora e bisso, ogni giorno faceva festa. Però dice la scrittura queste testuali parole. Luca 16, versetto 22. Ora avvenne che il povero morì, cioè Lazzaro è morto, e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo, perché era stato un uomo credente. Era stato povero, un mendicante, ma è andato in cielo. Morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'Hades, cioè nel soggiorno dei morti, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Ed esclamò, Padre Abramo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché son tormentato in questa fiamma. Questa è la terribile, la spaventosa realtà che attende tutti quelli che su questa terra hanno chiuso gli occhi o che non hanno veduto o che non hanno creduto nella persona di Gesù. Quindi con la morte non tutto finisce, ma continua un'altra vita. Un attimo dopo che la persona lascia il corpo, l'anima sua, se non ha accettato Cristo nella propria vita, si troverà dopo alcuni attimi all'inferno. E lì, qua dice, alzò gli occhi e vide Abramo. Vediamo tante persone, oggi sono incredule, dicono io non credo a quello che non vedo, io credo solo a quello che vedo, e non credono che dopo la morte c'è un'altra vita. Ebbene, queste persone che oggi non credono, crederanno, ma sarà troppo tardi quando le apriranno gli occhi e si troveranno nello stagno di fuoco. Ogni persona che muore si trova nello stagno di fuoco, all'inferno. È una terribile realtà. E Gesù ne parla di questo. Solo che le persone fanno orecchie da mercante. Dice, non ci credo. E io dico, ci crederai. Dopo la morte ci crederai. Ma sarà troppo tardi. Andiamo avanti. Questi due ciechi erano senza aiuto. Tutti e due erano ciechi e uno non poteva aiutare l'altro, ma erano tutti e due ciechi. Vediamo che anche lì il Signore Gesù ci parla della cecità spirituale sotto un altro aspetto. In Luca capitolo 6, versetto 39 dice, poi disse loro anche una parabola. Un cieco può egli guidare un cieco? Non cadranno tutti e due nella fossa? In Isaia capitolo 9, versetto 14 dice così, l'anziano e il notabile sono il capo e il profeta che insegna la menzogna e la coda. Quelli che guidano questo popolo lo sviano e quelli che si lasciano guidare vanno in perdizione. Sapete che cosa vuol dire questo? Vuol dire che presso il popolo di Israele queste persone, il profeta, insegnava la menzogna. Insegnare la menzogna significa sviare il popolo e coloro che si lasciano sviare vanno in perdizione. Sapete che cosa vuol dire? Che se la persona si lascia guidare dai sacerdoti, dai teologi, dai pensatori, dai filosofi e non dalla parola di Dio, quindi affidano la loro anima a queste persone che, di cui si lasciano guidare, vanno in perdizione. Ma è una cosa terribile. Come siamo molto attenti noi, vero? Quando abbiamo una malattia, di non andare da un medico qualunque, ma di cercare un, possiamo dire, uno specialista per quella materia, perché ci teniamo che quello non ci fa una cura sbagliata e ci porta al cimitero, non è così? Ma quanto è più importante che coloro che ci
ammaestrano, che ci guidano, siano persone veramente che amano la parola di Dio e che temono il Signore. Quindi è molto importante chi è la persona che io devo ascoltare affinché mi aiuti sulla giusta via. Ma questo succede anche nelle comunità. Se io ho visto che lì si parla la parola del Signore e si parla in modo corretto, io vado lì. Quante volte facciamo centinaia, migliaia di chilometri, prendiamo anche l'aereo, non è così? Perché so che lì a Nord Italia c'è uno specialista che mi può aiutare, mi può curare la mia malattia. E non guardiamo né al tempo, né al denaro, né alla fatica, perché noi vogliamo guarire. E mentre prendiamo alla leggera le cose del Signore. E quante persone, purtroppo, non si prendono cura della propria anima e vanno dietro a queste persone che sono ciechi e che guidano altri ciechi e ambedue cadono nella fossa. Per tanto tempo noi abbiamo seguito la Chiesa di Stato, ma grazie a Dio il Signore ce l'ha fatto uscire fuori. Siamo state persone per un certo tempo sincere, ci fidavamo da loro, ma a un certo punto siamo stati delusi e noi ci arrabbiamo dentro di noi. Dice, ma questi mi hanno ingannato, ma grazie a Dio che ne sono uscito fuori, perché ci andava di mezzo la mia anima, perché queste persone portano milioni di persone in perdizione. E oggi dobbiamo stare attenti anche dove andiamo e chi ascoltiamo, perché questo è importante. Di che cosa ci nutriamo se quello ci dà veleno anziché la parola di Dio? Quindi dobbiamo esaminare le cose. Andiamo avanti. Qual è la buona notizia che udirono questi due ciechi? Che Gesù in quel momento passava per quella strada e loro si trovavano lì sul ciglio a chiedere l'elemosina, ciechi, non vedevano nulla, ma sentivano soltanto il rumore di passi, di una folla che si avvicinava e di Gesù che era lì, che passava per quella via. E quando gli è venuta alle orecchie, Gesù di Nazareth, Gesù è qui, loro che cosa hanno fatto? Hanno preso a volo, hanno colto l'occasione per andare da Gesù. Quelle persone, immaginate, quella moltitudine di persone che seguiva Gesù, potremmo dire erano forse presi dalla curiosità, non è così? Dall'emozione, dal sentimento, ma in fondo loro non credevano esattamente in Gesù, perché non hanno chiesto nulla. E credo che nessuna persona può dire io ho tutto, perché poi vediamo la reazione che hanno fatto le persone quando questi due ciechi hanno gridato. Ebbene, loro hanno gridato a grande voce, quasi da disturbare. Pensate un po', gli hanno messa tutta affinché fossero ascoltati. E vediamo altre persone che hanno fatto prima di loro questo. Lo leggo in Luca, per esempio, dove dice: e avvenne che nel recarsi a Gerusalemme egli passava sui confini della Samaria e della Galilea, e come entrava in un certo villaggio gli si fecero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali, fermatosi da lontano, alzarono la voce dicendo: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Alzarono la voce senza vergogna, senza timore. Come l'hanno chiamato Gesù? Signore figliol di Davide. Signore, sapete che cosa vuol dire? Loro in quel tempo, chiamare una persona Signore, nel vero senso della parola, significava essere padrone del mondo. Chi era Signore a quel tempo? Chi era il padrone del mondo? Chi era il Signore del mondo? Cesare, in greco Kyrios, significa padrone. Solo i cristiani riconoscevano Gesù come il Signore, non Cesare. Per questo i cristiani venivano
perseguitati. Per questo i cristiani venivano uccisi, perché riconoscevano che solo Gesù è il Signore. E quando lo chiamano con l'appellativo figliolo di Davide, che cosa vuol dire figliolo di Davide? Che Gesù è il Messia, preannunziato dai profeti dell'Antico Testamento. Gesù è il re di Israele, che siederà sul trono di Davide e regnerà su Israele e su tutto il mondo. Una confessione eccezionale, meravigliosa. Dire questi due mendicanti già sapevano abbastanza di Gesù, credevano chi era lui e per questo l'hanno invocato. Hanno gridato come? Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. Quindi c'erano consapevoli che quello che loro ricevevano era solo grazia di Dio. E nessuna persona può dire, oh Dio, io mi merito questo. Quello che noi abbiamo, quello che noi riceviamo, quello che noi siamo, io credo che è tutta grazia di Dio. Non è tutto scontato che io sto bene, che ho una buona salute, che ho una casa, che ho una famiglia, che ho tante benedizioni. Non sono cose che ci aspettano. È tutta grazia di Dio. È tutta grazia di Dio. E un'altra cosa importante. Quando è che hanno gridato questi due ciechi? Nel momento in cui passava Gesù. In cui passava Gesù. Non hanno gridato prima, non hanno gridato dopo. E in questo ci fa riflettere che c'è anche un troppo tardi. E mi viene in mente un periodo dell'Antico Testamento, quando per 120 anni Noè impiegò per costruire l'arca, lui predicò e disse: il Signore farà venire il diluvio. E così fu. Però vediamo che dice la scrittura: Dio chiuse la porta dell'arca. E possiamo immaginare che tante persone, vedendo venire la pioggia, hanno avuto paura e hanno bussato. Però dice Noè, disse: non l'ho chiusa io la porta, è Dio che l'ha chiusa. È troppo tardi. E un altro episodio lo troviamo nella parabola delle 10 vergini, vi ricordate? Quando a un certo punto viene la mezzanotte, lo sposo sta per arrivare. 5 vergini avvedute sono entrate perché avevano dell'olio, ma 5 vergini stolte sono andate a comprarsi dell'olio. Quando sono tornate, hanno bussato alla porta e qualcuno ha risposto dal di dentro: ormai è troppo tardi. Quando le persone sono impreparate e quando le persone pensano a tutto e non pensano a prepararsi per un viaggio che è senza ritorno, è la morte. C'è un troppo tardi. E la parola del Signore ci avverte in capitolo 6 della seconda Corinzi, dice l'Apostolo Paolo, ispirato da Dio, dice: come collaboratore di Dio vi esortiamo pure a far sì che non abbiate ricevuto la grazia di Dio in vano. Poiché gli dice: tu hai esaudito nel tempo accettevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Eccolo ora il tempo accettevole, eccolo ora il giorno della salvezza. Quindi alla lettera agli Ebrei dice: come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Sapete, tante persone vanno all'inferno proprio perché sono stati trascurati. Quante volte succede, dici: sai, per aver trascurato di curarmi quella semplice disturbo allo stomaco, sai, mi è saltato un male più grave. Tempo fa mi diceva un uomo questo:
e se l'ha presa ancora anche con i suoi figli. Dice: voi per non aver avuto cura di vostra madre, questi disturbi che aveva lo stomaco. Poi è andata a farsi le analisi, aveva un cancro allo stomaco. Dopo 2 o 3 mesi è morta. Semplice trascuratezza. Una piccola cosa che non è curata produce poi e provoca malattie incurabili. E così le persone dicono: domani, dopodomani, poi accetta il Signore, e non sanno il male che fanno a loro. Bene, velocemente, quali sono stati gli ostacoli che questi due ciechi hanno avuto? Due. Primo, la vista. La vista. Già il fatto che erano ciechi, non sapevano dove andare, ma loro hanno gridato, hanno avuto fede e hanno superato questo ostacolo. L'altro ostacolo, qual era? La folla. E state zitti, voi disturbate, e state zitti, mettetevi lì. Loro hanno insistito invece. Sapete, questo che cosa ci fa pensare? Da quando tu hai accettato il Signore, i primi a criticarti, magari a prenderti in giro, chi sono? Quelli di casa tua, quelli della famiglia, tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, non è così? I colleghi, i parenti, amici. Vedete, non si può vivere una vita cristiana e uno non ha impedimenti. Gli impedimenti ci sono e ci saranno sempre, perché il diavolo manda queste persone proprio per impedirti di andare da Gesù. Ebbene, il Signore al grido di quei due ciechi si è fermato e cosa gli ha detto? Cosa vuoi che io vi faccia? Signore, che recuperiamo la vista. Non hanno chiesto denaro, ma si sono fermati perché volevano qualcosa di più dal Signore. Volevano la vista. E cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto? Si sono fermati lì? Hanno seguito Gesù. Sapete, quando noi accettiamo il Signore, i nostri occhi sono aperti, gli occhi spirituali, gli occhi della fede. Non ci fermiamo lì, perché dice l'Apostolo Paolo: coloro che sono in Cristo sono delle nuove creature. Le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove. Allora noi camminiamo con Gesù. Abbiamo iniziato un nuovo cammino con Lui e lo vogliamo seguire, sapendo che Lui ci conduce sulla retta via. Anzi, Lui è la via. E Gesù l'ha detto: io sono la via, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di Gesù. Avremo degli ostacoli, li vogliamo superare, sapendo in chi abbiamo creduto, sapendo che Gesù era in cammino verso Gerusalemme, verso il Golgota, dove Lui sarebbe andato a pagare il prezzo per i nostri peccati, per la nostra vita. Quindi lo vogliamo adorare e ringraziare con tutto il cuore. E grazie, Signore, che adesso io ci vedo e adesso posso dire: io ti conosco.

Matteo capitolo 20, versetti da 29 a 34. Ripeto, Matteo 20, dal versetto 29 a 34, leggiamo. E come uscivano da Gerico, una

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 5 minuti.
1: Diamo il benvenuto a Alessio Del Fante, vediamo se ci sente. Buongiorno Alessio, professore Alessio Del Fante.
2: No, sì, io mi sento bene.
1: Benissimo, benissimo. Allora, sì. Alessio, come sempre tu ci offri una riflessione partendo da alcuni giornali, in particolare visiti la stampa cattolica. Cosa hai trovato di interessante quest'oggi?
2: Allora, sulla stampa cattolica magari ne parliamo dopo. C'è un articolo di Don Luigino Bruni sul tema della gratuità nell'ambito della realtà cattolica, dei conventi, eccetera, il riconoscimento di questo dono che viene fatto. Ma prima di tutto sono stato colpito ieri sulla Repubblica da un articoletto di Concita De Gregorio che prende in considerazione un tema di cui abbiamo sentito parlare abbastanza frequentemente in questo periodo di vacanza, è il tema del rapporto fra spiaggia cosiddetta privata e spiaggia libera. Mi aveva colpito forse qualche settimana fa anche l'esperienza di un altro sindaco nella zona romana, del litorale romano, che lotta per ampliare le aree, diciamo così, pubbliche, no? La spiaggia pubblica, con dei servizi. E ieri invece c'era questo riferimento ad uno scontro, potremmo quasi dire, tra il sindaco di Bacoli, Campi Flegrei, Napoli, un giovane sindaco che ha preso le parti di una bagnante che stava nella spiaggia libera e aveva avuto bisogno di usare un bagno e ha chiesto di usare il bagno a uno stabilimento privato, e costui l'ha praticamente tacciata di pezzente, perché dice il sindaco vuole aumentare la spiaggia libera perché ama i pezzenti come voi. E chiaramente il sindaco si è preso una sorta di rivincita, perché ha scritto a questo imprenditore una serie di parole interessanti. E bella la conclusione che sa di Evangelo: i pezzenti si riprenderanno ciò che è loro e gli intoccabili prepotenti se ne torneranno a casa. Sembra una parafrasi di una frase di Gesù, quasi, non so se condividete.
1: Allora Claudio voleva aggiungere qualcosa su questo?
3: Sì, c'è un aspetto evangelico interessante, però ecco, una cosa concreta, uscendo un po' dall'aspetto che insomma diventa anche molto polemico, forse anche un po' scenografico, certo io sono per ampliare le spiagge libere, perché se penso che l'altro giorno ho visto un servizio, una tenda a 800 euro al giorno, c'è una tenda su un bagno, quindi effettivamente sono dei bagni da pluriricchi, e si rischia che non ci siano più gli spazi per le persone comuni. Però forse il sindaco, oltre a rispondere, potrebbe pensare a mettere almeno un paio di bagni tranquilli, semplici, perché effettivamente poi c'è anche la necessità, non è che si può andare nell'acqua.
2: Che la prospettiva sia quella di creare delle spiagge libere attrezzate, almeno questo avevo capito, e cioè in cui si offrono, cioè ci può essere una persona anziana che non può pagarsi la quota giornaliera giorno dopo giorno, ma può prendere comunque sul posto uno sdraio, un ombrellone a un prezzo inferiore, può avere accesso a una doccia, insomma, quindi che una spiaggia libera che non è luogo abbandonato, che poi diventa uno spazio di degrado, ma un luogo in cui il pubblico cerca di rispondere ai bisogni di tutti, insomma. Quindi questa è un po' l'idea, mi sembra di aver capito. E poi, vabbè, questo sindaco di Napoli poi si sfoga, perché lui sta conducendo una battaglia si può capire sotto la zona di Napoli, contro gli abusivi cosiddetti storici, e quindi fa dei riferimenti interessanti. Libereremo il lungomare da prenditori senza scrupoli, è finita la cassa piena di soldi a scapito di lavoratori sottopagati come schiavi sotto al sole per pochi spiccioli al giorno, è finito il tempo in cui furgavate nelle borse. E questo è carino, per vietare alle mamme di portare in spiaggia l'omogenizzata ai propri figli, e a un papà di portare una bottiglietta d'acqua, a un ragazzo di accedere con un panino. È finita l'epoca in cui chiedevate soldi per scaldare una bottiglia di latte. Ecco, queste sono delle limitazioni che io sembrano assurde, insomma, sembra che abbiano lo scopo di poter vendere ciò di cui uno ha bisogno, insomma, no? Quindi commercializzare,
1: certo, assolutamente.
2: Tutto,
1: non
2: tutto,
1: c'è
2: assolutamente.
1: Alcun dubbio su questo.
2: E a noi è capitato, eravamo settimana scorsa in una località del litorale livornese e avevamo il privilegio, diciamo, dovevamo l'appartamento in affitto, di accedere gratuitamente a una piscina, e c'erano un po' queste limitazioni. Io sinceramente l'ho preso semplicemente nel senso di non portare cibo perché si sporca l'ambiente della piscina, insomma, proprio sporcarlo, insomma. E abbiamo avuto anche qualche discussione col bagnino che dice il problema di non sporcare è certamente dietro la richiesta, ma c'è scritto non mangiare, quindi non, la mia moglie aveva dato una mandorlina alla nipotina di 3 anni e quello l'aveva redarguita.
3: No, la mandorlina. No, la mandorlina è terribile. Inquinante. È una cosa vecchia.
1: Si scherza, dai.
2: È finito lo scempio di occupazione del nostro litorale col titolo di abusivo storico, eccetera. Insomma, no, Bacoli non è vostra, il mare non è vostro, e poi non ci saranno più piaceri, amici, ma bandi pubblici e regole per tutti. E quindi è una promessa del sindaco, poi certo.
1: Staremo a vedere, perché le promesse ce ne sono tante, bisogna vedere quante.
2: La realtà è vischiosa, infatti. Però è una bella.
1: È una denuncia importante. E torniamo a parlare con il professor Alessio Del Fante. Poco fa abbiamo parlato di spiagge libere, spiagge private, insomma tutti i problemi che questo comporta. C'è un ascoltatore che vuole dare un titolo a questa conversazione: Mare Vostrum. Ecco, non Mare Nostrum, ma Vostrum, vostro. Vabbè, e torniamo a parlare con il professor Del Fante. Prima la canzone abbiamo fatto riferimento al tema del dono della gratuità, che è una questione molto privata spesso, però non sempre. Ecco, vediamo un poco, Alessio, su questo hai trovato un articolo interessante, mi sembra, vero?
2: Questo è importante per capire il discorso che viene fatto da Luigi Nobruni, che è molto presente sull'Avvenire, si occupa di, credo, di economia, ma di un'economia umana, no? Diciamo così. E era un titolo che solo apparentemente, secondo me, poteva riguardare il mondo cattolico, perché lui dice anche tra i chiostri, quindi si riferisce evidentemente ai conventi, il dono e la gratuità meritano il loro giusto riconoscimento. E l'importanza del dono noi, insomma, la conosciamo molto bene, le relazioni umane, se tutto fosse, come spesso succede, vincolato al do-des, tutto si impoverirebbe. E comunque l'esperienza qui era citata di una suora entrata in monastero 20 anni fa, viene chiamata Antonella, non so se è il suo vero nome, che nei primi anni appunto si è data senza riserve, no? Disponibile a fare di tutto, insomma, al servizio degli altri. Ma superati i 40, dice qui, suora Antonella è entrata dolcemente in una nuova dimensione. Inizia a pensare a qualcosa di inedito. Le mie attività, il mio dono, la mia persona non sono viste abbastanza dalla comunità. Allora, certamente qui si deve navigare tra vari scogli, insomma, no? nel senso che l'essere visti, insomma, non può essere la motivazione, no? Ma poi dice: troppe persone con vocazioni autentiche lasciano la comunità perché la percezione, appunto, di dare senza ricevere finisce per esaurirle in un esaurimento cronico. E qui dice la suora: non volevo uscire, ma non ce la facevo più, meglio uscire viva che restare morta. Quindi ovviamente è arrivata un po' all'esasperazione. E poi l'articolo riflette appunto sul valore del riconoscenza, riconoscimento come qualcosa che deve essere espresso, soprattutto nel caso in cui, come in questi, gli avanzamenti stipendiali non sono un elemento, diciamo, di gratificazione, no? E quindi il riconoscimento richiede è manifestazione di una reciprocità nelle comunità religiose, appunto, dove i salari non ci sono, anche se ci fossero, non sarebbero comunque strumenti.
1: Allora, Alessio, naturalmente questa è una situazione che riguarda le comunità di fede, dove ci sono persone che si spendono, sì, e che rischiano, certo, di non apparire mai. È giusto che ci sia un riconoscimento, però questo, insomma, lo possiamo allargare facilmente anche alle relazioni. Esatto. Penso alle tante donne che, insomma, passano, sì, una vita a essere, certo, al servizio, certo, della loro famiglia. Più che, famiglia, più che i maschi, esatto, forse, esatto, questo è sbagliato, anzi lo è sicuramente, però anche lì riconoscimenti che arrivano, insomma, sempre con grande avarizia, ecco, verrebbe da dire. Claudio, siamo proprio verso la conclusione.
3: Mi fa venire in mente, ci sarà ancora domani, no? Il film, vi ricordate? Lì è proprio un'esperienza di quel tipo, in cui praticamente lei tiene in piedi tutta la famiglia, compreso il sì, suocero, sì, però, certo, ecco, l'essere invisibili. Io penso che il tema a volte sia proprio questo: ogni essere umano non può essere invisibile, quindi è un riconoscimento di essere umano prima di tutto, e se no uno diventa lo stesso, come, sì, posso dire, sì, uno come quelli che consegnano la merce, consegnano il mangiare, e non sappiamo
1: nemmeno. Alessio, qual è il segreto perché ci sia questo riconoscimento? Ecco,
2: ma
1: perché...
2: il segreto è che intanto ognuno di noi abbia attenzione all'altro, però qui l'attenzione veniva posto sul riconoscimento da parte dei responsabili,
1: certo,
2: che spesso manca, dice, e io su questo sono anche d'accordo, perché anche nella scuola mancava proprio l'attenzione del responsabile rispetto all'insegnante e al suo operato. E quindi un'attestazione di stima, ma anche un'attestazione di critica potrebbe essere significativo.
1: Grazie Alessio Del Fante per essere stato in nostra compagnia. A risentirci presto qui su
2: grazie
1: RWS.
2: Grazie a voi, a presto, buona giornata. Grazie.
4: Inauguriamo oggi qui su RWS una nuova rubrica, Radici di Rispetto. E vorremmo proprio capire bene cosa significa rispetto, che non è una cortesia formale, ma riconoscere che l'altro è importante, è sacro, quindi non violare quella che è la sacralità dell'altro, quindi dare spazio a chi non ha voce. Se andiamo proprio all'etimologia della parola rispetto, scopriamo qualcosa di molto interessante. È il participio passato dell'erbo respicere, da re specie. Re vuol dire indietro o di nuovo, specie significa guardare, che poi è la radice della parola specchio, quindi significa letteralmente guardare indietro, voltarsi a guardare, guardare una seconda volta, ecco, prestare attenzione, quindi prestare attenzione all'altro. L'opposto del, diciamo, del rispetto è l'indifferenza, che non significa per forza insultare qualcuno, ma far finta di nulla, tirare dritto, non guardare. Quando noi guardiamo attentamente, riguardiamo, stiamo prestando attenzione. Il rispetto di cui vogliamo parlare è un rispetto che ha a che fare con la famiglia, con i ruoli dei genitori, con le ragazze madri, con i padri, con gli orfani sociali o biologici, con le persone che hanno delle disabilità, con gli anziani, anche un rispetto rivolto alla natura, alla nostra terra. Quindi vuole essere un rispetto a 360 gradi. E la prima puntata, o meglio la puntata zero, voglio dedicarla a Vera Squatrito, con la quale abbiamo pensato a questa rubrica e con la quale ci siamo voluti allargare anche a vari tipi di rispetto. Vera, benvenuta.
5: Grazie Daniela, buongiorno a tutti. Pensato. Sempre un piacere stare insieme.
4: E se è un piacere, è stato bello poter dialogare e capire come poter costruire questa rubrica e quali erano poi i punti focali che volevamo mettere in evidenza, senza essere scontati e senza pensare solo a una categoria, perché il rispetto veramente è un rispetto che deve allargarsi. Allora, Vera, molti di coloro che ti ascolteranno sicuramente ricorderanno un po' della tua storia, però alcuni non sanno quanto dolore tu hai dovuto vivere, quanto dolore hai dovuto sopportare. Credo che la tragedia più grande per un genitore, per una mamma, è quella di perdere una figlia o un figlio, ma soprattutto quando questa perdita non è dovuta a cause naturali, ma quando qualcuno che diceva di amarla invece ha tolto la vita. Quindi tu hai vissuto questa esperienza estremamente difficile. Io ricordo che le prime volte che ci siamo viste non era passato tantissimo tempo dal momento in cui tu avevi perso la Giordana, e ricordo la stretta, la morsa alle mie viscere che ho sentito nell'ascoltarti. Volevo chiedere, Vera, come sei riuscita a passare dal dolore e come hai potuto trasformare il tuo dolore in impegno, in vita, in uno scopo?
5: Ma allora è molto difficile raccontare, no, cosa ti accade, soprattutto quando poi è qualcun altro, no, a togliere la vita ad una figlia. Nel caso specifico, Giordana è vittima di femminicidio ed è stata uccisa dall'ex fidanzato, nonché padre di una bambina che è orfana di femminicidio e che all'epoca aveva 4 anni, oggi ne ha quasi 15. Quindi sono passati 10 anni pieni che non ho più Giordana. È chiaro che il dolore si trasforma nel dolore, ma la trasformazione non crea non sentire il dolore, diciamo che si trasforma in azione quando accade una cosa così forte. E io nel caso specifico ho cercato con grande difficoltà, perché non è semplice, no, decidere di trasformare quello, azione non crea non sentire il dolore, diciamo che si trasforma in azione quando accade una cosa così forte. E io nel caso specifico ho cercato con

0: famiglia, perché quel gesto distrugge tutto quello che è attorno a quella donna. Non è stato semplice, però sono stati gli altri a darmi questa possibilità, cioè ho capito che raccontare di Giordana poteva essere un motivo in più per aiutare qualcun altra, no? O perché no, anche qualcun altro, qualcuno che si riconosce ad essere un uomo violento e magari portarla ad una sensibilità maggiore e riconoscerlo significa prevenire, no? E la stessa cosa mi è successa proprio parlando della storia di Giordana, che aveva un'età giovanissima, di coinvolgere giovani affinché loro potessero riconoscersi nella violenza, perché a volte si normalizza, spesso si normalizza. Quindi non è stato semplice, ma è stato tutto un divenire. È stata anche una volontà mia, ho trovato una sorta di terapia, no? Nel parlare, nel raccontare di Giordana, magari per qualcun'altra non era, diciamo, una cosa semplice, non tutte le mamme riescono a raccontare della propria figlia ogni giorno, io lo faccio tutti i giorni. Per me invece raccontare di Giordana e dargli vita per molti diventa una sofferenza quotidiana. Questo non significa che io, dopo che ne parlo, non ci penso, anzi, rivivo, quindi mantengo vivo quel dolore, ma in forma non autodistruttiva, ma in aiuto degli altri.
1: Quindi hai
0: Quindi è
1: sperimentato la
0: stato.
1: resilienza sulla tua persona, non lasciarti spezzare, anche se certamente hai dovuto piegarti rispetto al dolore.
0: Sì, perché chiaramente il dolore non finisce mai, anzi va in evoluzione, si va a modificarsi nel tempo. Ogni azione che facevo anni addietro, oggi la porto in evoluzione, la cambio, la sostituisco, ma è chiaro che il sentimento, del dolore non cambia, anzi si rafforza perché si ha una consapevolezza di assenza totale proprio nel tempo. Perché magari i primi tempi pensi che ci sia un ritorno in qualche modo, no? Proprio perché non fai l'elaborazione del lutto. E il lutto non si fa dall'oggi al domani, si elabora nel tempo e si elabora con la volontà di volerlo elaborare. E non tutti purtroppo abbiamo la capacità o abbiamo la voglia di elaborarlo e dargli, diciamo, un nome diverso, che è quella della resilienza, no? Non è semplice, assolutamente. Ci vuole tanto tempo, ci vuole lavoro, ma soprattutto volontà.
1: Cosa ti dà la forza ogni mattina di non solo svegliarti, ma di alzarti e iniziare la tua giornata?
0: Ma guarda, è un, diciamo che viene quasi naturale, no? Farlo, perché non hai altra alternativa, no? Non è che c'hai più alternative. Ti alzi e sai che hai una bambina da crescere, hai un'altra figlia da crescere, hai dei nipoti, hai un lavoro, comunque ci sono tante cose attorno che nel tempo sono riuscita a vedere, perché è chiaro che non è che nella prima fase riuscivo a vedere quello che avevo oltre alla mancanza, no? Di Giordana. Quindi non è stato semplice neanche questo, alzarmi la mattina. Ho fatto un mio percorso importante che era quello di iniziare a capire quanto volevo bene a me stessa, no? Fino a quel momento è stato difficile alzarmi la mattina. Oggi nel tempo ho acquisito i valori di quello che ho su questa terra, che sono una bambina da crescere, una figlia da accudire. E ho imparato a volermi bene un po' di più, a smorzare i sensi di colpa. Insomma, non è un lavoro semplice, ci vuole tanta volontà. Però la mattina mi alzo, mi guardo allo specchio, vedo che gli anni passano e cerco di darmi una, diciamo, una spinta in più, no? Dico che okay, Vera,
1: C'è
0: ti
1: da
0: devi voler
1: fare,
0: bene
1: c'è
0: ancora di
1: ancora.
0: più rispetto a ieri, dai, che ce la fai,
1: Ce la
0: perché
1: fai.
0: non hai alternative. L'unica alternativa sarebbe uccidersi, togliersi la vita, ma io credo che un valore troppo importante e alto per fare un gesto del genere.
1: Assolutamente. Cosa ti ha spinto ad un certo punto a creare un'associazione Io Sono Giordana e poi la casa di Giordi e poi tutte le attività che tu comunque iniziative che porti avanti proprio per nelle scuole o nella, diciamo, durante l'estate prepari degli eventi proprio perché il tema sia un tema sempre vivo ma nello stesso tempo cerchi di trasformare un tema che è molto molto difficile.

0: fatto tragico e cerchi comunque di portare le persone a una riflessione che possa andare oltre la morte.
1: Ma allora l'associazione nasce nel 2017, 2 anni dopo la morte di Giordana, ma è stata una conseguenza del cammino fatto dal momento in cui ho perso mia figlia. Io ho iniziato a raccontare di Giordana per puro caso nel 2015, novembre, ottobre Giordana è stata uccisa, a novembre per puro caso parlai con dei ragazzi di un istituto del mio paese, di Nicolosi, Rocco Chinnici, perché erano venuti al funerale. Non so perché una mia amica mi disse: sai, questi ragazzi sono venuti, e da lì è iniziato il mio cammino di parlare con i giovani, perché sono stati loro poi a dirmi: vedi che Giordana può vivere attraverso il tuo racconto. Quindi ho iniziato subito, e nel 2017 ho voluto poi concretizzare quello che è stato il mio cammino di 2 anni difficilissimi. Ho iniziato a fare le scuole quando le presidi mi chiudevano le porte, perché che viene a raccontare, cioè fino a quell'anno non c'era una madre che raccontava l'orrore che aveva vissuto una figlia. Quindi non è stato neanche facile inserirmi in una società dove voleva chiudermi le porte, dove voleva tapparmi la bocca. Invece, piano piano, con grande resilienza e con grande resistenza e volontà, sono entrata nelle scuole, e da lì ho detto: devo concretizzare Giordana con l'associazione, che oltretutto io sono Giordana, non lo scelgo io, ma lo sceglie lei prima di morire. Su un post scriva "I am Giordana" con una foto, e da lì gli chiesi: ma cos'è questa foto bellissima? E lei mi disse: "I am Giordana perché oggi io sono Giordana". Quindi ho ripreso quello che mia figlia mi aveva lasciato qualche giorno prima, e mi disse: io un giorno diventerò famosa.
0: Perché lei era una ballerina, lei era una ballerina.
1: Sì, e io sorridendo gli dissi: sì, immaginiamoci che tu diventerai famosa. Dopo qualche giorno Giordana era su tutti i giornali, in tutte le TV, come vittima di femminicidio. Quindi quel "io sono Giordana" non è una mia idea, è un suo volere. Mi ha lasciato qualcosa che io poi in questa vita sto utilizzando per non perdere mai la sua memoria, perché la sua memoria possa essere vita e aiuto per gli altri. Quindi la casa di Jordi nasce da un suo post che scrisse il 25 novembre, dove diceva alle donne di non avere paura di denunciare, di essere sempre forti, di chiedere aiuto tutte le volte che si sentivano in pericolo. E quindi questo progetto nasce da questo posto, che proprio il 25 novembre, l'ultimo 25 novembre in cui mia figlia era in vita, ci lascia un messaggio importante di insegnare ai nostri figli maschi cos'è il rispetto, no? Oggi parliamo delle radici del rispetto, dobbiamo insegnare ai figli maschi il rispetto verso l'altro essere umano, e alle figlie femmine di pretenderlo. Ne sono parole di Giordana che mi hanno portato a creare la Casa di Giordi, che è uno sportello di ascolto attivo
0: Ne parliamo fra
1: 24
0: poco, Vera, perché vorrei proprio
1: ore. Sì.
0: capire bene come nasce questo progetto, in cosa consiste e cosa siete riusciti a fare nel tempo.
1: Sì.
0: Riprendiamo il nostro dialogo con Vera Squatrito, che è presidente dell'associazione Io Sono Giordana, che ha voluto la Casa di Giordi perché, come ci diceva prima del brano musicale, in qualche maniera dei semini era stata proprio Giordana a lasciarli. Quindi una casa che potesse essere di ascolto, una casa che potesse essere aperta per chi ha bisogno. Spiegaci un po' cosa fate nella Casa di Giordi, quali servizi offrite?
1: Allora, oltre a uno sportello d'ascolto 24 ore, abbiamo anche supporto psicologico e legale per le donne che si affiancano a noi con i loro bambini. Abbiamo una casa di prima emergenza che, devo dire, grazie alle donazioni che sono state fatte, abbiamo messo su, no? Vuole essere una casa di resilienza. Sempre questa parola per me mi appartiene, quindi la voglio donare agli altri. Resilienza significa che troveranno un posto, e trovano un posto, dove vengono ascoltate, non vengono giudicate. Non è necessario denunciare nell'immediato, cioè non è un centro antiviolenza, ma è un punto di ritrovo dove le donne si possono sentire a casa, proprio perché è la casa di Giordi, perché Giordi deve essere casa, deve essere accoglienza, deve essere rispetto, ma soprattutto volontà di voler intraprendere un percorso di fuoriuscita dalla violenza. Abbiamo realizzato anche una cucina industriale, dove già abbiamo realizzato dei corsi per le donne che ci seguono, per chi vorrà, Proprio perché vogliamo l'autonomia delle donne, per chi non ha una possibilità di fuoriuscire, spesso perché non hanno un lavoro. Quindi il progetto che al momento è attivo al 50%, entro quest'anno, ristrutturando completamente quello, perché oltretutto dobbiamo ringraziare la Banca d'Italia, perché noi abbiamo avuto il finanziamento dal progetto alla Banca d'Italia. Grazie ai fondi che, e grazie soprattutto perché è un progetto scelto da loro, riusciamo a 360 gradi a completare tutta la struttura e quindi essere operativa in tutte le sue, diciamo, sfumature, quale quello di accogliere le donne, di poter realizzare quello che poi è un lavoro nel tempo. Proprio perché la cucina vuole essere catering, no? Vorremmo che le donne lì riuscissero a fare un qualcosa di concreto e quando escono fuori da quella violenza poter utilizzare attraverso questo progetto e attraverso i corsi di formazione anche la possibilità di lavorare fuori, no? Perché no? Magari questa cucina industriale diventa operatrice, no? Al 100%, nel senso possiamo anche assumere nel tempo, cioè la casa di Jordi non vuole essere una prigione, vuole essere invece un posto di vita. Quindi io spero di poter realizzare tutto quello che concretamente fa parte del progetto, soprattutto quello di dare una formazione alle donne è un motivo in più per lavorare, per essere autonome, per poter realizzare quella che è la libertà a 360 gradi, perché negli anni ho potuto constatare che molte donne purtroppo non lavorando si bloccano nella fuoriuscita della relazione maltrattante, no? Della
0: Perché non
1: relazione
0: sanno cosa
1: violenta.
0: fare, dove andare, come poter
1: Perché non
0: mantenere
1: sì.
0: loro e anche i figli, perché appunto
1: E
0: in genere si hanno i
1: soprattutto per i
0: figli.
1: figli. Molte donne dicono: se io esco da quella casa non so come mantenere i miei figli, me li toglieranno perché io non ho un lavoro. Invece lì vogliamo costruire quello che manca e vuole essere soprattutto anche un posto di aiuto per i centri di violenza. Se hanno un'emergenza, noi ci siamo per tutti. Abbiamo cercato insieme a Giusy Milone e alla VIAIS, perché il progetto è gestito da due associazioni, abbiamo scelto di fare ciò che mancava, un punto di riferimento anche per i centri di violenza, perché l'idea è proprio quella di fare rete. E questo è il progetto. Poi l'associazione fa tanti progetti per le scuole, io vado alle scuole elementari, alle scuole medie, alle scuole superiori, alle università, i miei progetti vanno sempre in evoluzione. Quest'anno avremo nuovi progetti, il progetto fotografia che porterò alle scuole medie, spero, è già. Molte scuole hanno aderito e anche stiamo realizzando la fiaba per le bambine e i bambini delle scuole elementari, perché ritengo, e perché no anche per l'asilo, perché ritengo che la fiaba potrebbe essere motivo in più di conoscere, no, cos'è la violenza attraverso gli stereotipi di
0: Certo,
1: genere,
0: veicolare in maniera
1: attraverso.
0: semplice, con delle immagini, questi concetti
1: Sì,
0: importanti.
1: ma proprio la fiaba soprattutto le immagini, ecco, raccontare una fiaba, ogni storia avrà, siamo in lavorazione insieme alla dottoressa Elena Portale, che chiaramente poi sentiremo nei prossimi incontri, no? E questo proprio per aiutare i bambini a sviluppare i sentimenti e capire, no, quanto è importante sia sviluppare l'amore, di sviluppare sentimenti positivi. E che la rabbia e comunque la tristezza esistono in tutti gli esseri umani, ma riuscire a riconoscerla, no, sarebbe un primo passo ad eliminare la violenza, no?
0: Certo.
1: Cercare attraverso i sentimenti. Quindi i progetti sono tanti, poi faccio tanti eventi, i corsi anche di autodifesa in memoria del Giordana di Stefano, che ogni anno andiamo a portare nei comuni, c'è il Rosso delle Donne. Sono tanti progetti che c'è un sito, chi vuole spulciare associazione sonogiordana.it, troveranno tutte le informazioni. C'è posta per Giordana, chiunque vuole scrivere, c'è un'email apposita. Abbiamo raccolto tantissimi messaggi, anche solo di sfogo, anche solo di
0: di condivisione, a volte si ha il bisogno di poter parlare con qualcuno, di scaricare quello che si tiene dentro per paura di essere giudicati, per paura di non so, di essere scoperti magari dalla persona che ci usa violenza. Noi faremo una serie dedicata appunto alle radici di rispetto e cercheremo di vedere tanti aspetti del rispetto, come dicevo proprio in apertura. Grazie Vera, alla prossima.
1: Grazie a te Daniela, alla prossima.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: La Bibbia dice: non temere, io ti aiuto, dice il Signore, il tuo Redentore è il Santo di Israele. Ascolta quello che Dio ti sta dicendo. Non è difficile per me aiutarti, l'ho già fatto prima e lo farò di nuovo. Ma cosa ha fatto Dio per te? Ha perdonato tutti i tuoi peccati, ti ha riscattato con il prezzo del suo sangue, ti ha dato la vita eterna e molto di più. C'è qualcosa che non farebbe oggi per te, quando ha già fatto tutto? Venire in tuo soccorso non è difficile per lui. Ha già fatto molto di più, perché non dovrebbe? Che queste parole ti incoraggino sono tratte da un testo di un teologo di nome Emil Schürer. Non temere. Ti amo, io sono con te. La promessa suprema che sostiene la mia fede. I pericoli si accaniscono su di me, sottili, sconosciuti. Mi circondano da vicino. Più vicino è Gesù. Chi mi dice ancora in questo viaggio? Sono io. Non temere, prendi coraggio, io sono sempre con te. Sì, questo è ciò che Dio ti dice oggi. Io sono sempre con te. Grazie di esistere. Eric Sellerien.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.